0: Milano e ricorda che anche Mattarella, da ministro dell'istruzione, aveva adottato misure sul tema. Poi gli altri dossier sull'agenda politica fino ai conti pubblici nel giorno della mancata uscita anticipata dell'Italia dalla procedura europea per deficit eccessivo.
1: Si definisce molto dispiaciuta Giorgia Meloni, intervistata da Bruno Vespa, per la mancata uscita dalla procedura di infrazione europea alla luce dei dati Istat. Rivendica il lavoro molto complesso fatto per portare il deficit dall'8% al 3,08% e guarda avanti anche alle nuove misure sulla scuola giovedì in Consiglio dei Ministri per fissare un tetto agli stranieri nelle classi e vietare burka e niqab. Nessuna discriminazione, dice la Premier, che non legge le parole del Capo dello Stato come una contestazione e spiega perché.
2: Il Presidente della Repubblica, quando era Ministro dell'Istruzione, redigeva circolari che più o meno insomma invitavano a non concentrare i ragazzi stranieri nella stessa classe, ma perché è una misura di buon senso.
1: Una grande vittoria per Giorgia Meloni, ridare agli italiani la scelta dei parlamentari con le preferenze nella nuova legge elettorale, e se non ci sarà la fiducia, spiega, ne prenderò atto.
3: Che vinca il centrodestra o vinca il centrosinistra, io credo che dare a chi vince la possibilità di realizzare il programma che ha in testa faccia la differenza e la faccia per tutti.
1: Nessun taglio alla sanità per coprire l'abolizione del bollo auto, le regioni saranno rimborsate, assicura ancora la Premier, che vede Elly Schlein come sua naturale interlocutrice dell'opposizione, mentre a Vannacci chiede di chiarire il suo silenzio dopo aver rilanciato contro di lei la più vergognosa e infamante propaganda russa, dice Carla Macrellino, GR1.
0: Il ministro dell'istruzione Valditara ha precisato che non c'è alcuno scontro con il Quirinale sulla questione scuola. La nostra iniziativa, ha aggiunto, va nella direzione dell'integrazione. E mentre il centrodestra fa quadrato sul governo e i conti, Tajani annuncia un incontro tra alleati sulla manovra e Salvini chiede uno scostamento da miliardi in finanziaria. Il governo è fallito e l'affondo del PD, mentre il 5 Stelle Conte parla di paese in ginocchio e propone: prendiamo i miliardi del ponte sullo stretto e gli extra profitti. A New York, l'81esima assemblea generale dell'ONU, l'Iran faccia un accordo o sarà annientato, è l'avvertimento di Trump al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite, dove rivela colloqui tra responsabili americani e iraniani. Poi l'Ucraina chiede a Putin di fermare la guerra e assicura Zelensky che una soluzione sarà trovata. Scontro anche con L'Avana, Trump definisce Cuba uno stato fallito e i delegati cubani lasciano l'aula. E a margine dell'assemblea ONU, sempre Trump ha firmato un accordo con Groenlandia e Danimarca che consente una maggiore presenza militare statunitense sull'isola artica, dove, ha annunciato il presidente americano, saranno costruite due basi molto importanti. Per il segretario generale della NATO, Rutte, l'intesa rafforza la nostra sicurezza collettiva. E sempre dal Palazzo di Vetro, il presidente francese Macron attacca Israele per quanto accade a Gaza e in Cisgiordania, uno spettacolo che ci fa vergognare tutti, e rilancia la soluzione dei due stati necessaria, dice, anche per garantire la sicurezza di Israele. Durissima la replica dell'ufficio del premier Netanyahu, che definisce le parole di Macron grottesche e sbalorditive. Anche il segretario generale Guterres, nel suo intervento, ha parlato del rischio pulizia etnica a Gaza. Di nuovo sull'Ucraina, a New York, Zelensky ha incontrato anche la presidente della Commissione europea, von der Leyen. Nel confronto, l'accordo raggiunto dai 27 paesi dell'Unione per prorogare per 36 mesi le sanzioni contro 3.000 persone ed entità giuridiche russe sono per esclusi i magnati Ushmanov e Friedman, vicini a Putin. Vergognoso e ingiustificabile il commento di Kiev. Contro i due oligarchi, la Lettonia imporrà sanzioni nazionali. Nella notte raid russo su Kiev, ad Izium, 7 i feriti. Nelle stesse ore si registra un'esplosione sull'isola di Kerch nel stretto di Hormuz. La cronaca in Italia: a Torino ha confessato il ventenne che venerdì scorso ha adescato e violentato un ragazzino di 12 anni.
4: Era su un monopattino, probabilmente lo stesso con cui aveva attirato la sua vittima a pochi metri da quel parco nella periferia nord di Torino, dove poi ha consumato la violenza. Quando gli agenti lo hanno fermato, ha cercato di giustificarsi dicendo che era sotto l'effetto di droghe, che non era in lui. A 20 anni, italiano di origine egiziana, senza fissa dimora, responsabile del terribile stupro lo scorso venerdì pomeriggio ai danni di un ragazzino di 12 anni. Il giovane è ora in carcere dopo aver confessato la violenza a precedenti per reati contro il patrimonio, con l'obbligo di firma, ma proprio da venerdì non si era più presentato negli uffici della questura. Fondamentale per la sua individuazione la telecamera del mini market dove aveva portato la vittima dopo la violenza per comprargli una bibita e delle patatine, perché a suo dire lo vedeva scosso. Ora gli inquirenti vogliono.
5: Rai Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Buonanotte, Erika Crispo. Giorgia Meloni difende la proposta del tetto agli alunni stranieri in classe. Mattarella, da ministro dell'istruzione, redigeva circolari simili, ha detto la premier. Non leggo le parole del capo dello Stato come dichiarazioni contro il governo. Le nostre sono misure di buon senso. Nessun commento dal Colle. Meloni non ha il senso dello Stato, attacca la segretaria PD Schlein. In 5 Stelle

0: Sta dispiaciuta per l'uscita anticipata dell'Italia dalla procedura di infrazione europea per disavanzo eccessivo. Sentiamo i particolari.
1: Il deficit italiano scende ma non abbastanza. L'Istat conferma che il rapporto deficit-PIL resta al 3,1%, poco sopra la soglia del 3% fissata dall'Unione Europea. Non è assolutamente una buona notizia per il governo e per l'Italia, che resta sotto procedura di infrazione. Una restrizione che rende dunque più difficile il reperimento di risorse per la manovra economica, che inizierà il suo iter in Parlamento il 2 ottobre con la presentazione del documento programmatico di finanza pubblica. Prendiamo atto non senza rammarico, ha commentato il ministro dell'economia Giorgetti. Sul dato Istat si esprimerà anche Eurostat il 21 ottobre. Una partita che si è giocata sul filo dei centesimi. Per centrare il risultato serviva scendere almeno al 2,94%. La distanza tra la libertà di bilancio e un altro anno di ristrettezze è meno di 2 miliardi e non è bastata neanche la revisione al rialzo del PIL allo 0,6%, quindi il rientro dalla procedura slitta al 2027. Gelsomina Testa, GR1.
0: Il vice premier Salvini ha attaccato Bruxelles per la logica surreale dello zero virgola, chiedendo un maxi scostamento per la manovra. Frena invece Forza Italia. Calma, bisogna gestire i conti con oculatezza. A New York l'81esima Assemblea Generale dell'ONU si è aperta con l'intervento del segretario Guterres, che ha lanciato un allarme sul Medio Oriente. Sul palco è poi salito Trump prima di incontrare a margine il leader ucraino Zelensky. E nelle prossime ore il segretario di Stato americano Rubio avrà un faccia a faccia con il ministro degli esteri russo Lavrov, il corrispondente.
2: Un messaggio a Putin: metta fine alla guerra.
3: Settle the war.
2: Trump risponde così ai cronisti appena entrato al palazzo di vetro dell'ONU. L'assemblea generale si apre con l'appello del segretario generale Guterres ai leader del mondo. Pace e primato del diritto sulla forza da ristabilire, dice, citando Gaza, lo spettro della pulizia etnica di palestinesi in Cisgiordania, l'Ucraina invasa dalla Russia e il Sudan. Il presidente americano sul podio sembra replicare a distanza.
4: While others have spoken of peace, I have made peace.
2: Altri hanno parlato di pace, io ho fatto la pace, dice l'inquilino della Casa Bianca. Altri hanno evocato minacce, io le ho affrontate. Rivendica così la guerra all'Iran e dice di essere davanti a una scelta: chiudere un'intesa affinché Teheran avvii la ricostruzione oppure annichilire la Repubblica Islamica. E poi è sempre lui, Trump, a rivelare che gli inviati Witkoff e Kushner hanno incontrato per 3 ore a New York membri della delegazione iraniana. Lo dice mentre è al fianco del presidente ucraino Zelensky prima di un bilaterale. Con lui ho una relazione molto buona, afferma Trump. Penso che riusciremo a trovare una soluzione alla guerra, e annuncia un confronto anche sui missili Patriot da produrre a Kiev. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
0: Trump ha anche parlato di intelligenza artificiale, liquidando gli allarmi delle aziende americane come bufale. Il tema sarà al centro del prossimo G20 presieduto dalla Gran Bretagna, lo ha detto Barnum. Lavoreremo a standard di sicurezza per l'IA, ha fatto sapere il premier britannico annunciando una nuova collaborazione con Washington nel campo dell'intelligenza artificiale e sui sistemi di difesa. A New York anche il ministro degli esteri Tajani, che ha incontrato l'omologo iraniano Araghchi. Bisogna far vincere la diplomazia, ha ribadito il numero uno della Farnesina. Siamo pronti a riaprire Hormuz se gli Stati Uniti allenteranno la pressione, ha dichiarato Araghchi. La Procura di Roma ha chiesto l'archiviazione del procedimento a carico del senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, accusato di violenza sessuale dopo la denuncia di una donna che aveva raccontato di aver subito abusi nello studio del parlamentare nel febbraio 2025. La motivazione è che la querela è stata presentata tardivamente. Una decisione che non smentisce.

Radio 1 Sport. Boom, boom, acca, acca, acca, boom.

ahora, pensando en ti, caminando, mi cesta llena de moras.

sábana blanca. Ay, que venga la mañana. Ay, que venga otra vez.

soy una nieve. Y rezando por su calor, por su aliento.

0: GR1.
1: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Sono molto dispiaciuta perché abbiamo fatto un lavoro complesso che ci ha portato a diminuire il deficit dall'8 al 3,08%. Così Giorgia Meloni, intervistata da Bruno Vespa, con il disavanzo sopra il 3% del PIL certificato dall'Istat, resta in piedi la procedura di infrazione europea, riviste però in positivo le stime di crescita. Non so se l'Istat sottostima gli italiani o il governo, ironizza la Premier. E sulla scuola, norme di buonsenso contro i ghetti, dice. Anche il presidente Mattarella, da ministro, redigeva circolari sul tetto di stranieri nella stessa classe, e il ministro dell'istruzione Valditara ha precisato che non c'è alcuno scontro con il Quirinale sulla questione scuola. La nostra iniziativa, ha aggiunto, va nella direzione dell'integrazione. I dati economici e il tema della scuola accendono il confronto politico.
2: L'economia italiana va meglio di altri paesi. Fratelli d'Italia applaude all'azione del governo Meloni. Dalla Lega, Matteo Salvini respinge le critiche e insiste su uno scostamento da miliardi in finanziaria.
3: A me dello 0, in più o in meno interessa zero. Ci sono imprese, uomini, donne e un'Italia che sta

0: Giuseppe Conte, che propone: prendiamo i miliardi del ponte sullo stretto e gli extra profitti. Critiche da Italia Viva al ministro Giorgetti. Maria Elena Boschi.
1: Dopo 4 anni a Palazzo Chigi la Meloni e 4 anni da ministro dell'economia, lui, se l'Italia è ancora in procedura di infrazione, non può che guardarsi allo specchio.
0: Scontro anche sugli stranieri in classe. La maggioranza ribadisce: sono misure di buon senso. Anche Vannacci in linea, ma le opposizioni si dicono indignate, soprattutto per le parole della premier su Mattarella. Tira la giacca al presidente della Repubblica, non ha senso dello Stato, afferma la segretaria del PD Eli Schlein. O Meloni non ha capito Mattarella o sta manipolando le sue parole, denunciano i 5 Stelle. Giorgia Meloni senza limiti, l'affondo di Angelo Bonelli, Verdi Sinistra. Francesco Macaro, GR1.
2: E a New York, l'81esima Assemblea Generale dell'ONU, l'Iran, faccia un accordo, sarà annientato. È l'avvertimento di Trump al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite, dove rivela colloqui tra responsabili americani e iraniani. Da Teheran promettono colpi ancora più duri. Poi l'Ucraina, il presidente americano chiede a Putin di fermare la guerra e assicura Zelensky che una soluzione sarà trovata. Oggi previsto un incontro tra Rubio e Lavrov, scontro anche con L'Avana. Trump definisce Cuba uno stato fallito e i delegati cubani lasciano l'aula. E a margine dell'Assemblea ONU, sempre Trump ha firmato un accordo con Groenlandia e Danimarca che consente una maggiore presenza militare statunitense sull'isola artica, dove, ha annunciato il presidente americano, saranno costruite 2 basi molto importanti. Per il segretario generale della NATO, Rutte, l'intesa rafforza la nostra sicurezza collettiva. Sempre dal Palazzo di Vetro, il presidente francese Macron attacca Israele per quanto accade a Gaza e in Cisgiordania. Uno spettacolo che ci fa vergognare tutti. Rilancia la soluzione dei 2 stati necessaria, dice, anche per garantire la sicurezza di Israele. Durissima la replica dell'ufficio del premier Netanyahu, che definisce le parole di Macron grottesche e sbalorditive. Anche il segretario generale Guterres, nel suo intervento, ha parlato del rischio pulizia etnica a Gaza. Di nuovo sull'Ucraina, New York, Zelensky ha incontrato anche la presidente della Commissione europea von der Leyen. Nel confronto, l'accordo raggiunto dai 27 paesi dell'Unione per prorogare per 36 mesi le sanzioni contro 3.000 persone e entità giuridiche russe. Sono però esclusi i magnati Usmanov e Friedman, vicini a Putin. Vergognoso e ingiustificabile il commento di Kiev. Contro i 2 oligarchi, la Lettonia imporrà sanzioni nazionali. E intanto nella notte il raid russo su Kiev, mentre ad Izium ci sono 7 feriti. La cronaca in Italia: sarà svolta in giornata l'autopsia sul corpo del ladro ucciso nella notte tra sabato e domenica a Baldissero d'Alba, Cuneo. Il proprietario di casa resta indagato a piede libero per omicidio.
3: Il medico legale dovrà stabilire se Giovanin Lasri sia stato raggiunto da un solo colpo dei 12 sparati da Roberto Mollo. Sul corpo del 35enne albanese sono stati trovati 2 fori, ma è possibile che siano stati causati dallo stesso proiettile, entrato e poi uscito. Se così non fosse, la posizione del proprietario di casa si aggraverebbe, anche perché avrebbe sparato al buio da una 30 metri, e i bossoli trovati sul pavimento del balcone al primo piano lasciano ipotizzare che abbia puntato l'arma dall'alto verso il basso, mirando alla luce delle torce dei ladri. A chiarire tutto nei prossimi giorni sarà una perizia balistica.
4: Rai Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Buongiorno da Erika Crispo. Giorgia Meloni difende la proposta del tetto agli alunni stranieri in classe. Mattarella, da ministro dell'istruzione, redigeva circolari simili, ha detto la premier. Non leggo le parole del capo dello Stato come dichiarazioni contro il governo. Le nostre sono misure di buon senso. Nessuno scontro con il presidente della Repubblica, ha confermato il ministro dell'istruzione Valditara. Ma l'opposizione attacca. Meloni non ha il senso dello Stato. Così la segretaria PD Schlein, mentre 5 Stelle accusano la premier di fare propaganda attaccando il Quirinale. E Meloni si è detta dispiaciuta per la mancata uscita dell'Italia dalla procedura di infrazione europea. Sentiamo.
2: Il deficit italiano scende ma non abbastanza. L'Istat conferma che il rapporto deficit-PIL resta al 3,1%, poco sopra la soglia del 3% fissata dall'Unione Europea. Non è assolutamente una buona notizia per il governo e per l'Italia, che resta sotto procedura di infrazione. Una restrizione che rende dunque più difficile il reperimento di risorse per la manovra economica, che inizierà il suo iter in Parlamento il 2 ottobre con la presentazione del documento programmatico di finanza pubblica. Prendiamo atto non senza rammarico, ha commentato il ministro dell'economia Giorgetti. Sul dato Istat si esprimerà anche Eurostat il 21 ottobre. Una partita che si è giocata sul filo dei centesimi. Per centrare il risultato serviva scendere almeno al 2,94%. La distanza tra la libertà di bilancio e un altro anno di ristrettezze è meno di 2 miliardi e non è bastata neanche la revisione al rialzo del PIL allo 0,6%. Quindi

0: Guterres che ha lanciato l'allarme sul Medio Oriente. Sul palco è poi salito Trump prima di incontrare a margine il leader ucraino Zelensky, e questa mattina il segretario di Stato americano Rubio avrà un faccia a faccia con il ministro degli esteri russo Lavrov. Nella notte droni di Mosca su Kiev e Izium, dove almeno 7 persone sono rimaste ferite. Il corrispondente da New York.
1: Un messaggio a Putin: metta fine alla guerra.
2: Settle the war.
1: Trump risponde così ai cronisti appena entrato al palazzo di vetro dell'ONU. L'assemblea generale si apre con l'appello del segretario generale Guterres ai leader del mondo. Pace e primato del diritto sulla forza da ristabilire, dice, citando Gaza, lo spettro della pulizia etnica di palestinesi in Cisgiordania, l'Ucraina invasa dalla Russia e il Sudan. Il presidente americano sul podio sembra replicare a distanza.
3: While others have spoken of peace, I have made peace.
1: Altri hanno parlato di pace, io ho fatto la pace, dice l'inquilino della Casa Bianca. Altri hanno evocato minacce, io le ho affrontate. Rivendica così la guerra all'Iran e dice di essere davanti a una scelta: chiudere un'intesa affinché Teheran avvii la ricostruzione oppure annichilire la Repubblica Islamica. E poi è sempre lui, Trump, a rivelare che gli inviati Witkoff e Kushner hanno incontrato per 3 ore a New York membri della delegazione iraniana. Lo dice mentre è al fianco del presidente ucraino Zelensky prima di un bilaterale. Con lui ho una relazione molto buona, afferma Trump. Penso che riusciremo a trovare una soluzione alla guerra, e annuncia un confronto anche sui missili Patriot da produrre a Kiev. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
0: Alle minacce di Trump è arrivata a stretto giro la replica iraniana. Pronti a infliggere agli Stati Uniti colpi devastanti e imprevedibili, hanno dichiarato i vertici militari di Teheran. Il presidente americano ha poi parlato di intelligenza artificiale, liquidando gli allarmi delle aziende statunitensi come bufale. Il tema sarà al centro del prossimo G20 presieduto dalla Gran Bretagna. Lavoreremo a standard di sicurezza per l'IA, ha fatto sapere il premier britannico Burnham, annunciando una nuova collaborazione con Washington nel campo dell'intelligenza artificiale sui sistemi di difesa. A New York anche il ministro degli esteri Tajani, che ha incontrato l'omologo iraniano Araghchi. Bisogna far vincere la diplomazia, ha ribadito il numero uno della Farnesina. Siamo pronti a aprire Hormuz se gli Stati Uniti allenteranno la pressione, ha dichiarato Araghchi. La Procura di Roma ha chiesto l'archiviazione del procedimento a carico del senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, accusato di violenza sessuale dopo la denuncia di una donna che aveva raccontato di aver subito abusi nello studio del parlamentare nel febbraio 2025. La motivazione è che la querela è stata presentata tardivamente. Una decisione che non smentisce la versione della mia assistita, ha dichiarato l'avvocata della donna. La vicenda della famiglia Del Bosco, primo incontro nella nuova abitazione messa a disposizione dal comune di Palmoli in provincia di Chieti. I 3 bambini sono stati alcune ore con mamma e papà, secondo un

0: GR1.
1: Buongiorno da Giovanni Sperandeo, Giorgia Meloni a tutto campo nello studio di Bruno Vespa. La Premier difende il tetto agli studenti stranieri che non parlano italiano e ricorda che anche Mattarella, da ministro dell'istruzione, aveva adottato misure sul tema. Valditara ha precisato che non c'è alcuno scontro con il Quirinale. La nostra iniziativa, ha aggiunto il ministro, va nella direzione dell'integrazione. Poi la Premier sugli altri dossier dell'agenda politica fino ai conti pubblici nel giorno della mancata uscita anticipata dell'Italia dalla procedura europea per deficit eccessivo.
2: Molto dispiaciuta Giorgia Meloni, intervistata da Bruno Vespa, per la mancata uscita dalla procedura di infrazione europea alla luce dei dati Istat. Rivendica il lavoro molto complesso fatto per portare il deficit dall'8% al 3,08% e guarda avanti anche alle nuove misure sulla scuola giovedì in Consiglio dei Ministri per fissare un tetto agli stranieri nelle classi e vietare burka e niqab. Nessuna discriminazione, dice la Premier, che non legge le parole del Capo dello Stato come una contestazione, e spiega perché.
3: Il Presidente della Repubblica, quando era Ministro dell'Istruzione, redigeva circolari che più o meno, insomma, invitavano a non concentrare i ragazzi stranieri nella stessa classe, ma perché è una misura di buon senso.
2: Una grande vittoria per Giorgia Meloni, ridare agli italiani la scelta dei parlamentari con le preferenze nella nuova legge elettorale, e se non ci sarà la fiducia, spiega, ne prenderò atto.
4: Che vinca il centrodestra o vinca il centrosinistra, io credo che dare a chi vince la possibilità di realizzare il programma che ha in testa faccia la differenza e la faccia per tutti.
2: Nessun taglio alla sanità per coprire l'abolizione del bollo auto, le regioni saranno rimborsate, assicura ancora la Premier, che vede Elly Schlein come sua naturale interlocutrice dell'opposizione, mentre Vannacci chiede di chiarire il suo silenzio dopo aver rilanciato contro di lei la più vergognosa e infamante propaganda russa, dice Carla Macrellino, GR1.
1: E mentre il centrodestra fa quadrato sul governo e sui conti, Tajani annuncia un incontro tra alleati sulla manovra e Salvini chiede uno scostamento da miliardi in finanziaria. Il governo è fallito alla fondo del PD, mentre il 5 Stelle Conte parla di un paese in ginocchio e propone: prendiamo i miliardi del ponte sullo stretto e gli extra profitti. A New York, l'81esima assemblea generale dell'ONU, l'Iran faccia un accordo o sarà annientato, è l'avvertimento di Trump al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite, dove rivela colloqui tra responsabili americani e iraniani. Da Teheran promettono colpi ancora più duri se dovesse esserci un altro attacco. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian è arrivato a New York per intervenire proprio all'assemblea dell'ONU. Poi l'Ucraina, il presidente americano chiede a Putin di fermare la guerra e assicura Zelensky che una soluzione sarà trovata. Oggi previsto un incontro tra il segretario di Stato americano Rubio e il ministro degli esteri russo Lavrov. Scontro anche con L'Avana. Trump definisce Cuba uno stato fallito e i delegati cubani lasciano l'aula. E a margine dell'assemblea ONU, sempre Trump, ha firmato un accordo con Groenlandia e Danimarca che consente una maggiore presenza militare statunitense sull'isola artica, dove, ha annunciato il presidente americano, saranno costruite due basi molto importanti. Per il segretario generale della NATO, Rutte, l'intesa rafforza la nostra sicurezza collettiva. Sempre dal Palazzo di Vetro, il presidente francese Macron attacca Israele per quanto accade a Gaza e in Cisgiordania. Uno spettacolo che ci fa vergognare tutti, e rilancia la soluzione dei due stati, necessaria, dice, anche per garantire la sicurezza di Israele. Durissima la replica dell'ufficio del premier Netanyahu, che definisce le parole di Macron grottesche e sbalorditive. Anche il segretario generale Guterres, nel suo intervento, ha parlato del rischio pulizia etnica a Gaza. Di nuovo sull'Ucraina, New York, Zelensky ha incontrato anche la presidente della Commissione europea von der Leyen. Nel confronto, l'accordo raggiunto dai 27 paesi dell'Unione per prorogare ulteriori 36 mesi le sanzioni contro 3.000 tra persone ed entità giuridiche russe. Sono però esclusi i magnati Usmanov e Friedman, vicini a Putin. Vergognoso e ingiustificabile il commento di Kyiv contro i due oligarchi. La Lettonia imporrà sanzioni nazionali e intanto le notte raid russo su Kyiv e su Izium, dove si registrano 7 feriti. La cronaca in Italia: Torino ha confessato il ventenne che venerdì scorso ha adescato e violentato un ragazzino di 12 anni.
5: Era su un monopattino, probabilmente lo stesso con cui aveva attirato la sua vittima a pochi metri da quel parco nella periferia nord di Torino, dove poi ha consumato la violenza. Quando gli agenti lo hanno fermato, ha cercato di giustificarsi dicendo che era sotto l'effetto di droghe, che non era in lui. A 20 anni, italiano di origine egiziana, senza fissa dimora, responsabile del terribile stupro lo scorso venerdì pomeriggio ai danni di un ragazzino di 12 anni. Il giovane è ora in carcere dopo aver confessato la violenza, a precedenti per reati contro il patrimonio, con l'obbligo di firma, ma proprio da venerdì non si era più presentato. presentato negli uffici della questura. Fondamentale per la sua individuazione la telecamera del mini market dove aveva portato la vittima dopo la violenza per comprargli una bibita e delle patatine, perché a suo dire lo vedeva scosso. Ora gli inquirenti vogliono capire se si sia reso responsabile di altri.
0: Radio 1 Sport.

0: RAI, Radio 1 Sport.
1: Sono la pecora, sono la vacca, che agli animali si vuol giocare. Sono la femmina camicia aperta, piccole tette da succhiare.

prima del cielo era lo sguardo di mia madre, che Fernandinho come una figlia mi porta a letto caffè tapioca, e a ricordargli che è nato maschio sarà l'istinto, sarà la vita. E io davanti allo specchio grande mi paro gli occhi con le dita a immaginarmi tra le gambe una minuscola fita.

canto dei desideri vado a correggere la fortuna. Nella cucina della pensione mescolo i sogni con gli ormoni, ad albeggiare sarà magia, saranno segni miracolosi. Perché Fernanda è proprio una figlia, come una figlia vuol far l'amore, ma Fernandino resiste e vomita e scontorce dal dolore. E allora il bisturi per seni e fianchi, una vertigine di anestesia, finché il mio corpo mi rassomigli sul lungomare di Bahia.

quando le macchine puntano i ferri sul palcoscenico della mia vita, dove tra ingorghi di desideri alle mie natiche un maschio s'appende nella mia carne tra le mie labbra, un uomo scivola, l'altro s'arrende, che Fernandinho mi è morto in grembo, Fernando è una bambola di seta, sono le

0: italiano delle patate.
1: GR1.
2: Buongiorno da Danilo Giannese. L'Italia resta nella procedura di infrazione europea per deficit eccessivo, la conferma dell'Istat sul 3,1% nel 2025. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni si dice dispiaciuta. Abbiamo fatto un lavoro molto complesso in questi anni che ci ha portato a diminuire il deficit, ha detto la premier intervistata da Bruno Vespa. Meloni è poi intervenuta sugli studenti stranieri nelle scuole, norme di buon senso rivendica e aggiunge, non leggo parole di Mattarella come una contrapposizione. Posizione, anche lui in passato intervenuto nello stesso senso. Sentiamo questo passaggio.
3: Presidente della Repubblica, quando era ministro dell'istruzione, redigeva circolari che più o meno, insomma, invitavano a non concentrare i ragazzi stranieri nella stessa classe, ma perché è una misura di buon senso.
2: L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, dal presidente americano Trump, nuovo ultimatum all'Iran, accordo o distruzione, ma il suo inviato Witkoff incontra a margine il ministro degli esteri Araghchi. Trump incassa la firma dell'accordo sulla Groenlandia con la Danimarca e sull'Ucraina, apertura a Zelensky e monito a Putin, metta fine alla guerra.
4: Lavoriamo per porre fine alla guerra, lo vogliono tutti, anche Putin, e con Zelensky il rapporto è molto forte. È un Donald Trump conciliante e ottimista quello che incontra il leader di Kiev per discutere anche di misure di de-escalation a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. Poco prima, dal palco, invece, toni aggressivi, anzitutto contro l'Iran. Faccia un accordo o sarà annientato. Minaccia Trump, salvo poi far sapere che l'incontro con i delegati iraniani è andato molto bene. Il presidente americano si scaglia anche contro Cuba, definendo lo Stato fallito e provocando così l'uscita dall'emiciclo dei delegati cubani. Sulla Groenlandia, poco prima di firmare l'accordo con la Danimarca, dice che vi manderà subito una massiccia presenza militare. Infine, attacca la Corte Penale Internazionale, invitando gli Stati membri ad abbandonarla. Un discorso pronunciato dopo quello di Antonio Guterres, l'ultimo da segretario prima del termine del suo mandato. Il suo auspicio che questa settimana all'ONU serva a compiere passi di de-escalation nel Medio Oriente, incluso in Cisgiordania.

0: 27 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto mentre andava a scuola in bicicletta.
1: Troppo gravi traumi riportati nell'incidente. Il piccolo Nicolò è morto nel pomeriggio all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino, dove i medici hanno provato fino all'ultimo a salvargli la vita. Tutto è cominciato poco dopo le 8 sul controviale di Corso Regina Margherita, a qualche minuto a piedi dal centro città. La pista ciclabile mista alla strada, il limite di 30 km all'ora per le automobili. Il bambino, 7 anni, stava andando a scuola in bicicletta, accompagnato dal padre. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, su cui si sta ancora indagando, l'auto non sarebbe riuscita a frenare in tempo e il piccolo ciclista sarebbe stato sbalzato sull'asfalto. L'automobilista si sarebbe subito fermato, intubato. Il piccolo è stato portato in codice rosso all'ospedale. Le sue condizioni erano apparse subito molto gravi. I medici hanno provato a operarlo, ma poco dopo le 16:30 la notizia della morte. Una tragedia che colpisce l'intera comunità. Le parole del sindaco di Torino, Stefano Lorusso. Torino, Davide Giuliani, GR1.
0: E sempre a Torino è stato arrestato il ventenne che venerdì scorso ha violentato un ragazzino di 12 anni dopo averlo avvicinato con la scusa di fare un giro insieme sul monopattino. L'uomo ha raccontato che era sotto effetto di stupefacenti. La squadra mobile lo ha identificato grazie all'analisi delle immagini delle telecamere dopo la denuncia della madre del piccolo. Meteo, tempo stabile su gran parte d'Italia, allerta gialla per pioggia solo su Calabria e Sicilia, ma domani verrà estesa anche ad altre regioni. Una perturbazione in arrivo dal centro Europa porterà venerdì un netto calo delle temperature, in particolare su settentrione e settore adriatico, ma durerà poco perché il tempo tornerà a migliorare già nel fine settimana con piogge residue solo in Sicilia. Sport, europei di volley, stasera quarti di finale con Italia-Finlandia, calcio, la nuova nazionale di Mancini guarda all'esordio in Nations League.
2: Giornata nel segno dell'azzurro, delle nazionali, quella di calcio, ieri il primo allenamento del Roberto Mancini bis a Coverciano, i veterani e i volti nuovi, quattro le partite da preparare per il primo snodo importante che già arriva per l'Italia, la Nations League. Prima sfida dopodomani, venerdì contro il Belgio, la certezza, Pio Esposito a guidare l'attacco, la tentazione Romano titolare a centrocampo. L'azzurro che vuole ripartire, l'azzurro che viaggia spedito, la nazionale italiana di ciclismo che ieri a Montreal ha strappato un prestigiosissimo oro nella staffetta mista. Ganna, Cattaneo, Sobrero, Longoborghini, Guazzini e Trinca Colonel mettono dietro Francia e Svizzera, terza medaglia nella rassegna, primo oro, ora siamo secondi nel medagliere. Oggi riposo, poi da venerdì le prove in linea col gran finale domenica. Non riposa, anzi torna in campo.
3: RAI, Radio 1 Sport.

0: last. And this day could be your last.
1: Rai, Radio 1 Sport.

Si baciano, parole che si abbracciano ed altre che si lasciano, parole che si ammazzano e muoiono così. La sfida con i numeri che le ha portate qui, le rime sono amore per sempre. Si baciano, parole che si incastrano ed altre che si immaginano, alcune che si mangiano, qualcuna che non c'è.

0: GR1.
1: Deficit 2025 al 3,1%. Sfuma l'uscita anticipata dalla procedura di infrazione. Il ministro Giorgetti: usciremo nel 2027. Opposizioni, il governo ha fallito. Scuola, la premier Meloni difende il tetto agli stranieri in classe. Anche Mattarella è d'accordo. Da ministro redigeva circolari che invitavano a non concentrarli. Trump show all'ONU. Putin: fermi la guerra. Accordo con l'Iran o li anniento. Cuba fallita. E il segretario generale Guterres denuncia le violenze israeliane in Cisgiordania. Il ritorno di Alessandro Di Battista. Videomessaggio dell'ex parlamentare 5 Stelle. I medici cubani mi hanno salvato la vita. Sto sempre meglio. Sarò presto di nuovo con voi. In attesa della Nations League, venerdì il debutto dell'Italia di Mancini contro il Belgio. Il nuovo CT punta su Pio Esposito al centro dell'attacco. Buongiorno da Luana Cremasco. Governo al lavoro per trattare con l'Europa per ottenere comunque flessibilità in vista della manovra, nonostante la doccia fredda dei dati Istat sui conti pubblici, con il mancato rientro con un anno di anticipo della procedura di infrazione.
2: Per un soffio l'Italia resta in procedura di infrazione per disavanzo eccessivo. Il verdetto dell'Istat sui conti pubblici del 2025 conferma un rapporto deficit-PIL al 3,1% e rimanda al prossimo anno il rientro nelle regole europee. Il ministro dell'Economia Giorgetti prende atto, non senza rammarico, dei dati definitivi. Su questi l'esecutivo dovrà ora aggiornare il quadro macroeconomico. Entro il 2 ottobre verrà approvato il documento di programmazione di finanza pubblica, che fornirà una direzione di marcia in vista della manovra, che la maggioranza chiede espansiva, cioè di almeno 30 miliardi. Così il bivio passa ancora una volta dall'Europa, da Palazzo Chigi. È già partita una lettera alla Commissione UE per mettere in moto la macchina della clausola di salvaguardia e scorporare dal deficit i soldi per difesa ed energia. La flessibilità può infatti diventare un nuovo PNRR, un portafoglio alternativo dove spostare voci di spesa in capo al bilancio dello Stato, ma mantenendo l'impegno con Bruxelles a restare prudenti sui conti pubblici. Gelsomina Testa, GR1.
1: Sui dati Istat e la posizione dell'Italia, le parole di Giorgia Meloni nell'intervista ieri sera a 5 minuti e Porta a Porta.
3: Si definisce molto dispiaciuta Giorgia Meloni, intervistata da Bruno Vespa, per la mancata uscita dalla procedura di infrazione europea alla luce dei dati Istat. Rivendica il lavoro molto complesso fatto per portare il deficit dall'8% al 3,08% e guarda avanti anche alle nuove misure sulla scuola giovedì in Consiglio dei Ministri per fissare un tetto agli stranieri nelle classi e vietare burka e niqab. Nessuna discriminazione, dice la Premier, che non legge le parole del Capo dello Stato come una contestazione e spiega perché.
4: Presidente della Repubblica, quando era Ministro dell'Istruzione, redigeva circolari che più o meno, insomma,

0: E se non ci sarà la fiducia, spiega, ne prenderò atto.
1: Che vinca il centrodestra o vinca il centrosinistra, io credo che dare a chi vince la possibilità di realizzare il programma che ha in testa faccia la differenza e la faccia per tutti.
0: Nessun taglio alla sanità per coprire l'abolizione del bollo auto, le regioni saranno rimborsate, assicura ancora la Premier, che vede Elly Schlein come sua naturale interlocutrice dell'opposizione, mentre a Vannacci chiede di chiarire il suo silenzio dopo aver rilanciato contro di lei la più vergognosa e infamante propaganda russa, dice Carla Macrellino, GR1.
2: Tornando ai dati economici e al tema della scuola, ne discutono anche le forze politiche. Sentiamo.
3: Diminuisce il deficit, cresce il PIL. Fratelli d'Italia fa eco alla Presidente del Consiglio. Il vice premier leghista Matteo Salvini insiste su uno scostamento da miliardi di manovra, su cui l'altro vice premier, l'Azzurro Tajani, annuncia un vertice di maggioranza. Stefania Craxi.
4: Abbiamo alzato il rating, abbassato lo spread. La ricetta per noi è sempre quella: conti in ordine e meno tasse.
3: Fallimento della destra, accusa il PD. Paese in ginocchio, denuncia il 5 Stelle Giuseppe Conte.
5: Prendiamo 13 miliardi e mezzo dal ponte sullo stretto, prendiamo gli extra profitti alle aziende energetiche, avremo un budget importantissimo.
3: Con questi numeri se la prendono con i bambini stranieri, rincara da VS Nicola Fratoianni, tema stranieri in classe che divide gli schieramenti, misura di buonsenso per la maggioranza, d'accordo con la Premier anche Roberto Vannacci, ma le opposizioni reagiscono indignate alle parole su Mattarella. Giorgia Meloni senza controllo, fa propaganda sulla pelle della scuola pubblica, l'affondo dei 5 Stelle, tira la giacca al Presidente della Repubblica, non ha senso dello Stato, le parole della segretaria PD Elly Schlein. Francesco Macaro, GR1.
2: Altro tema, la previdenza. Popolazione in calo, aumento della speranza di vita, un numero crescente di anziani spostano più in là la soglia per accedere alla pensione. Lo evidenzia la Ragioneria Generale dello Stato.
6: L'inverno demografico gela le aspettative di chi non vede l'ora di andare in pensione. Secondo il rapporto della Ragioneria dello Stato sulle tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico, nel 2029 la pensione di vecchiaia scatterà a 67 anni e 6 mesi. Sale anche la soglia per il pensionamento anticipato. Agli uomini saranno richiesti 43 anni e 4 mesi di contributi nel 2029 e 43 anni e 6 mesi dal 2031. Per le donne è previsto un anno in meno. Alberto Brambilla, presidente Centro Studi Itinerari Previdenziali.
7: Per garantire le pensioni ai giovani, l'età di pensione si adegua all'aspettativa di vita. Se andiamo a proiettarci intorno al 2050, non arriveremo nemmeno a 70 anni.
6: L'aggiornamento della Ragioneria Generale dello Stato è legato alle aspettative di vita. Il rapporto segnala inoltre una crescita della spesa pensionistica spinta dall'uscita dal lavoro delle generazioni del baby boom. Il picco è previsto nel 2041 con una spesa pari al 17,1% del PIL. Amalia Carosi, GR1.
2: L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, attesi per oggi il discorso del presidente ucraino Zelensky e dell'iraniano Pezeshkian. Ieri i lavori sono stati inaugurati dal segretario generale Guterres e poi sul podio il presidente Trump, che oggi avrà un faccia a faccia con il leader cinese Xi Jinping, mentre ieri ha parlato soprattutto delle guerre in corso.
8: I have a big decision to make. Will a deal be made?
9: Faccia un accordo o sarà annientato. Trump minaccia l'Iran, salvo poi far sapere che l'incontro con i delegati di Teheran è andato così bene che il tycoon si dice ancora una volta convinto che alla fine un accordo ci sarà dopo le elezioni di metà mandato. Il presidente americano si scaglia anche contro Cuba, definendolo uno stato fallito e provocando l'uscita dall'emiciclo dei delegati cubani. Toni più concilianti quest'anno verso l'Ucraina. Lavoriamo per porre fine alla guerra. Putin fermi il conflitto. E con Zelensky dice abbiamo un rapporto molto forte. Tra i due c'è stato ieri un faccia a faccia. Anche se durante la sua presidenza si sono aperti nuovi fronti di guerra e altri conflitti si sono aggravati, Trump si descrive come l'uomo che porta la pace nel mondo e torna ad attaccare la giustizia internazionale, invitando gli stati ad abbandonare la corte penale. Una visione opposta a quella di Guterres al suo ultimo intervento da segretario generale dell'ONU. Difende il ruolo del diritto internazionale e denuncia violenze e insediamenti israeliani in Cisgiordania, evocando il rischio di una pulizia etnica. Azzurra Meringolo, GR1.
2: A margine dell'Assemblea ONU anche la firma dell'accordo sulla Groenlandia tra Stati Uniti e Danimarca per la sicurezza dell'Artico. L'intesa prevede subito due basi militari americane sull'isola annunciate da Trump, vietati gli investimenti ai paesi che non fanno parte della NATO, stabilita la permanenza della Groenlandia nell'Alleanza Atlantica anche in caso di indipendenza dalla Danimarca. Soddisfazione tra Bruxelles e Washington per l'accordo raggiunto. Per l'Italia all'Assemblea ONU partecipa il ministro Antonio Tajani, che ha avuto un un colloquio con il responsabile degli esteri iraniano, Araghchi. L'Iran è favorevole al dialogo.

0: Ma non teme lo scontro militare, ha affermato Tajani, aprendo all'ipotesi di ospitare eventuali negoziati in Italia. Sentiamolo.
1: Teniamo un dialogo aperto con l'Iran, ma ho ribadito che per noi è inaccettabile la realizzazione dell'arma nucleare da parte di Teheran. Però siamo sempre disponibili anche a ospitare altri colloqui, così come abbiamo fatto a Roma quando i primi colloqui avvennero nell'ambasciata dell'Oman. Noi vogliamo giocare un ruolo di pacificatori, così come stiamo facendo bene con Libano e Israele.
0: La cronaca ha confessato il ventenne che venerdì pomeriggio a Torino ha adescato e violentato un ragazzino di 12 anni. È stato identificato grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza.
2: Davanti agli agenti della polizia di Torino, subito dopo il suo fermo, ha provato subito a giustificarsi. Ha detto di essere stato sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, che non era in lui in quel momento. 20 anni, italiano di origini egiziane, senza fissa dimora, è lui responsabile della terribile violenza che si è consumata venerdì pomeriggio ai danni di un ragazzino di 12 anni. Gli investigatori lo hanno fermato a pochi passi dal parco dove aveva trascinato la sua vittima a bordo dello stesso monopattino con cui l'aveva adescato. Ha precedenti per reati contro il patrimonio con l'obbligo di firma, ma proprio da venerdì non si era più presentato negli uffici della questura. Fondamentale per la sua individuazione la telecamera del mini market dove aveva portato la vittima dopo la violenza per comprargli una bibita e delle patatine, perché a suo dire lo vedeva scosso. Ora gli inquirenti vogliono capire se si sia reso responsabile di altri episodi simili. Il capo della squadra mobile di Torino, Davide Corazzini.
3: Abbiamo recuperato e sequestrato anche lo smartphone ai fini di verificare il contenuto informatico del telefono.
2: Il ventenne ha anche aggiunto di essere stato aggredito da una decina di persone qualche ora dopo gli abusi. Conto al vaglio degli investigatori, mentre nelle prossime ore si terrà l'udienza di convalida del fermo. Giuseppe Lisi, GR1.
0: Insulti, schiaffi ai bambini di un asilo nido a Roma, sospesa e indagata per maltrattamenti una delle maestre.
4: Un asilo nido comunale del quartiere Appio Latino a Roma, al centro di un'indagine dei carabinieri per presunti maltrattamenti su bambini di soli 3 anni che sarebbero stati strattonati, schiaffeggiati e costretti a subire minacce e vessazioni da un'educatrice di 62 anni. Le indagini sono partite lo scorso mese di maggio dopo le segnalazioni di alcuni genitori. I militari della stazione di Roma San Giovanni hanno acquisito immagini e audio provenienti da intercettazioni registrate all'interno della scuola, documentando i presunti episodi di violenza che hanno portato alla sospensione dell'educatrice. Immagini che mostrerebbero i piccoli sollevati bruscamente e colpiti con schiaffi alla nuca, sulle braccia, ma anche al volto e sulle gambe. La Procura di Roma ha chiesto la misura cautelare interdittiva che i carabinieri hanno eseguito. La donna è gravemente indiziata del reato di maltrattamenti su minori affidate alle sue cure per educazione ed istruzione. Sara Berta, GR1.
0: Non ce l'ha fatta il bambino di 7 anni che in bicicletta a Torino è stato investito da un'auto. Nell'urto il piccolo che stava andando a scuola accompagnato dal padre aveva riportato più traumi. In corso indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente. È tornato a parlare Alessandro Di Battista dopo il malore accusato a Cuba e l'operazione subita. Ogni giorno che passa mi sento sempre meglio, tornerò presto, ha detto in un video trasmesso dalla 7 l'ex parlamentare 5 Stelle che ha ringraziato i medici cubani per avergli salvato la vita. Di Battista ha aggiunto che quando tornerà in forze racconterà cosa gli è accaduto e quanto sta succedendo nell'isola dei Caraibi. Cuba sta subendo un assedio medievale dagli Stati Uniti e da Trump che fa il bullo. Queste le parole di Di Battista. Il meteo, prevale il cielo sereno su quasi tutta l'Italia. Per le previsioni sentiamo il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare.
5: Tempo soleggiato su gran parte del paese, a parte Calabria e Sicilia. Domani stesso copione, ma venerdì mattina arriva una perturbazione dapprima il nord-est, poi il medio adriatico, successivamente andrà al sud. Per il fine settimana ci aspettiamo un deciso miglioramento con ampi spazi di sereno e qualche pioggia residua solo sulla Sicilia.
0: Amano l'aglio, a tal punto da fondare un'associazione di assaggiatori. È la storia di un gruppo di amici che in provincia di Bergamo intende valorizzare uno dei prodotti più usati in cucina. Sentiamo.
6: Un anno fa, dopo l'assaggio di 2 teste d'aglio cotte al forno, Luca Scainelli, gourmand e appassionato di cibo, ha un'illuminazione. Quei bulbi deliziosi meritavano un'associazione di assaggiatori. Così, con 7 soci, ha fondato a Songavazzo, in provincia di Bergamo, Vampiri Italiani.
7: I vampiri da sempre lo odiano e scappano dall'aglio, e mentre noi, il nostro detto è, loro lo fuggono e noi lo assaggiamo.
6: Quali le finalità dell'associazione?
7: Scoprire che cos'è l'aglio, come si può utilizzare in tutte le sue forme, perché noi partiamo da quello cotto fino ad arrivare a quello crudo, poi c'è l'aglio nero, l'aglio affumicato, eccetera eccetera.
6: Bisogna dire che ad alcuni non piace per l'odore molto forte.
7: A me succede che a volte quando io parlo di aglio ho proprio la gente che scappa, ma senza averlo mangiato, né? Probabilmente è una cosa anche un po' psicologica.
6: C'è un rimedio per i problemi di alito?
7: Un po' di latte fresco, non scremato, intero, della mela con la buccia e masticare un po' di menta.
6: Anche perché in cucina rimane fondamentale.
7: L'aglio va a completare tantissimi prodotti, cambia completamente il risultato finale di quello che tu hai.
6: Federico Mello, GR1.
0: Sport, l'Italia del ciclismo trionfa ai mondiali in Canada. Ore di fibrillazione invece per gli azzurri della pallavolo e del calcio.
8: -2 Italia-Belgio, prima partita di Nations League che si giocherà a Roma. E venerdì all'Olimpico ci sarà anche l'atteso esordio, meglio dire ritorno, di Roberto Mancini sulla panchina azzurra. Intanto cresce la curiosità sulla formazione che sfiderà Diavoli Rossi. Di sicuro sarà un 4-3-3 con Pio Esposito favorito per il ruolo di centravanti. Il nuovo commissario tecnico ha comunque più di 48 ore per sciogliere tutti i dubbi. Molto meno tempo ha invece a disposizione Fefe De Giorgi, CT della nazionale di pallavolo, che stasera alle 21.05 affronterà la Finlandia nell'ultimo quarto degli europei. Non esistono squadre facili, ci vuole come sempre grande concentrazione, le parole del CT azzurro. La vincente troverà poi la Francia di Gianni. E intanto mondiali di ciclismo di Montreal è arrivata la terza medaglia per l'Italia, il fantastico oro nella staffetta mista composta da Ganna, Cattaneo, Sobrero, Longoborghini, Guazzini e Trinca Colonel. Oggi riposo. Alessio Maldini, GR1.
0: La musica, nuovo album in arrivo per una band che ha segnato in modo indelebile gli anni 80. Gli Europe tornano con Come This Madness, in uscita venerdì. Melodie e ritornelli che creano forti legami con il nostro passato, racconta Joey Tempest, fondatore e frontman della band svedese. Per celebrare poi i 40 anni del loro brano più iconico, The Final Countdown, al via nei prossimi giorni il nuovo tour con data italiana il 14 ottobre a Milano. Sono le 7:15. Regionali, poi radio anch'io, i temi di oggi, le missioni internazionali, il ruolo dell'Italia, la missione a Spides, poi in ultima parte i dati Istat sul rapporto deficit-PIL con Francesca Rinaldi qui su Radio 1. Restate al nostro ascolto perché il GR torna come sempre alle 8. Tutti voi una buona giornata.
9: Ci sono le quattro stagioni di Vivaldi. Perché la pizza quattro stagioni, no?
10: Ma c'è anche la quarta stagione ed è Il rosso e il nero. Con Francesco Storace, l'orso di destra, il destrorso.
9: Oh! E Vladimir Luxu.
11: Rai Radio 1 Sport. Il pescatore di perle. Puntata del 5 ottobre 2024.

0: Il pescatore di perle. Fatti, storie, personaggi da conoscere o ricordare. Di Carlo Albertazzi.
1: Bentrovati, gentili ascoltatori. Siamo nel 1974. Esistono ancora il muro di Berlino e la cortina di ferro. A organizzare i mondiali di calcio quell'anno è la Germania Ovest, perché, come è noto, di Germanie a quel tempo ce ne sono due. Il fato, o meglio il sorteggio, ci mette lo zampino e il 22 giugno ad Amburgo si trovano davanti proprio le formazioni della Repubblica Federale e della Repubblica Democratica. Molto più di una semplice partita di calcio, una gara fratricida e due mondi a confronto. Ecco perché quando Jürgen Sparwasser segna il gol che darà la vittoria ai compagni della DDR, a Est diventa automaticamente un eroe. Tanto che 50 anni dopo ancora ne stiamo parlando. Giovanni Tosco gli ha dedicato un libro che ha portato nei giorni scorsi lo stesso Sparwasser in Italia, e stasera l'autore è collegato con noi. Buonasera Tosco.
2: Buonasera, buonasera a tutti.
1: E in collegamento c'è anche Sergio Giuntini, storico dello sport che i nostri ascoltatori ben conoscono. Buonasera professore.
3: Buonasera a voi.
1: Allora, pochi giorni fa anche noi abbiamo intervistato Sparwasser. Partiamo allora proprio dalle sue parole. La prima domanda non poteva che essere: cosa ricorda di quel giorno ormai lontano? Ascoltiamolo.
4: Per me e per la nostra Mannschaft
5: Per me è il ricordo di una giornata di una partita di calcio, una partita che si svolgeva in un mondiale, una partita importante. Certamente un evento sportivo, non di sicuro l'evento che metteva a confronto il capitalismo con il socialismo, e quindi per noi non aveva un valore particolarmente diverso da una partita di calcio.
1: Lo aveva però per tutti noi. Lei quel giorno comunque è diventato un eroe. Ecco, cosa significa esserlo in un regime dittatoriale?
4: Also ich habe mich nie als Held gefühlt.
5: Io devo dire che non ho vissuto la cosa nella maniera in cui la vive un eroe. Per noi la cosa importante era scendere in campo. Io ero stato chiamato a partecipare a quella partita, io sapevo che dovevo fare il mio dovere di calciatore e sapevo che dovevo mettere il mio massimo impegno in campo. Sinceramente a noi non è sembrata davvero altro che una normale partita di pallone.
1: Anni dopo lei fu criticato nel 77, fu addirittura tacciato di tradimento per aver scambiato la maglia con un calciatore italiano dopo una partita con la Juventus. E tutto questo, che per noi è un gesto normale, nella Germania dell'Est di quel tempo raffigurava addirittura, appunto, un tradimento. È possibile?
5: Per me è stata una grande gioia rivedere Marco Tardelli, con cui ho scambiato la maglia 47 anni fa. È stato un bellissimo momento. E dal mio punto di vista, scambiando la maglia con lui, io non stavo scambiando la maglia con un capitalista. Io stavo semplicemente offrendo a un altro giocatore che me la chiedeva la mia maglia. Tardelli si è avvicinato, avendo già a metà alzato la maglia sul suo corpo, e io non ho pensato un solo istante. Gli ho dato la mia e l'ho fatto come il gesto che fa normalmente uno sportivo. Sì, beh, certo, la scena ha causato parecchio imbarazzo e me ne sono arrivate tantissime critiche e addirittura mi minacciarono di una punizione, ma a quel punto lì io sapevo di essere un giocatore che aveva un certo tipo di standing nella sport della DDR, e di conseguenza non ho esitato un solo istante. Non mi potevano fare niente e io non avevo fatto assolutamente niente di male.
1: Fin qui dunque Sparwasser, lo sentiremo anche più tardi, un Sparwasser pompiere, potremmo dire, Tosco, eppure a 50 anni di distanza tu hai deciso di dedicargli un libro e noi ne stiamo ancora a parlare. Evidentemente tutto così normale non era.
2: No, così normale non era. Sicuramente è una storia che secondo me ha attirato molto l'attenzione, perché è una storia di 50 anni fa, quindi in realtà vicina a noi, ma che per molti versi sembra molto lontana, no? Non c'è più il muro di Berlino, non c'è più il patto di Varsavia, non ci sono più le due Germanie, eccetera, eccetera. Io mi sono reso conto, frequentando le scuole, tenendo anche delle lezioni agli studenti, di come quel periodo storico sia poco studiato, e non per colpa di nessuno, se non che è sempre difficile arrivare alla fine dei programmi di storia italiana, figuriamoci ampliare il discorso all'Europa. E quindi è stato per me una scoperta anche vedere come c'era una reazione importante da parte di questi ragazzi. e rendermi conto che attraverso il calcio, una partita, un calciatore, un gol, avrei avuto la possibilità, diciamo, di riaccendere i riflettori su una parte naturalmente piccola ma per me importante di un periodo storico così significativo.
1: Giuntini, lo abbiamo detto tante volte, lo sport è davvero un modo, uno dei tanti modi per raccontare il nostro mondo, la nostra società. Oggi in effetti mi rendo conto, a un ragazzo di oggi probabilmente sembra impossibile, eppure tutto questo per noi un po' più grandi possiamo dire ci sembra quasi, non dico ieri ma l'altro ieri sicuramente. Ecco, scambiare la maglia in una partita di coppa che oggi è considerato un gesto più che normale, tanti nostri campioni fanno la raccolta addirittura delle maglie ricevute in quel momento, magari non per Sparpassen che era comunque in qualche modo protetto, poteva essere un tradimento.
3: Purtroppo è proprio così, però bisogna anche riconoscere che a questo tipo di, diciamo, comportamenti un po' la Repubblica Democratica Tedesca era stata spinta dall'Occidente, nel senso che la Repubblica Federale Tedesca, soprattutto attraverso il suo ministro degli esteri Walter Hallstein, che fu sottosegretario dal 51 al 58, aveva cercato di creare intorno alla RDP una sorta di cordone sanitario, per cui qualsiasi rapporto intrattenuto la Repubblica Democratica Tedesca da un altro Stato veniva considerato una sorta di atto di ostilità nei confronti della Repubblica Federale Tedesca. E questo quindi determinò all'interno della Germania Est un'ossessione, cioè questo che porterà appunto a controllare tutti in modo assolutamente pianificato, dall'altra a ricercare invece nello sport una propria identità, per cui anche il doping di Stato va in parte ricondotta, diciamo, a questi temi geopolitici generali.
1: Eh sì, perché sappiamo che in effetti, no, sullo sport nella DDR ce ne sarebbero da dire tantissime, abbiamo scoperto tantissime cose, quello che lei chiamava appunto il doping di Stato, ma torniamo alla cronaca, perché quel giorno naturalmente la RAI c'era, Radio 1 c'era e Sandro Ciotti, il mitico, altrettanto mitico potremmo dire Sandro Ciotti, raccontava così quel gol e poi un primo commento proprio di quella partita, ascoltiamolo.
6: Cross per il soggetto per Sparbuster, si libera, tiro e rete, rete di Sparbuster. Impeccabile questa azione di contropiede della Germania orientale, l'arbitro comanda la fine delle ostilità, questa partita tanto attesa, certamente la più attesa di questa prima fase dei decimi campionati del mondo, ha visto la sorprendente vittoria della Germania orientale nei confronti dei cugini dell'Ovest. Vittoria ottenuta al 33esimo della ripresa con una bella rete di Sparbuster al termine di un'azione che si potrebbe considerare esemplare. La Germania occidentale ha pagato il dazio di aver avuto eccessiva sufficienza di contegno agonistico e tattico nei primi 45 minuti, quando ha ritenuto di poter far proprio la partita senza eccessive difficoltà. In effetti nella prima frazione di gioco.
1: Questa dunque è l'inconfondibile voce di Sandro Ciotti e insomma, Tosco, c'è anche chi dice, ma ai fini della nostra storia conta poco, che la Germania Ovest tutto sommato quella partita non aveva grossa voglia di vincerla, anche perché la successiva fase del mondiale, che era ancora a gironi, determinerà l'esclusione della Germania Est, è finita in un girone di ferro, invece la Germania Ovest andrà avanti fino al titolo mondiale, quindi insomma di cose ce ne sarebbero da dire, però quello che a noi interessa è, insomma, tu hai riportato Sparbuster in Italia per la presentazione del tuo libro e vediamo questo campione che però smorza molto i toni di tutto quello che noi stiamo raccontando.
2: Sì, io credo che per questi aspetti, che sono anche quelli a cui faceva riferimento Giuntini, gli aspetti politici sono quelli che Sparwasser cerca di tenere un po' in secondo piano. Anche quando gli si chiede qual è il gol più importante della sua carriera, lui risponde un gol segnato in Coppa delle Coppe, la Coppa delle Coppe che il Magdeburgo vinse nel 1974 battendo in finale il Milan, ed è stato l'unico trofeo vinto da una squadra di calcio della Germania Est. Però dentro di sé, e anche conversando con lui, abbiamo trascorso 3 giorni sostanzialmente insieme con lui e la moglie Christa, mi sono reso conto che lui è consapevole del significato e del valore di quel gol, così come quello dello scambio della maglia con Tardelli. Lui per quello scambio fu multato perché aveva scambiato la maglia con un calciatore capitalista, ma Tra l'altro lo stesso gesto lo fece un suo compagno, ma non venne inquadrato dalle telecamere, quindi i giovanetti non se ne accorsero, e per cui il compagno la fece franca, differente di Parvater. Minacciarono di ritorsioni molto più pesanti, però, come dice anche lui nell'intervista, Parvater era uno dei punti di riferimento di quella nazionale, e quindi potevano spingersi i signori del Partito Socialista Unificato fino a un certo punto, ecco, che consisteva nella multa, per dare un esempio. Però Sparvaster sa perfettamente di aver segnato un gol storico. Piuttosto si è stupito che in Italia ancora si stia parlando di questo. Ecco, nei diversi incontri che abbiamo avuto, tra l'altro torniamo al discorso dell'inizio, con la presenza anche di molti giovani, è rimasto meravigliato che ci sia ancora questa attenzione nei suoi confronti, no? Al punto che a Roma c'è addirittura un circolo che si chiama Sparvasser in suo onore, e quando li ha incontrato questi ragazzi era veramente entusiasta e addirittura commosso.
1: E guardi, quando ho letto che c'era un circolo a suo nome, francamente mi sono stupito anch'io, perché è una cosa davvero particolare. E Giuntini, abbiamo detto tante volte nelle nostre trasmissioni come sono proprio le dittature a puntare sullo sport per fare propaganda, ne abbiamo parlato anche in casa nostra purtroppo nel corso del ventennio fascista, ma la Germania Est è forse proprio paradigmatica da questo punto di vista, perché ha spinto, era una nazione diciamo piccola come territorio, con una popolazione abbastanza ridotta, eppure in quegli anni nei primi posti nel medagliere c'era sempre la Repubblica Democratica Tedesca.
3: Sì, la Repubblica Democratica Tedesca è unica in questo grande rapporto tra dittatura e totalitarismo, perché effettivamente creò un sistema. I sociologi francesi hanno parlato di sistema di produzione sportivo a proposito della Repubblica Democratica Tedesca, nel senso che da un lato cura accuratamente, da un punto scientifico, pedagogico, sviluppa la scienza dello sport. Insieme all'Unione Sovietica è il paese che sviluppa la scienza dello sport attraverso la famosa scuola dello sport di Nizza, e dall'altra parte ha questo uso spregiudicato del doping, che diviene doping di Stato, controllato dall'alto, dalla Stasi, da centri che controllano gli atleti prima che scendano in campo affinché non risultino positivi. Insomma, la Repubblica Democratica Tedesca è stata nel bene e nel male un modello, per fortuna, inimitabile.
7: E di colpo venne il mese di febbraio. Faceva freddo in quella casa. Mi ripetevi: sai che d'inverno si vive bene come di primavera. Sì, proprio così.

0: Alexander Platz di Franco Battiato e Giusto Pio, portato al successo da Milva, è un brano che meriterebbe una puntata a parte ed è uno spaccato della vita nella Germania Est. Noi con Giovanni Tosco e Sergio Giuntini stiamo raccontando la vicenda umana e sportiva di Jürgen Sparbasser, che al termine della carriera agonistica sceglierà di fuggire con la famiglia nella Germania Ovest. Una decisione sofferta di cui gli abbiamo chiesto le ragioni. Ecco le sue parole.
1: Ja, das war eine persönliche Entscheidung, eine berufliche Entscheidung.
2: La decisione, come tutte le decisioni, fu una decisione profondamente personale. Dopo tanti anni di carriera come calciatore, io avevo desiderio di insegnare a livello universitario la pedagogia dello sport. E quello era il lavoro che desideravo fare, perché avevo tanto a lungo ignorato la mia famiglia tutti i sabati e tutte le domeniche, e che quel mestiere mi permetteva finalmente di essere a casa e di stare vicino a mia figlia che cresceva, a mia moglie. E a quel punto lì io ero un uomo felice della sua condizione, ma per il ruolo che io avevo avuto a livello sportivo mi imposero quasi senza scelta di diventare allenatore del Magdeburgo, la squadra per la quale io avevo fatto competizioni, e a quel punto lì però io non volevo rientrare nel mondo del calcio, era esattamente il contrario di quello che volevo una vita familiare, volevo stare con i miei affetti più cari. A quel punto lì io mi sono ritrovato in una condizione nella quale mi avrebbero sicuramente alla fine convinto o costretto a stare, ma quella non era una prospettiva né per me né per la mia famiglia, e alla base quindi della mia decisione c'è prima di tutto il desiderio di vivere una vita familiare diversa. Per il resto però ci tengo a precisare che nella ex DDR io tutto sommato ho avuto anche dei benefici, non è tutto nero quello che sembra la notte. Per esempio io ho potuto studiare, io ho potuto affrontare una carriera di sportivo, ci sono stati tanti vantaggi che io ovviamente ho anche ricevuto dalla DDR, ma la mia decisione, come ho detto all'inizio, è strettamente connessa a un desiderio fortemente, intimamente personale.
0: Un'ultima cosa, è vero quello che si dice qui da noi, che dopo quel mondiale del 74, per anni, quando due amici che non si vedevano da un po' di tempo si salutavano, si chiedevano: dove eri tu quando ha segnato Sparbasser?
1: Ja, es gab mal eine Umfrage.
2: Davvero uno scherzo, ma davvero c'era una oramai era diventata una tradizione tra le persone di domandarsi dove si trovavano quella sera del 1974 quando io disputai la mia partita segnando il gol. Mi sembrava uno scherzo, perché io non ho mai attaccato così tanto valore a quella partita o a quel gol, ma è un dato di fatto che è diventato quasi una data simbolica, quella di quel 1974, e per molte persone è stato quasi uno spartiacque. Quindi non era uno scherzo, ma era davvero diventato consuetudine dirsi: ma tu quella sera dove ti trovavi? Io trovo tutto questo estremamente, estremamente strano. Non capisco questa cosa, però devo dire che effettivamente era diventata una domanda che circolava.
0: E questo, insomma, è forse questo è l'aspetto più curioso, Tosco, no? Dove eri tu quando ha segnato Sparbasser? Non abbiamo avuto il tempo di fargli una domanda che tu ci hai detto, avete passato tre giorni insieme, quindi forse è uscito fuori nei vostri discorsi, e quindi te lo chiedo per interposta persona. Ha mai avuto la sensazione Sparbasser che forse a Occidente la sua carriera e i suoi successi sarebbero potuti essere diversi e forse di maggiore soddisfazione?
3: Allora, lui a queste domande che ovviamente gli abbiamo fatto liquida sempre il discorso con una battuta dicendo: io costavo troppo per essere comprato da una squadra dell'Ovest. In realtà naturalmente i giocatori della Germania Est non potevano trasferirsi all'estero, quindi non c'era la possibilità. Io credo però che lui sarebbe rimasto contento è contento, molto soddisfatto della sua carriera calcistica, non chiede niente di più, e anche se ci fosse arrivata un'offerta sarebbe rimasto contento di restare a Magdeburgo. Quel Magdeburgo, tra l'altro, dove lui ha giocato per tutta la vita, ha una storia particolare, perché è una squadra dove tutti i giocatori di quella squadra, diciamo di quegli anni 70, erano nati a Magdeburgo o nel raggio di 40 chilometri, quindi è un fenomeno eccezionale anche nella Germania Est, dove spesso i giocatori venivano spostati dal partito da una squadra all'altra per renderle più competitive a livello europeo. Il Magdeburgo invece si ritrovò praticamente in casa una squadra fortissima che per la prima volta nella sua storia ha vinto il campionato e arrivò addirittura, come ho detto prima, a vincere la Coppa delle Coppe.
0: Insomma, quindi le sue soddisfazioni si è ritolte. Vi faccio sentire proprio a proposito però del clima che comunque si respirava in quel paese in quegli anni, una intervista a un altro calciatore abbastanza conosciuto, Klaus Sammer, che nel 92 a Sport Sera, quindi dalle nostre teche, parlava proprio della Stasi e quindi dello spionaggio e quindi del controllo che c'era sulle loro vite. Ascoltiamolo.
4: Gli arbitri, racconta, avevano l'ordine di far vincere la squadra della Stasi. Uno di loro una volta ebbe il coraggio di fischiare un rigore sacrosanto per noi della Dinamo Dresda. Era già stato designato per un torneo in Corea, rimase a casa per punizione. Il mio, spiega, era un caso davvero particolare. Avevo un mucchio di parenti nell'altra Germania, alcuni proprio a Monaco di Baviera, e li avrei sicuramente visitati. E non ero iscritto al partito. Insomma, non andavo a genio al potere, ero pericoloso. Così, pur avendo i titoli per partecipare alle fasi finali, rimasi a casa. Alla fuga all'Ovest avrebbe pensato una sola volta, più avanti, da allenatore, ma solo per un attimo. C'era anche mio figlio Mattias con me, eravamo a Krefeld per giocare con il Bayer Uerdingen, potevamo restare tutti e due, ma poi ho riflettuto, a Dresda c'era mia moglie, sarei stato un maiale ad abbandonarla, e così tornai a casa. Tornò e si ritrovò licenziato, due le colpe, la Dinamo era stata eliminata e un suo giocatore Lippmann aveva chiesto asilo all'Ovest. Avevo solo un desiderio, dice, restare come allenatore della Juniores. Mi spedirono invece ad allenare una squadra di bambini lontano da qui. Adesso è tutto finito, ma sono stati anni duri.
0: E insomma, Giuntini, questo è il clima, insomma, per chi magari non era Sparbasser o chi comunque si trovava in una posizione più scomoda.
3: Certo, ma diciamo, la Stasi reclutò moltissimo all'interno dello sport, perché lo sport era uno dei pochi veicoli che si aveva per uscire dal paese. Io vi faccio il piccolo esempio di grandi sportivi della DDR che erano al servizio della Stasi. Lutz Dombrovski, grande saltatore in lungo che vinse le Olimpiadi di Mosca, Waldemar Cierpinski, grande maratoneta, due volte vincitore olimpico. Nel calcio Thorsten Goeschoff, capocannoniere tre volte, che collaborò con la Stasi per 9 anni, Thomas Doll, che giocò nella Lazio, e anche la grandissima lunghista Heike Drechsel, e la Caterina Ritte, la grande pattinatrice, era spiata ovunque dalla Stasi. Su di lei ci sono 8 nastri e 1354 pagine di trascrizioni e di intercettazioni nei suoi riguardi. Quindi lo sport purtroppo pagò un prezzo altissimo a questo, diciamo, paese in cui tutti spiavano tutti.
0: Tosco, a 50 anni di distanza, cosa ci resta di quel gol di Sparwasser in quel famoso Germania Ovest e Germania Est?
3: Ci resta un evento storico, come dicevamo all'inizio, siamo qui a parlare di una rete segnata 50 anni fa, una rete che dal punto di vista sportivo ha un significato molto limitato, perché come sappiamo quella Germania Ovest ha vinto il mondiale e la Germania Est subito dopo è stata eliminata, però quella resterà comunque l'unica partita fra le nazionali A delle due Germanie, e quella partita è stata vinta dalla Germania Est. Sparwasser è convinto che quella partita dalla Germania Ovest fu giocata al 100%, è vero che nel primo tempo la Germania Ovest colpì un palo ed ebbe una netta superiorità, la Germania Est giocò molto protetta, molto coperta, e alla fine ci fu questo gol che fu in realtà realizzato con molta bravura da Sparwasser, perché e lui fa notare proprio che quando la palla gli arriva lui la controlla con viso, perché sembra di testa, in realtà è con la guancia, tra la guancia e il naso, la palla quindi gli finisce quasi addosso dove lui non vorrebbe, diciamo, e questo sorprende i difensori della Germania occidentale. E poi lui la fa rimbalzare 3 volte prima di colpire, e si vede benissimo che se l'avesse colpita al secondo rimbalzo probabilmente avrebbe cacciato addosso al portiere Maier, che era uno dei portieri più forti dell'epoca. Lui invece capisce che deve aspettare ancora un rimbalzo prima di battere Maier, realizzando quindi un gol bello e, ribadiamolo, storico.
0: Eh sì, assolutamente. Giuntini, potremmo fare una puntata, forse perfino un libro, sulle partite, gli incontri che sportivi che poi hanno assunto un significato di geopolitica ben superiore all'evento stesso. Le Olimpiadi dei Campioni del Mondo sono pieni di queste cose.
3: Sì, sì, certamente, però effettivamente questo gol di Sparwasser è un gol storico, perché
5: Günter Grass, nel suo libro Il mio secolo, cioè il racconto del Novecento attraverso i suoi 100 racconti, rispetto al 1974 dedica il racconto a Goldis Parvasser. Quindi è entrato sicuramente nella storia delle due Germanie, ma anche in un certo senso nella storia, diciamo, del nostro secolo passato.
0: Eroe suo malgrado, verrebbe da dire, e siamo ai saluti con le note di Una notte in Italia di Ivano Fossati, con cui ringrazio Giovanni Tosco e Sergio Giuntini per essere stati con noi, e la squadra del pescatore, Paola Galanti, il regista Luca Bernardini e il tecnico Paolo Sorvillo. Tutte le nostre puntate sono su Rai Play Sound e se volete scriverci, il pescatore di perle@rai.it. Da Carlo Albertazzi, l'augurio di un buon proseguimento di ascolto.

0: italiano delle patate.
1: GR1.
2: Giorgia Meloni, anche Mattarella è contro i ghetti a scuola. Da ministro propose il tetto in classe agli stranieri. L'Italia non esce in anticipo dalla procedura di infrazione europea, deficit confermato al 3,1%. Aumenta la speranza di vita. Dal 2029 per andare in pensione di vecchiaia serviranno 67 anni e 6 mesi. Lo show di Trump all'Assemblea dell'ONU. Putin fermi la guerra. L'Iran firmi un accordo o li anniento. Oggi faccia a faccia con il presidente cinese Xi Jinping. Ero drogato, confessa il giovane che a Torino ha abusato di un 12enne incastrato dalla telecamera di un mini market. Equinozio 2026, è arrivato l'autunno. Nella notte l'estate astronomica ha lasciato il posto alla nuova stagione. D'ora in poi sempre meno ore di luce. Lisbona regina, poi Helsinki e Atene. Ecco la classifica delle capitali più felici d'Europa per sicurezza, natura e ritmi a portata d'uomo. Il ritorno degli Europe, un album e nuovo tour per celebrare i 40 anni di The Final Countdown il 14 ottobre a Milano. Calcio, cresce l'attesa per il debutto bis di Mancini sulla panchina azzurra. Venerdì l'esordio in Nations League con il Belgio. Mondiali di ciclismo, oro dell'Italia nella staffetta mista. Buongiorno da Luana Cremasco. Dopo i dati Istat sul deficit che fanno sfumare l'uscita anticipata dalla procedura di infrazione e in vista del Consiglio dei Ministri in cui si discuterà di studenti stranieri in classe, la Premier Meloni, intervistata da Bruno Vespa, è tornata proprio sui due temi che in queste ore dominano la politica, economia e scuola, con uno sguardo alla prossima legge di bilancio i primi di ottobre e, nell'immediato, alla riunione di governo di domani.
3: Superare i ghetti è l'obiettivo che Giorgia Meloni dice di voler raggiungere con le nuove norme sulla scuola attese domani in Consiglio dei Ministri, vietando burka e niqab e fissando un tetto massimo di stranieri che non parlano italiano in ogni classe. Principio in linea con le parole del Capo dello Stato e il ragionamento della Premier spiegato nell'intervista a Bruno Vespa.
4: Il Presidente della Repubblica, quando era Ministro dell'Istruzione, redigeva circolari che più o meno, insomma, invitavano a non concentrare i ragazzi stranieri nella stessa classe, ma perché è una misura di buon senso.
3: La Presidente del Consiglio si definisce poi molto dispiaciuta per la mancata uscita dell'Italia dalla procedura di infrazione europea, rivendica il lavoro fatto per portare il deficit dall'8% al 3,08% e guarda avanti anche alla legge elettorale. Una grande vittoria, dice, ridare agli italiani le preferenze per scegliere i parlamentari e se non ci sarà la fiducia, aggiunge, ne prenderò atto.
5: Che vinca il centrodestra o vinca il centrosinistra, io credo che dare a chi vince la possibilità di realizzare il programma che ha in testa faccia la differenza e la faccia per tutti.
3: Lo Stato rimborserà le regioni dopo l'abolizione del bollo auto, spiega la Premier, assicurando di non tagliare fondi alla sanità e di valutare le proposte sull'energia di Elly Schlein, sua naturale interlocutrice, dice. Mentre a Bannacci Giorgia Meloni chiede di chiarire perché ha rilanciato contro di lei la più vergognosa, sostiene, e infamante propaganda russa. Carla Macrellino, GR1.
2: Tornando all'economia, sono dunque i dati Istat a gelare le aspettative dell'Italia sull'uscita anticipata dalla procedura di infrazione europea. Il governo tratta comunque con Bruxelles per ottenere la flessibilità necessaria per una manovra espansiva, anche se il deficit rimane sopra i limiti consentiti.
6: Solo per uno zero virgola il deficit dell'Italia resta

0: dell'economia Giorgetti, che ora punta a portare a casa il risultato nel 2027. Il nodo è tutto qui, perché ora si assottigliano i margini di spesa sperati. Sul dato confermato dall'Istat, l'esecutivo dovrà aggiornare il quadro macroeconomico. Entro il 2 ottobre verrà approvato il documento di programmazione di finanza pubblica, che fornirà una direzione di marcia in vista della manovra, che la maggioranza chiede espansiva, cioè di almeno 30 miliardi. Da Palazzo Chigi è già partita una lettera alla Commissione UE per mettere in moto la macchina della clausola di salvaguardia. Una maggiore flessibilità è come un portafoglio alternativo dove spostare voci di spesa in capo al bilancio dello Stato, scorporando dal deficit le risorse per difesa ed energia e garantendo a Bruxelles un rientro più morbido dalla procedura di infrazione. Gelsomina Testa, GR1.
1: E di economia e scuola discutono le forze politiche. Sentiamo.
2: Non siamo ancora rientrati dal deficit in Europa, ma il percorso positivo prosegue e l'economia italiana va meglio di altri paesi. Così Fratelli d'Italia applaude all'azione economica del governo Meloni. Dalla Lega Matteo Salvini chiede una manovra con un maxi scostamento di miliardi oltre i limiti europei. Frena Forza Italia, che dice sì alla crescita, ma nell'equilibrio dei conti. È scontro politico anche sulla scuola. La maggioranza ribadisce: sono misure di buon senso. Da Fratelli d'Italia, Salvo Sallemi.
3: Il tetto al numero di studenti che non parlano italiano favorirà integrazione e apprendimento. È una misura di buonsenso rimasta inapplicata, voluta anche dalla sinistra, che adesso magicamente finge di non ricordare.
2: Opposizioni indignate con la Premier su Mattarella. Tira la giacca al Presidente della Repubblica. Non ha senso dello Stato, afferma dal PDL Schlein. E per AWS una provocazione alla più alta carica della Repubblica. Quanto all'economia, per il PD il governo ha fallito. Francesco Boccia.
4: Dopo il fallimento delle riforme, ora c'è il fallimento totale anche sulle scelte economiche. Prima questo governo va a casa e l'Italia torna al voto, meglio sarà per tutti.
2: Paese in ginocchio, rincara il 5 Stelle Giuseppe Conte, che propone: prendiamo i miliardi del ponte sullo stretto e tassiamo gli extra profitti. Vasco Pirri, GR1.
1: Altro tema, la previdenza, perché secondo le stime della Ragioneria Generale dello Stato si andrà in pensione di vecchiaia sempre più tardi. Nel 2029 serviranno 67 anni e 6 mesi, nel 2031 67 anni e 8 mesi. L'invecchiamento della popolazione, l'aumento della speranza di vita, il calo demografico pesano sui conti pubblici, con una spesa previdenziale che salirà nel 2041 fino al 17,1% del PIL. La nostra intervista ad Alberto Brambilla, presidente del Centro Studi Itinerari Previdenziali.
5: Nelle previsioni della ragioneria dovrebbe scendere, perché tra una decina di anni tutti i lavoratori saranno nel metodo di calcolo contributivo, e quindi il metodo di calcolo contributivo dà esattamente per quello che è stato versato, e quindi la spesa scende.
6: Ogni biennio vengono riviste le tabelle Istat sull'aspettativa di vita per rialzare l'età della pensione. Basterà nei prossimi anni questa revisione?
5: Noi seguiremo sempre, per garantire le pensioni ai giovani, l'età di pensione si adegua all'aspettativa di vita. L'anno 21 ci vorrà un mese in più, 67 anni e un mese, nel 2028 saranno 67 anni e due mesi, ma se andiamo a proiettarci intorno al 2050 non arriveremo nemmeno a 70 anni.
6: L'Istat prevede che la popolazione italiana nel 2050 sarà minore di 4 milioni di persone. Il sistema pensionistico tiene già conto di questo dato?
5: Assolutamente sì, 4 milioni di persone sono un calo demografico fisiologico. Torniamo quindi ai dati di circa 20 anni fa.
6: Amalia Carosi, GR1.
1: Le 8 e 7 minuti, New York al centro della politica internazionale con l'Assemblea Generale ONU. Oggi i discorsi del leader ucraino Zelensky e del presidente iraniano Pezeshkian. In arrivo anche il cinese Xi Jinping per un faccia a faccia con Donald Trump. Ieri l'intervento show al Palazzo di Vetro del presidente americano. Sentiamo il corrispondente.
7: Dietro il podio dell'Assemblea Generale ONU a New York oggi sono attesi i leader di Ucraina e Iran, protagonisti di due dei teatri di guerra più complessi del momento. Ieri l'ucraino Zelensky ha detto di aver avuto un incontro produttivo con Trump. Il presidente americano, prima del bilaterale, aveva affermato: con lui ho una relazione molto buona, penso che riusciremo a trovare una soluzione al conflitto. E a inizio giornata aveva inviato anche un messaggio lapidario al presidente russo Putin: metta fine alla guerra. L'81esima Assemblea Generale si era aperta con l'appello del segretario generale Guterres ai leader del mondo. Vanno ristabiliti, dice, pace e primato del diritto sulla forza. Trump dal podio è sembrato replicare a distanza.
8: While others have spoken of peace,

0: I have made peace.
1: Altri hanno parlato di pace. Io ho fatto la pace, afferma. Altri hanno evocato minacce, io le ho affrontate, e rivendica così la guerra all'Iran e dice di essere davanti a una scelta: chiudere un'intesa affinché Teheran avvii la ricostruzione oppure annichilire la Repubblica Islamica. E poi è sempre lui, l'inquilino della Casa Bianca, a rivelare che gli inviati Witkoff e Kushner hanno incontrato per 3 ore, a margine dei lavori dell'ONU, membri della delegazione iraniana. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: E a margine dell'Assemblea ONU anche la firma dell'accordo sulla Groenlandia tra Stati Uniti e Danimarca per la sicurezza dell'Artico. L'intesa prevede subito 2 basi militari americane sull'isola, annunciate da Trump, vietati gli investimenti ai paesi che non fanno parte della NATO, stabilita la permanenza della Groenlandia nell'Alleanza Atlantica anche in caso di indipendenza della Danimarca. Soddisfazione tra Bruxelles e Washington per l'accordo raggiunto. Per l'Italia, all'Assemblea ONU partecipa il ministro Antonio Tajani, che ha avuto un colloquio con il responsabile degli esteri iraniano Araghchi. Teheran è favorevole al dialogo, ma non teme lo scontro militare, ha affermato Tajani, aprendo all'ipotesi di ospitare eventuali negoziati in Italia. Sentiamolo.
3: Teniamo un dialogo aperto con l'Iran, ma ho ribadito che per noi è inaccettabile la realizzazione dell'arma nucleare da parte di Teheran, però siamo sempre disponibili anche a ospitare altri colloqui, così come abbiamo fatto a Roma quando i primi colloqui avvennero nell'ambasciata dell'Oman. Noi vogliamo giocare un ruolo di pacificatori, così come stiamo facendo bene con Libano e Israele, che hanno deciso di organizzare i loro incontri proprio a Roma.
2: In Medio Oriente non si arresta il fuoco incrociato tra gli Houthi e le forze saudite, mentre torna in funzione l'importante infrastruttura petrolifera che era stata attaccata dai ribelli yemeniti filo-iraniani.
4: Dopo uno stop di 10 giorni è stato ripristinato l'oleodotto est-ovest che attraversa l'Arabia Saudita collegando i depositi del Golfo Persico al Mar Rosso. Era stato messo fuori uso dai droni Houthi. Così dal porto di Yanbu sono potute ripartire le esportazioni di petrolio verso i mercati internazionali. Una buona notizia che allenta, anche se solo in parte, l'allarme mondiale per il blocco del greggio saudita attraverso il Mar Rosso, rimasta l'unica rotta alternativa da quando lo stretto di Hormuz è impraticabile. Ma la preoccupazione per la sicurezza dei traffici marittimi resta alta per via del controllo dei ribelli su Bab el Mandeb. Nella provincia di Taiz proseguono infatti violenti gli attacchi delle forze del governo legittimo per riconquistare lo stretto che collega il Mar Rosso al Golfo di Aden. Cresce il numero dei morti, oltre 700 dalla fine di luglio, quando sono riprese le ostilità. Si aggrava anche l'emergenza umanitaria. A settembre si contano 130.000 sfollati, che potrebbero diventare 230.000 secondo l'ONU se non si pone fine ai combattimenti. Almeno 10.000 persone potrebbero attraversare il Mar Rosso per rifugiarsi a Djibouti, dove già più di 3.000 hanno trovato riparo. Dal Cairo, Leonardo Sgura per il GR1.
2: Rai Radio 1, siamo alla cronaca con un'ultima ora da Roma. C'è stato nella notte un incidente sul lavoro all'interno del Colosseo. È morto un operaio, Andrea Moretti, che era specializzato per lavori in fune in quota. In segno di lutto, il Parco del Colosseo ha deciso di chiudere al pubblico per la giornata odierna il settore del secondo ordine in cui è avvenuto l'incidente, area tuttavia non sottoposta al sequestro da parte della magistratura, anche se al momento ci sono indagini in corso per determinare la dinamica di quanto accaduto. Nelle prossime ore l'udienza di convalida del fermo del ventenne che venerdì pomeriggio a Torino ha abusato di un ragazzino di 12 anni. L'aggressore ha confessato la violenza.
5: È stato incastrato dal video della telecamera di un mini market. Aveva portato lì la sua vittima dopo la violenza per comprargli una bibita e delle patatine, perché lo vedeva scosso. Un'immagine lo inquadrava in maniera nitida. Quando gli agenti della polizia di Torino lo hanno fermato, era a bordo di un monopattino, probabilmente lo stesso con cui l'aveva adescato, non lontano da quel parco dove poi si era consumata la violenza. Portato in questura, ha confessato tutto, giustificandosi dietro l'assunzione di sostanze stupefacenti. È un ventenne italiano di origini egiziane, senza fissa dimora il giovane che lo scorso venerdì ha abusato di un ragazzino di 12 anni, ha dei precedenti per reati contro il patrimonio con l'obbligo di firma, ma proprio da venerdì non si era più presentato negli uffici della questura. Ora gli inquirenti vogliono capire se si sia reso responsabile di altri episodi simili. Il capo della squadra mobile di Torino, Davide Corazzini.
6: Abbiamo recuperato e sequestrato anche lo smartphone dell'indagato ai fini di verificare il contenuto informatico del telefono.
5: Il ventenne ha anche aggiunto di essere stato aggredito da una decina di persone qualche ora dopo gli abusi, un racconto al vaglio degli investigatori, mentre nelle prossime ore si terrà l'udienza di convalida del fermo. Giuseppe Lisi, GR1.
2: Insulti e schiaffi ai bambini di un asilo nido a Roma. Sospesa e indagata per maltrattamenti una maestra di 62 anni. L'indagine era stata avviata a maggio dopo le segnalazioni di alcuni genitori preoccupati per il comportamento dell'educatrice nei confronti dei figli. Le immagini riportate dai dispositivi installati nella struttura hanno documentato una condotta violenta e sistematica. A Torino un bimbo di 7 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto mentre andava a scuola in bicicletta.
0: Era con il papà accanto, lui in sella alla sua piccola bicicletta rossa e con il casco in testa. Pedalava sulla corsia ciclabile, quindi non una vera e propria pista, ma una cosiddetta corsia promiscua, in viale Regina Margherita, non lontano dal centro di Torino. Stava andando a scuola quando all'improvviso una macchina lo investe. Il piccolo, 7 anni, riporta ferite gravissime. È il conducente della vettura a chiamare i soccorsi, mentre il padre è sotto shock. Il bambino arriva in ospedale in arresto cardiaco, poi il cuore riprende a battere. I tentativi di salvarlo sono disperati. Viene portato in sala operatoria ma muore nel pomeriggio. Non è ancora chiaro se sia stato il piccolo a sbandare e ad andare contro l'auto oppure se sia stata la vettura a centrare la bici. Si indaga. Testimonianze e videocamere di sicurezza potranno portare elementi utili, mentre Luigi Menna, presidente della Federazione Ambiente e Bicicletta, fa il punto così.
7: Dall'inizio dell'anno sono morte 154 persone su due ruote in bicicletta e l'altro anno erano 250, per cui temo che quest'anno supereremo, no, il record.
0: Bruno Sokolovic, GR1.
2: Oggi l'autopsia sul corpo del ladro ucciso nella notte tra sabato e domenica in provincia di Cuneo. Nei prossimi giorni la perizia balistica. Il proprietario di casa, che ha sparato, resta indagato a piede libero per omicidio.
8: Sul corpo di Jovalin Lasri, il 35enne albanese ucciso da Roberto Mollo, sono stati trovati due fori. L'esame autoptico dovrà stabilire se l'uomo sia stato raggiunto da un solo proiettile, entrato e poi uscito, o se sia stato centrato anche da un secondo colpo dei 12 sparati dal padrone di casa, che secondo il suo avvocato Pier Mario Morra avrebbe puntato l'arma in aria.
9: Assolutamente sì.
8: Ma i carabinieri hanno trovato i bossoli sul balcone al primo piano. Da qui l'ipotesi che Mollo al buio abbia puntato la pistola dall'alto verso il basso, in direzione delle luci delle torce dei ladri, che avrebbero tentato di forzare la porta della casa attigua alla sua. A chiarirlo sarà una perizia balistica nei prossimi giorni. Fino ad allora l'uomo non sarà interrogato e resta a piede libero con l'accusa di omicidio. I periti dovranno chiarire anche a che distanza è stata colpita la vittima, una 30 metri secondo i primi rilievi, ma Lasri potrebbe aver fatto qualche passo prima di crollare. Il volto coperto dal passamontagna, il cacciavite e i 2000 euro in contanti che aveva con sé insieme alle torce, ai guanti abbandonati a terra dai suoi complici tuttora ricercati, lasciano pochi dubbi sulle loro intenzioni. Simone Zazzera, GR1.
2: È tornato a parlare Alessandro Di Battista dopo il malore accusato a Cuba e l'operazione subita. Ogni giorno che passa mi sento sempre meglio, tornerò presto, ha detto in un video trasmesso dalla 7, l'ex parlamentare 5 Stelle che ha ringraziato i medici cubani per avergli salvato la vita. Di Battista ha aggiunto che quando tornerà in forze racconterà cosa gli è successo e quanto sta accadendo nell'isola dei Caraibi. Cuba sta subendo un assedio medievale dagli Stati Uniti e da Trump, che fa il bullo. Queste le parole di Di Battista. Arrivederci estate, benvenuto autunno. Quella appena trascorsa è stata la notte dell'equinozio, con la stessa durata di luce e buio.
10: È da poco passata una equinox, ossia una notte uguale. È da latino infatti che deriva il nome equinozio. Quello d'autunno è caduto esattamente alle 2:05, quando il sole, attraversando l'equatore celeste, ha regalato ai due emisferi, boreale e australe, la stessa quantità di luce, durata del giorno e della notte quasi identica. E dunque stanotte abbiamo salutato l'estate, quella astronomica, non quella meteorologica, per accogliere la nuova stagione, quella delle foglie rosse, delle castagne, del vino novello e delle zucche di Halloween. Da ora in poi la progressiva diminuzione delle ore di luce e l'arrivo, si spera, del fresco dopo un lungo caldo torrido. Per abitudine continuiamo a pensare che l'equinozio cada sempre il 21 settembre, ma la data in realtà non è fissa, varia di 2-3 giorni a causa della differenza tra anno astronomico e calendario civile e dell'effetto degli anni bisestili. I prossimi equinozi al 21 settembre arriveranno soltanto nel 2092 e nel 2093. Eleonora Belviso, GR1.
2: E a proposito di luce, nelle capitali europee che ne hanno di più si vive più felici. Lo dice una classifica appena diffusa sulla qualità della vita dei cittadini.
9: In vetta c'è Lisbona, quasi 3.000 ore di sole all'anno, grande senso dell'ospitalità e oltre 49 metri quadri di verde per abitante. Sono queste le caratteristiche che, insieme ai ritmi lenti e alle suggestioni del fado, fanno di quella portoghese la capitale europea più felice, secondo la graduatoria stilata da un noto tour operator. Dai paesaggi lusitani si passa poi alla magia dell'atmosfera nordica, con il secondo posto di Helsinki, che tra parchi e viali alberati, al traffico congestionato delle moderne metropoli contrappone la sua mobilità dolce e green, con strade sicure e trasporti pubblici efficienti. Ma la qualità della vita è fatta anche di sorrisi, street food e convivialità. Per questo sul terzo gradino del podio troviamo Atene, con le sue antiche testimonianze, patrimonio dell'umanità e la semplicità del mondo greco. Qui il costo della vita è più basso che altrove, cosa che forse non basta a fare la felicità, ma che certamente mette di buon umore. Daniele Morgera, GR1.
2: L'Aquila, capitale italiana della cultura 2027, dal 28 settembre fino al 2 ottobre si prepara ad ospitare il PRI Italia, lo storico concorso internazionale promosso dalla RAI che celebra i migliori programmi radio, TV e web.
11: Una ragazza che lancia lo smartphone in aria e il gran sasso sullo sfondo. È la locandina del PRI Italia, simbolo di un nuovo umanesimo digitale. Tema di quest'anno è Play Human, riaffermare la centralità dell'uomo anche nelle nuove forme di comunicazione e creatività. L'amministratore delegato della RAI, Giampaolo Rossi.
12: L'immagine che è stata usata su Play Human ricorda un po' il viandante sul mare di nebbia. Solo che la differenza fondamentale è che qui l'oggetto del contendere, il telefonino, viene lanciato e il rapporto con la natura è il recupero della dimensione umana rispetto a una tecnologia che deve essere funzionale al servizio dell'uomo anche nei modelli di creazione dell'immaginario e non il contrario.
11: Tra le anteprime Celestino V, l'eremita che diventò papa con Michele Placido e poi i laboratori con i ragazzi, i programmi in diretta dal centro storico dell'Aquila. La segretaria generale del PRI Italia, Chiara Longo Bifano.
13: Il programma è online ed è un'edizione dove ci sarà anche moltissima radio, andatevela a cercare e scopritela sotto una cupola trasparente presente proprio nel village del PRI Italia.
11: Timiso Ara Pinto, GR1.
2: La musica è uscito a mezzanotte l'ultimo brano inedito di Gino Paoli, si chiama Quando ti rivedrò, una canzone che il cantautore, morto a marzo scorso, aveva scritto per celebrare il suo rapporto con Ornella Vanoni.
14: Quando ti rivedrò.
15: Ultimo appuntamento in casa di Gino Paoli a Nervi, mancato per poco e per sempre. Così la voce del cantautore in Quando ti rivedrò è rimasta sola, ma i tratti di Ornella Vanoni sembrano emergere dalle parole.
14: Questo filo che tra di noi non si è fermato mai.
15: Doveva essere un duetto, Paoli ne era convinto sin dall'inizio, ma nessuno poteva prendere il posto della Vanoni e allora, per riempire quel vuoto, Gino ha scelto la tromba di Paolo Fresu, grande amico di Ornella. Così, secondo lo stesso jazzista sardo, tutto si ricompone.
14: La stessa storia tu, la stessa anima.
15: Per Adriano Pennino, collaboratore di Paoli e compositore del brano, in Quando ti rivedrò c'è la storia di un incontro dopo un periodo di lontananza. È diventato l'ultimo omaggio di Gino alla sua musa e un regalo per chi li pensa ancora fianco a fianco, senza fine.
14: Dove si è fermato il tempo?
15: Francesco Riccardi, GR1.
2: E un nuovo album è in arrivo per una band che ha segnato in modo indelebile gli anni Ottanta. Europe tornano con Come This Madness, in uscita venerdì. Melodie e ritornelli che creano forti legami con il nostro passato, racconta Joey Tempest, fondatore e frontman della band svedese. E per celebrare i 40 anni del loro brano più iconico, The Final Countdown, è al via nei prossimi giorni il tour con data italiana il 14 ottobre a Milano. Sono le 8:23 minuti, la linea va ora allo sport, poi ultima parte di Radio Anch'io. Buongiorno Francesca Rinaldi.
16: Buongiorno Luana, buongiorno a chi sta ascoltando Radio 1. In questa seconda parte ci occuperemo dei dati Istat sul rapporto deficit-PIL, l'uscita dalla procedura di infrazione europea rimandata al 2027, ma questo che cosa significherà per la prossima manovra? Proveremo a scoprirlo.
2: E restate allora al nostro ascolto, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Francesco Rubino. Torino. Oggi in regia Fabio Cardinali e Serena Mancarella. Luana Cremasco al microfono. Dalla redazione del GR1, una felice giornata.
17: Così questa è la nuova Volvo X60.
18: Che ne dici? 100% elettrica.
17: Bellissima, ma giusto un limite.
18: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
17: È vero, ma il prezzo?
18: Come la tua ibrida.
17: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
18: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
17: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
19: Convenienza? Ma vai da Conad!
20: Via, via!
19: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69€. Scopri di più su conad.it.
21: Con Amazon, ogni anno, i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
22: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
23: Vediamo! 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna!
22: Brava! Il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
23: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
22: Richieda la guida gratuita al numero verde 800-88-88-50.
23: Terme dell'Emilia Romagna.
22: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
24: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
25: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti, entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash, uno per tutti.
26: Tutti per Eurocash.
27: GR1 Sport.
28: Buongiorno da Manuel Codignoni. Giornate all'insegna dell'azzurro, l'azzurro delle nazionali, tra sogni, speranze, attese e anche vittorie. Iniziamo da quella di calcio. In questi giorni prende il via il Mancini bis. Si lavora alacremente a Coverciano perché già dopodomani, venerdì, l'esordio ufficiale con il Belgio in Nations League.
29: È arrivato Claudio Ranieri, ha assistito all'allenamento con Diana Bianchedi. Oggi si presenterà anche Malagò, il debutto con il Belgio si avvicina, le prove in campo si fanno più significative, più Esposito sembra una certezza al centro dell'attacco, Zaniolo più di Cambiaghi a destra, Raspadori o Maldini a sinistra. La difesa non avrà Bastoni, squalificato per l'espulsione in Bosnia, Scalvini non si è allenato, contro la Juventus si era fermato dopo aver preso un colpo alla caviglia, ma era rimasto in campo fino alla fine. Gianluca Mancini dovrebbe essere uno dei due centrali, Di Lorenzo e Calafiori terzini, in mezzo con Barella e Tonali. Il debutto di Romano è una tentazione, uno dei giovani della nazionale come Caiode. Romano ha preferito l'azzurro alla nazionale svizzera. Caiode, nato a Borgo Manero Novara da genitori nigeriani, non ha avuto dubbi sulla scelta.
30: Ho fatto under 18, 19, 21 qui, però non avevo mai pensato di cambiare nazionale sinceramente, quindi avere la possibilità di essere qui per me è un grande onore.
29: Firenze con Luciano Pecoraro, Daniele Fortuna, GR1.
28: E sempre in tema di nazionali di calcio, oggi c'è la semifinale del mondiale under 20 femminile. In Polonia l'Italia sfida la Spagna. Il calcio che non ci piace invece, il gesto dei tifosi juventini che si erano girati di spalle al minuto di silenzio per Sandro Mazzola, per la società bianconera una multa di 10.000 euro. Campionati fermi per 3 settimane, la novità di quest'anno, tempo di riflessioni per le squadre.
31: Rai Radio 1 Sport. Storie di sport. Sprofondo azzurro, prima parte.
0: l'esonero di Spalletti e l'arrivo di Gattuso, di Francesco Repice e Daniele Fortuna.
1: Cosa potrà essere successo? Cosa avrà potuto far precipitare in poche ore e soprattutto, in poche parole, una situazione già di per sé precaria? Di certo, le notti di Oslo e quella dopo non avranno portato consiglio, bensì scoramento, rabbia e alla fine rassegnazione.
3: Sarò sollevato dall'incarico di CT della Nazionale. Io non avevo nessuna intenzione di mollare. Devo prenderne atto, anche perché devo prendere atto di quello che è stato il percorso, di quello che sono stati i risultati.
1: Ora però qualche passo indietro. Coverciano, esterno giorno, si prepara la partita con la Norvegia, si lavora e si parla.
4: Domenica 1 giugno la Norvegia si avvicina, l'Italia si è ritrovata il giorno prima senza i giocatori dell'Inter, tutti insieme a vedere la finale, la disfatta, un presagio a guardare tutto a ritroso, parla Spalletti, apre il ritiro.
3: Da questo livello di partite qui che viene fuori poi che campione sei, che uomo sei, che forza hai, quella proprio di reagire a queste situazioni qui, quelle che di che livello sei, lo dicono le reazioni a queste partite qui. Ora naturalmente a loro gli crolla tutto addosso e noi faremo leva sul fatto che abbiamo la possibilità di rimettere a posto molte cose con questa partita qui. Ecco, mi riterrei fortunato ad avere la possibilità di rigiocare per qualcosa di così straordinario o di così stupendo come quello di portare la qualificazione ai mondiali di una nazione come quella dell'Italia.
4: È inutile negarlo, la partita di Oslo vale già quasi la qualificazione diretta al mondiale.
3: In Norvegia, è bene parlarsi chiaro, non è una partita della qualificazione. In Norvegia ci giochiamo molto sul fatto se parteciperemo al mondiale oppure no.
4: Il ritiro però è cominciato male, defezioni una dopo l'altra. Vicario, buongiorno, la difesa alla quale manca già Calafiori nei guai, e Acerbi, invocato come un salvatore, l'antidoto a Haaland, non arriverà.
3: A questo punto c'è da fare una precisazione, purtroppo, che Acerbi non ha risposto alla convocazione, è una cosa di stamani, prendiamo atto e si va avanti. Ha ripensato a quello che è successo intorno a lui. Io naturalmente lo avevo convocato proprio per questo motivo qui, perché più volte ho detto io debbo stare attento a quello che propone il campionato essendo l'allenatore dell'Italia, e soprattutto per questo motivo qui, per quello che lui aveva fatto vedere in questo periodo.
4: Acerbi attraverso Instagram accuserà Spalletti di avergli mancato di rispetto per un riferimento alla sua età, 37 anni, non il clima ideale, insomma. Come dice il commissario tecnico, si va avanti, si tenta di farlo.
3: Acerbi, quando lo incontrerò, mi parlerà di questa mancanza di rispetto, e chi ne ha avute meno l'uno o l'altro.

0: Ed è proprio da qui che si comincia a percepire il senso di solitudine attorno a Luciano Spalletti. La Federcalcio, per bocca di Gabriele Gravina, si esprime su Acerbi, ma non con la durezza su cui il CT avrebbe magari potuto far sponda per consolidare la sua autorevolezza all'interno di uno spogliatoio, evidentemente perplesso da ciò che sta accadendo a poche ore da una partita a dir poco importante.
1: Sicuramente ci avrebbe fatto comodo avere Ace qui con noi, però penso che ognuno è responsabile delle proprie azioni e chi viene qua sa che deve dare tutto. È un orgoglio far parte della nazionale, far parte del mondo Italia, perché da quando sei bambino penso che la cosa più importante che sogni è indossare la maglia azzurra, quindi chi è qua sa che indossare la maglia azzurra è un orgoglio incredibile che deve dare tutto per questa maglia.
2: Così il capitano Donnarumma, stremato dopo la vittoria della Champions con il Paris Saint-Germain, ma sicuro anche lui che i reduci dell'Inter reagiranno.
1: La verità è che ho fatto anche fatica a godermi al massimo la vittoria della Champions, perché dall'altra parte c'erano dei miei fratelli con cui condivido tanto, ho sempre lottato con loro, quindi ho fatto un po' di fatica, però c'è stato un abbraccio con loro veramente stupendo che mi ha fatto tanto piacere. Poi qui la verità è che non abbiamo parlato di partita, neanche qualche battutina, c'è stata solo la forza che dobbiamo mettere in campo queste due partite per dare tutto insieme.
2: L'Italia perde altri giocatori per infortunio, Locatelli, un altro difensore come Gabbia, sempre più complicato. Spalletti chiama Rugani, una stagione in prestito all'Ajax, non a Mancini della Roma o Romagnoli della Lazio, una scelta che farà discutere, che il commissario tecnico però rivendica. Aveva seguito e apprezzato Rugani, che si stava allenando con la Juventus per il mondiale per club. Migliore condizione fisica, sembra di capire. Alla vigilia della partenza si ferma anche Ken, infortunio muscolare. L'attacco perde il giocatore in grado di trascinare alla rimonta l'Italia a marzo con la Germania a Dortmund. Ma i giocatori provano a crederci, sfoggiano ottimismo. Raspadori ha visto in allenamento una squadra brillante. Tonali allontana il pessimismo.
3: Secondo me la condizione è ottima. Quando arrivi in nazionale, anche se si senti stanco, le energie tornano veramente in automatico, perché la gioia di vestire questa maglia ti porta a tirar fuori sempre quel qualcosa in più, quindi io ho visto tutti molto, molto felici di essere qui, molto carichi e molto determinati per affrontare queste due partite.
4: Ma forse noi siamo più positivi di tutto l'ambiente Italia, perché dentro il campo noi troviamo sempre positività, ci siamo allenati bene, abbiamo avuto sì delle difficoltà, degli imprevisti con gli infortuni, ma è il calcio, non possiamo pretendere e partire in 26 e finire con 26, gli imprevisti ci sono. Siamo stati un po' sfortunati con tanti infortuni, però dobbiamo subirli e andare avanti. Abbiamo le possibilità anche di giocarci le nostre carte anche con gli infortunati, quindi non ci siamo buttati giù di morale, non siamo negativi, ma siamo assolutamente positivi.
5: Tu lo chiami solo un vecchio sporco imbroglio, ma è uno sbaglio, è petrolio.
0: Poi però c'è il campo, e il campo parla con la lingua dei norvegesi, sconosciuta ai nostri, per 90 più minuti in cui 11 maglie azzurre arrancano al ballo inseguimento di 11 furie scandinave che ne fanno 3 nel solo primo tempo e rischiano addirittura la quarta rete sul palo clamoroso colpito da Berg nella ripresa. E l'Italia? 0, come gol fatti, con un debuttante assoluto Coppola, niente meno che alla guardia dello straripante Haaland nel post partita. Spalletti e Donnarumma alzano bandiera bianca e non provano nemmeno ad abbozzare una giustificazione per la batosta subita.
6: Una sconfitta netta, perché non siamo riusciti ad imbastire niente che potesse mettere in discussione il risultato, e soprattutto a livello individuale siamo stati troppo fragili. Con il fiato tirato ci siamo arrivati, lo sapevamo che era un po' così. Poi se però ci si mette la perdita di palle banale, ci si mette che non si va a lottare su quello che sono le corse degli avversari, sulla qualità degli avversari, mettendoci tutto di noi stessi, diventa difficile, perché poi degli atteggiamenti siamo stati troppo permissivi. bisogna per forza fare qualcosa di più e vado avanti con questo gruppo qui.
7: Mi aspettavo una squadra più aggressiva, una squadra con voglia di fare il risultato qui. Purtroppo ci è mancato un po' tutto e dovevamo fare un mea culpa perché la strada è in salita, però mancano tante partite, noi dobbiamo solo cercare di fare più punti possibili e cercare di andare a mondiali diretti. Poi dopo si faranno i calcoli, l'importante adesso è restare lì, vincere tutte le partite e poi guardare la fine. Siamo molto delusi da noi perché sappiamo che dovevamo e potevamo fare meglio, però adesso è inutile piangerci addosso, stare lì, domani a mente fredda faremo il punto e cercheremo soluzioni sicuramente con il nostro mister perché siamo sicuri che ci tirerà fuori da questa situazione.
2: Il ritorno notturno verso Firenze è silenzioso, ma Spalletti e Gravina hanno cominciato a parlare. Come Buffon con i giocatori, si cerca di capire se andare avanti, come. Sabato 7 giugno di sera Gravina comunica l'esonero al commissario tecnico. La mattina successiva il presidente della FIGC è a Parma. Di fronte alle domande non conferma Spalletti, ma non rivela nulla. E allora è il commissario tecnico a dire cosa è successo alla stampa nella conferenza della vigilia della sfida contro la Moldova, in cui si parla di tutto tranne che della partita. Spalletti ringrazia la federazione, i dirigenti, si commuove.
8: Tu comunque ti senti tradito? Ti sei sentito tradito e da qualcuno, da qualcosa? E che gruppo, che Italia lasci?
9: Perché secondo me, no, ma l'ho detto ora, io Gravina, Giancarlo, Marco, Mauro, Roberto, Emiliano.

0: ma poi in un secondo momento fa capire che è stato lui a decidere di annunciare in modo irrituale l'esonero per una questione di giusta trasparenza, quando la federazione avrebbe preferito rinviare la comunicazione al giorno dopo la partita.
1: Reggio Emilia, magari non l'ultima spiaggia per gli azzurri, ma l'ultima fermata e l'ultima panchina per Luciano Spalletti, sicuramente sì. L'ormai ex commissario tecnico, accontentato dai suoi ragazzi non certo al termine di una prova entusiasmante contro gli onesti lavoratori del Pollone Moldavi, ma se non altro capaci di salutare il loro ex condottiero con una vittoria. Il modo migliore per dirsi addio, al di là della prestazione, del risultato, della classifica, del girone, e al termine di due anni avari di risultati, ma ricchi di saliscendi emotivi che faremo fatica anche noi ad archiviare nei meandri della memoria azzurra.
2: Ce l'ho con me, basta, perché ho fatto male il mio lavoro questa volta. Altre volte no. La lascio come quando l'ho presa. Perché? Perché quando l'ho presa era tale e quale. Ma siccome la dovevo migliorare, non l'ho migliorata, ho fatto male il mio lavoro. Ma la lascio come quando l'ho presa, uguale.

dalla Norvegia alla Norvegia, dall'estate all'autunno, da Oslo a Milano, la parabola azzurra discendente verso un playoff dagli esiti incerti, un percorso che ha segnato la fine dell'esperienza Spalletti e l'inizio dell'era Gattuso.

0: A seguire i soliti processi, lo sconforto diffuso dei tifosi. Il muro eretto dal presidente Gravina in difesa di una federazione attaccata da ogni lato dello scibile pallonaro e, finalmente, l'attribuzione di scelte e responsabilità a chi quel pallone lo ha giocato davvero, ricoprendo d'oro se stesso e la maglia azzurra. Gianluigi Buffon, a lui di fatto la decisione sull'uomo da mettere sulla panchina più scomoda d'Italia dopo il no cortese ma senza appello di Claudio Ranieri, in ben altre faccende giallorosse affaccendato. Il numero uno dei numeri uno ci pensa, anche se di tempo ce n'è assai poco, riunisce tutti i suoi uomini più fidati al suo fianco, avversari di una carriera a dir poco luminosa, amici veri. Il prodotto del summit non può che partorire Gennaro Gattuso, ringhio come lo conoscono tutti, ed allora il nostro capo delegazione comincia già in quel torrido mese di giugno a mettere i puntini sulle i, a spiegare a tutti una volta per tutte che le etichette sono l'alibi dei semplificatori di professione. Per intendersi, oltre al ringhio, il Rino Gattuso c'è di più, e sta proprio a Gigi Buffon a spiegarlo, esattamente come avrebbe fatto Gigi Riva, il suo eterno punto di riferimento nello spogliatoio azzurro.
1: Che Rino abbia avuto questo, e ce l'abbia ancora, questo tratto distintivo così predominante, no? Perché è la sua natura di essere un generoso, di essere un determinato, di essere un combattivo, nessuno glielo toglierà mai e glielo deve negare. Però è un signore che allena da 12 anni, ha fatto esperienze in tutta Europa, e quindi significa che ha avuto e ha sentito anche il desiderio di migliorare, di evolversi, perché secondo me quando noi mettiamo un'etichetta a qualcuno, principalmente vogliamo dire che non vogliamo approfondire, cioè non vogliamo andare realmente a conoscere chi è questa persona. Con l'etichetta l'abbiamo sistemato, l'abbiamo relegato in un angolino, e per noi è questo rimarrà.
2: Quando dico che non è così
0: è tempo di cominciare, di tornare a presentarsi al grande pubblico della nazionale. Rino e la notte di Berlino. Le montagne da scalare possono essere altissime, mai abbastanza però per un uomo del mare di Calabria, che con la vita ha cominciato a fare a cazzotti da bambino. Il coraggio, se non ce l'hai, non te lo puoi certo dare, diceva qualcuno. Ma di che coraggio parliamo se non si mette in conto la paura, che c'è e non la puoi nascondere, la puoi sfidare però, partendo da pensieri più dolci.
3: È un sogno che si avvera, sicuramente spero di essere all'altezza, so che il compito non è facile, però di facile nella vita non c'è nulla.
4: Rai Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Buongiorno da Francesco Rubino. Giorgia Meloni nello studio di Bruno Vespa difende quelle che definisce norme di buonsenso sulla scuola e aggiunge: non leggo le parole di Mattarella come una contrapposizione. Anche lui, quando era ministro dell'istruzione, redigeva circolari che invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe. Poi la premier plaude alla legge elettorale e se non ci sarà la fiducia, dice, ne prenderò atto. Ma l'abbiamo fatta, ha spiegato, perché chiunque vinca potrà avere la possibilità di realizzare il programma. Poi il commento della Premier sul rapporto deficit-PIL che resta sopra il 3%, lasciando l'Italia nella procedura di infrazione europea.
2: Sono chiaramente dispiaciuta perché noi abbiamo fatto un lavoro molto complesso questi anni che ci ha portato a diminuire il deficit dall'8,1% quando ci siamo insediati all'attuale non 3,1, 3,08%.
1: L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, attesi per oggi il discorso del presidente ucraino Zelensky e dell'iraniano Pezeshkian. Ieri i lavori inaugurati dal segretario generale Guterres, poi sul podio il presidente Trump, che oggi avrà un faccia a faccia con il presidente cinese Xi Jinping, ha parlato soprattutto delle guerre in corso.
3: Faccia un accordo o sarà annientato. Trump minaccia l'Iran, salvo poi far sapere che l'incontro con i delegati di Teheran è andato così bene che il tycoon si dice ancora una volta convinto che alla fine un accordo ci sarà dopo le elezioni di metà mandato. Il presidente americano si scaglia anche contro Cuba, definendolo uno stato fallito e provocando l'uscita dall'emiciclo dei delegati cubani. Toni più concilianti quest'anno verso l'Ucraina. Lavoriamo per porre fine alla guerra. Putin fermi il conflitto. E con Zelensky dice abbiamo un rapporto molto forte. Tra i due c'è stato ieri un faccia a faccia. Anche se durante la sua presidenza si sono aperti nuovi fronti di guerra e altri conflitti si sono aggravati, Trump si descrive come l'uomo che porta la pace nel mondo e torna ad attaccare la giustizia internazionale, invitando gli stati ad abbandonare la corte penale. Una visione opposta a quella di Guterres al suo ultimo intervento da segretario generale dell'ONU. Difende il ruolo del diritto internazionale e denuncia violenze e insediamenti israeliani in Cisgiordania, evocando il rischio di una pulizia etnica. Azzurra Meringolo, GR1.
1: La guerra nello Yemen, l'Arabia Saudita ha riavviato le operazioni del suo oleodotto est-ovest, preparandosi a riprendere nelle prossime ore le esportazioni di petrolio dal porto di Yanbu sul Mar Rosso. L'oleodotto era stato chiuso 10 giorni fa dopo una serie di attacchi con droni da parte dei ribelli yemeniti Houthi in guerra con Riyadh. Notizie, quelle dal Golfo e da New York, che fanno ben sperare sugli energetici. E allora in apertura di contrattazioni sui mercati europei, per sapere come sta andando a Piazza Affari, ci colleghiamo in diretta con appunto Milano e con Chiara Merico. Dovrebbe essere collegata con noi Merica. Chiara Merico da Milano, abbiamo dei problemi, intanto andiamo avanti con il giornale cercando di recuperarla. Passiamo alla cronaca, in corso una maxi operazione della polizia di Bologna contro l'immigrazione clandestina, perquisizioni e sequestri in tutta Europa, Italia, Spagna, Gran Bretagna, Austria, una persona arrestata. L'indagine supportata da Europol ha documentato l'esistenza di un meccanismo finalizzato a consentire l'ingresso illegale in Gran Bretagna di persone non aventi titolo. La vicenda della famiglia nel bosco, primo incontro tra i genitori e i loro 3 figli nella nuova abitazione messa a disposizione dal comune di Palmoli in provincia di Chieti.
4: Ancora transenne, ancora una richiesta di riservatezza per l'incontro dei bambini di Palmoli con i genitori.

0: 18:30, i fratellini sono arrivati da Vasso, nella casa messa a disposizione dal comune di Palmoli. Presente l'avvocato della famiglia neorurale Simone Pillon e il primo cittadino del comune vastese.
1: Direi che è un passo importantissimo, un rientro dopo ormai 10 mesi.
2: Prossimamente ci sarà anche nella casa nel bosco, quindi permettendo ai bambini di rivedere l'asino e il cavallo a cui sono particolarmente affezionati.
0: Per il GR1 Roberta Mancinelli.
3: E allora torniamo ora a collegarci con Milano e con Chiara Merico per Piazza Affari.
4: Si continua a calare il prezzo del petrolio e la sesta seduta consecutiva con il segno meno per le quotazioni del greggio.
5: Rai Radio 1 Sport. Extra Time, puntata del 9 marzo 2025. Extra Time, lo sport si racconta.
6: Godiamoci! Forza caro, forza!
7: C'è tutto il pubblico che la incoraggia!
6: Ora attenta alle due trottole!
8: È il programma libero che vale l'oro ai mondiali di pattinaggio artistico sul ghiaccio del Palais des Expositions a Nizza nel 2012. La grande affermazione di Carolina Kostner, che dopo la gara riceve anche i complimenti di un'altra Carolina, la principessa di Monaco. Una finale da favola con due principesse sulla scena, una per nobiltà di famiglia, l'altra per nobiltà di stile e movenze, la pattinatrice azzurra, che spinta dal pubblico si libra elegantemente sulla lastra bianca del Palais. Carolina Kostner è tecnica e presenza scenica, la prima italiana, campionessa del mondo nel singolo in oltre 100 anni di pattinaggio di figura femminile, scivolando sul ghiaccio di record in record per diventare la prima italiana di sempre a salire sul podio olimpico individuale, 2 anni dopo, sotto i 5 cerchi di Sochi.
9: Triplo tolo, doppio tolo. Triplo salto. Triplo salto, doppio tolu, doppio tolu!
7: Fantastica Carolina Kostner! Festeggiamo lo splendido risultato di Carolina Kostner, conquista l'unico podio che le mancava, il podio olimpico. Carolina Kostner è medaglia di bronzo.
8: Sulle note del bolero, le evoluzioni sul ghiaccio di Carolina Kostner, che a Sochi nel 2014 vince anche la medaglia olimpica, il successo che le mancava, altro fiore all'occhiello di una carriera splendida. Buongiorno Carolina.
10: Buongiorno, mi hai fatto commuovere solo ad ascoltare la copertina, grazie.
8: Ma si è commossa anche Arianna Secondini, che raccontava i tuoi successi, e l'abbiamo sentita con la voce rotta dall'emozione. Questa è stata una delle tue qualità, catturare l'occhio di chi ti guarda, pubblico, giornalisti, addetti ai lavori, e trasmettere emozioni. Poi ti portavi dietro il pubblico che faceva il tifo per te, come è successo ai mondiali di Nizza. Ma tu la sentivi questa interazione con il pubblico? Ti arrivava questa vibrazione di ritorno?
10: Assolutamente sì, che per me il pattinaggio è sempre stato non solo sport, non solo gesto tecnico, ma soprattutto arte. Quindi è il racconto delle mie emozioni, di liberarle in quel momento, no?
8: Il pattinaggio artistico, appunto, come dice, è un mix, no? Di sport e di arte, e tu hai detto in passato che ti rappresenta perfettamente come DNA familiare, perché nella tua famiglia c'è tanto sport, ci sono tanti sportivi di altissimo livello, anche soprattutto da parte di famiglia paterna, però c'è anche una tendenza artistica che si rispecchia di più nella famiglia materna. Tua mamma, oltre ad essere stata pattinatrice di livello nazionale, è stata anche un'insegnante di arti geometriche, giusto?
10: Esatto, mio nonno è stato direttore dell'Accademia d'Arte di Ortisei per tantissimi anni, e quindi proprio la vena artistica è stata tramandata da mio nonno. Tante anche opere di terracotta che ha fatto lui, ce le abbiamo in casa, mia mamma.

0: mamma ci racconta spesso, quindi si è parlato sia di sport che di arte, tantissimo.
1: E questo tu l'hai messo tutto insieme nel pattinaggio artistico e si vede, no? Perché scivolavi elegantemente sul ghiaccio, elegante e leggera, però è impossibile pensare che in quel gesto non ci sia anche fatica fisica, che non sia necessario avere forza. Allora come si fa a combinare così mirabilmente questi aspetti diversi, la grazia e la forza?
0: Ma diciamo che io ho avuto la fortuna di avere due cose che mi hanno guidato sempre. Una è la visione di avere un obiettivo, di quello che io immaginavo in testa mia che volessi fare, non tanto dal punto di vista dei risultati, ma di come io volevo vedermi se dovessi poi rivedere un video, no? E avevo degli obiettivi altissimi, ero anche molto puntigliosa con me stessa. E d'altro canto bisogna avere quella, chiamiamola testardaggine, quella tigna di non fermarsi al primo ostacolo, cioè di credere nella propria visione oltre alle difficoltà che incontri, i sacrifici che fai dall'età scolastica al dire di no agli amici quando vanno a mangiare il gelato, piuttosto che a poi le feste di compleanno, le prime uscite a mangiare la pizza insieme il sabato,
1: certo.
0: Tante cose ci devi proprio rinunciare, ma tieni presente quello che poi hai la fortuna di poter vivere oltre allo sport, i viaggi che ho avuto la fortuna di fare, le amicizie che poi ho fatto con le mie colleghe giapponesi, canadesi, americane, italiane, le esperienze di vita, le grandi emozioni, anche solamente, ecco, ricevere i complimenti della principessa Caroline, sicuramente un'emozione grandissima, sapendo che è anche una grande appassionata di arte, di balletto, conoscere Roberto Bolle, ammirare, cioè tante cose che poi ho avuto la fortuna di vivere, che poi io porto con me e cerco di trasmettere nelle mie prestazioni.
2: E adesso è il momento di Carolina Kostner, 16 anni, il nome importante del nostro pattinaggio.
3: Ha eseguito una bellissima combinazione con una semplicità.
2: Dà un'idea di grande leggerezza.
3: È molto leggera, è leggerissima, elegantissima.
2: La ritroviamo dopo un quarto posto agli europei, dopo il decimo posto ai mondiali. È cresciuta e maturata.
3: Sa dove vuole arrivare, si allena con tantissima costanza e impegno. Io l'ho vista crescere perché era una bimba quando mi scriveva letterine di complimenti quando io e Maurizio abbiamo vinto, e so che vuole fare molto in questo sport, non solo come risultati, ma proprio ama tantissimo pattinare, lo fa con l'anima veramente.
1: È una giovanissima Carolina Kostner, appena sedicenne, che incanta già, incanta tutti al Galà del Ghiaccio di Bolzano nel 2003. Carolina, quella che abbiamo sentito è la voce di Barbara Fusarpoli,
0: sì.
1: Che ti descrive elegante, leggera, e racconta soprattutto di quando gli scrivevi le letterine. È vero? Che gli scrivevi?
0: Sì, sì, io scrivevo, ecco, quando loro hanno vinto il mondiale, gli ho scritto una lettera di complimenti, perché ovviamente tutti li abbiamo visti in televisione, abbiamo fatto il tifo e sofferto insieme a loro fino all'ultimo, e per me erano delle linee guida, perché diciamo erano i nostri capitani della nostra nazionale, e quindi ecco, insieme a mia mamma ho fatto i complimenti, e è emozionante sentire le sue parole perché oramai è passato tanto tempo,
1: sì.
0: No?
1: Carolina, tu peraltro hai una tecnica di pattinaggio particolare perché sei mancina, quindi fai parte,
0: sì,
1: della minoranza di pattinatrici che saltando eseguono le trottole in senso orario. Ma
0: sì,
1: questo,
0: sì.
1: Questo ti ha avvantaggiato o ti ha svantaggiato o comunque ti ha reso particolare?
0: Beh, diciamo che ho in qualche modo sempre pattinato in contromano. Un po' mi faceva sentire speciale, nel senso che mi sentivo diversa dagli altri. Eravamo in poche nella mia generazione che pattinavamo in senso orario, e quindi nei 6 minuti di riscaldamento, in cui hai 6 minuti, se ci sono 6 ragazze in pista, a volte fai difficoltà perché vai proprio effettivamente in contromano. Ma con il passare del tempo io mi sono abituata, nel senso che ho sempre conosciuto il modo, questo modo, anche se da piccola mi divertivo anche ad allenare l'altra direzione per coordinazione, per divertimento, il che ha sicuramente fatto grande scuola al controllo motorio, no? Perché da noi nel pattinaggio è importantissimo quel controllo che si ha in aria, cioè di sapere dove sei, in che parte dello spazio ti trovi per atterrare nel punto perfetto, sulla lama perfetta.
1: Senti Carolina, questi esercizi che fate hanno dei nomi bellissimi solamente a pronunciarli. Il triplo Salchow, che tu eseguivi già all'età di 11 anni, un doppio Axel che facevi già a 12 anni. Allora, non ti chiedo di spiegarcelo tecnicamente perché immagino che sia complicato, ma ti chiedo qual è l'esercizio che ti è risultato più difficile, il movimento che ti è risultato più difficile, quello che invece ti è sempre venuto naturale, che ti piace di più.
0: Allora, il salto che mi ha sempre un po' messo in difficoltà era il triplo Lutz, perché aveva proprio bisogno di una forma fisica perfetta per avere anche la forza e la precisione tecnica di riuscire a farlo senza troppe preoccupazioni, no? Perché devi sempre pensare che saltiamo e in tempo di poco più di mezzo secondo facciamo tre giri in aria, atterriamo scivolando, no? Come se niente fosse. Invece quello che è sempre stato il mio punto di forza, forse le combinazioni col triplo Tollup. Il triplo Tollup in combinazione è stato anche quel salto che io da giovanissima, con cui io da giovanissima ho dato un po' fastidio ai miei grandi idoli che diciamo, venendo dalla categoria juniores, eravamo io e delle ragazze giapponesi che abbiamo introdotto queste combinazioni triplo-triplo, che prima erano più rare, solo singole atlete erano riuscite ad eseguirle in gara. Invece con la mia generazione abbiamo proprio fatto questo salto tecnico che poi ci ha permesso, ecco, di anche avere questa carriera di spodestare un po' chi era lì prima di noi.
4: Incantesimo sul ghiaccio, bellissima!
5: Sì, è bellissima, veramente straordinaria Carolina Kostner, è la regina del ghiaccio, davvero ci ha saputo regalare delle emozioni, sembrava di vedere suonare il pianoforte con lei che ci scorreva sopra, la tastiera veloce ed era Carolina, gli applausi, il sorriso, Carolina lo sa, e lei è la regina d'Europa.
1: Carolina Kostner che vola sulle note del pianoforte disegnando figure sul ghiaccio del trionfo europeo di Sheffield nel 2012, un oro europeo, il quarto di cinque totali che precede la vittoria del mondiale che arriverà nello stesso anno a Nizza, l'abbiamo ricordato nella nostra copertina. Carolina, è stata una strada lunga quella tua nel pattinaggio, ma nel vero senso della parola, perché da giovanissima hai lasciato Ortisei per andarti ad allenare ad Oberstdorf in Germania, ma per un motivo molto semplice, molto pratico, perché c'è stata una frana che ha reso inagibile il palazzetto di Ortisei, giusto?
0: Esatto, sì.
1: E quindi
0: sì,
1: andavi
0: sì.
1: A 4 ore di distanza da casa, 4 ore di macchina per
0: esatto.
1: Allenarti.
0: Intera il primo anno ci siamo spostati sempre da Ortisei sia a Bolzano che Bressanone che Merano, ma diciamo eravamo sempre gli ospiti nelle piste, anche trattati benissimo, accolti benissimo dai nostri compagni di pattinaggio, ma ho avuto la fortuna di essere invitata in questo centro estivo a Oberstdorf e io mi sono innamorata, proprio la qualità e la dinamica degli allenamenti che io non avevo mai visto, che mi allenavo col campione tedesco, la campionessa tedesca che avevano già fatto gli europei e quindi per me era stato, mi ha aperto proprio gli occhi e io non mi ero neanche azzardata di chiedere ai miei genitori di poter rimanere lì, perché era una cosa in realtà impensabile. E poi si vede che l'allenatore che mi ha assistito quelle due settimane in estate ha espresso un interesse nei miei confronti di volermi eventualmente accogliere nel suo gruppo d'allenamento, e così è stato. La bravura e il coraggio dei miei genitori anche di prendere questa decisione, avendo solo 13 anni, essendo anche molto determinati di trovare la soluzione che io possa continuare il percorso scolastico, che a 13 anni ovviamente io iniziavo le superiori e era importantissimo non lasciar perdere, dare importanza anche all'educazione, alla scuola. E Oberstdorf forse un po' per fortuna, poi sicuramente
1: è stato un po'
0: è stato facile.
1: Il tuo posto del cuore, perché poi hai tentato anche di andare negli Stati Uniti, ma sei tornata poi ad Oberstdorf perché credo sia proprio il tuo luogo ideale. Abbiamo finito il tempo, Carolina. Io ti ringrazio per essere stata con noi.
0: Io vi ringrazio tantissimo, davvero è stato un grande piacere.
1: A risentirci presto, è stato un piacere anche per noi.
0: A presto, un saluto a tutti, buona domenica.
1: Grazie quindi a Carolina Kostner. Extra Time a cura di Massimiliano Graziani si chiude qui, con la regia di Ombretta Conti, con Emanuele Granelli, Andrea Boccia e Tony Tisi in redazione, Fabio Cardinali alla realizzazione tecnica. L'appuntamento è per domenica prossima. Se volete riascoltarci c'è ovviamente il podcast su Rai Play Sound. Da Massimiliano Graziani buona giornata, buon proseguimento di ascolto.
6: Rai Radio 1 Sport.

Ma quante crisi nel solo ombelico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Son cresci-

0: Hanno delle patate.
1: GR1.
2: Buongiorno da Colomba Sampalmieri, in apertura la cronaca con l'incidente mortale sul lavoro avvenuto nella notte all'interno del Colosseo a Roma. A perdere la vita un giovane operaio. Sul caso la Procura di Roma indaga per omicidio colposo.
3: Ancora una tragedia sul lavoro è accaduto questa notte all'interno dell'anfiteatro Flavio. Verso la mezzanotte Andrea Moretti, 22 anni, operaio rocciatore specializzato nei lavori in fune in quota, era addetto ai lavori di installazione di un nuovo impianto di illuminazione del monumento. Mentre lavorava è precipitato dall'altezza di circa 10 metri. Immediati soccorsi, gli operatori sanitari del 118 hanno tentato invano di rianimarlo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Roma Centro e del nucleo investigativo, il medico legale, il PM di turno e il personale dell'ispettorato del lavoro e dell'ASL. In segno di lutto, i responsabili del parco archeologico del Colosseo hanno deciso di chiudere al pubblico il settore in cui è avvenuto l'incidente, area non sottoposta a sequestro da parte della magistratura, che al momento è impegnata nel chiarire la dinamica dell'accaduto. Un evento tragico che ci lascia sgomenti e storditi, parole queste dedicate ad Andrea, alla sua famiglia e ai suoi affetti. Rivolgiamo a tutti il nostro profondo, dolente cordoglio di fronte alla morte assurda di un giovane uomo impegnato nel proprio lavoro. Così ha dichiarato il ministro della cultura Alessandro Giuli, giunto sul luogo dell'incidente. Elena Paba, GR1.
2: Sventata dai carabinieri un'ipotetica aggressione con il coltello da parte di uno studente ai danni della sua docente di italiano alla Lamezia Terme, il 14enne aveva organizzato l'azione su un gruppo Telegram i cui messaggi sono stati intercettati dai militari dell'arma. L'arma sarebbe stata nascosta nei bagni della scuola. Nel corso della perquisizione domiciliare, sequestrati i cellulari e gli abiti usati dal giovane nelle foto social. In corso una maxi operazione della Polizia di Bologna contro l'immigrazione clandestina, perquisizioni e sequestri in tutta Europa, Italia, Spagna, Gran Bretagna, Austria. Una persona arrestata, l'indagine supportata da Europol, ha documentato l'esistenza di un meccanismo finalizzato a consentire l'ingresso illegale in Gran Bretagna di persone non aventi titolo. Oggi l'autopsia sul corpo di Giovan Lin Lazzari, ucciso nella notte tra sabato e domenica a Baldissero d'Alba, provincia di Cuneo. L'esame dovrebbe stabilire da quanti colpi sia stato raggiunto dei 12 sparati da Roberto Mollo, proprietario della casa dove il 35enne stava tentando di entrare, insieme ad alcuni complici tuttora ricercati. Nei prossimi giorni la perizia balistica, che dovrà invece stabilire da quanti metri abbia sparato, probabilmente una trentina, e in quale direzione. Mollo resta indagato a piede libero per omicidio. All'Assemblea Generale delle Nazioni Unite di New York oggi è il giorno del presidente ucraino Zelensky e di quello iraniano Pezeshkian. All'Iran si è svolto ieri Trump. Faccia un accordo o sarà annientato, le parole del capo della Casa Bianca, che ha parlato anche di colloqui in corso tra responsabili americani ed iraniani. Da Trump poi parole dure nei confronti di Cuba, definito uno stato fallito, con i delegati dell'Havana che hanno lasciato l'aula. Sulla guerra tra Russia e Ucraina il presidente americano ha chiesto a Putin di fermare le ostilità e ha assicurato Zelensky che una soluzione sarà trovata. Parliamo ora di previdenza. Secondo le stime della Ragioneria Generale dello Stato si andrà in pensione di vecchiaia sempre più tardi. Nel 2029 serviranno 67 anni e 6 mesi, mentre nel 2031 si dovranno aspettare 67 anni e 8 mesi. L'invecchiamento della popolazione, l'aumento della speranza di vita e il calo demografico pesano sui conti pubblici, con una spesa previdenziale che salirà nel 2041 fino al 17,1% del PIL. Sentiamo Alberto Brambilla, presidente Centro Studi di Tindari Previdenziali.
4: Per garantire le pensioni ai giovani, l'età di pensione si adegua all'aspettativa di vita. Se andiamo a proiettarci intorno al 2050, non arriveremo nemmeno a 70 anni, quindi la crescita dell'età di pensione mantiene il sistema stabile per poter dare la pensione anche ai giovani.
2: Il meteo prevale, il cielo sereno su quasi tutta Italia. Per i dettagli sulle previsioni sentiamo il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare.
5: Tempo soleggiato su gran parte del paese, a parte Calabria e Sicilia. Domani stesso copione, ma venerdì mattina arriva una perturbazione, dapprima il nord-est, poi il medio adriatico, successivamente andrà al

0: posto in semifinale. Gli azzurri di De Giorgi sfideranno la Finlandia. Chi vince troverà la Francia di Andrea Gianni. Sono le 10.
1: Rai Radio 1 Sport. Tutto il calcio minuto per minuto. Puntata del 10 maggio 2003. Primo tempo.
2: Tutto il calcio minuto per minuto. A cura di Marco Martegani.
3: Gentili ascoltatori, buon pomeriggio dagli studi di Radio 1 a Saxa-Rubra. Terz'ultima giornata del campionato di Serie A, ancora al sabato, e così sarà sino alla conclusione del torneo. Campo principale di tutto il calcio minuto per minuto oggi, il Delle Alpi di Torino, per quella che potrebbe essere la partita scudetto. A Riccardo Cucchi la cronaca di Juventus e Perugia, e da Giuseppe Bisantis gli interventi da bordo campo. A seguire nell'ordine i collegamenti per Inter e Parma, Piacenza, Regina, Bologna, Lazio, Empoli, Atalanta, Brescia, Milan e Roma, Torino. Le altre due partite, Como, Chievo e Udinese, Modena, saranno seguite da studio per gli aggiornamenti con Filippo Corsini, pronto a fornire agli ascoltatori di Radio 1 ogni variazione di punteggio. Ed ora in linea Riccardo Cucchi per Juventus e Perugia dal Delle Alpi di Torino.
4: Si gioca da 50 secondi, naturalmente il punteggio è fermo sullo 0-0, completo blu per il Perugia che attacca verso destra, sul versante opposto invece gli attacchi della Juventus con la casacca tradizionale a strisce verticali bianco-nere, calzettoni e calzoncini neri. Dirige il signor Bertini, i suoi collaboratori sono Cenicola e Lanciano. Io effettuerei subito un primo collegamento con il bordo campo, con Bisantis, che potrà sicuramente raccontarci meglio l'atmosfera che si sta vivendo di queste battute iniziali della partita. A te la linea.
5: Sì, buon pomeriggio. Anche se non c'è il pienone, come ricordavi tu in apertura, Riccardo Cucchi, il pubblico è molto rumoroso, crede in questo 27esimo scudetto ormai a un passo. Condizioni climatiche, piove dall'inizio della partita, anzi fino a qualche minuto fa anche in maniera incessante, quasi un segno del destino ogni volta che c'è il Perugia contro la Juve in una partita decisiva per lo scudetto c'è la pioggia. Chiaramente ci riferiamo a 2 anni fa e i tifosi della Juventus possono fare gli scongiuri. Comunque sembra che stia attenuando in questo momento. Terreno di gioco in condizioni buone nonostante la pioggia, la palla rimbalza molto bene, ci sembrano i bianconeri molto ma molto motivati.
4: Di Vaio è stato fermato nel frattempo mentre cercava lo scatto, ma c'è anche l'intervento da parte di Bertini che ravvisa un'irregolarità e assegna un calcio di punizione in favore della Juventus per un intervento falloso da parte di Soliano. La palla viene collocata all'altezza del vertice basso dell'area di rigore, c'è Davids sul punto di battuta mentre il Perugia arretra a pieno organico e a protezione della propria area di rigore. Davids sta fissando in campo la posizione dei propri compagni mentre Kalac dà indicazioni ai suoi, parte lo spiovente, tenta Kalac l'uscita, la palla rimane in area di rigore, poi ne esce adesso inseguita dai difensori del Perugia che hanno dunque per questa occasione, in questa occasione sono riusciti a evitare guai peggiori da questo calcio di protezione e si propongono adesso in attacco con Miccoli. Seguiamo questa azione all'altezza del limite dell'area di rigore, prova il cross e Miccoli, la palla sotto misura, sbaglia clamorosamente l'ultimo tocco Vrizas ed è il primo pericolo della partita. Corso dalla formazione bianconera, applaude addirittura di fronte alla propria panchina il tecnico della squadra perugina Serse Cosmi, prima palla gol per il Perugia. 3 minuti di gioco intanto, il punteggio 0-0 e la linea va a Milano.
6: Si gioca da 2 minuti a San Siro, 0-0 il punteggio. Inter completamente trasformata nella sua fisionomia, soprattutto in attacco, con un tandem veloce di movimento Callone e Martins sulle fasce con Sessao e Guli. Xavier Zanetti rinuncia al record delle 50 presenze sedendosi in panchina, in mezzo come già detto Dalma e Cristiano Zanetti attacca il Parma, sfuma però questa iniziativa di Emanuele Filippini, quindi l'Inter può ripartire a sinistra con Guli, palla sull'esterno destro, se la lascia strappare da Nakata e quindi ancora il Parma con Bonera, lancio troppo lungo per Adriano che poi scivola in coppia simultaneamente con Carlos Gamarra. Stiamo dicendo nell'Inter in mezzo agiscono Dalmai e Cristiano Zanetti, nel Parma ha recuperato Paolo Cannavaro mentre Brighi in mezzo al terreno di gioco sostituisce Lamusci. I due capitani oggi sono Cordova e Junior, adesso Toldo fuori dall'area di rigore con l'interno destro in avanti per Callon, manca l'impatto con il pallone, Ferrari riesce a svettare più in alto di lui, quindi il gioco dell'Inter che si sviluppa a sinistra, Pasquale l'appoggia all'indietro per Gamarra, in fase di impostazione si fa vedere Callon, viene anticipato a un colpo di testa di Emanuele Filippini, riprende però il pallone dal Maca, barbiamente lo difende Cristiano Zanetti, ancora si accendra Pasquale, un po' di difficoltà nell'Inter nell'azionare questa manovra, comunque 0-0 al terzo minuto, linea Piacenza.
7: Dove si gioca da 1 minuto e mezzo, c'è un calcio di punizione a favore del Piacenza, lungo l'out di destra, nella tre quarti campo del...

0: La Regina lo batte, Maresca parte il tiro, palla che supera tutto lo specchio della porta, vigila il portiere Regino Belardi, lascia scorrere il pallone oltre la linea di fondo, oltre i tabelloni pubblicitari. Completamente nera la divisa della Regina e completamente rossa quella del Piacenza, bel colpo d'occhio con il campo verde. Non c'è il grandissimo pubblico qui allo stadio Garilli, gli spettatori sono aumentati negli ultimi minuti ma non raggiungono le 10.000 unità. Partita che riprende con una rimessa dal fondo operata dal portiere calabrese Belardi, palla nella tre quarti campo della squadra padrona di casa, c'è colpo di testa a seguire di Bonazzoli, interviene poi Maresca a rubare palla, cerca di invitare ancora Bonazzoli, il tocco indietro per Mangone sulla sinistra, si sposta per il terzino Cristante, in profondità per l'esterno del centrocampo Marchioni, il tocco centrale per Baiocco, lancio di Baiocco lungo, troppo lungo per Di Francesco, palla che termina in fallo laterale. 2 minuti e 15 secondi, 0-0 tra Piacenza e Regina, linea Bologna.
1: A Bologna si gioca il terzo minuto, 0-0 fra Bologna e Lazio, sta piovendo al Dall'Ara anche se non con molta intensità e per la terza volta la Lazio adesso si fa vedere proprio sul filo di fuorigioco. Nelle precedenti azioni l'assistente di linea Babini aveva fermato i giocatori biancocelesti. Scende Oddo sulla destra, va al cross il raso terra che viene deviato da un difensore del Bologna ma recupera la Lazio, arrembante in questa fase di gioco, Lopez in possesso di palla che si è spostato sul settore di destra, palla indietro per Castroman che si lascia però sfuggire il pallone viscido fra le gambe, poi ancora lo scambio con Lopez. Castroman avanza, viene attaccato in questo momento da Locatelli che prova a retrocedere su di lui e ha buon esito il pressing da parte del numero 20 del Bologna perché è andato a soffiare il pallone ai giocatori biancocelesti che poi però proprio in questo momento lo hanno recuperato con il passaggio all'indietro di Oddo all'indirizzo di Favalli. Si gioca da 3 minuti e 45 secondi il primo tempo, 0-0 fra Bologna e Lazio, la linea a capo che segue.
2: Brescia.
3: Siamo arrivati al settimo minuto a Brescia, Brescia e Milan sono sullo 0-0 in maglia rossonera il Milan, in casacca azzurra, in numerazione in bianco il Brescia che manovra da sinistra verso destra rispetto al nostro punto di osservazione. Occhiata agli assetti tattici, mentre il Brescia in questo momento va alla conclusione con Seric che dal settore di sinistra aveva cercato di sorprendere la difesa avversaria con un traversone raso terra sul quale nessuno degli attaccanti è stato in grado di intervenire. Dicevamo, quanto agli assetti tattici, 4-4-2 elastico nel Milan con Rivaldo qualche metro più indietro rispetto a Tomasson che è la punta centrale, corsie laterali presidiate da Brocchi e da Serginho, Redondo il playmaker davanti alla difesa. In cronaca due sole azioni da segnalare: al terzo minuto dai 25 metri destro di Roberto Baggio con palla finita abbondantemente oltre la traversa, la risposta del Milan al sesto con un diagonale insidioso di Serginho bloccato con sicurezza dal portiere Sereni. 7 primi e 15 secondi, ancora 0-0 la linea all'Olimpico.
4: Dove siamo al sesto minuto, Roma e Torino sono sullo 0-0, Roma in maglietta rossa, bordi gialli e calzoncini bianchi, Torino con maglietta bianca e calzoncini rossi, una Roma vicinissima al gol già al secondo minuto. Tommasi servito da Candela si è presentato in area di rigore, ha girato Sorrentino in uscita, indirizzato nella porta vuota, è andato a salvare sulla linea Galante, poi ancora al terzo minuto dopo un'azione partita dal piede di Cassano è andato al tiro dal limite il giovane De Rossi con palla al lato, ancora qualche istante fa una punizione di Candela con Samuel che ha colpito di testa sotto rete, palla però colpita debolmente, facile la parata di Sorrentino. 6 minuti 40 secondi, Roma 0 Torino 0, la linea allo studio.
2: Dobbiamo cedere la linea per qualche secondo anche a Empoli che prima avevamo saltato. Repice.
1: I minuti di gioco sono 10 nel corso del primo tempo, 0-0 ovviamente il punteggio, c'è l'Empoli in attacco, potrà usufruire adesso di un calcio d'angolo, attacca da sinistra verso destra, la formazione di casa, va capitan Cappellini ad occuparsi del tiro dalla bandierina con battuta al piede destro, traiettoria ad uscire rispetto alla porta difesa da Taibi, parte la rincorsa di Cappellini, il pallone al centro dell'area di rigore, Cribari di testa anticipato da un avversario, poi la difesa dell'Atalanta in qualche modo riesce ad allontanare. Minuti di gioco 10 in questo istante nel corso del primo tempo, Empoli 0 Atalanta 0 lì nello studio.
2: E torniamo allora al Delle Alpi a Torino per Juventus Perugia.
1: Decimo minuto di gioco, 0-0 il punteggio, ma sta giocando molto bene Perugia che attacca con Azemaria, conclusione dei 20 metri e palla alta. Perugia che era anche passato in vantaggio esattamente un minuto fa con un colpo di testa vincente da parte di Tedesco su cross operato da Azemaria, espansione avviata molto bene da Miccoli. Gol annullato per fuorigioco del capitano della formazione perugina che poi si è rivolto nei confronti del collaboratore dell'assistente del signor Bertini indicando con l'indice no, ero in posizione regolare. Naturalmente anche in questa occasione, come facciamo ogni domenica,
5: domenica. Affidiamo al giudizio di Filippo Grassia e della Somma Viola, naturalmente l'ultimo giudizio spetterà a lui per questa iniziativa del Perugia che aveva concretizzato in gol. Perugia che attacca ancora con Tedesco, vediamo Zemaria servito all'altezza della linea centrale, Zemaria che appoggia indietro l'indirizzo dei compagni del reparto difensivo, un appoggio da parte di Sogliano ancora in mezzo per Obodo, il quale poi smista subito il pallone. Juventus un po' in difficoltà e Perugia che sta manovrando molto bene e detiene più a lungo il possesso del pallone rispetto all'avversario. Adesso però c'è un break della Juventus che si propone nel cerchio di centrocampo. Camoranesi servito, si accentra l'argentino, appoggia verso Davids mentre Pessotto è largo, è servito in questo istante, Pessotto aggancia con il sinistro, poi si accentra, è attaccato da Zemaria, scambia 40 metri ancora con Davids, intanto si chiude bene Perugia. Pessotto all'altezza ancora del vertice basso dell'area di rigore, non può avanzare perché è chiuso il suo movimento dalla difesa del Perugia. Davids, apertura per Birindelli, il quale controlla con il destro e avanza all'altezza del vertice dell'area di rigore, lascia partire poi il suo tiro che si infrange però sulle caviglie dell'avversario, si trattava di Sogliano, palla che rimane però in possesso della Juventus che sta provando ancora uno spiovente in area di rigore, controllo con ripeto da parte di Di Vaglio che ha cercato di girare poi spalla alla porta, palla che viene poi allontanata però dalla difesa della Perugia e Juventus che sta cercando di reagire a un buon inizio da parte del Perugia. Sono intanto 12 minuti giocati nel primo tempo, il punteggio ancora 0-0, sentiremo tra pochissimo il bordo campo, ma c'è ancora un'iniziativa da parte della Juventus, vediamo questo attacco e la palla che viene crossata ma direttamente tra le braccia del portiere perugino Calacio. Dunque Bisantis a bordo campo.
6: Motivatissimo il Perugia, sarà anche per le minacce del patrono Luciano Gaucci che ha detto o raggiungete l'Intertoto oppure riduciamo le ferie estive, ma il Perugia sta facendo una partita vera e in occasione del gol annullato a Tedesco tutta la panchina con in primis Serse Cosmi è scattata in campo per protestare contro l'arbitro, forse ritenevano che Tedesco fosse partito da dietro il pallone rispetto alla cross di Zemaria, azione dubbia però poi subito si è ripreso a giocare Perugia che sta giocando su ogni pallone.
5: Ancora Juventus però che sta manovrando, seguiamo questa ultima iniziativa prima di tornare a Milano, iniziativa che viene affidata a Camoranesi, palla in mezzo, vediamo Trezeguet cerca di farsi luce, viene fermato però già disimpegna bene e prova l'attacco adesso con Vrisas, 0-0 il punteggio, 13 minuti giocati, linea Milano.
2: Intanto c'è il vantaggio del Chievo a Como, dunque Como 0, Chievo 1, il marcatore Franceschini con un gran sinistro dal limite dell'area.
7: 0-0 anche a San Siro, calcio di punizione per il Parma, batte Mutu da circa 20 metri, traiettorie insidiosissime, il pallone sfiora l'incrocio dei pali alla destra di Toldo, calcio di punizione provocato un intervento di Cordova all'altezza dei 18 metri, Mutu era andato via ad un paio di difensori nerazzurri, stava per calciare verso la porta avversaria, Cordova è entrato a tenaglia, ha messo a terra il giocatore, è stato pertanto anche ammonito il colombiano dal direttore di gara Airoldi, tutto questo all'undicesimo minuto, Cordova ammonito, calcio di punizione di Mutu, battuto con grandissima maestria il pallone ha sfiorato, ha lambito l'incrocio dei pali alla destra di Francesco Toldo, adesso la replica dell'Inter con Gamarra, poi Guli ha cerchiato agli avversari, cerca spazio, lo trova, taglia il campo con un passaggio da sinistra a destra, raccolto, messo a terra il pallone con il petto da Conceição che punta con decisione l'uomo, poi ci ripensa, il raddoppio vincente di Mutu, riparte il Parma, squadre dobbiamo dire piuttosto in fotocopia almeno nella disposizione, il Parma forse più peso in attacco con Adriano, l'Inter ha più sprint con Callon e Martins che incrociano in continuazione, si gioca senza troppe preoccupazioni, avviso aperto, buono dobbiamo dire anche il ritmo, linee difensive piuttosto alte, ma il taccuino è abbastanza scarno, al di là di quel calcio di punizione battuto molto bene, sbagliata soltanto la mira da Mutu con il pallone che ha lambito la traversa, 0-0 comunque al tredicesimo, linea a Piacenza.
0: Dove siamo giunti all'undicesimo del primo tempo, ancora 0-0, squadre molto attente a non scoprirsi, sostanziale equilibrio fino a questo momento, attacca ora il Piacenza, c'è un lancio di Maresca in avanti, intercettato dai difensori della Regina, e Paredes che mette il pallone nella metà campo del Piacenza dove non ci sono compagni di squadra, quindi facile lo stop da parte dell'argentino Campagnaro, lungo l'au di destra, triangolo chiesto e ottenuto da Maresca, torna ancora il pallone al difensore argentino del Piacenza, attende che si piazzino i compagni, si trascina il pallone in avanti, poi c'è un lungo lancio per Hubner, anticipato di testa da Franceschini che non sta mollando l'attaccante piacentino dal primo minuto, praticamente una marcatura uomo, rapido rovesciamento di fronte, Bonazzoli in avanti, pallonetto centrale, facile la parata del portiere piacentino, guarda il Ben che riprende oggi a giocare dopo un'assenza di ben due mesi per infortunio, dodicesimo del primo tempo al Garilli, Piacenza 0, Regina 0, linea al Dallara.
1: È quasi il tredicesimo minuto al Dall'Ara, ancora 0-0 fra Bologna e Lazio, ma tre palle gol nel periodo non collegato. Al quinto minuto, discesa di Favalli sulla sinistra, Favalli è visto libero in mezzo all'area di rigore, proprio all'altezza del dischetto. Simone Inzaghi lo ha servito in scivolata, ma è stato provvidenziale, davvero provvidenziale l'intervento, a sua volta in scivolata da parte di Paramatti, che ha allungato il pallone all'indietro verso Pagliuca. Con Simone Inzaghi, ripetiamo, era solissimo all'altezza del dischetto dell'area di rigore. All'ottavo minuto ancora Lazio, Lopez dal vertice destro vede libero sulla sinistra, dall'altra parte l'area di rigore Stankovic, lo serve con un cross perfetto. Stankovic però sbaglia il controllo, si allunga il pallone che finisce fra le braccia di Pagliuca. Un minuto più tardi la risposta del Bologna con Signori, un tiro dalla lunga distanza circa 25 metri che ha costretto Peruzzi alla deviazione in tuffo in calcio d'angolo proprio mentre arrivava la notizia del gol da studio del Chievo sul campo del Como, e questo è un risultato importante proprio in vista della corsa per la Champions League. Adesso problemi nel Bologna, è uscito Nervo, si è infortunato Nervo, un problema muscolare per lui, al suo posto è entrato il numero 30 Frara. Tutto questo quando siamo al 14° minuto del primo tempo, 0-0 fra Bologna e Lazio, ripeto, fuori Nervo, dentro Frara. Seguiamo la Lazio con Stankovic, cross deviato da Castellini, conclusione al volo con palla che termina alta sopra la traversa, conclusione da parte di Favalli, ripetiamo, altra palla gol per la Lazio, la terza in questo incontro, anzi è stato Cesar a concludere con pallone alto sopra la traversa. 0-0 il punteggio fra Bologna e Lazio, linea d'Empoli.
8: Proprio nel momento in cui Di Natale va alla conclusione deviata in angolo da un avversario che concede quindi corner, c'è da dire che il pallone stava smarcando il centravanti dell'Empoli a tu per tu in area di rigore con Taibbi, un tocco di mano di Zenoni sul quale l'arbitro ha sorvolato per la norma del vantaggio, poi la conclusione del numero 9 in maglia blu che vi abbiamo descritto in radio cronaca diretta, lo stesso Di Natale che un minuto prima aveva colpito di testa su cross di Tavano andando a sfiorare il palo alla sinistra di Taibbi, pericolosa comunque anche l'Atalanta con Doni nei primi minuti, la conclusione di poco alta, ancora il calcio d'angolo in favore della squadra di casa, parte Cappellini, il pallone sul secondo palo allontanato dalla difesa bergamasca, poi attenzione a Tavano, la conclusione dalla lunga distanza, il pallone che finisce alto sui pali della porta difesa da Taibbi, partita molto veloce, molto bella, continui ribaltamenti di fronte, squadre che vanno alla conclusione con una certa facilità, naturalmente l'Atalanta più guardinga, cerca di liberare in velocità i propri attaccanti, in particolar modo il giovane brasiliano Ignazio Pia che si dimostra in buona giornata di forma, il minuto è il 18° nel corso del primo tempo, lo stadio Castellani di Empoli, Empoli 0, Atalanta 0 in linea Brescia.
3: 18 minuti anche al Rigamonti ed anche qui Brescia e Milan sono ancora sullo 0-0, solito prolungato possesso di palla del Milan al quale il Brescia oppone qualche veloce verticalizzazione per sfruttare la stazza e la mobilità di Toni. Al nono minuto, occasione sciupata da Rivaldo su cross di Calaze, il brasiliano si è trovato in posizione utile per concludere, il tiro è stato piuttosto fiacco, un difensore ha ribattuto, paura al 13° minuto quando dopo un contrasto con Lau Ursen al limite dell'area di rigore avversaria, Roberto Baggio si è accasciato tenendosi il ginocchio sinistro, si è rialzato dopo le cure dei sanitari della propria squadra, ha ripreso il posto in campo un minuto dopo ed al 13° ha scodellato dalla sinistra un prezioso pallone per Toni, stacco perentorio, palla colpita con abbastanza tempismo ma conclusione imprecisa, il pallone è sfilato di poco a lato. 18 primi, 25 secondi, il Brescia va a rilancio con Petruzzi, 0-0, la linea torna all'Olimpico.
4: 17 minuti, 10 secondi, Roma 0, Torino 0, una partita dal copione scontato, finora è la Roma che tiene palla, avanza in progressione, sta assediando l'area di rigore granata, il Torino finora è uscito dalla propria metà campo soltanto all'ottavo minuto quando con un cross dalla sinistra ha costretto Dellas a sbrogliare la matassa e a rinviare un po' in affanno, dopodiché solo e soltanto Roma in attacco al decimo, Ghigù al tiro, palla deviata in calcio d'angolo da un difensore mentre seguiamo gli sviluppi di un'azione che vede ora Pelizzore andare a bloccare in uscita su Lucarelli. Vi dicevo ancora della Roma in attacco al 12° con Dellicarri che ha mancato la palla lasciando a Cassano la possibilità di battere dagli 11 metri, ma quest'ultimo ha perso l'occasione e non ne ha approfittato, lo stesso Cassano al 16° servito da Tommasi ha stoppato di petto in piena area di rigore ma ha spedito di piatto al lato. Ora seguiamo gli sviluppi di un calcio d'angolo con un tocco sotto misura di Ferrante che spedisce però la palla al lato e siamo al 18° minuto, Roma 0 Torino 0, la linea allo studio.
2: E intanto c'è il raddoppio del Chievo, dunque Como 0 Chievo 2, il marcatore è Luciano.
9: Torino.
5: 21esimo minuto di gioco al Dele Alpi, ancora 0-0 tra Juventus e Perugia. Al 15esimo Davids ha cercato di scuotere i suoi, lo racconteremo dopo però, perché c'è un attacco da parte della Juventus, si infrange il cross di Camoronesi al limite dell'area di rigore, c'è Vrizas che riparte ma viene fermato da Pessotto. Dicevamo, accelerazione da parte di Davids e tiro, parata in due tempi da parte di Kalac, poi Davids ha provato al 17esimo anche il tiro da fuori, la palla però si è alzata. Dunque Davids ha cercato di scuotere una Juventus che sembra soffrire, un Perugia che sta giocando nettamente meglio e che è sicuramente più pericoloso dei bianconeri. Al 18esimo in effetti Buffon deve uscire per neutralizzare un cross molto insidioso, ma sulla sua respinta arriva Zemaria che non inquadra la porta di pochissimo e Perugia che per la terza volta si avvicina dunque all'avvantaggio. Vediamo adesso la palla messa giù dai centrocampisti della formazione di Sterza Cosmi, lavora Blasi, salta l'avversario, viene attaccato, finisce a terra per l'arbitro, ci sono gli estremi per un calcio di punizione in favore della squadra perugina. Approfittiamo della pausa, bordo campo Bisentis.
8: L'occasione dell'azione di Zemaria, dobbiamo dire che noi eravamo in perfetta asse con il calciatore brasiliano, così come Sterza Cosmi. Ebbene, la porta era spalancata in quanto Buffon era uscito fuori lasciando la porta sguarnita. Zemaria è andato di potenza, ha calciato male, ha colpito male, rabbia, veramente schiumava rabbia Sterza Cosmi. Intanto qui ha ripreso a piovere a dirotto.
5: Zemaria intanto per il Perugia, verso il fondo, il cross troppo alto per Vrizas, troppo alto anche per Blasi, palla che viene allontanata poi finisce fuori. La Juventus soffre, ripetiamo, un gioco del Perugia che è sicuramente brillante, giocano molto il pallone, lo fanno girare parecchio i giocatori di Sterza Cosmi, la Juventus è un po' in difficoltà, pare anche un po' lenta sul piano della manovra, ma adesso si ripropongono in attacco i giocatori di Lippi, vediamo Birindelli all'altezza della prova metà campo, appoggiare pallone corto in avanti per Tacchinardi che alza la testa, lascia partire il suo cross, è un pallone profondo su quale si avventa prima Kalac e anticipa così l'attaccante della Juventus Trezeguet che si era portato al limite dell'area di rigore nel tentativo di sfruttare il cross profondo da parte del compagno, c'era stata anche una deviazione forse da parte di Divaio che cercava di testa di controllare il pallone, sulla respinta da parte di Kalac il colpo di testa di Pessotto, palla ancora in avanti, Obodo riesce a fermare Trezeguet e la palla viene gestita adesso dai difensori della formazione perugina, ancora un lungo lancio per Vrizas, Giuliano anticipa l'attaccante perugino, la palla rimane però lì all'altezza del cerchio di centrocampo per un colpo di testa operato da Blasi, poi la Juventus chiude e riprova adesso l'attacco con Birindelli, si accentra Birindelli mentre largo c'è Tacchinardi, la palla è per lui, Tacchinardi all'altezza dei 30 metri e all'altezza del vertice alto dell'area di rigore, appoggia poi verso Camoronesi che è pronto l'avversario, si tratta di Grosso che lo ferma però in fallo laterale, dunque si ripartirà con questa rimessa con le mani affidata a Perugia, affidata la Juventus è già giocato il pallone, seguiamo dunque lo sviluppo con Camoronesi verso il fondo, il suo cross in mezzo, finisce a terra Divaio, forse c'è una spinta, l'arbitro assegna il calcio di rigore, ci pare, e così in effetti una spinta ai danni di Divaio da parte di Sogliano, Divaio che si preparava ad raccogliere cross proveniente dal fondo da parte di Camoranesi, la spinta è un contatto tra due, finisce a terra Divaio, l'arbitro non ha alcuna esitazione, rimangono un po' perplessi per la verità i giocatori del Perugia, ma c'è calcio di rigore in favore della Juventus. Sentiamo il bordo campo e l'impressione dunque di Bisantis prima di seguire l'esecuzione in diretta.
8: Allora Bertini stava davvero a un passo dal luogo del fallo e ci sembra che Sogliano sia andato un po' a travolgere il giocatore, Cosmi infatti non ha protestato molto, la panchina della Juve adesso si è finalmente ravvivata, anche Lippi si prende anche lui la pioggia e va a parlare con Ferrara. A te.
5: Pronto tutto per il calcio di punizione, per il calcio di rigore, parte Trezeguet dal limite dell'area di rigore, tutti fuori, Bertini invita tutti a rimanere fuori dall'area, parte Trezeguet, la rincorsa del francese, la palla in rete, il vantaggio della Juventus al 25esimo minuto di gioco su calcio di rigore, trasforma David Trezeguet, Juventus 1 Perugia 0 Lina Milano.
7: 24esimo 0-0, ma due azioni da segnalare, innanzitutto quella del Parma al 20esimo, c'è stato un lancio lunghissimo di 70 metri, davvero incredibile da parte di Paolo Cannavaro, seguiamo questo calcio d'angolo per l'Inter con Sessao, gira l'intervento di Callon che sbaglia da posizione molto facile, non aveva avversario davanti a sé a circa 5-6 metri, è arrivato male, troppo sopra il pallone, ha calciato sopra comunque la traversa. Stavamo dicendo al 20esimo questo lancio di 70 metri dalla sua area di rigore di Paolo Cannavaro che ha raggiunto all'altezza dell'altra area di rigore Adriano, l'ex Adriano, contrastato vanamente da Gamarra, è andato via Adriano, è uscito tolto, pallonetto con il sinistro, molto delicato, molto bello di Adriano, il pallone ha colpito la traversa e poi è tornato in campo con Toldo completamente superato dalla traiettoria del pallone. Seguiamo ancora il Parma in area di rigore, la respinta di Pasquale, l'Inter che potrebbe ripartire con Guli e poi con Dalmà e poi poco fa, circa 30 secondi fa, l'opportunità, la prima di questa partita per la squadra allenata da Hector Cupe, c'è stato un cross dopo un rimpallo favorevole di Conceição effettuato dalla linea di fondo, un cross basso a mezza altezza, è arrivato prima degli altri sul pallone Callon, ha sfiorato soltanto il pallone, pallone che è arrivato sui piedi quindi di Martins, da pochissimi metri ha calciato con la punta del piede e c'è stato un mezzo miracolo dell'ex interista del portiere del Parma, Sebastian Frey, che è riuscito con la punta della mano sinistra a mandare il pallone in calcio d'angolo. Devo dire il Parma è molto più rapido dell'Inter, è più rapido nel portarsi soprattutto sulla tre quarti avversaria, ricama invece un po' troppo l'Inter invece magari di sfruttare la velocità di Martins e Callon. Adesso c'è un calcio di punizione per la formazione allenata da Cesare Prandelli quando siamo giunti al 26esimo, sempre 0-0 linea Piacenza.
0: Dove siamo giunti quasi al 24esimo, il gioco era sospeso, c'è stato uno scontro tra Diana e Tosto, ha riportato la peggio il giocatore del Piacenza, è colpito involontariamente al ginocchio sinistro, è entrato sul terreno di gioco la barella elettrica, vediamo il giocatore piuttosto sofferente, probabilmente si dovrà ricorrere ad una sostituzione. Siamo al 24esimo, ancora 0-0 tra Piacenza e Regina, partita sicuramente non spettacolare fino a questo momento, c'è molta tensione in campo, molta attenzione a non scoprirsi fra le due squadre, un solo spunto di cronaca, 13esimo, un bel raso terra da lontano di Leon è stato parato. Ora c'è un calcio di punizione appunto combinato dal direttore di gara a favore del Piacenza, lo seguiamo in posizione leggermente decentrata sulla sinistra, lo batte Maresca, palla che rimbalza sulla barriera della Regina e poi libera con un pallone a campanile Leon. 0-0 tra Piacenza e Regina, la linea va a Bologna.
1: 25esimo Andalara, 0-0 anche fra Bologna e Lazio, partita molto gradevole con la Lazio più pericolosa rispetto alla Bologna, anche se nell'ultimo periodo non collegato ci sono state due conclusioni dalla distanza da parte Bologna, ve le racconteremo, ma Lazio ripetiamo più pericolosa soprattutto in contropiede al 19esimo, un episodio che peraltro farà discutere perché Lopez se n'è andato via, palla al piede con una velocità impressionante in mezzo a tre avversari, è partito dalla linea di centrocampo, ha seminato tre avversari, l'unico che è riuscito a tenere il suo passo è stato Castellini, che però nel momento in cui Lopez stava per entrare in area di rigore e cedere il pallone sulla sinistra verso Cesar, Castellini è intervenuto a nostro avviso in maniera scomposta sulle gambe, prima sulla coscia e poi sulla gamba di Lopez, atterrandolo. Secondo noi ci sarebbe stato il calcio di punizione dal limite con almeno cartellino giallo per Castellini, non è stato di questo parere l'arbitro Paparesta fra le proteste dei giocatori della Lazio. Ancora Lazio pericolosa, Lopez alla conclusione, Pagliuca costretto a deviare con la mano in calcio d'angolo, deviazione con la mano destra da parte di Pagliuca che ha smanacciato il pallone sopra la traversa, però ripetiamo nel periodo non collegato anche il Bologna si è affacciato in avanti al 22esimo con una conclusione bellissima da parte di Amoroso con il pallone che ha sfirato l'incrocio dei pali alla destra della porta difesa da Peruzzi e poco fa al 24esimo con una conclusione di Bellucci bloccata a terra dallo stesso portiere della Lazio. Calcio d'angolo adesso a favore della squadra di Mancini, viene deviato il pallone che dunque spiove dall'altra parte del terreno di gioco, gestito ancora dagli uomini allenati da Mancini con Cesar che allarga il gioco sulla sinistra per Inzaghi che va al cross che viene raccolto però dai difensori di Bologna che allontanano definitivamente il pallone. Si gioca da 26 minuti e mezzo il primo tempo, partita molto bella, continua a piovere al Dall'Ara, 0-0 il punteggio fra Bologna e Lazio, la linea d'Empoli.
8: Siamo esattamente al 29esimo minuto, sempre 0-0 il punteggio tra l'Empoli e l'Atalanta, dobbiamo dire più Empoli che Nerazzurri nel periodo non collegato, nulla di trascendentale per carità, magari pochi tiri in porta pericolosi ma sicuramente una pressione verso i 16 metri della squadra allenata da Finardi che adesso però cerca di farsi vedere in avanti con Bianchi, la pallone che finisce fuori, rimessa laterale assegnata proprio alla squadra ospite con Berretta che si incarica di rimettere il pallone in gioco con le mani di Natale. Nella squadra dell'Empoli molto attivo, ha cercato con un paio di dribbling ubriacanti di farsi spazio nei minuti in cui non siamo collegati nell'area di rigore avversaria, le sue conclusioni però non sono state vincenti, ci prova allora l'Atalanta con Azzeroni sulla corsia di destra, viene ancora una volta fermato dalla difesa di casa, i minuti di gioco sono 30 in questo istante allo stadio Castellani, Empoli 0, Atalanta 0 in linea Brescia.
3: E mezz'ora di gioco anche al Rigamonti con Brescia e Milan ancora sullo 0-0, il ritmo non è eccezionale, si gioca in prevalenza sulla tre quarti, alla manovra del Milan partecipano spesso anche i difensori ma nessun tiro insidioso ha finora impensierito il portiere del Brescia Sereni, meglio la formazione di casa che si è resa pericolosa al 25esimo minuto quando Seric ha spedito alto sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Baggio e dal 28esimo minuto quando Toni dal limite è andato al tiro impegnando Dida con una raso terra piuttosto forte. Nella circostanza il portiere milanista si è leggermente infortunato ad una mano, il gioco è stato interrotto e Collina poi ha autorizzato la ripresa dopo circa un minuto. Un'azione d'attacco da parte del Brescia con Appia che ha cercato di concludere in girata a pochi metri da Dida, non riesce il tentativo del giocatore ganese, intanto il gioco è fermo perché un altro giocatore del Brescia è finito sullo slancio a terra mentre si portava in area di rigore. 30 primi, 48 secondi qui a Rigamonti. Brescia e Milan sono ancora sullo 0-0, la linea all'Olimpico.
4: 29 minuti, 35 secondi, Roma 0, Torino 0, una Roma che sta un po' tirando il fiato ed è il Torino ora che sta cercando di fare la partita con una serie di azioni orchestrate da Donati e Conticchio. Proprio quest'ultimo al 23esimo, servito da De Ascentis, si è infilato in un corridoio che lo ha portato in piena area di rigore, palla al piede, ma al momento del tiro è stato anticipato in maniera nitida, anche se in caduta, da Zebina. Al 27esimo per la Roma, in evidenza in attacco ancora il giovane De Rossi con palla deviata in calcio d'angolo, mentre c'è ancora un'azione d'attacco con Cassano che ha perso palla nell'area di rigore, da segnalare ancora per la Roma in attacco, mentre vediamo ancora il giovane barese della Roma Cassano in azione, progressione al limite dell'area, palla che finisce al lato. 30 minuti 20 secondi, Roma 0, Torino 0, la Dino Studio.
2: Dopo la prima mezz'ora di gioco con Filippo Corsini, gli aggiornamenti per quanto riguarda le altre due partite che non sono in collegamento diretto.
9: A Como, Como 0, Chievo 2, ricordo i marcatori, il primo gol di Franceschini al nono, il raddoppio del Chievo con Luciano al 19esimo, sempre 0-0 invece tra Udinese e Modena, ma l'arbitro ha annullato un gol al Modena realizzato da Colucci.
2: Torino.
5: 32esimo minuto di gioco al Delle Alpi, Juventus in vantaggio sul Perugia 1-0, rigore di Trezeguet al 25esimo, Mirindelli a bordo campo dopo un'entrata brutta da parte di Blasi, Blasi che è stato ammonito dal direttore di gara, signor Bertini. C'è il calcio di punizione in favore della Juventus, la palla crossata in area di rigore, Calcio attenta all'uscita, palla allontanata dall'area, c'è poi la respinta definitiva da parte di Zemaria e la palla caricata nel cerchio di centrocampo con la Juventus che ne mantiene il possesso. Ancora un rilancio, l'uscita di Calaz, il cross centrale e la palla viene conquistata dalla...
4: Il gol della Roma con Antonio Cassano che va a schiacciare di testa nell'angolino su cross di Emerson. 31 minuti, Roma 1, Torino 0, la linea che stava parlando.
5: Miccoli in possesso del pallone per il Perugia, il suo passaggio in profondità intercettato però dalla difesa della Juventus e da Pessotti in particolare, mentre Birindelli si è rialzato e sta per entrare in campo nel periodo non collegato. Tacchinardi e Blasi si erano scontrati sgomitando, Bertini li ha ammoniti soltanto verbalmente senza estrarre il giallo, era il 28esimo. Al 29esimo invece Juventus vicina al 2-0, Calac respinge un tiro potente di Ferrara dall'interno dell'area di rigore, la palla rimane però all'interno dei 16 metri e sul rimpallo forse di Divaio va a colpire il palo prima di uscire. Adesso la palla è uscita invece dal campo e ci sarà una rimessa con le mani in favore del Perugia. 33 minuti giocati, Juventus 1 Perugia 0, sentiamo ancora Bissantis dal bordo campo.
10: E la Juventus solita, spietata, ha fatto sfogare un po' il Perugia che fino alla rigore di Trezeguet stava giocando bene e poi adesso sta provando addirittura a dilagare, anche se il Perugia attacca e la panchina ci crede. Poco fa tutti in campo chiedono all'arbitro e ai guardialine di far rispettare il gioco corretto, visto che il Perugia dopo aver subito il gol appare un po' nervoso.
5: E Blasi è sicuramente tra i giocatori di Sterze Cosmi forse il più nervoso. Vediamo Zemaria alla testa dei 40 metri, in avanti per Vrisas, cerca il movimento, vediamo Giuliano che cerca il recupero e lo ottiene nei confronti dell'attaccante del Perugia. Disimpegno efficace da parte della Juventus, collabora anche Conte, poi la palla per Pessotto che sta scendendo lungo la corsia di sinistra, intervento in entrata irregolare da parte di Obodo, rimane a terra il giocatore della Juventus, dolorante alla caviglia destra. Bertini ha già il giallo in mano e in effetti adesso lo espone all'indirizzo del centrocampista della formazione perugina, anche Cristiano Obodo finisce sul taccuino dell'arbitro, si sta innervosendo la partita. Siamo giunti al 35esimo e ricordiamo, la Juventus è in vantaggio 1-0, rete di Trezeguet su calcio di rigore, Pessotto è a terra, gioco fermo, linea Milano.
7: 33esimo a San Siro, sempre 0-0, accesi i riflettori, il cielo in effetti è molto coperto, Treni ammoniti, tutti dell'Inter e tutti per scorrettezze, nell'ordine li ricordiamo Cordova, Gamarra e Cristiano Zanetti. Parma molto più pericoloso, più dinamico, Inter che preferisce aspettare per magari irretire i gialloblu, oggi tra l'altro in maglia bianca, e poi infilare eventualmente negli spazi, pochissimi però dobbiamo dire i palloni per Martins e per Callon. L'Inter ancora che manovra nella sua metà campo, è un po' calato il ritmo, Cordova in posizione centrale, diagonale a sinistra per Gamarra, scatta in sovrapposizione Pasquale, scattano in avanti in tandem sia Martins che Callon, indugia ancora Gamarra con il pallone tra piedi, una doppia finta, viene incontro al pallone con Sesao che riceve, bello lo stop con l'interno, cerca il tunnel, inutile, danni del capitano del Parma il brasiliano Junior, quindi il retropassaggio addirittura di Cordova per il portiere Toldo, appena ai limiti dell'area del rigore. Inter che fatica ad impostare un po' la sua manovra, ci riprova ancora Cordova, preferisce poi appoggiare il pallone a Gamarra. 0-0 alla 34esima la linea Piacenza.
0: 0-0 anche Piacenza quando siamo al 33esimo.
4: Il pareggio del Perugia alla 36esimo minuto di gioco lo firma Miccoli, dunque ripetiamo, al 36esimo azione a sorpresa da parte del Perugia, gran botta da parte di Miccoli da circa 10-11 metri, niente da fare per Buffon, e parità 1-1 tra Juventus e Perugia. Te la linea.
0: Sì, d'accordo, riprendiamo la linea qui da Piacenza, siamo giunti al 33esimo del primo tempo, ancora 0-0, nel periodo non collegato è stato più attivo il Piacenza, più manovriero, mentre la Resina opera con lunghi lanci per l'unica vera punta che è Bonazzoli. C'è stato anche un episodio da Moviola al 29esimo minuto, una leggera trattenuta di Franceschini ai danni di Hubner, ma l'attaccante del Piacenza a mio parere ha accentuato la caduta, quindi l'arbitro ha fatto bene a non dare calcio di rigore. Ma ora c'è azione, c'è la Regina in avanti, il cross di Diana un po' impreciso, esce dai pali il portiere, guarda il Ben, abbranca la sfera e con le mani imposta un tempo offensivo dando il pallone a Tosto. Al 30esimo, sempre in cronaca, cross di Cristante, bella rovesciata, spalla alla porta di Ubler con pallone che è terminato alto. Adesso c'è un'azione offensiva da parte del Piacenza, Cristante, il cross, interviene in scivolata Falsini e mette il pallone in fallo laterale ad una decina di metri dalla bandierina del calcio d'angolo sull'auto di destra nella metà campo della Regina. Seguiamo ancora l'azione offensiva da parte del Piacenza con Cristante, cerca di liberarsi, parte un cross anticipato ancora una volta l'attaccante del Piacenza De Cesare, serie di batti e ribatti, si lotta con grande accanimento sul pallone, poi è Falsini che cerca di sbrogliare la matassa sul pallone, vediamo ancora Maresca, palla in fallo laterale. 34esimo del primo tempo, Piacenza 0 Regina 0, linea Bologna.
1: Lazio sempre pericolosa sui rilanci dal centrocampo, anche quando gioca palla a terra la squadra di Mancini è sicuramente insidiosa rispetto al Bologna. Bologna che sta giocando, sta cercando di controllare l'avversario centrocampo e sta cercando di cogliere.
7: Inter in vantaggio con Callon esattamente alla 36esimo minuto, molto bella l'azione dell'Inter, tutta in profondità, pallone sul destro di Callon da pochi metri, 6 metri, aspettato l'uscita di Frey e con la punta del piede destro ha beffato l'ex portiere interista Frey, che aveva anche toccato il pallone con il palmo della mano sinistra. Dunque Inter in vantaggio, Callon lo ricordiamo alla 36esima linea Delfino.
1: D'accordo Gentili, calcio di punizione a favore delle Bologna dalla tre quarti di campo. Signori, calcia il pallone in area di rigore, nessun giocatore riesce a raggiungerlo e si spegne oltre la linea di fondo campo, è stato Live il giocatore a tentare di colpire di testa il pallone. Azione più o meno simile poco fa al 27esimo minuto con un cross di Bellucci dal vertice, Frara libero in area di rigore in mezzo a due difensori della Lazio, non ha raggiunto davvero per un soffio la deviazione di testa. Poco più tardi ha ammonito Bellucci, primo e unico ammonito dell'incontro. Attenzione adesso a Lopez, contropiede la Lazio, entra in area di rigore, ha il pallone sul destro e dunque preferisce portarselo poi sul sinistro, perde tempo, conclusione di Stankovic bloccata a terra da Pagliuca. Ancora una volta Lazio pericolosa e circa la quinta sesta azione del genere che la Lazio costruisce ma che non riesce a concretizzare. Per il Bologna invece fino a questo momento due tiri dalla lunga distanza con Signori, deviazione di Peruzzi in calcio d'angolo e Bellucci, e palla, anzi Amoroso scusate, con palla che ha sfiorato l'incrocio dei pali. Più Lazio dunque che Bologna in zona gol, ma il risultato ancora fermo sullo 0-0 quando siamo giunti al 36esimo minuto e mezzo nel corso del primo tempo. La linea va ad Empoli.
4: 2 minuti di gioco sono 39, pochi istanti fa Tavano ha sfiorato il vantaggio per l'Empoli, si è liberato bene all'interno dell'area di rigore estremo, settore di sinistra, esploso il tiro in due tempi, Teibi insiste però la squadra di casa, pallone al limite dell'area allontanato dalla difesa dell'Atalanta, nulla di particolarmente importante da segnalare nel periodo non collegato, fatta eccezione per una munizione combinata all'atalantino da Bo, che comunque non era diffidato, potrà regolarmente essere in campo nel prossimo turno di campionato. Ricordiamo che l'Atalanta deve fare a meno di Rossini squalificato, appunto un'assenza che si sta facendo sentire e come nel reparto avanzato della formazione ospite, che adesso può soffrire di un calcio di punizione all'altezza della linea mediana, cerca di mettere ordine nelle proprie file. Capitan Doni chiama a raccolta i suoi, si tratta di un match fondamentale per le residue speranze dell'Atalanta di rimanere in Serie A, e pronto Siviglia a battere il pallone quasi al limite dell'area avversaria, così è infatti Doni completamente libero, stoppa il pallone con il petto, ha di fronte a sé un avversario, si tratta di Giampieretti che lo ferma, può ripartire l'Empoli in azione di contropiede, attenzione adesso a Rocchi fermato regolarmente secondo il direttore di gara, 40 minuti di gioco nel primo tempo ad Empoli. Empoli 0 Atalanta 0 linea Brescia.
9: Il vantaggio del Modena Udine, Udinese 0 Modena 1, il marcatore Camara.
3: Siamo arrivati al 41esimo minuto a Brescia, Brescia e Milan viaggiano sempre sullo 0-0, nulla di nuovo, il Milan si distingue per la migliore qualità del palleggio ma tira poco in porta, nei trequartisti sono veloci negli inserimenti, incide poco Rivaldo. In tutto questo c'entrano anche i meriti del Brescia, che al 37esimo minuto, con una magistrale punizione di Roberto Baggio, è andato vicinissimo al gol. Il pallone ha sfiorato l'incrocio dei pali, dando a molti l'illusione ottica del gol, si è invece infranto contro l'esterno della rete. Adesso un'azione d'attacco del Milan con palla finita oltre la linea dell'out. Alla rimessa laterale è andato Brocchi e poi c'è l'anticipo di Dainelli ai danni di Rivaldo. 41 minuti nel primo tempo, Brescia e Milan sono ancora sullo 0-0, linea all'Olimpo.
9: Il terzo gol del Chievo, Como 0, Chievo 3, ancora Franceschini il marcatore.
4: Riprendo la linea dall'Olimpico, dove sono 39 minuti e 40 secondi, Roma in vantaggio sul Torino per 1-0. Cassano, Antonio Cassano, sempre lui protagonista almeno in questa fase della gara, nel bene e nel male, l'autore del gol, una splendida schiacciata di testa in girata su cross dalla sinistra di Lima. Cassano ammonito perché ha voluto davvero esagerare per festeggiare alla maniera di Battistuta, si è presentato sulla bandierina del calcio d'angolo, ma ha fatto una cosa che il regolamento non consente, la sfida. In questo caso, anzi, è proprio prevista l'ammonizione, cosa che ha fatto l'arbitro Pieri di Genova. Ora poderosa progressione di Emerson, palla in mezzo e Cassano in scivolata non riesce ad agganciare proprio sotto porta. 40 minuti 20 secondi, Roma 1, Torino 0, la linea allo studio.
9: Per questi ultimi minuti dei primi tempi delle partite del campionato di Serie A, interventi più brevi da parte dei colleghi, la linea subito a Torino per Juventus Perugia.
5: 42esimo minuto di gioco nel primo tempo, parità dunque tra Juventus e Perugia, è una partita vera, il pareggio di Perugia al 36esimo, Zemaria cross al centro, di prima Miccoli batte con un tiro potente il portiere bianco-nero Buffon. Al 37esimo il Perugia va addirittura vicino all'avvantaggio, un minuto dopo il gol dunque Buffon salva prima su Vrizas di piede e poi su Tedesco deviando in angolo. Al 38esimo Montero nella Juventus rileva Birindelli che non ha recuperato dopo il fallo di Blasi. Al 41esimo ancora Perugia vicinissimo all'avvantaggio e Vrizas mette di testa sul fondo, anzi alto oltre la traversa, un cross preciso da parte di Grosso. La Juventus cerca di reagire ma il Perugia quando attacca lo fa davvero con grande pericolosità. Tacchinardi all'altezza del vertice dell'area di rigore, poi Camoranesi che è chiuso da Grosso, cerca di superarlo, la palla esce dal campo, approfittiamo della pausa, Bissantis a bordo campo.
10: Strano ma neanche tanto il gioco del calcio, gol della Juventus nel momento migliore del Perugia, pareggio del Perugia nel momento migliore della Juventus, ma io volevo segnalare una curiosità, quando Vrizas e poi l'altro giocatore del Perugia sono visti parare il tiro da Buffon, il doppio tiro da Buffon, Cosmi è venuto proprio in contro a noi, ha appoggiato tutte e due le braccia sulle mie spalle, ha detto non ci posso credere, e in effetti è stata un'azione incredibile.
5: Due minuti al termine del primo tempo, davvero Buffon sempre determinante, parità tra Juventus e Perugia, Trezeguet su calcio di rigore al 25esimo, Miccoli per il Perugia al 35esimo, linea Milano.
9: Il pareggio dell'Udinese, Udinese 1 Modena 1, marcatore Pizarro sul rigore al 41esimo.
7: 43esimo a San Siro con l'Inter in vantaggio per 1-0, ricordiamo il gol al 36esimo, lancio raso terra dritto per dritto di Cristiano Zanetti, Martins sul filo del fuorigioco ha toccato ad un metro per Callon in piena area di rigore, pochi passi e tiro quasi di punta con il destro di Callon da 10 metri, Frey è battuto l'attaccante della Sierra Leone al suo quarto gol in campionato, dobbiamo dire l'unico vero guizzo dell'Inter, subito tradotto in pratica, subito tradotto in gol, attenzione al Parma adesso con il capitano Junior, il cross cerca di seguire la traiettoria, ci riesce del pallone Toldo, lascia che il pallone termini la sua corsa al di là della linea di fondo, dunque sempre 1-0, ricordiamo soltanto che è stato ammonito un minuto fa anche Paolo Cannavaro del Parma per un brutto fallo, un calcetto ai danni di Martins, dunque sono 4 gli ammoniti. Al 43esimo Inter 1 Parma 0, il gol di Callon al 36esimo, linea Piacenza.
0: Siamo giunti al 42esimo del primo tempo, sempre 0-0 tra Piacenza e Regina, ma da qualche minuto Piacenza ha preso assolutamente il comando delle operazioni, sfiorando il gol al 37esimo quando su un cross dalla sinistra di Tosto c'è stato un perfetto colpo di testa da distanza ravvicinata di Marchionni, con palla che ha sfiorato il palo destro della porta della Regina. Attenzione ancora la Piacenza in avanti, poi in cronaca, munizione combinata dal difensore piacentino Crispante e poi al 41esimo un assolo di Bonazzoli che è partito palla al piede da metà campo, praticamente solo contro tutta la difesa del Piacenza, è riuscito a calciare dal limite dell'area di rigore, ma facile la parata dell'occasione da parte del portiere piacentino Guardalben. Ora c'è una rimessa laterale da parte dei giocatori della Regina che ripartono in contropiede ancora con Bonazzoli, affrontato da addirittura tre giocatori, cerca di conquistare spazio, quasi il 43esimo, 0-0 tra Piacenza e Regina in Bologna.
1: A Bologna adesso Mancini protesta con il quarto uomo, anche con Paparesta, chiedeva il secondo giallo per Bellucci che è intervenuto su Castroman. Calcio di punizione a favore della Lazio, battuto nel periodo non collegato al 39esimo, dunque poco fa, salvataggio di Pagliuca con i piedi, una parata distinto quella del portiere del Bologna su una conclusione ravvicinata. Calcio di rigore per la Lazio, calcio di rigore per la Lazio, è stato atterrato Simone Inzaghi, protesta molto Paramatti con l'arbitro Paparesta. Paramatti sta chiaramente dicendo all'arbitro che Inzaghi si è appoggiato, come fa solitamente l'attaccante della Lazio, si è appoggiato con il corpo spalle alla porta su Paramatti, che poi probabilmente lo ha anche preso per un braccio. Episodio molto discutibile che sicuramente commenteremo con l'amo viola di Filippo Grassia. Sta di fatto che l'arbitro Paparesta ha deciso di decretare il calcio di rigore a favore della Lazio. Quando ci avviciniamo alla conclusione del primo tempo, mancano circa due minuti, vi stavamo raccontando, e così inganniamo anche l'attesa, perché ci sono ancora proteste al dischetto. Sul dischetto andrà Simone Inzaghi come promesso, perché lo ricordiamo tra l'altro che gli ultimi tre rigori battuti dalla Lazio in questo campionato sono stati tutti e tre falliti da tre giocatori diversi. Questa volta toccherà a Simone Inzaghi e dunque cercherà di sfatare questo tabù, cercherà di battere Pagliuca proprio nel finale del primo tempo per rispondere ai tre gol del Chievo che sta vincendo sul campo del Como. È un momento importantissimo per la corsa al quarto posto, per la corsa alla Champions League. Ancora un giocatore del Bologna si deve allontanare dall'area di rigore, tutto pronto. Paparesta sta indicando a due uomini, esattamente Zaccardo e Stankovic, di non fare scherzi, di non entrare in area di rigore, altrimenti il rigore verrà ribattuto. Parte Simone Inzaghi contro Pagliuca, spiazzato il portiere, palla in rete, gol convalidato, Lazio in vantaggio 1-0 a Bologna quando manca un minuto alla fine del primo tempo. La linea va ad Empoli.
8: Squadra negli spogliatoi dopo un minuto di recupero con il seguente parziale: Empoli 0 Atalanta 0 in linea Brescia.
3: Siamo nel terzo minuto di recupero e si giocherà dunque ancora per poco, perché i minuti di recupero accordati da Collina sono 3, Brescia e Milan sono sullo 0-0, Milan vicinissimo al vantaggio al 47esimo, colpo di testa di Ambrosini su angolo di Rivaldo, bella respinta, pugni chiusi del portiere Sereni, 0-0, pochi secondi alla conclusione, la linea all'Olimpico.
4: 46 minuti, 30 secondi, Roma 1, Torino 0, il gol al 31esimo di Cassano, ragnatela di passaggi a centrocampo con il Torino che ora cerca di prodursi con un attacco, e Lucarelli palla in aria di rigore, va Ferrante che cerca di andare al tiro, e ancora il Torino che recupera la sfera, è sempre Ferrante in una buona posizione per andare al tiro. La difesa della Roma in affanno, la battuta ancora di Lucarelli, palla al lato. Roma 1 Torino 0, 46 minuti 50 secondi, la linea allo studio.
2: Torino.
5: Ancora Buffon che ha respinto un tiro di Zemaria, si sta giocando 4 minuti di recupero, siamo al 48esimo, dunque mancano circa 50 secondi al termine. Adesso c'è un giallo all'indirizzo di Grosso, estratto dal direttore di gara che ha visto un'entrata irregolare su Camoranesi da parte del Perugino. Il punteggio parità 1-1 tra Juventus e Perugia, le reti di Trezeguet su rigore al 25esimo e il pareggio di Miccoli per il Perugia al 35esimo e calcio di punizione in favore della Juventus, un calcio di punizione che immaginiamo chiuderà il primo tempo, un primo tempo davvero sorprendente per come sono andate le cose, con un Perugia che ha giocato sicuramente meglio della Juventus. Palla collocata nell'altezza del cerchio di centrocampo, è pronta la Juventus a battere con Ferrara questo calcio di punizione, l'appoggio per Montero che è subentrato a Birindelli qualche minuto fa, palla poi sulla sinistra, adesso è Giuliano che scende, scambia con Davids che è attaccato da Obodo, si libera dell'avversario e del pallone scambiandolo con Montero che è attaccato da Vrizas, finta da parte di Montero e dribbling danni l'attaccante del Perugia, apertura poi per Ferrara, non c'è il tempo per proseguire l'azione in questo preciso istante, il signor Bertini dichiara concluso il primo tempo, dunque squadre che vanno a riposo sul punteggio di 1-1, squadre in parità e per effetto del risultato che stiamo tornando a Milano per l'Inter, al momento Juventus 69 Inter 63, non c'è ancora scudetto aritmetico. Lina Milano.
8: È finito il primo tempo a San Siro con l'Inter in vantaggio per 1-0, ricordiamo l'autore del gol Callona al 36esimo, primo tempo che si è concluso con una palla d'oro per Martins completamente solo davanti a Fred dopo un passaggio smarcante di Consesao, interno sinistro del nigeriano, proprio a piazzare il pallone Fred con i piedi ha intercettato, tra l'altro Airoldi non ha permesso all'Inter di battere un calcio d'angolo con Consesao, è stato molto fiscale, era proprio in quell'istante terminato il primo tempo, non ha permesso a Consesao di battere il calcio d'angolo, comunque 1-0 per l'Inter sul Parma, linea Piacenza.
0: Siamo giunti al 47esimo e attendiamo da un secondo all'altro il fischio del finale del primo tempo del direttore di gara, che aveva decretato 2 minuti di recupero, cosa che avviene in questo momento. Devo segnalare però che nel periodo non collegato Bonazzoli ha malinteso un passaggio di un compagno, era in posizione regolare, pensava di essere in fuorigioco, fosse scattato si sarebbe trovato in area di rigore praticamente a tu per tu con il portiere avversario. È sfumata un'azione offensiva da parte della Regina, una delle pochissime azioni offensive della squadra calabrese nel corso di questo primo tempo. Dunque, al termine dei primi 45 minuti 0-0 tra Piacenza e Regina, e la linea va a Bologna.
1: A Bologna squadre negli spogliatoi, la Lazio va a riposo in vantaggio per 1-0, gol contestato su calcio di rigore realizzato proprio in finale di tempo da Simone Inzaghi. Linea d'Empoli.
2: A Empoli abbiamo già il finale del primo tempo 0-0, andiamo direttamente a Brescia.
3: Squadre al riposo anche a Brescia, Brescia e Milan 0-0.
2: Roma.
4: Squadre negli spogliatoi dopo 2 minuti di recupero, Roma in vantaggio sul Torino per 1-0, gol al 31esimo di Cassano.
2: I finali di tempo delle altre 2 partite che non sono in collegamento diretto, Filippo Corsini.
9: Riposo anche a Udine Como, Udinese Modena 1-1, Como 0, Chievo 3.
11: Rai Radio 1 Sport.

0: specialista italiano delle patate.
1: GR1.
2: Buongiorno da Luana Cremasco. L'OCSE rivede al rialzo le stime sul prodotto interno lordo dell'Italia per il 2026. La crescita salirà allo 0,9% contro lo 0,5% del 2025, per poi tornare a scendere nel 2027 allo 0,6%. Le stime sono state ritoccate rispetto a quelle di giugno, quando l'organizzazione prevedeva per il nostro paese una crescita di 0,5 punto percentuale in meno rispetto a oggi. I prezzi continueranno a salire nel breve periodo, avverte ancora l'OCSE, che indica per l'Italia un'inflazione al 3% quest'anno, al 2,6% il prossimo, inferiore comunque in media rispetto ai paesi del G20. A New York, la seconda giornata di dibattito all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, già ieri al centro delle discussioni i conflitti attuali.
3: Trump torna a minacciare l'Iran e mette Teheran davanti a un bivio: o farà un accordo oppure sarà annientato, tuona il presidente. Eppure nello stesso discorso lascia aperta la porta alla diplomazia, fa sapere che i colloqui con i delegati iraniani sono andati bene e dice di essere ancora convinto che alla fine un accordo si troverà, ma bisognerà aspettare le elezioni di metà mandato. Toni decisamente più concilianti quest'anno sull'Ucraina: lavoriamo per porre fine alla guerra, lo vogliono tutti. A Putin ho detto che il conflitto deve finire, e con Zelensky abbiamo un rapporto molto forte, dice Trump. Ieri tra i due un faccia a faccia, oggi Zelensky parlerà all'Assemblea Generale e incontrerà l'inviato di Trump Witkoff. Sul fronte russo si muove invece il segretario di Stato Rubio, atteso oggi un incontro con il ministro degli esteri russo Lavrov, attesa per il discorso del presidente iraniano Pezeshkian e per l'incontro tra Trump e il presidente cinese Xi Jinping. Azzurra Meringolo, GR1.
2: La guerra nello Yemen. L'Arabia Saudita ha riavviato le operazioni del suo oleodotto est-ovest, preparandosi a riprendere nelle prossime ore le esportazioni di petrolio dal porto di Yanbu sul Mar Rosso. L'oleodotto era stato chiuso 10 giorni fa dopo una serie di attacchi con droni da parte dei ribelli yemeniti Houthi in guerra con Riyadh. E dopo 3 settimane di rialzi interrotti, questa mattina si rivede il segno meno sui prezzi dei carburanti. Lungo la rete stradale nazionale il prezzo medio è 2,15 euro al litro per la benzina, 2,34 per il gasolio. La ripresa dei flussi nello stretto di Hormuz e appunto sull'oleodotto saudita hanno portato il petrolio ben al di sotto dei 100 dollari al barile per la prima volta dall'8 settembre. La procura di Roma procede per omicidio colposo in relazione all'incidente sul lavoro in cui è morto l'operaio 22enne Andrea Moretti al Colosseo. Era impegnato nell'installazione di un nuovo impianto di illuminazione quando, per cause ancora da chiarire, è caduto da un'altezza di oltre 10 metri. Indagini sono in corso. Il sito archeologico è stato chiuso su disposizione poco fa del Ministero. Moretti era uno specializzato rocciatore ritenuto molto esperto. Messaggio di cordoglio della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che auspica sia fatta piena luce nel più breve tempo possibile. Morire a 22 anni è inaccettabile. Sventata dai carabinieri una possibile aggressione con coltello in una scuola di Lamezia Terme da parte di uno studente ai danni della sua insegnante di italiano. Il 14enne aveva organizzato l'azione su un gruppo Telegram i cui messaggi sono stati intercettati. L'arma nascosta nei bagni della scuola. Nel corso della perquisizione sequestrati il cellulare e gli abiti usati dal giovane nelle foto social. Ritmi lenti, ore di sole e natura. Scopriamo la classifica delle capitali europee più felici.
4: In vetta c'è Lisbona, quasi 3.000 ore di sole all'anno, grande senso dell'ospitalità e oltre 49 metri quadri di verde per abitante. Sono queste le caratteristiche che, insieme ai ritmi lenti e alle suggestioni del fado, fanno di quella portoghese la capitale europea più felice, secondo la graduatoria stilata da un noto tour operator. Dai paesaggi lusitani si passa poi alla magia dell'atmosfera nordica, con il secondo posto di Helsinki, che tra parchi e viali alberati, al traffico congestionato delle moderne metropoli contrappone la sua mobilità dolce e green, con strade sicure e trasporti pubblici efficienti. Ma la qualità della vita è fatta anche di sorrisi, street food e convivialità. Per questo sul terzo gradino del podio troviamo Atene, con le sue antiche testimonianze, patrimonio dell'umanità e la semplicità del mondo greco. Qui il costo della vita è più basso che altrove, cosa che forse non basta a fare la felicità, ma che certamente mette di buon umore. Daniele Morgera, GR1.
2: Lo sport europeo di volley. Stasera l'Italia di De Giorgi sfida la Finlandia nei quarti. Chi vince troverà in semifinale la Francia. Si gioca a Torino alle 21:05. Radio Cronaca, come sempre su questa rete, all'interno di Zona Cesarini. Sono le 11:05. La linea
0: RAI Radio 1 Sport.

0: casa. Io sono Francesco Graziani e questa è la storia del buio di Gigi Buffon e della luce di Marc Chagall.
1: Numeri primi. Persone e storie senza uguali.
0: Poi la vita è fatta degli intrecci che non t'aspetti. Intrecci che si consumano in ciascuna giornata che ci capita di attraversare. Quante volte dolore e speranza si mischiano, ma è quello tra morte e vita l'intreccio più sconvolgente. A Vitebsk, oggi Bielorussia orientale, non poteva esistere giorno più duro per venire al mondo di quel 7 luglio dell'anno 1887. Il piccolo Moishe Segal, però, che ne sapeva di quello che accadeva là fuori e, una volta arrivato il momento di rompere gli indugi e le acque, aveva conosciuto il primo intreccio della propria esistenza, quello del passaggio dal buio alla luce. E così era entrato nella vita come ogni neonato di questo mondo, piangendo. In quel 7 luglio dell'anno 1887 non era stato però l'unico a versare lacrime nella sua comunità, che era quella raccolta attorno alla sinagoga di Vitebsk, oggi Bielorussia orientale. Era vecchia di 2 secoli e mezzo la sinagoga e in quelle stesse ore nelle quali Moishe Segal apriva gli occhi piangendo, i cosacchi dello zar mettevano a ferro e fuoco il paese, seminando morte tra gli ebrei che lo abitavano e incendiando il loro luogo di preghiera. La povera mamma del piccolo Moishe Segal, però, aveva comunque avuto la forza di sorridere prendendo in braccio il suo bambino, nonostante i tempi che vivevano. Per il momento al piccolo, però, come per tutti i neonati di questo mondo, bastavano poche cose per placare il pianto disperato: il calore e il cibo che la madre non gli avrebbe fatto mancare. Moishe Segal, che per lo Stato russo si chiamava Mark Sakharovich Shagalov, poco alla volta aveva preso terribilmente coscienza di quel contrasto tra vita e morte che aveva segnato subito la sua esistenza. E mentre studiava presso scuole ebraiche tradizionali, mentre approfondiva la Torah e mentre studiava l'ebraico antico, continuava anche a spostarsi con i suoi genitori e con tutti gli 8 fratelli che col tempo si erano aggiunti, perché quello era il modo più semplice per cercare di evitare di finire come la sinagoga del loro paese, distrutta in un attimo per odio. Un percorso senza fine che lo avrebbe accompagnato per sempre e che aveva avuto l'effetto di annacquare un poco i legami con la terra di provenienza. Fatti che avevano innescato un tale senso di precarietà e di vuoto che lo avrebbe portato a descrivere con queste poche parole l'intreccio inatteso di quella sua esistenza cominciata in un giorno di odio e di sangue.
2: Io sono nato morto.
0: Però non è che Moishe Segal, che per lo Stato russo si chiamava Mark Sakharovich Shagalov, fosse un depresso incapace di trovare il dolce quando l'amaro sembra dominare. Intorno al 1910, già appassionato di arte e pittura, era arrivato in Francia e qui si era immerso in quelle avanguardie artistiche e letterarie che leggevano e raccontavano la realtà in molti modi terribilmente nuovi e coinvolgenti. In Francia la sua vita era così cambiata che anche il suo nome non sarebbe stato più quello di prima e Moishe Segal, che per lo Stato russo si chiamava Mark Sakharovich Shagalov, avrebbe cominciato a firmare i propri dipinti con un nome francesizzato col quale sarebbe entrato nella storia dell'arte moderna. Marc Chagall. Era il cubismo, l'avanguardia

0: che faceva più parlare in quell'inizio di Novecento, una vera rivoluzione perché la realtà non era più rappresentata per come appariva agli occhi del mondo, ma agli occhi del pittore, e l'artista scomponeva quella realtà in forme geometriche che, in un mosaico, che non era un vero mosaico, veniva ricostruita generando una immagine nuova, composta da mille punti di vista diversi, riassunti in uno solo. Chagall però non si voleva accontentare di raccontare la realtà né con i canoni più antichi né con quelli rivoluzionari del cubismo. Chagall aveva bisogno della pennellata lieve dell'astrattismo, la sola in grado di consentirgli di affrontare l'odio e la speranza che si erano intrecciate nella sua esistenza sin da quel giorno nel quale sì, era nato, ma era anche nato morto. E se nella sua esistenza l'odio non era mancato, la speranza era comunque sovrabbondata. A Parigi era sbocciato un periodo di vena che grondava ottimismo, che nemmeno gli anni della Prima Guerra Mondiale avevano spezzato. Anni di guerra che Chagall ha speso non più in Francia, ma in Russia, dove, altro intreccio della vita, aveva conosciuto Bella Rosenfeld. Descriveva così quella che presto sarebbe diventata sua moglie.
1: Una ragazza dalla pelle d'avorio e dai grandi occhi neri.
0: E Bella che ricambiava con queste parole.
2: Un giovane con lo sguardo di una volpe, in occhi azzurro cielo e dai ricci spettinati.
0: Nel 1916, dal loro amore, era nata la piccola Ida, mentre Bella Rosenfeld, dopo essere entrata nella sua esistenza, aveva fatto irruzione anche nella sua arte, rappresentata in quadri nei quali la realtà del loro amore prendeva le forme imprevedibili del sogno. Una leggerezza nella quale spesso i loro corpi volteggiavano tra le nuvole.
1: Per anni il suo amore ha influenzato la mia pittura. Bella scriveva come viveva, come amava, come accoglieva i suoi amici. Le sue parole, le sue frasi erano una patina di colore sulla tela. Poi, ad un tratto, un rombo di tuono. Le nuvole si aprirono alle 6 di sera di un 2 settembre del 1944, quando Bella lasciò questo mondo. In quell'istante, tutto è divenuto tenebre.
0: Con la stessa velocità con la quale era passato dal buio alla luce nel giorno in cui era venuto al mondo, Chagall aveva fatto il percorso inverso. Per 9 mesi non avrebbe più dipinto, ma sarebbe durato anni quel periodo senza luce che ti prende alle spalle e che i medici chiamano così: depressione.
3: Ma lei non era qui anche ieri?
0: Aveva sorriso la signora della biglietteria, ma non per dovere di accoglienza. Una domanda così confidenziale che le era di certo sfuggita, ma le parole ormai erano state pronunciate e riprenderle non era possibile. È che vedere un calciatore così affermato ad una mostra di pittura già era una rarità, ma vederlo tornare era qualcosa di molto più che strano. Anche perché si trattava di un giocatore straconosciuto, strapagato, stratutto. Ma spiegare come mai a distanza di ore fosse di nuovo a quella biglietteria non era facile nemmeno per lui, così abituato anche alle domande che gli arrivavano da tutti quegli sconosciuti che lo fermavano per strada e lo salutavano con una pacca sulla spalla. Tutta gente che, quando pagava il biglietto per vederlo allo stadio, aveva sotto gli occhi i suoi gesti, ma sapeva nulla dei suoi pensieri, perché dentro la sua testa c'era qualcosa che non girava per il verso giusto in quel 2004 nel quale Torino ospitava la mostra Marc Chagall, un maestro del Novecento. Le cose non erano andate come per Chagall, che aveva descritto il suo malessere come una tenebra improvvisa calata nell'istante della morte della moglie. Questa volta il buio nella mente era calato in silenzio e affari spenti.
4: È la vera palla gol del primo tempo della regina e la spreca così. Ma è bravissimo Buffon ad evitare il cucchiaio di Cozza.
0: In quel momento la squadra giocava come lui, bene ma non benissimo, e per questo lo scudetto aveva già preso altre direzioni. E poi chissà quante altre stagioni erano già andate così, né bene né male. No, il buio era dentro di lui e si trattava di un buio che all'inizio era stato preso per una stanchezza oppure per un virus passeggero. Poi, dopo una nuova notte insonne, le gambe erano diventate pesanti e ribelli. Da una parte sembravano senza energia e dall'altra davano la sensazione di muoversi da sole. Il medico della società era stato chiaro, come ogni medico che ha a cuore il proprio paziente, perché improvvisamente quel Superman di 1,92 m per più di 90 kg da atleta era diventato un paziente da maneggiare con estrema delicatezza. Le parole erano state una sentenza piena di preoccupazione.
5: Sono i primi segnali di una depressione. Mi raccomando, fai molta attenzione a quello che fai.
0: Gigi Buffon lo aveva guardato dall'alto del suo 1,92 m per più di 90 kg di peso e dal basso, dove era caduta la sua storia, che era già infinita nonostante avesse poco più di 25 anni. Era precipitato in uno sprofondo dal quale era impossibile uscire con le proprie forze, anche perché la situazione presto sarebbe peggiorata.
6: All'improvviso sento una pressione al petto, quasi senza poter più respirare. Poi un solo desiderio: essere altrove. Solo che mi trovo sull'erba dello stadio delle Alpi di Torino per il riscaldamento che precede la partita. Mi dico, non devi giocare per forza. Poi penso, e se mi capita ancora? E poi un'altra volta ancora? Decido di scendere in campo.
0: Si trattava di un attacco di panico. Era il 15 febbraio del 2004 e la sua Juventus ospitava la regina. In campo nessuno si era accorto del disagio di Buffon, che come sempre aveva volato da palo a palo.
6: Non gioco male. Sullo 0-0 salvo anche il risultato e alla fine vinciamo.
4: Bravissimo Buffon.
6: Poi vado dallo psicoterapeuta che conferma la prima diagnosi di depressione.
0: Esistono situazioni da cui non si esce per forza di volontà. È necessario che qualcuno ci guidi da fuori, perché è solo dall'esterno che può arrivarti l'aiuto decisivo. Lo psicoterapeuta gli aveva subito suggerito una prima medicina che però non riguardava la chimica, che spesso è necessaria in casi così. Solo che il paziente era come l'atleta, pronto a prendere tutto di petto, senza quelle che poteva considerare, forse a ragione, forse a torto, delle scorciatoie. E la prima medicina era coltivare nuovi interessi, evadere dalle cose di tutti i giorni, non inchiodare la testa sul lavoro. Il primo gesto di rottura della routine sarebbe stato il più semplice.
6: A pranzo decido di cambiare ristorante. Quando esco, lascio la solita strada e ne prendo una nuova. Mentre guido, mi ritrovo di fronte alla Galleria d'Arte Moderna di Torino. All'ingresso domina un grande poster con la scritta «Marc Chagall, un maestro del Novecento». Io ho già sentito questo nome, Chagall, però non so nulla di arte. Anche se in questo momento non so nulla nemmeno di me stesso. Mi sento come di fronte ad un bivio. Devo decidere se continuare ad essere il calciatore che tutti chiamano Superman, oppure voltare pagina e camminare in mezzo a quelle tele. Parcheggio. Scendo. Forse è la decisione più importante della mia vita.
0: Buffon aveva noleggiato l'audioguida e subito aveva cominciato a muoversi tra quelle tele, ciascuna delle quali sembrava piovuta da un sogno. attraversate come erano da una vena poetica così delicata.
6: Passo in mezzo a chissà quanti dipinti, molti dei quali non mi scuotono minimamente. Altri mi sembrano interessanti, poi ancora altri che non mi dicono un granché. Poi però, ecco il fulmine che mi colpisce. Il quadro si chiama così, La passeggiata.
0: Sì, Marc Chagall aveva dipinto La passeggiata in quegli anni nei quali l'odio non era mancato, ma per l'artista la speranza era sovrabbondata. Era quello il periodo della Prima Guerra Mondiale e del suo matrimonio con quella ragazza dalla pelle d'avorio e dai grandi occhi neri chiamata Bella Rosenfeld. E La passeggiata era quello che potevamo definire un autoritratto di famiglia, un ingresso delicato in una intimità fatta di amore e di sogno, dove tutto è sotto gli occhi del mondo perché nella bellezza non c'è mai niente da nascondere. Una bellezza che nemmeno il male antico, quello che aveva portato Chagall a dire di se stesso di essere nato morto, era presente, ma solo sullo sfondo. Nel quadro apparivano Marc e Bella ritratti durante un picnic. Chagall, in abito nero e camicia bianca, teneva per mano la moglie che volteggiava nell'aria mentre entrambi sorridevano felici. Sullo sfondo il profilo della Vitebsk, dove era nato una trentina di anni prima e dove svettava la sinagoga distrutta dai cosacchi dello zar proprio nelle ore nelle quali il pittore veniva al mondo. Una azione che gli aveva lasciato nel cuore, a proposito di intrecci, il seme della morte aggrappata alla vita. Certo, le guide spiegavano che la passeggiata aveva evidenti tracce di cubismo che potevi riscontrare nelle immagini del prato e delle case scomposte e poi ricomposte, ma era presente anche una dimensione quasi fiabesca del picnic, che era una anticipazione del surrealismo che verrà. E poi ti spiegavano che l'amore tra Marc e Bella andava al di là di tutto, comprese le leggi della fisica. In tutto questo però c'era anche un elemento di realismo. Quella sinagoga che da un lato riportava il pittore alla sua infanzia e dall'altro indicava il divino come l'unica chiave per trovare la via che conduce alla pace. Gigi Buffon però, che era arrivato qui dopo il consiglio dello psicoterapeuta che l'aveva invitato a spezzare la routine di tutti i giorni, nemmeno l'ascoltava più l'audioguida. Guardando la passeggiata di Chagall, i suoi pensieri erano altri.
6: Davanti agli occhi ho un'immagine quasi infantile. Qui tutto è magico. La donna vola via nel cielo come un angelo. L'uomo, invece, ha i piedi per terra mentre le tiene la mano, sorridendo. È come il sogno di un bambino. Un'immagine che mi trasmette qualcosa che sembra arrivare da un altro mondo. Provo la sensazione che potrebbe vivere un bambino e questa sensazione è quella della felicità nella semplicità. Non stacco gli occhi dalla tela e mi rendo conto che, diventando adulto, avevo dimenticato i sentimenti che provavo da piccolo.
0: Era l'inizio di un percorso nuovo che però aveva la necessità di ripetere immediatamente il passo appena compiuto.
6: Il giorno dopo tornai. La cassiera mi vide e disse: «Guardi, Buffon, che è la stessa mostra di ieri». Risposi: «Sono qui proprio per questo».
0: Gigi Buffon non si era ancora liberato del malessere che lo aveva preso alle spalle la sera in cui si scaldava prima di entrare in campo per quel Juventus Regina 1-0 nel quale aveva anche salvato la propria squadra quando il punteggio era ancora sullo 0-0. Il percorso di guarigione però sarebbe stato ancora lungo e sarebbero serviti molti altri passi. La strada però era stata imboccata grazie ad una passeggiata di 100 anni prima nella quale Marc Chagall teneva per mano la moglie Bella che intanto volteggiava nell'aria come se quell'amore fosse un sogno e come se solo col sogno si potesse raccontare cosa fosse quell'amore.
6: Torno dentro e questa arte sarà la cura migliore per me, perché quando apri la mente la pesantezza interiore si solleva, proprio come la donna nel dipinto di Chagall.
0: Anche per Chagall uscire dalla depressione seguita alla morte della sua bella non era stato facile. Anche Chagall però aveva cominciato a uscirne non grazie alla forza che aveva dentro di sé. Anche Chagall era stato aiutato da qualcosa che era arrivato dall'esterno come un regalo inatteso. Qualcosa che, proprio come Buffon, improvvisamente gli aveva riaperto gli occhi. Sarebbe stata la prima testimone del suo amore con Bella, la figlia Ida, a presentargli Virginia Haggard McNeil. Dalla loro relazione, nel 1946, sarebbe nato David. In fondo, tutta la vita di Marc Chagall era stato un cercare di sfuggire al dolore che lo aveva investito sin dal giorno della sua nascita e che, sappiamo, lo aveva portato ad affermare di essere in qualche modo nato morto. Eppure, in quella vita a cavallo tra Russia, Francia e poi anche Stati Uniti, era riuscito nell'impresa di non smettere mai di volteggiare assieme ai propri sogni, ai propri amori, alla propria arte che un giorno avrebbe aiutato Gigi Buffon a riaccendere la luce dentro se stesso. Buffon, che in quel momento non sapeva un granché di Chagall e anche di se stesso. Buffon, che di fronte a quella passeggiata di 100 anni prima, aveva ricominciato a vivere il proprio presente. Grazie ad Alex Messina per la regia e per aver musicato questo racconto. Se volete, scriveteci francesco.graziani@rai.it. Per riascoltarci c'è Rai Play Sound. Da Francesco Graziani un saluto e a presto con le nostre storie senza uguali.

0: Delle patate.
1: GR1.
2: Buongiorno da Ferdinando Tarsitani. In primo piano la tragedia del lavoro avvenuta a Roma al Colosseo, dove è morto un giovane operaio impegnato in lavori notturni. La premier Giorgia Meloni si è detta colpita e profondamente addolorata e aggiunge: inaccettabile, si è fatta piena luce. Sul posto all'anfiteatro Flavio c'è Simone Zazzera, la linea a te.
3: Andrea Moretti aveva 22 anni e nonostante la giovane età era un operaio rocciatore originario di Tottea, una frazione di Grognaleto in provincia di Teramo, e aveva seguito le orme del padre, anche lui operaio specializzato nei lavori in quota, fino a quando 30 anni fa un altro incidente sul lavoro non l'aveva reso invalido. Era da poco passata la mezzanotte quando il giovane è precipitato da una decina di metri per cause ancora da accertare. L'incidente è avvenuto nella zona del secondo ordine del Colosseo. La ditta per la quale lavorava, che porta lo stesso cognome della vittima e arriva dallo stesso paese, stava realizzando la nuova illuminazione a LED dell'anfiteatro Flavio. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, per ora senza indagati, in relazione alle norme di sicurezza. Effettuati i primi rilievi dei carabinieri, disposta l'autopsia, nella notte il padre Fabrizio e la madre Silvana sono stati qui insieme al ministro della Cultura Giuli, che ha ordinato lo stop a tutti i lavori fino a nuovo ordine. Questa mattina il Colosseo è rimasto fruibile, tranne la zona della tragedia, una scelta per impedire ai tanti turisti di arsi all'esterno. Smaltito il primo turno, però il monumento è stato chiuso, al momento è chiuso, in segno di lutto ovviamente, ma c'è una lunghissima fila, soprattutto stranieri che non sanno cosa sia accaduto e sperano ancora di poter entrare. Sarà lutto cittadino poi a Crognoleto nel giorno dei funerali, dove vivono le tre sorelle della vittima. Sentiamo il sindaco Orlando Persi e poi la linea dal Colosseo torna allo studio.
4: Un ragazzo educato, per bene, sempre col sorriso stampato in bocca, cresciuto con sani valori, veramente. Il mio unico pensiero oggi va alla famiglia. Siamo pronti a metterci a disposizione per la famiglia per qualunque esigenza ed esprimo il più profondo cordoglio.
2: A Lamezia Terme, fermato dai carabinieri un 14enne che avrebbe pianificato un'aggressione con un coltello contro la sua docente di italiano. Il giovane aveva organizzato l'aggressione su un gruppo Telegram e nascosto l'arma nei bagni della scuola. Il tentativo è stato sventato grazie ad alcuni compagni di classe e alla successiva intercettazione di messaggi online. Sequestrati abiti e cellulare del 14enne. Nuovo appello di Papa Leone XIV in vista della giornata mondiale del migrante e del rifugiato di domenica prossima. Il pontefice, al termine dell'udienza generale in piazza San Pietro, si è soffermato in particolare sulla tutela dei minori migranti. Ognuno si senta coinvolto, ha sottolineato, nella vita di questi ragazzi. Ascoltiamo il Papa.
5: Il mio pensiero va ai migranti, ai rifugiati, specialmente ai minori costretti ad abbandonare la propria terra. I bambini e gli adolescenti sono i più vulnerabili. Spesso vivono sofferenze indicibili, violenze, torture, sfruttamento, condizioni traumatiche. Perdono la vita lungo le rotte migratorie.
2: L'OCSE rivede al rialzo le stime del prodotto interno lordo dell'Italia per il 2026. La crescita salirà allo 0,9% contro lo 0,5% del 2025, per poi tornare a scendere nel 2027 allo 0,6%. L'Italia e gli altri stati hanno dimostrato una maggiore resilienza di quella che ci si aspettava, ha spiegato il capo economista dell'Organizzazione di Parigi Stefano Scarpetta, invitando ad andare avanti sulle riforme strutturali per promuovere la produttività e la crescita economica. All'Assemblea dell'ONU in primo piano le crisi internazionali a partire da Ucraina e Iran, oggi seconda giornata di dibattito, ieri l'atteso intervento del presidente americano Trump.
6: Gli inviati americani Witkoff e Kushner tengono colloqui indiretti con il ministro degli esteri iraniano Araghchi, ma Trump non rinuncia ai toni forti nei confronti di Teheran, nemmeno dal podio dell'ONU.
7: Will a deal be made with Iran?
6: O faremo un accordo dopo le elezioni di midterm o li annienteremo, tuona il capo della Casa Bianca. Ma lo stesso Araghchi ribadisce in separata sede le condizioni di Teheran per l'intesa. Fine della guerra, revoca del blocco navale statunitense, scongelamento dei beni iraniani. Teheran non avrà mai l'arma nucleare, dice da parte sua Trump. Tra poche ore al Palazzo di Vetro l'intervento del presidente iraniano Pezeshkian e quello dell'ucraino Zelensky, che intanto ha visto il capo della Casa Bianca chiedendo un nuovo pacchetto di aiuti militari. militari e a Trump di parlare di Ucraina nel suo imminente incontro con il presidente cinese Xi. Si lavora a una tregua negli attacchi sulle infrastrutture energetiche. Witkoff e Kushner dovrebbero incontrare una delegazione ucraina e dopo il lapidario messaggio di Trump, Putin deve mettere fine alla guerra, il segretario di Stato Rubio vedrà il ministro degli esteri russo Lavrov. Davide Maggiore, GR1.
2: Siamo allo sport, stasera a Torino ai quarti di finale dell'Europeo di pallavolo per gli azzurri di De Giorgi, c'è l'ostacolo Finlandia.
0: I precedenti e il blasone dicono Italia, ma il cammino della Finlandia nel torneo non è da sottovalutare. Seconda nel proprio girone, una sola sconfitta. Squadra aggressiva al servizio, organizzata nella fase muro difesa e con un attacco efficace. Ne ha dato prova nella sfida degli ottavi di finale contro la Grecia, vinta in rimonta al quinto set. Come affrontarla? Lo spiega Juri Romanò, opposto azzurro, miglior realizzatore dei nostri.
8: La cosa più importante sarà, secondo me, resistere un po' ai momenti positivi che avranno, perché sono una squadra forte e in più avranno forse il braccio un po' più libero del nostro, no? Siamo noi quelli che giocano in casa, che in teoria sono favoriti, e quindi essere pronti a questi loro momenti positivi, accettarli e reagire nel modo giusto e poi spingere quando ci saranno i nostri momenti positivi.
0: La Finlandia torna a giocare un

0: Le strane di Paolo Strippoli rappresenterà l'Italia nella corsa all'Oscar per il miglior film internazionale e la decisione dell'Associazione Italiana del Cinema che ha scelto questa pellicola al termine di una selezione tra 21 candidature. La danza internazionale del Roma Europa Festival fa tappa al Teatro Argentina di Roma domani 24 settembre con Post Orientalist Express e un artista tra le più originali della scena contemporanea sudcoreana.
1: Viaggio senza biglietto lanciato a tutta velocità che attraversa Oriente e Occidente, un'esplosione di colori, movimento e immaginazione che attraversa danza, teatro, nuovo circo, ritualità e cultura pop. In scena nuove danzatrici e danzatori, tra cui la stessa coreografa sudcoreana Woo Myan, danno vita a un universo eccentrico e visionario, fatto di costumi al neon, musica elettronica, immagini e gesti provenienti da diversi angoli dell'Asia. Formatasi tra la Corea e New York, profondamente legata ai rituali sciamanici ma attraversata dalla libertà della danza contemporanea, Woo Myan non cerca di opporre tradizione e modernità, le lascia piuttosto a contaminarsi per generare qualcosa di nuovo.
2: This is like we put all Asia together.
1: A partire dai costumi, da lei stessa disegnati, bellissimi e che cambiano forma trasformando la scena in un paesaggio in continua evoluzione. Presentato in prima assoluta a Seoul nel maggio 2025, lo spettacolo è arrivato in Europa nel novembre dello stesso anno a Berlino e ora approda a Roma per la sua prima nazionale. Maurelia Carafa, R1.
0: Linea di informazione regionale, prossimo GR1 alle 13, buon proseguimento d'ascolto.

0: meglio.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma...
4: Rai Radio 1 Sport. Storie di sport. Sprofondo azzurro, prima parte. L'esonero di Spalletti e l'arrivo di Gattuso. Di Francesco Repice e Daniele Fortuna.
5: Cosa potrà essere successo? Cosa avrà potuto far precipitare in poche ore e soprattutto, in poche parole, una situazione già di per sé precaria? Di certo, le notti di Oslo e quella dopo non avranno portato consiglio, bensì scoramento, rabbia e alla fine rassegnazione.
6: Sarò sollevato dall'incarico di CT della Nazionale. Io non avevo nessuna intenzione di mollare. Devo prenderne atto, anche perché devo prendere atto di quello che è stato il percorso, di quello che sono stati i risultati.
5: Ora però qualche passo indietro. Coverciano, esterno giorno, si prepara la partita con la Norvegia, si lavora e si parla.
7: Domenica 1 giugno la Norvegia si avvicina, l'Italia si è ritrovata il giorno prima senza i giocatori dell'Inter, tutti insieme a vedere la finale, la disfatta, un presagio a guardare tutto a ritroso, parla Spalletti, apre il ritiro.
6: Da questo livello di partite qui che viene fuori poi che campione sei, che uomo sei, che forza hai, quella proprio di reagire a queste situazioni qui, quelle che di che livello sei, lo dicono le reazioni a queste partite qui. Ora naturalmente a loro gli crolla tutto addosso e noi faremo leva sul fatto che abbiamo la possibilità di rimettere a posto molte cose con questa partita qui. Ecco, mi riterrei fortunato ad avere la possibilità di rigiocare per qualcosa di così straordinario o di così stupendo come quello di portare la qualificazione ai mondiali di una nazione come quella dell'Italia.
7: È inutile negarlo, la partita di Oslo vale già quasi la qualificazione diretta al mondiale.
6: In Norvegia, è bene parlarsi chiaro, non è una partita della qualificazione. In Norvegia ci giochiamo molto sul fatto se parteciperemo al mondiale oppure no.
7: Il ritiro però è cominciato male, defezioni una dopo l'altra. Vicario, buongiorno, la difesa alla quale manca già Calafiori nei guai, e Acerbi, invocato come un salvatore, l'antidoto a Haaland, non arriverà.
6: A questo punto c'è da fare una precisazione, purtroppo, che Acerbi non ha risposto alla convocazione, è una cosa di stamani, prendiamo atto e si va avanti. Ha ripensato a quello che è successo intorno a lui. Io naturalmente lo avevo convocato proprio per questo motivo qui, perché più volte ho detto io devo stare attento a quello

0: che propone il campionato essendo l'allenatore dell'Italia, e soprattutto per questo motivo qui, per quello che lui aveva fatto vedere in questo periodo.
1: Acerbi attraverso Instagram accuserà Spalletti di avergli mancato di rispetto per un riferimento alla sua età, 37 anni, non il clima ideale, insomma, ma come dice il commissario tecnico, si va avanti, si tenta di farlo.
0: Acerbi, quando lo incontrerò, mi parlerà di questa mancanza di rispetto e chi ne ha avute meno l'uno o l'altro.

0: Ed è proprio da qui che si comincia a percepire il senso di solitudine attorno a Luciano Spalletti. La Federcalcio, per bocca di Gabriele Gravina, si esprime su Acerbi, ma non con la durezza su cui il CT avrebbe magari potuto far sponda per consolidare la sua autorevolezza all'interno di uno spogliatoio, evidentemente perplesso da ciò che sta accadendo a poche ore da una partita a dir poco importante.
1: Sicuramente ci avrebbe fatto comodo avere Ace qui con noi, però penso che ognuno è responsabile delle proprie azioni e chi viene qua sa che deve dare tutto. È un orgoglio far parte della nazionale, far parte del mondo Italia, perché da quando sei bambino penso che la cosa più importante che sogni è indossare la maglia azzurra, quindi chi è qua sa che indossare la maglia azzurra è un orgoglio incredibile, che deve dare tutto per questa maglia.
2: Così il capitano Donnarumma, stremato dopo la vittoria della Champions con il Paris Saint Germain, ma sicuro anche lui che i reduci dell'Inter reagiranno.
1: La verità è che ho fatto anche fatica a godermi al massimo la vittoria della Champions, perché dall'altra parte c'erano dei miei fratelli con cui condivido tanto, ho sempre lottato con loro, quindi ho fatto un po' di fatica, però c'è stato un abbraccio con loro veramente stupendo che mi ha fatto tanto piacere. Poi qui la verità è che non abbiamo parlato di partita, neanche qualche battutina, c'è stato solo la forza che dobbiamo mettere in campo queste due partite per dare tutto insieme.
2: L'Italia perde altri giocatori per infortunio, Locatelli, un altro difensore come Gabbia, sempre più complicato. Spalletti chiama Rugani, una stagione in prestito all'Ajax, non a Mancini della Roma o Romagnoli della Lazio, una scelta che farà discutere, che il commissario tecnico però rivendica. Aveva seguito e apprezzato Rugani, che si stava allenando con la Juventus per il mondiale per club, migliore condizione fisica, sembra di capire. Alla vigilia della partenza si ferma anche Ken, infortunio muscolare. L'attacco perde il giocatore in grado di trascinare alla rimonta l'Italia a marzo con la Germania a Dortmund. Ma i giocatori provano a crederci, sfoggiano ottimismo. Raspadori ha visto in allenamento una squadra brillante. Tonali allontana il pessimismo.
3: Secondo me la condizione è ottima. Quando arrivi in nazionale, anche se si senti stanco, le energie tornano veramente in automatico, perché la gioia di vestire questa maglia ti porta a tirar fuori sempre quel qualcosa in più, quindi io ho visto tutti molto, molto felici di essere qui, molto carichi e molto determinati per affrontare queste due partite.
4: Ma forse noi siamo più positivi di tutto l'ambiente Italia, perché dentro il campo noi troviamo sempre positività, ci siamo allenati bene, abbiamo avuto sì delle difficoltà, degli imprevisti con gli infortuni, ma è il calcio, non possiamo pretendere e partire in 26 e finire con 26, gli imprevisti ci sono, siamo stati un po' sfortunati con tanti infortuni, però dobbiamo subirli e andare avanti. Abbiamo le possibilità anche di giocarci le nostre carte anche con gli infortunati, quindi non ci siamo buttati giù di morale, non siamo negativi, ma siamo assolutamente positivi.
5: Tu lo chiami solo un vecchio sporco imbroglio, ma è uno sbaglio, è petrolio.
0: Poi però c'è il campo, e il campo parla con la lingua dei norvegesi, sconosciuta ai nostri, per 90 più minuti in cui 11 maglie azzurre arrancano al ballo inseguimento di 11 furie scandinave che ne fanno 3 nel solo primo tempo e rischiano addirittura la quarta rete sul palo clamoroso colpito da Berg nella ripresa. E l'Italia? 0. Come i gol fatti, con un debuttante assoluto Coppola, niente meno che alla guardia dello straripante Haaland. Nel post partita, Spalletti e Donnarumma alzano bandiera bianca e non provano nemmeno ad abbozzare una giustificazione per la batosta subita.
6: Una sconfitta netta, perché non siamo riusciti ad imbastire niente che potesse mettere in discussione il risultato, e soprattutto a livello individuale siamo stati troppo fragili. Con il fiato tirato ci siamo arrivati, lo sapevamo che era un po' così. Poi se però ci si mette la perdita di palle banale, ci si mette che non si va a lottare su quello che sono le corse degli avversari, sulla qualità degli avversari, mettendoci tutto di noi stessi, diventa difficile, perché poi degli atteggiamenti siamo stati troppo permissivi. bisogna per forza fare qualcosa di più e vado avanti con questo gruppo qui.
7: Mi aspettavo una squadra più aggressiva, una squadra con voglia di fare il risultato qui. Purtroppo ci è mancato un po' tutto e dobbiamo fare un mea culpa perché la strada è in salita, però mancano tante partite, noi dobbiamo solo cercare di fare più punti possibili e cercare di andare a mondiale diretti. Poi dopo si faranno i calcoli, l'importante adesso è restare lì, vincere tutte le partite e poi guardare la fine. Siamo molto delusi da noi perché sappiamo che dovevamo e potevamo fare meglio, però adesso è inutile piangerci addosso, stare lì, domani a mente fredda faremo il punto e cercheremo soluzioni sicuramente con il nostro mister perché siamo sicuri che ci tirerà fuori da questa situazione.
2: Il ritorno notturno verso Firenze è silenzioso, ma Spalletti e Gravina hanno cominciato a parlare come Buffon con i giocatori. Si cerca di capire se andare avanti, come. Sabato 7 giugno di sera Gravina comunica l'esonero al commissario tecnico. La mattina successiva il presidente della FIGC è a Parma. Di fronte alle domande non conferma Spalletti, ma non rivela nulla. E allora è il commissario tecnico a dire cosa è successo alla stampa nella conferenza della vigilia della sfida contro la Moldova, in cui si parla di tutto tranne che della partita. Spalletti ringrazia la federazione, i dirigenti, si commuove.
8: Tu comunque ti senti tradito? Ti sei sentito no. Tradito e da qualcuno, da qualcosa?
9: Dai,
8: che gruppo, che Italia lasci?
9: Perché secondo me, no, ma l'ho detto ora, io Gravina, Giancarlo, Marco, Mauro, Roberto, Emiliano.

0: ma poi in un secondo momento fa capire che è stato lui a decidere di annunciare in modo irrituale l'esonero per una questione di giusta trasparenza, quando la federazione avrebbe preferito rinviare la comunicazione al giorno dopo la partita.
1: Reggio Emilia, magari non l'ultima spiaggia per gli azzurri, ma l'ultima fermata e l'ultima panchina per Luciano Spalletti, sicuramente sì. L'ormai ex commissario tecnico, accontentato dai suoi ragazzi non certo al termine di una prova entusiasmante contro gli onesti lavoratori del Pollone Moldavi, ma se non altro capaci di salutare il loro ex condottiero con una vittoria. Il modo migliore per dirsi addio, al di là della prestazione, del risultato, della classifica, del girone e al termine di due anni avari di risultati, ma ricchi di saliscendi emotivi che faremo fatica anche noi ad archiviare nei meandri della memoria azzurra.
2: Ce l'ho con me, basta, perché ho fatto male il mio lavoro questa volta. Altre volte no. La lascio come quando l'ho presa. Perché? Perché quando l'ho presa era tale e quale. Ma siccome la dovevo migliorare, non l'ho migliorata, ho fatto male il mio lavoro. Ma la lascio come quando l'ho presa, uguale.

dalla Norvegia alla Norvegia, dall'estate all'autunno, da Oslo a Milano, la parabola azzurra discendente verso un playoff dagli esiti incerti, un percorso che ha segnato la fine dell'esperienza Spalletti e l'inizio dell'era Gattuso.

0: A seguire i soliti processi, lo sconforto diffuso dei tifosi. Il muro eretto dal presidente Gravina in difesa di una federazione attaccata da ogni lato dello scibile pallonaro e, finalmente, l'attribuzione di scelta e responsabilità a chi quel pallone lo ha giocato davvero, ricoprendo d'oro se stesso e la maglia azzurra. Gianluigi Buffon, a lui di fatto la decisione sull'uomo da mettere sulla panchina più scomoda d'Italia dopo il no cortese ma senza appello di Claudio Ranieri in ben altre faccende giallorosse affaccendato. Il numero uno dei numeri uno ci pensa, anche se di tempo ce n'è assai poco, riunisce tutti i suoi uomini più fidati al suo fianco, avversari di una carriera a dir poco luminosa, amici veri. Il prodotto del summit non può che partorire Gennaro Gattuso, ringhio come lo conoscono tutti, ed allora il nostro capo delegazione comincia già in quel torrido mese di giugno a mettere i puntini sulle i, a spiegare a tutti, una volta per tutte, che le etichette sono l'alibi dei semplificatori di professione. Per intendersi, oltre al ringhio, il Rino Gattuso c'è di più, e sta proprio a Gigi Buffon a spiegarlo, esattamente come avrebbe fatto Gigi Riva, il suo eterno punto di riferimento nello spogliatoio azzurro.
1: Che Rino abbia avuto questo, e ce l'abbia ancora, questo tratto distintivo così predominante, no? Perché è la sua natura di essere un generoso, di essere un determinato, di essere un combattivo, nessuno glielo toglierà mai e glielo deve negare. Però è un signore che allena da 12 anni, ha fatto esperienze in tutta Europa e quindi significa che ha avuto e ha sentito anche il desiderio di migliorare, di evolversi, perché secondo me quando noi mettiamo un'etichetta a qualcuno principalmente vogliamo dire che non vogliamo approfondire, cioè non vogliamo andare realmente a conoscere chi è questa persona. Con l'etichetta l'abbiamo sistemato, l'abbiamo relegato in un angolino e per noi questo rimarrà.
2: Quando dico che non è così
0: è tempo di cominciare, di tornare a presentarsi al grande pubblico della nazionale. Rino e la notte di Berlino. Le montagne da scalare possono essere altissime, mai abbastanza però per un uomo del mare di Calabria che con la vita ha cominciato a fare a cazzotti da bambino. Il coraggio, se non ce l'hai, non te lo puoi certo dare, diceva qualcuno. Ma di che coraggio parliamo se non si mette in conto la paura, che c'è e non la puoi nascondere, la puoi sfidare però, partendo da pensieri più dolci.
3: È un sogno che si avvera, sicuramente spero di essere all'altezza, so che il compito non è facile, però di facile nella vita non c'è nulla.
4: Rai Radio 1 Sport.

Nella testa girano pensieri che io non spengo, non è uno schermo, non interagiscono se li tocchi. Nella tasca un apparecchio che è specchio di questo inferno, dove viaggio, dove vivo, dove mangio, con gli occhi. Sono fiori a scarabocchi in un quaderno, uno zaino.

io che non mentivo, che ringraziava ad ogni mio respiro, ad ogni video, ad ogni brivido della natura. Io che ero argento vivo in questo mondo vampiro, mercurio liquido se leggi la nomenclatura. Ho 16 anni ma già da più di

10 anni o 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.

0: GR1.
1: Operaio 22enne muore al Colosseo precipitando da 10 metri durante lavori notturni. L'imbracatura forse non agganciata alla fune. Chiuso l'anfiteatro, la Premier Meloni. Inaccettabile fare piena luce. Alla Lamezia Terme, studente di 14 anni, pianificava di accoltellare la sua insegnante di italiano. L'aggressione organizzata sui social, l'arma nascosta a scuola, tutto sventato grazie alla segnalazione dei compagni. L'OCSE alza le stime di crescita dell'Italia 2026 a più 0,9%. L'inflazione resta al 3%. Il capo economista Scarpetta, il paese più resiliente delle aspettative, avanti con le riforme. L'Assemblea Generale dell'ONU a New York al via la seconda giornata dopo il discorso di Trump e il suo incontro con Zelensky, attesa per gli interventi del presidente ucraino e di quello iraniano. Tutelare i minori migranti vittime di violenze indicibili. Dall'udienza generale l'appello del Papa, ognuno si senta coinvolto, vivono sofferenze indicibili. L'autunno appena iniziato sarà più caldo e anche più bagnato, record di notti tropicali, alla fine del decennio saranno in media 23 all'anno. Cinema, l'estranea di Paolo Strippoli, il nostro candidato agli Oscar 2027, selezionato tra 21 film, a dicembre il responso per la shortlist. Europei di pallavolo a Torino stasera, Italia-Finlandia, in palio la semifinale contro la Francia, al GR lo schiacciatore azzurro Alessandro Micheletto, è il momento di alzare il livello. Buongiorno da Alice Andreoli. In primo piano la cronaca con la morte di un giovane operaio precipitato dal Colosseo durante dei lavori notturni. Cordoglio della Premier Meloni che parla di morte inaccettabile, auspica sia fatta piena luce. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo. Ci riferisce in diretta Simone Zazzera che si trova sul posto.
2: Sì, sarebbe stato trovato a terra con l'imbracatura indossata ma senza la fune di sicurezza agganciata, Andrea Moretti. Questo almeno secondo i primi rilievi. La corda di sicurezza sarebbe stata trovata nel luogo in cui l'operaio stava lavorando all'installazione della nuova illuminazione del Colosseo, nell'area del secondo ordine dell'anfiteatro, ma la fune non avrebbe segni di rottura, e anche su questo però verrà eseguita una perizia che insieme all'autopsia servirà a ricostruire la dinamica della tragedia che è avvenuta poco dopo la mezzanotte. L'operaio rocciatore di Tottea, una frazione di Crognoleto in provincia di Teramo, stava lavorando insieme ad altri due colleghi, tra cui suo cognato, quando è precipitato da una decina di metri. 22 anni, lascia tre sorelle e i genitori che sono arrivati qui nella notte. Il padre Fabrizio faceva lo stesso lavoro fino a 30 anni fa, quando un altro incidente lo ha reso disabile. Ad accoglierli c'era il ministro della cultura, Alessandro Giuli, sentiamolo.
3: Abbiamo piena fiducia nel lavoro degli inquirenti e ci aspettiamo che quanto prima si faccia luce su ciò che è accaduto. Abbiamo tempestivamente disposto una chiusura controllata del Parco del Colosseo.
2: La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, per ora senza indagati, in relazione alle norme di sicurezza. Questa mattina al Colosseo sono potuti entrare solo i turisti che si erano prenotati per il primo turno, circa 6.500 persone. Poi l'anfiteatro è stato chiuso per lutto, tra lo spaesamento soprattutto dei tanti stranieri arrivati fin qui ma che non hanno potuto visitarlo. E per ora dal Colosseo è tutto, linea allo studio.
1: Ancora cronaca che ci porta in Calabria, alla Lamezia Terme, dove un 14enne pianificava di accoltellare una professoressa, tentativo sventato dai compagni.
4: A far scattare l'allarme alcuni coetanei, intervengono i carabinieri, il piano viene bloccato. Il 14enne stava progettando di accoltellare la sua docente di italiano, la preside dell'istituto di Lamezia Terme, provincia di Catanzaro.
5: Ha funzionato questa rete e quindi non è successa una tragedia. Penso ovviamente anche al ragazzo perché ha bisogno di aiuto.
4: Caso isolato, dice ancora la dirigente, riconducibile verosimilmente al risentimento del ragazzo di origini marocchine nei confronti dell'insegnante per la bocciatura dello scorso anno. La professoressa è sotto shock.
6: All'inizio non ci volevo credere, ma ovviamente è da quando insomma l'ho saputo che non sto bene.
4: Secondo quanto ricostruito dai militari dell'arma, il ragazzino aveva pianificato tutto su un gruppo Telegram, avrebbe nascosto il coltello nei bagni della scuola. Ora è in stato di fermo, le indagini sono in corso. Storia fortunatamente chiusa prima che potesse trasformarsi in tragedia, che sembra ricalcare quanto accaduto la scorsa settimana a Roma, dove e un tredicenne, dopo aver spruzzato spray urticante sul volto della sua insegnante, l'ha accoltellata, ferendola non gravemente, prima di essere bloccato da un suo compagno. Bruno Sokolovic, GR1.
1: L'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, rivede al rialzo le stime di crescita dell'Italia, che così si avvicina alla media europea, ma l'economia che verrà dipende ancora molto dalla guerra in Iran.
0: L'Italia quest'anno crescerà dello 0,9%, meglio dello 0,5% previsto a inizio estate, ma sempre meno della media dell'Eurozona, che sarà dell'1%. Stefano Scarpetta. C'è stata una significativa revisione, ha spiegato il capo economista dell'OCSE, dovuta soprattutto alla domanda interna, ai consumi, ma anche a investimenti pubblici guidati dal PNRR, che ha giocato un ruolo significativo. Ora, a causa del rapporto deficit-PIL ancora sopra il 3%, spiega Scarpetta, l'Italia deve spingere sulle riforme strutturali per promuovere la produttività e mantenere la resilienza. L'Organizzazione per lo Sviluppo e la Cooperazione ha rivisto lievemente al rialzo anche le stime del PIL mondiale. Quest'anno sarà del 2,9%, ma lancia l'allarme sul 2027. Finora la crescita globale ha tenuto meglio del previsto, ma le riserve che hanno permesso di attutire lo shock energetico si stanno esaurendo e l'inflazione è tornata a salire. Amalia Carosi.

0: dice dispiaciuta, ma aggiunge: andremo avanti sulla nostra tabella di marcia.
1: Sui conti pubblici la Presidente del Consiglio rivendica il lavoro molto complesso, dice, fatto per abbassare il deficit dall'8 al 3,08% e si definisce dispiaciuta per la mancata uscita anticipata dell'Italia dalla procedura di infrazione europea, ma avanti con la tabella di marcia, aggiunge, compresa la legge elettorale, una grande vittoria, dice, poter ridare agli italiani la possibilità di scegliere grazie alle preferenze e se non ci sarà la fiducia, evidenzia, ne prenderò atto. Nessuna discriminazione, spiega durante l'intervista con Bruno Vespa, riferendosi alle misure sulla scuola attese in Consiglio dei Ministri. Meloni non legge le parole del capo dello Stato come una contestazione alla proposta del governo di limitare il numero degli studenti stranieri nelle classi.
2: Il Presidente della Repubblica dice la scuola deve superare i ghetti, deve non creare ghetti.
1: Ed è proprio questo l'intento del governo nel ridistribuire i giovani stranieri che non parlano italiano nelle classi, evidenzia la Premier, ricordando la stessa posizione in passato del capo dello Stato.
2: Il Presidente della Repubblica, quando era ministro dell'istruzione, redigeva circolari che più o meno, insomma, invitavano a non concentrare i ragazzi stranieri nella stessa classe, ma perché è una misura di buon senso.
1: Carla Macrellino, GR1.
0: E le nuove norme sulla scuola, così come i dati economici, sono anche al centro del confronto tra maggioranza e opposizioni.
3: Misure di buon senso. Fratelli d'Italia applaude alle novità sui bambini stranieri a scuola. Stefano Maullu.
4: Evitare le classi ghetto è una proposta di buon senso. Anche la sinistra l'ha condivisa senza mai realizzarla. Il governo Meloni e Fratelli d'Italia lavorano per attuarla, per garantire una vera e propria integrazione.
3: L'inclusione, sottolinea Maurizio Lupi, noi moderati, passa dalla conoscenza dell'italiano. E il ministro Giuseppe Valditara chiarisce sul provvedimento. E Vannacci che ci insegue, non viceversa. Giorgia Meloni tira per la giacca il presidente Mattarella e non ha senso delle istituzioni. L'affondo della segretaria PD alle fa campagna elettorale, se la prende con il Colle, rincarano i 5 Stelle. Per Verdi Sinistra, quello della Premier è un attacco scomposto. In tema economico, il leghista Matteo Salvini insiste su uno scostamento di bilancio da miliardi. Fratelli d'Italia frena, non è il momento. Bene la crescita, ma con i conti in ordine, precisa Forza Italia. Paese in ginocchio, attacca Giuseppe Conte criticando le scelte economiche dell'esecutivo. Dai 5 Stelle, Mario Turco.
5: Aveva trovato sul tavolo 209 miliardi portati da Conte e ha accumulato 400 miliardi di debito pubblico. Ma cosa hanno fatto con tutti questi soldi?
3: Per il PD la Premier, anziché spiegare i suoi fallimenti, accusa l'Istat di remare contro. Francesco Macaro, GR1.
0: Rai Radio 1 alle 13:09 minuti, siamo alle notizie dall'estero. A New York, seconda giornata dell'Assemblea Generale dell'ONU, all'indomani del discorso di Trump e del bilaterale con Zelensky, grande attesa per gli interventi del presidente ucraino e di quello di Teheran.
6: Il presidente iraniano Pezeshkian è atterrato a New York, mentre dal Palazzo di Vetro arrivano segnali contrastanti. Gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner, tramite i mediatori, parlano con la delegazione di Teheran. Colloqui positivi, secondo Trump, ma il ministro degli esteri della Repubblica Islamica, Araghchi, resta fermo sulle sue posizioni. Niente riapertura di Hormuz senza fine del blocco americano, scongelamento dei beni iraniani e stop agli attacchi su ogni fronte. Per Trump, Teheran è di fronte a un'alternativa, un accordo dopo il voto di metà mandato, dice il presidente americano, o l'annientamento. Altrettanto netto il messaggio al russo Putin sull'Ucraina: metta fine alla guerra. In attesa del bilaterale tra il segretario di Stato Rubio e il ministro degli esteri di Mosca Lavrov, Trump vede Zelensky, che auspica che il capo della Casa Bianca parli del conflitto nel prossimo vertice con il cinese Xi e ribadisce la richiesta di forniture militari. Sul tavolo ci sono proposte per una de-escalation col Cremlino. Gli inviati americani dovrebbero incontrare su questo i negoziatori ucraini. Davide Maggiore, GR1.
0: A contestare gli interventi all'ONU il premier israeliano Netanyahu, che va contro tutti, dal presidente francese Macron al segretario generale Guterres da Gerusalemme.
7: L'assurdità grottesca, risponde così il primo ministro israeliano Netanyahu al discorso del presidente francese Emmanuel Macron pronunciato all'Assemblea Generale dell'ONU.
8: Guardate ce qui se passe. In Cisgiordania.
7: Macron ha criticato Israele per le violenze ingiustificate in Cisgiordania, affermando che Hamas non è attivo in questo territorio. Netanyahu ribadisce che Hamas compie gli attacchi contro gli ebrei quasi ogni giorno e ricorda l'ultimo cittadino franco-israeliano ucciso alla vigilia di Yom Kippur, le festività ebraiche, sabato scorso, per mano di un miliziano di Hamas. L'ufficio del premier diffonde anche un video che presenta l'ONU come un coro di pappagalli che accusa Israele. Ripetere una bugia non la rende vera, dice il video. Nella striscia di Gaza muoiono 3 palestinesi nelle ultime 24 ore. L'esercito israeliano dice di aver eliminato il capo del dipartimento finanziario di Hamas, Khan Yunis.

0: Da Gerusalemme, Marina Lalovic, GR1.
1: E intanto sull'Ucraina ancora attacchi russi, ancora vittime nel mirino soprattutto alla capitale Kiev e Odessa.
2: Il Cremlino si mostra lapidario dopo l'incontro tra Trump e Zelensky. Restiamo aperti ai negoziati, ma al momento non ci sono presupposti per trattative di pace. Così il portavoce di Putin, Peskov. Intanto a Kiev e Odessa, alba di fuoco, lanciati oltre 150 droni. Nella capitale ucraina, bersagliate una stazione ferroviaria, distributori di benzina e gasolio, un centro direzionale, magazzini, un morto e diversi feriti a Kiev, almeno sino ad ora, mentre prosegue la drammatica conta di quel che resta dei quartieri colpiti, a riferirlo il sindaco Klitschko. Un morto anche ad Odessa, nel mirino il porto della città sul Mar Nero, preso di mira anche un cargo, ucciso il comandante. Droni delle forze di Mosca anche sulla regione di Kharkiv. Abbiamo compiuto raid su siti militari industriali, centri logistici e su navi che trasportavano materiale militare nelle regioni di Kiev e Odessa, hanno dichiarato i vertici di Mosca. Zelensky dal canto suo afferma che Kiev ha distrutto quasi la metà delle infrastrutture energetiche russe. Claudia Stamerra, GR1.
1: L'andamento dei mercati finanziari riflette in parte le notizie che arrivano dal fronte medio orientale, con il petrolio ancora in calo. Intanto si ferma l'aumento del prezzo dei carburanti. Ci aggiorna in studio Fabio Comini.
3: Sì, dopo tre settimane di rialzi oggi si torna a vedere il segno meno sull'andamento del prezzo dei carburanti al distributore, che pure rimane, come sappiamo, ampiamente sopra i 2 euro al litro, soprattutto in autostrada, dove benzina e gasolio sono scesi rispettivamente oggi di 3 e 4 millesimi al litro. Prezzi più stabili invece sulla rete stradale ordinaria. Il calo riflette la tendenza al ribasso degli ultimi giorni delle quotazioni del petrolio, grazie anche alla ripresa di produzione ed esportazioni dell'Arabia Saudita. Anche se si muove un po' in altalena, il Brent è sceso questa mattina anche sotto i 99 dollari al barile. Intanto il Senato ha approvato in via definitiva il decreto carburanti, con il taglio delle tasse sul diesel previsto fino al 6 settembre scorso e un nuovo credito d'imposta per l'autotrasporto. Infine si muovono contrastate anche le borse europee, con i listini in rosso dopo un'apertura al rialzo. Oltre che al Golfo Persico, si guarda anche al vertice tra Stati Uniti e Cina, con l'incontro domani a Washington tra Trump e Xi Jinping su commercio e tecnologia.
1: Nuovo appello del Papa in vista della giornata mondiale del migrante e del rifugiato di domenica prossima. Al termine dell'udienza generale in piazza San Pietro, Leone XIV si è soffermato in particolare sulla tutela dei minori migranti. Ognuno si senta coinvolto, ha sottolineato il pontefice, nella vita di questi ragazzi. Ascoltiamolo.
4: Il mio pensiero va ai migranti, ai rifugiati, specialmente ai minori costretti ad abbandonare la propria terra. I bambini e gli adolescenti sono i più vulnerabili. Spesso vivono sofferenze indicibili, violenze, torture, sfruttamento, condizioni traumatiche. Perdono la vita lungo le rotte migratorie.
1: È iniziato l'autunno, stagione che si annuncia anomala dopo l'estate rovente appena trascorsa. Gli ultimi dati parlano di un aumento esponenziale delle notti tropicali nelle grandi città e preoccupa anche lo scioglimento dei ghiacciai.
5: Notti calde senza avere tregua. Sono state 20 a Milano nell'ultima estate e alla fine del decennio, rivela l'ultimo studio del meteo.it, saranno in media 23 l'anno. Anche nelle altre città italiane il trend è in peggioramento. Per l'autunno si prevedono temperature oltre la media e più pioggia. Preoccupa la situazione dei ghiacciai. I glaciologi dell'Università di Zurigo hanno calcolato che dal 1980 al 2025 hanno perso in media più della metà del loro volume, da 80 km cubi a 45. La conferma nelle parole di Fabrizio Troilo, glaciologo della Fondazione Montagna Sicura di Courmayeur.
6: I ghiacciai di tutte le Alpi hanno sofferto l'ondata di caldo, l'innevamento residuo è estremamente ridotto ed è salito a quote altissime, oltre i 3.500 metri.
5: Vuol dire, aggiunge, che di questo passo a fine secolo il ghiaccio sarà dai 4.000 metri in su. Con quali conseguenze?
6: Innalzamento del livello marino, piuttosto che variazione in ecosistemi che potrebbero dare problemi dall'agricoltura all'approvvigionamento idrico alla previsione dei rischi naturali.
5: Flaminia Gullo, GR1.
1: Ora ci spostiamo a Londra, dove i principi William e Kate hanno assistito alla prima del film The Digger con Tom Cruise, una serata glamour che sembra una replica dei Windsor al fratello di Lady Diana, Charles Spencer, che ha pubblicato un libro nel quale attacca Re Carlo III, la corrispondente.
7: Una serata eccezionale a Londra, il grande ritorno di Tom Cruise per la premiere mondiale di Digger, del regista premio Oscar Alejandro Iñárritu. Alla presentazione ci sono anche i principi del Galles, da tempo grandi amici del divo americano, Catherine, splendida con un abito viola lungo e un collier di ametiste appartenuto alla regina madre, William in giacca di velluto nonostante il clima quasi estivo.
8: Signor Presidente, siamo totalmente indifesi di fronte a una catastrofe di questa portata.
7: Digger è un film pessimista oppure un film visionario sulla responsabilità della politica, sul futuro dell'umanità e del pianeta. Tom Cruise recita invecchiato e con la pancia e capelli grigi in una prova di attore come non mai.
9: Oh, I love playing Digger.
7: Ho adorato essere Digger, ci risponde. Quando ho letto com'era il personaggio ho capito che lo volevo fare. È stato un privilegio recitare ed essere diretto da Iñárritu. L'entusiasmo e la generosità di un divo che non risparmia autografi, abbracci, selfie con i fan. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR1.
1: La settimana della moda di Milano, dopo le sfilate di Prada, ieri lo show Vogue World organizzato da Anne Wintour, star internazionali accanto a Robot in passerella.
10: Una galleria Vittorio Emanuele sfavillante ha proiettato ieri Milano al centro del mondo della moda e il Vogue World di Anna Wintour, per la prima volta in Italia, ha raccontato il lavoro artigiano ai tempi dell'intelligenza artificiale. Così in passerella accanto alle top model sono sfilati dei robot umanoidi e poi Carlo Cracco, Elodie Gali, le campionesse Paola Egonu e Arianna Fontana. Alicia Keys al pianoforte ha suonato I Feel Love di Donna Summer, mentre nel finale sulle note di Gloria, dalla cupola sono piovuti 6.000 origami. Entra così nel vivo un evento fondamentale per Milano e per tutto il paese. Con l'indotto tra alberghi, ristoranti e negozi si punta a superare il 500 milioni di euro. Ad aprire le sfilate era stata ieri Prada con una collezione di sole gonne. Oggi tocca a Fendi e Missoni. Venerdì l'atteso debutto della nuova Moschino. Domenica chiude Armani. Inoltre la passerella in galleria lascia anche un regalo alla città. Oltre 2 milioni di euro per una nuova biblioteca a Quarto Giaro. Federico Mello, GR1.
1: L'Estranea di Paolo Strippoli rappresenterà l'Italia nella corsa all'Oscar per il miglior film internazionale.
11: Penserai che quello che sto per dirti non ha senso. Eppure è tutto vero.
1: È la decisione dell'Associazione Italiana del Cinema, che ha scelto questa pellicola al termine di una selezione tra 21 candidature nel cast Jasmine Trink, Adriano Giannini e Valeria Bruni Tedeschi. Il film arriverà nelle sale il prossimo 8 ottobre. In sala invece da ieri il film di Ultimo sul suo concerto dei record a Tor Vergata. Prima che la pellicola arrivasse al cinema erano già stati venduti circa 70.000 biglietti.
12: Ultimo è sbarcato al cinema ieri in una data speciale per i suoi fan, il 22 settembre, data che dà anche il nome a una sua canzone. Una giornata che è diventata appuntamento fisso con raduni, celebrazioni, incontri. E da ieri il docufilm Ultimo, tutto live a Tor Vergata, è nelle sale italiane e resterà in programmazione fino al 30 settembre.
13: Tutto.
12: Un film che racconta il concerto evento dello scorso 4 luglio, quando 250.000 persone sono accorse nell'area sconfinata di Tor Vergata per sentirlo cantare. E ieri sera la sorpresa per il pubblico di una sala romana, Ultimo è entrato per assistere alla proiezione insieme ai suoi fan. Un viaggio che mostra ogni sfaccettatura del concerto dei record. Una canzone dopo l'altra si può rivivere quella magia perché il popolo di Ultimo possa incontrarsi ancora al cinema, scoprendo momenti del backstage, emozionandosi per quello che è stato definito il raduno degli ultimi, prima di ritrovarsi dal vivo in concerto con gli Stadi 2027. Marcella Sullo, GR1.
1: Direttore Nicola Rao, coordinamento edizione Nicole Ramadori, in regia Massimiliano Savino e Serena Mancarella. A seguire c'è lo sport, da Alice Andreoli l'augurio di una buona giornata.
9: lei ci insegni la sua mossa migliore.
13: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
14: Acqualete!
15: Acqualete.
13: What up?
15: Ottima mossa per le tue ossa.
16: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
17: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
16: Colombo, navigando sull'app Family,
18: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
16: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva, la Badia, a 4,29 euro.
19: La spesa intelligente!
20: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
21: Solo da ogni euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Ogni euro.
22: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi ogni euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
23: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
24: Convenienza? Ma vai da Conad.
25: Via via.
24: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
26: GR1 Sport.
27: Bentrovati anche dalla redazione sportiva, Diego Carmignani in studio. Il calcio in primo piano con la nazionale di Mancini che si avvicina all'appuntamento con il Belgio venerdì a Roma, primo dei quattro match di Nations League. Arbitrerà il tedesco Daniel Siebert. Al varo la nuova Italia con idee e volti inediti.
28: La scelta di Alessandro Romano, vestire la maglia azzurra e non quella russo-crociata svizzera, indossata per ben 37 volte nelle formazioni giovanili, potrebbe costare alla nostra federazione tra i 100 e i 160 mila euro. Anche il centrocampista del Cagliari, infatti, come tutti i giovani della Confederazione Elvetica, firmò una sorta di accordo proprio per prevenire certi eventi. Niente di grave. Possibili esordi contro il Belgio, Romano come detto in mezzo al campo, in difesa, Caiode e Vergara esterno alto a destra e poi una linea semiverde tra i ritorni di Zaniolo e Coppola, ma soprattutto la conferma di Pio Esposito al centro dell'attacco, contingente straniero, detto tra mille virgolette, ma è così robusto come oggi, al già citato Caiode del Brentford e gli altri paesà della Premier sono Donnarumma, Calafiori, Tonali, Ruggeri, Anor, Zoma e Ignacio, militano nella Bundesliga, Coppola in Ligue 1 in Francia e Dumbia nella Liga in Portogallo. Anche questo un segno dei tempi, che sono pronti ad ospitare un nuovo torneo, UEFA Unity Euro Cup. Tra poco il sorteggio alla presenza di Giovanni Malagò. Francesco Repice, GR1.
27: Maglia azzurra, protagonista anche tra pochissimo in Polonia, il mondiale under 20 femminile alle ore 15, le ragazze allenate da Nicola Matteucci in semifinale con la Spagna. Il mercato non dorme mai perché ci sono sempre gli svincolati a disposizione per rinforzarsi e notizia di oggi a sorpresa, l'Udinese avrebbe raggiunto un accordo con David Alaba, difensore austriaco classe 1992, senza squadra dopo l'ultima avventura durata 5 stagioni a Real Madrid. Passiamo alla pallavolo per l'evento sportivo del giorno, stasera la radiocronaca tra l'altro su questa rete, il quarto di finale degli europei a Torino ore 21:05, la nazionale di De Giorgi di fronte all'ostacolo Finlandia, in palio l'ingresso nella Final Four e la Francia di Andrea Gianni tra i protagonisti attesi in cerca della migliore condizione, lo schiacciatore azzurro Alessandro Micheletto ai nostri microfoni.
29: Alessandro Micheletto, verso la sfida dei quarti contro la Finlandia, che gara ti aspetti?
0: si alza il livello perché arriva una squadra con giocatori che hanno anche giocato in Italia, quindi giocatori di livello, giocatori che avranno il braccio sciolto perché sanno che con l'Italia non hanno nulla da perdere. Sta a noi alzare il livello ancora un po', secondo me, e accettare anche di giocare punto a punto, perché è una squadra che gioca bene.
12: Comincia, secondo te, un po' a sentirsi anche la responsabilità di giocare in casa?
0: Responsabilità no, ma tanta voglia di andare a Milano sì.
12: Come ti senti in questo momento dell'Europeo?
0: Meglio, questi due set che ho giocato con la Slovenia e con la Danimarca mi sono serviti per avere un po' più di ritmo e per essere anche un po' più utile, se in queste partite, che è inutile nascondercelo, saranno più decisive, più importanti, più difficili, al coach servirà un cambio, se c'è bisogno di cambiare un po' la partita. Quindi per far quello mi serviva un po' di campo, un po' di gioco, un po' di ritmo, e un minimo dai l'ho preso, quindi sicuramente non sarò al 100%, però se vengo chiamato in causa spero di dare il mio contributo.
12: Torino, Manuela Collazzo, GR1.
27: Giornata di riposo, infine, mondiali di ciclismo in Canada. Dopo lo storico oro di ieri nella cronostaffetta, si inizia da domani con le prove su strada, con le categorie under 23 femminile, juniores e maschile. Tutto per lo sport, buon proseguimento d'ascolto su Radio 1.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio. In serata residui rovesci sulla Sicilia, ma in miglioramento poche nubi sul resto del paese. Domani, giovedì 24 settembre, parzialmente nuvoloso o velato al nord per nubi medio-alte stradali.
3: Rai Radio 1 Sport. Extra Time, puntata del 9 marzo 2025. Extra Time, lo sport si racconta.
4: Doppio Axel, molto bene. Sequenza di passi, godiamocela. Forza caro, forza!
5: C'è tutto il pubblico che la incoraggia.
4: Ora attenta alle due trottole.
27: È il programma libero che vale l'oro ai mondiali di pattinaggio artistico sul ghiaccio del Palais des Expositions a Nizza nel 2012. La grande affermazione di Carolina Kostner, che dopo la gara riceve anche i complimenti di un'altra Carolina, la principessa di Monaco. Una finale da favola con due principesse sulla scena, una per nobiltà di famiglia, l'altra per nobiltà di stile e movenze, la pattinatrice azzurra, che spinta dal pubblico si libra elegantemente sulla lastra bianca del Palais. Carolina Kostner è tecnica e presenza scenica, la prima italiana, campionessa del mondo nel singolo in oltre 100 anni di pattinaggio di figura femminile, scivolando sul ghiaccio di record in record per diventare la prima italiana di sempre a salire sul podio olimpico individuale, due anni dopo, sotto i cinque cerchi di Sochi.
6: Triplotolo, doppiotolo. Triplo salto. Triplo salto, doppio tolu, doppio tolu.
5: Fantastica Carolina Kostner. Festeggiamo lo splendido risultato di Carolina Kostner, conquista l'unico podio che le mancava, il podio olimpico. Carolina Kostner è medaglia di bronzo.
27: Sulle note del bolero, le evoluzioni sul ghiaccio di Carolina Kostner, che a Sochi nel 2014 vince anche la medaglia olimpica, il successo che le mancava, altro fiore all'occhiello di una carriera splendida. Buongiorno Carolina.
7: Buongiorno, mi hai fatto commuovere solo ad ascoltare la copertina, grazie.
27: Ma si è commossa anche Arianna Secondini, che raccontava i tuoi successi, e l'abbiamo sentita con la voce rotta dall'emozione. Questa è stata una delle tue qualità, catturare l'occhio di chi ti guarda, pubblico, giornalisti, addetti ai lavori, e trasmettere emozioni. Poi ti portavi dietro il pubblico che faceva il tifo per te, come è successo ai mondiali di Nizza. Ma tu la sentivi questa interazione con il pubblico? Ti arrivava questa vibrazione di ritorno?
7: Assolutamente sì, che per me il pattinaggio è sempre stato non solo sport, non solo gesto tecnico, ma soprattutto arte, quindi è il racconto delle mie emozioni, di liberarle in quel momento, no?
1: Il pattinaggio artistico, appunto, come dice, è un mix, no? Di sport e di arte. E tu hai detto in passato che ti rappresenta perfettamente come DNA familiare, perché nella tua famiglia c'è tanto sport, ci sono tanti sportivi di altissimo livello, anche soprattutto da parte di famiglia paterna, però c'è anche una tendenza artistica che si rispecchia di più nella famiglia materna. Tua mamma, oltre ad essere stata pattinatrice di livello nazionale, è stata anche un'insegnante di arti geometriche, giusto?
7: Esatto, mio nonno è stato direttore dell'Accademia di Arte di Ortisei per tantissimi anni, e quindi proprio la vena artistica è stata tramandata da mio nonno. Tante anche opere di terracotta che ha fatto lui ce le abbiamo in casa, mia mamma ci racconta spesso, quindi si è parlato sia di sport che di arte tantissimo.
1: E questo tu l'hai messo tutto insieme nel pattinaggio artistico e si vede, no? Perché scivolavi elegantemente sul ghiaccio, elegante e leggera, però è impossibile pensare che in quel gesto non ci sia anche fatica fisica, che non sia necessario avere forza. Allora come si fa a combinare così mirabilmente questi aspetti diversi, la grazia e la forza?
7: Ma diciamo che io ho avuto la fortuna di avere due cose che mi hanno guidato sempre. Una è la visione di avere un obiettivo, di quello che io immaginavo in testa mia che volessi fare, non tanto dal punto di vista dei risultati, ma di come io volevo vedermi se dovessi poi rivedere un video, no? E avevo degli obiettivi altissimi, ero anche molto puntigliosa con me stessa. E d'altro canto bisogna avere quella, chiamiamola testardaggine, quella tigna di non fermarsi al primo ostacolo, cioè di credere nella propria visione oltre alle difficoltà che incontri, i sacrifici che fai dall'età scolastica al dire di no agli amici quando vanno a mangiare il gelato, piuttosto che poi le feste di compleanno, le prime uscite a mangiare la pizza insieme il sabato. Certo. Tante cose ci devi proprio rinunciare, ma tieni presente quello che poi hai la fortuna di poter vivere oltre allo sport, i viaggi che ho avuto la fortuna di fare, le amicizie che poi ho fatto con le mie colleghe giapponesi, canadesi, americane, italiane, e le esperienze di vita, le grandi emozioni, anche solamente, ecco, ricevere i complimenti della principessa Caroline, sicuramente un'emozione grandissima, sapendo che è anche una grande appassionata di arte, di balletto, conoscere Roberto Bolle, ammirare, cioè tante cose che poi ho avuto la fortuna di vivere, che poi io porto con me e cerco di trasmettere nelle mie prestazioni.
8: E adesso è il momento di Carolina Kostner, 16 anni, il nome importante del nostro pattinaggio.
9: Ha eseguito una bellissima combinazione con una semplicità.
8: Dà un'idea di grande leggerezza.
9: È molto leggera, è leggerissima, elegantissima.
8: La ritroviamo dopo un quarto posto agli europei, dopo il decimo posto ai mondiali. È cresciuta e maturata.
9: Sa dove vuole arrivare, si allena con tantissima costanza e impegno. Io l'ho vista crescere perché era una bimba quando mi scriveva letterine di complimenti quando io e Maurizio abbiamo vinto, e so che vuole fare molto in questo sport, non solo come risultati, ma proprio ama tantissimo pattinare e lo fa con l'anima veramente.
1: È una giovanissima Carolina Kostner, appena sedicenne, che incanta tutti al Galà del Ghiaccio di Bolzano nel 2003. Carolina, quella che abbiamo sentito è la voce di Barbara Fusarpoli, sì. Che ti descrive elegante, leggera, e racconta soprattutto di quando gli scrivevi le letterine. È vero? Che gli scrivevi?
7: Sì, sì, io scrivevo, ecco, quando loro hanno vinto il mondiale, gli ho scritto una lettera di complimenti, perché ovviamente tutti li abbiamo visti in televisione, abbiamo fatto il tifo e sofferto insieme a loro fino all'ultimo, e per me erano delle linee guida, perché diciamo erano i nostri capitani della nostra nazionale, e quindi ecco, insieme a mia mamma gli abbiamo fatto i complimenti, e È emozionante sentire le sue parole perché oramai è passato tanto tempo.
1: Sì.
7: No?
1: Carolina, tu peraltro hai una tecnica di pattinaggio particolare perché sei mancina, quindi fai parte, sì, della minoranza di pattinatrici che saltando eseguono le trottole in senso orario. Ma questo, sì, sì, questo ti ha avvantaggiato o ti ha svantaggiato o comunque ti ha reso particolare?
7: Beh, diciamo che ho in qualche modo sempre pattinato in contromano. Un po' mi faceva sentire speciale, nel senso che mi sentivo diversa dagli altri. Eravamo in poche nella mia generazione che pattinavamo in senso orario e quindi nei 6 minuti di riscaldamento in cui hai 6 minuti, se ci sono 6 ragazze in pista, a volte fai difficoltà perché vai proprio effettivamente in contromano, ma con il passare del tempo io mi sono abituata, nel senso che ho sempre conosciuto il modo, questo modo, anche se da piccola mi divertivo anche ad allenare l'altra direzione per coordinazione, per divertimento, il che ha sicuramente fatto grande scuola al controllo motorio, no? Perché da noi nel pattinaggio è importantissimo quel controllo che si ha in aria, cioè di sapere dove sei, in che parte dello spazio ti trovi per atterrare nel punto perfetto, sulla lama perfetta.
1: Senti Carolina, questi esercizi che fate hanno dei nomi bellissimi solamente a pronunciarli. Il triplo Salchow che tu eseguivi già all'età di 11 anni, un doppio Axel che facevi già a 12 anni. Allora, non ti chiedo di spiegarcelo tecnicamente perché immagino che sia complicato, ma ti chiedo qual è l'esercizio che ti è risultato più difficile, il movimento che ti è risultato più difficile, quello che invece, sì, ti è sempre venuto naturale, che ti piace di più.
7: Allora, il salto che mi ha sempre un po' messo in difficoltà era il triplo Lutz, perché aveva proprio bisogno di una forma fisica perfetta per avere anche la forza e la precisione tecnica di riuscire a farlo senza troppe preoccupazioni, no? Perché devi sempre pensare che saltiamo e in tempo di poco più di mezzo secondo facciamo 3 giri in aria, atterriamo scivolando, no? Come se niente fosse. Invece quello che è sempre stato il mio punto di forza, forse le combinazioni col triplo Tollup. Il triplo Tollup in combinazione è stato anche quel salto che io da giovanissima, con cui io da giovanissima ho dato un po' fastidio ai miei grandi idoli che diciamo, venendo dalla categoria juniores, eravamo io e delle ragazze giapponesi che abbiamo introdotto queste combinazioni triplo-triplo che prima erano più rare, solo singole atlete erano riuscite ad eseguirle in gara. Invece con la mia generazione abbiamo proprio fatto questo salto tecnico che poi ci ha permesso, ecco, di anche avere questa carriera di spodestare un po' chi era lì prima di noi.
10: Incantesimo sul ghiaccio, bellissima,
5: veramente straordinaria. Carolina Kostner è la regina del ghiaccio, davvero ci ha saputo regalare delle emozioni. Sembrava di vedere suonare il pianoforte con lei che ci scorreva sopra, tastiera veloce ed era Carolina. Gli applausi, il sorriso, Carolina lo sa, è lei la regina d'Europa.
1: Carolina Kostner che vola sulle note del pianoforte disegnando figure sul ghiaccio del trionfo europeo di Sheffield nel 2012, un oro europeo, il quarto di 5 totali che precede la vittoria del mondiale che arriverà nello stesso anno a Nizza, l'abbiamo ricordato nella nostra copertina. Carolina, è stata una strada lunga quella tua nel pattinaggio, ma nel vero senso della parola, perché da giovanissima hai lasciato Ortisei per andarti ad allenare ad Oberstdorf in Germania, ma per un motivo molto semplice, molto pratico, perché c'è stata una frana che ha reso inagibile il palazzetto di Ortisei, giusto?
7: Esatto, sì.
1: E quindi
7: sì,
1: andavi,
7: sì,
1: a 4 ore di distanza da casa, 4 ore di macchina per
7: esatto,
1: allenarti.
7: Inter al primo anno ci siamo spostati sempre da Ortisei a sia Bolzano che Bressanone che Merano, ma diciamo eravamo sempre gli ospiti nelle piste, anche trattati benissimo, accolti benissimo dai nostri compagni di pattinaggio, ma ho avuto la fortuna di essere invitata in questo centro estivo a Oberstdorf e io mi sono innamorata, proprio la qualità e la dinamica degli allenamenti che io non avevo mai visto, che mi allenavo con il campione tedesco, la campionessa tedesca che avevano già fatto gli europei e quindi per me era stato, mi ha aperto proprio gli occhi e io non mi ero neanche azzardata di chiedere ai miei genitori di poter rimanere lì perché era una cosa in realtà impensabile. E poi si vede che l'allenatore che mi ha assistito quelle due settimane in estate ha espresso un interesse nei miei confronti di volermi eventualmente accogliere nel suo gruppo d'allenamento e così è stato. La bravura e il coraggio dei miei genitori anche di prendere questa decisione avendo solo 13 anni, essendo anche molto determinati di trovare la soluzione che io possa continuare il percorso scolastico, che a 13 anni ovviamente io iniziavo le superiori e era importantissimo non lasciar perdere, dare importanza anche all'educazione, alla scuola. E Oberstdorf forse un po' per fortuna, poi sicuramente
1: è stato facile. Il tuo posto del cuore, perché poi hai tentato anche di andare negli Stati Uniti, ma sei tornata poi ad Oberstdorf perché credo sia proprio il tuo luogo ideale. Abbiamo finito il tempo, Carolina. Io ti ringrazio per essere stata con noi.
7: Io vi ringrazio tantissimo, davvero è stato un grande piacere.
1: A risentirci presto, è stato un piacere anche per noi.
7: A presto, un saluto a tutti, buona domenica.
1: Grazie quindi a Carolina Kostner, Extra Time, a cura di Massimiliano Graziani, si chiude qui con la regia di Ombretta Conti, con Emanuele Granelli, Andrea Boccia e Tony Tisi in redazione, Fabio Cardinali alla realizzazione tecnica. L'appuntamento è per domenica prossima. Se volete riascoltarci c'è ovviamente il podcast su Rai Play Sound. Da Massimiliano Graziani buona giornata, buon proseguimento di ascolto.
11: Rai Radio 1 Sport.

0: Ore 14.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Alice Andreoli, operaio di 22 anni, muore al Colosseo. Andrea Moretti, originario di Crognaleto nel Teramano, è precipitato da 10 metri durante i lavori notturni per l'installazione del nuovo impianto di illuminazione. L'anfiteatro Flavio è stato chiuso, l'imbracatura non era legata alla fune, fa sapere la procura di Roma che indaga per omicidio colposo contro ignoti. La tragedia è avvenuta intorno alla mezzanotte. A Lamezia Terme uno studente di 14 anni stava pianificando di accoltellare la sua docente di italiano. Il giovane aveva organizzato l'aggressione su un gruppo Telegram e nascosto l'arma nei bagni della scuola. Il tentativo è stato sventato grazie ad alcuni compagni di classe. L'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, rivede al rialzo le stime sul PIL italiano per quest'anno, più 0,9% contro lo 0,5% dell'anno scorso. Frena invece il PIL mondiale, crescerà del 2,9% contro il 3,4% del 2025. Le prospettive economiche globali restano fortemente condizionate dal conflitto in Medio Oriente. A New York, seconda giornata dell'Assemblea Generale dell'ONU, all'indomani del discorso di Trump e del bilaterale con Zelensky, grande attesa per gli interventi del presidente ucraino e di quello iraniano Pezeshkian. L'estranea di Paolo Strippoli è candidato per l'Italia all'Oscar per il miglior film internazionale, la decisione dell'Associazione Italiana del Cinema, che ha scelto questa pellicola al termine di una selezione tra 21 candidature. Il film arriverà nelle sale l'8 ottobre. Ed è tutto per questa edizione, prossimo GR1 alle 15.
4: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
5: Sono Alessandro Greco e questo è un podcast che nasce da una sensazione che conosciamo tutti, cioè quella di cantare una canzone mille volte e accorgerci solo dopo che stava parlando proprio a noi.
4: Ascolta il podcast Secondo Ascolto su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
1: Caffè di Radio 1 Sport.
6: Nel bel mezzo della settimana e nel bel mezzo del nostro pomeriggio, 3 minuti dopo le 14, partiamo con il nostro caffè. Bentrovati, siamo in diretta a Rai Radio 1 Sport, mercoledì 23 settembre. Le voci di Guido Ardone,
7: Gabriele Brocheni,
6: con voi fino alle 16. Bentrovato Gabriele, un saluto.
7: Ciao,
6: che
7: Guido.
6: Rivolgiamo anche ad Adriano Lippi, che ci permette di andare in onda alla console. Naturalmente c'è Danilo Gionta in regia e c'è sì una settimana che prosegue verso capitolo nazionale maggiore calcio, Nations League, Mancini bis, insomma tutta una serie di etichette che abbiamo già avuto modo di sviscerare in questi giorni, verso il nuovo debutto all'Olimpico. Tra 2 giorni ormai siamo all'antivigilia contro il Belgio e anche oggi a Coverciano giornata di dichiarazioni, giornata di interviste per i nostri inviati, quindi ascolteremo un po' di voci, il cammino della nazionale verso questa nuova ripartenza. Ma in realtà ci siamo detti, perché oggi non ci dedichiamo anche ad altre nazionali calcistiche e non solo, perché giusto, la giornata giusto. È particolarmente densa e tutti vogliono la loro parte, come è normale che sia. Tanto per dirne una, di qui a un'ora in pratica alle 15, e così nella seconda ora vi preannunciamo che daremo aggiornamenti piuttosto frequenti, c'è un'altra nazionale calcistica femminile under 20, lo sapete perché ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, che affronterà intanto una partita molto complicata, una semifinale mondiale, si gioca in Polonia, affrontiamo la Spagna, e anche un appuntamento con la storia, perché mai insomma una selezione azzurra maggiore o giovanile si era spinta così in alto o aveva avuto la possibilità di spingersi così in avanti in un torneo iridato. Noi ne parleremo proprio per rappresentarvi la partita con chi tra l'altro la racconterà dal punto di vista televisivo, sempre naturalmente un racconto targato Rai, quindi nell'ultima parte di questa prima ora ci concentreremo su questo Italia-Spagna, ripeto, semifinale mondiale under 20 femminile, appuntamento importante per la squadra guidata dal commissario tecnico Nicola Matteucci. E poi ho detto altre nazionali perché questa sera è naturalmente tutti gli aggiornamenti aggiornamenti ci saranno all'interno di Zona Cesarini. C'è il quarto di finale dell'Europeo per gli azzurri del volley, la squadra di Fefe De Giorgi ancora a Torino, però insomma ansiosa di procurarsi un bel biglietto per Milano, non molto distante.
2: No, anche perché la Finlandia è una buona squadra, ma dovremmo
6: alla portata degli azzurri di certo, e ce lo faremo raccontare da chi ha indossato la casacca azzurra in carriera, poi ha fatto molto altro, adesso è un ambassador per la federazione, un personaggio radiofonico, un personaggio davvero a tutto tondo. Il livello si alzerà di certo rispetto all'agevole, possiamo dirlo, successo in 3-7 contro la Danimarca agli ottavi di finale. Dunque l'Ital Volley, l'Italia del calcio alla femminile, e poi quella del tennis, un doppio binario, perché ieri praticamente in tempo reale o quasi abbiamo dato conto e commentato l'esito del sorteggio del tabellone di Coppa Davis, ma qui
2: abbastanza fortunato,
6: è storia bolognese di qui a un paio di mesi. In pratica ricordiamo il debutto contro la Corea del Sud, poi naturalmente arriveranno tutte le altre, con tutto il rispetto per la formazione asiatica, insomma quelle che conteranno un po' di più per gli azzurri, ma siamo anche alla vigilia, come dicevamo ieri, della sfida della Billie Jean King Cup domani contro la Cina, Shenzhen. Dunque per le azzurre altro torneo, altro titolo da difendere, e allora chiuderemo proprio con una presentazione di entrambi i fronti, uno davvero imminente, l'altro invece da far crescere nel tempo e da aspettare. Come sempre le aperture dei quotidiani online, le voci calcistiche e non solo, perché poi torneremo anche ovviamente sulle dichiarazioni di queste ore degli azzurri della pallavolo, il presidente Binaghi che ha commentato invece il sorteggio della Davis. Metteremo un po' tutto insieme, e insieme soprattutto alla musica, come sempre.
2: Sì,
6: Gabriele,
2: il primo brano lo dedichiamo alla Coppa America, visto perché Napoli si sta preparando a queste prove generali di America's Cup, e quindi si cominceranno a scoprire le barche in gara. Una canzone che parla proprio di questo, è stata praticamente un tormentone dell'estate, anche se oggi siamo ufficialmente in autunno, ma le temperature ci consentono ancora di prendere la
6: doppia
2: barca.
6: Doppia firma e doppia voce.
2: Doppia firma e doppia voce.
6: Allora, ho capito,
2: buon vento, Giovanotti e Alfa.
6: Che è un po' di tempo.

0: si muove, sì, e questo è Buon Vento, Giovanotti Alfa su Rai Radio 1 Sport alle 14:09 minuti, per entrare proprio nel vivo degli argomenti di oggi, Guido.
1: Sì, Giovanotti che è reduce artisticamente parlando dal suo Giova Summer Party Summer Tour, adesso Summer Tour, non ricordo bene, però insomma con le ultime due date proprio qui a Roma, noi da Roma trasmettiamo al Circo Massimo, e c'era anche il Buon Alfa, emozionatissimo con questa Buon Vento, ha detto io suono, canto con un mio idolo, insomma sono cose che capitano naturalmente, si gioca con i propri idoli, in effetti è quello che può accadere anche nell'Italia che ammireremo, ce lo auguriamo, quella calcistica a partire da venerdì sera proprio qui a Roma all'Olimpico contro il Belgio. Sono le giornate in cui alla fine vanno al microfono, vanno in conferenza stampa anche i volti nuovi, tra questi c'è Alessandro Romano che ha avuto un ottimo avvio di stagione con il suo Cagliari, quella rete meravigliosa in casa del Parma, praticamente un Eurogol è proprio il caso di dire, per prepararsi a questa avventura anche in Nations League, ed è proprio quello che ha raccontato anche a Daniele Fortuna, il nostro inviato, uno dei nostri inviati al seguito della maglia azzurra, e siamo in procinto di farvelo ascoltare. In ogni caso anche la Gazzetta apre proprio con questo tema, ha scelto l'Italia, la Svizzera può chiedergli 100.000 euro, è stato iscritto al progetto con la federazione che stima in 25.000 euro l'anno le spese per la sua formazione, insomma la sua è una scelta ovviamente legata proprio ovviamente alla sua famiglia, ha raccontato un po' di cose anche al nostro Daniele Fortuna, ed è uno di quelli che evidentemente possono far parte appunto del futuro della maglia azzurra. Poi inevitabilmente, tanto per andare a esaurire il box alto della Gazzetta dello Sport online, gazzetta.it, la chiave mercato che inevitabilmente balza in primo piano quando c'è la sosta, quando il campionato è fermo, chi è Bacolà, come gioca a Sassuolo e perché Juve e Roma si danno battaglia per lui. A gennaio fu proprio l'attuale amministratore delegato bianconero Carnevali, ma sapete benissimo ex Sassuolo, è stato nostro ospite pochi giorni fa nel corso di una puntata di Radio Anch'io Sport, a portare in Italia il mediano francese che la Roma considera il nuovo Manu Koné, ed è proprio il momento di Manu Koné che con una sua doppietta aveva trascinato la formazione di Gasperini nel primo tempo contro l'Inter, senza però fare i conti con l'altra doppietta, quella arrivata nella ripresa da parte di Lautaro Martinez. Corriere dello Sport, anche qui dichiarazioni praticamente in tempo reale, perché in tarda mattinata ha parlato, dicevamo Roma, adesso andiamo invece in casa Lazio, ha parlato Frattesi, che pure ha avuto un impatto incredibile sull'avvio di stagione della formazione biancoceleste. Alla Lazio ho ritrovato la felicità, perché ha parlato ovviamente anche del suo percorso del club, la felicità del bambino, e poi appunto tutto si incrocia. Romano, ho avuto un flash perché mi ricorda Matic, addirittura paragone interessante, guardate che Pisacane, il tecnico del Cagliari, ne ha fatto uno, con tutto il rispetto per

0: Matic, grande, sì, ottimo giocatore, ancora più interessante, lo
1: più
0: sentiremo
1: ingombrante.
0: Ancora più ingombrante, bravo, ma lo sentiremo tra poco. Intanto dice il Corriere dello Sport nella versione online: il centrocampista dell'Italia in conferenza tra Lazio e Nazionale, con Gattuso non parlo mai di quella partita con la Bosnia, perché alla fine si sono ritrovati nel club ma si erano lasciati in quella brutta, bruttissima serata di Zenica, ho ritrovato il mancio che avevamo lasciato, quindi per molti ovviamente il riprendere il filo del discorso dopo europeo vinto nel 2021 e poi un percorso che era andato avanti ancora per un paio di stagioni di nazionale. Poi ovviamente si parla di campionato, scudetto, Champions, retrocessione, l'algoritmo prevede tutto, le statistiche su Juve, Inter, Roma, Como e non solo, insomma il Corriere dello Sport fa un po', tasta un po' il polso al campionato che, come dicevamo ieri, resterà fermo ancora per 2 settimane e mezzo, vedi che passano i giorni pian piano, come direbbe qualcuno, e poi si tornerà anche a giocare. Ma intanto, visto che vi preannunciavamo questo incrocio a Coverciano tra Daniele Fortuna e il calciatore del Cagliari della nazionale Alessandro Romano, andiamo a sentire un'intervista molto interessante, la scelta dell'Italia e poi gli accostamenti più che mai onorevoli, insomma, che sono stati fatti nei suoi confronti. Sentiamo Alessandro Romano.
2: Diciamo che non è stata una scelta facile, comunque essere nato in Svizzera, crescendo lì, poi a 16 anni che mi sono trasferito a Roma, diciamo che questi 4 anni sono stati, sì, abbastanza importanti per la scelta, però alla fine l'ho fatta col cuore, guardando il petto, con le 4 stelle, l'Italia è sempre l'Italia.
3: Il mister Pisacane ultimamente diceva alla televisione, lo saprai, Romano non sa dove può arrivare, non sa nemmeno lui quanto è forte, mi ricorda Strootman.
2: Sì, diciamo che è un paragone bello, bello perché Strootman ha fatto storia, va bene, lo vede lui così, però sì, io cerco di lavorare giorno per giorno e poi vedo dove ci posso arrivare.
3: Che cosa devi migliorare secondo te? Margini ce ne sono, perché comunque sei tanto giovane, però se dovessi dire un aspetto più gol, affinare ancora la tecnica?
2: Se ti devo dire solo 2 o 3 cose, sono sicuramente il piede destro che si può migliorare, il gioco aereo.
4: Rai Radio 1 Sport.
0: Insomma, percorso di crescita per questo ragazzo che evidentemente sta a sua volta dando un contributo significativo anche a livello di club a quello che è l'inizio di stagione del Cagliari. Ricordiamo, un classe 2006, quindi da poco ventenne in prestito alla Roma, centrocampista del Cagliari, poi questa scelta in bilico tra la Svizzera e l'Italia. Aveva perfettamente ragione Daniele Fortuna, è un momento in cui scegliere l'Italia non è facile, perché al contrario proprio la formazione elvetica in questi ultimi anni, e noi lo sappiamo molto molto bene per quello che abbiamo vissuto in più di occasione europei e non solo, e ha avuto un processo di sviluppo anche grazie alle seconde generazioni, a giocatori per così dire acquisiti, ma è storia del calcio di questi anni evidentemente. Tra un po' andremo a sentire invece un altro, speriamo, dei protagonisti di questa sera, perché per quanto riguarda la maglia azzurra della pallavolo, insomma, alle spalle è un infortunio, poi c'è stata la ripresa, in questo europeo è stato dosato, ma potrebbe ovviamente tornare utile a Fefe De Giorgi nella sfida contro la Finlandia. E poi vi preannuncio che abbiamo un'altra voce in interessante, che però teniamo da parte per l'ultimo frammento della prima ora di trasmissione, ancora da Coverciano, più relativa al settore preparazione, prestazione e infortuni, perché Daniele Fortuna ha intercettato anche il responsabile dell'area prestazione, Walter Di Salvo, ma ve lo faremo ascoltare più avanti. Gabriele.
1: Ecco, questa volta però ci ascoltiamo un classicone dei primi anni 80 firmato da Kate Bush, Wuthering Heights.

0: in realtà eravamo ancora alla fine degli anni 70, perché era esattamente il 78 quando Kate Bush, appena ventenne, pubblicava questo brano che le diede una celebrità mondiale, un brano ovviamente ispirato al romanzo di Emily Bronte e ovviamente Cime Tempestose. Beauty Nights alle 14.20, Rara di uno Sport, continua Guido.
1: Sì, spera di ritrovare finalmente la discesa e non le cime, e soprattutto di abbandonare scenari tempestosi la nostra nazionale. Prima ascoltavamo le parole di Alessandro Romano, centrocampista del Cagliari e del gruppo azzurro di Mancini, peraltro non escluso il suo debutto anche da titolare proprio nella gara di dopodomani sera all'Olimpico contro il Belgio. Lo preannunciamo ricordando che ovviamente in queste ore è tutto un toto formazioni, no? La prima Italia del Mancini bis, naturalmente molti osservatori vedono l'impiego in attacco dal primo minuto di Pio Esposito per quanto riguarda il riferimento centrale, dunque scavalcando le gerarchie che avrebbero visto invece in altre circostanze Moise Kean e Gianluca Scamacca come possibili titolari. Secondo il Corriere dello Sport nella sua versione online, così torniamo anche ai quotidiani, il rebus per l'Italia di Mancini: Zaniolo o Vergara contro il Belgio potrebbe essere insomma il ballottaggio da sciogliere davvero all'ultimo minuto per quanto riguarda il fronte offensivo sulla corsia di destra. A sinistra dovrebbe essere impiegato Raspadori, e poi dicevamo delle parole del neo-laziale, per così dire, Frattesi, anche qui ballottaggio ipotetico con Tonali, Romano al centro del campo, Barella direi imprescindibile per quanto riguarda l'altro ruolo di mezzala, ma naturalmente a poco più di 48 ore dalla sfida è ancora prematuro per quanto alcune indicazioni siano arrivate proprio dal ritiro di Coverciano. Nations League che apre i battenti in realtà già domani con le prime partite, ovviamente sono tante, noi guardiamo maggiormente alla cosiddetta Lega A o Serie A, sapete benissimo insomma come è composta il format della manifestazione, anche se quest'anno per questa edizione c'è qualche modifica importante relativamente alle retrocessioni, perché verrà ampliato, verrà riformato poi per il prossimo triennio, quindi senza scendere in dettagli che potrebbero risultare complicati, saranno più le squadre che poi resteranno nella fascia alta. Comunque domani Norvegia, Danimarca, Olanda, Germania, è molto interessante, poi Portogallo, Galles, Serbia, Grecia, e si arriva così alla giornata di venerdì dove sono in programma quattro partite della Lega A, tutte del girone che riguarda gli azzurri, e sono appunto il gruppo 1, Italia, Belgio, e c'è anche Turchia, Francia, che sono prossime due avversarie. Ricordiamo che l'Italia giocherà venerdì, lunedì e poi ancora venerdì, lunedì per arrivare al 5 ottobre, le due trasferte in mezzo, Turchia e Francia. Saremo allo Stade de France contro la formazione guidata adesso da qualche mese, da qualche settimana, ma per la prima volta ufficialmente da Zinedine Zidane, e poi l'ultima partita in casa di questa finestra, la quarta di questa lunga sosta, sarà invece appunto lunedì 5 ottobre alla Dall'Ara di Bologna contro la Turchia. Questa sera invece a Torino, lo dicevamo, l'Italia cerca il pass per la semifinale per l'Europeo, cerca la strada che porta a Milano, che in ogni caso ospiterà le fasi finalissime di questa competizione continentale di pallavolo maschile. Sappiamo, perché lo abbiamo detto ieri in diretta, che i due volte olimpionici della Francia hanno già guadagnato il pass liquidando la Romania in 3-7, dunque potrebbe essere proprio la Francia l'eventuale avversaria dell'Italia qualora gli azzurri dovessero superare il turno. Oggi la partita sarà preceduta sempre a Torino dall'altro quarto di finale, ma siamo dalla parte opposta del tabellone, Belgio-Slovenia alle 16, per andare a raggiungere invece la Polonia, campione in carica, che sempre in quella zona del tabellone ha battuto in 3-7 la Germania. E allora con Manuela Collazzo, la nostra inviata che sta seguendo da giorni questo europeo maschile, e lo stesso aveva fatto evidentemente con quello femminile in precedenza, andiamo a sentire le parole di Alessandro Micheletto, perché ovviamente insomma è uno dei nomi più attesi, ma sta recuperando gradualmente dall'infortunio che l'ha tenuto fuori dai giochi per molte settimane. Ormai alle spalle ha il braccio caldo, ma va dosato. Infatti è proprio questo il tema ovviamente affrontato con Micheletto, che è entrato in gioco in maniera sempre più significativa proprio nel corso del torneo, e ovviamente anche in vista di questo quarto di finale non proibitivo, ci mancherebbe, contro la Finlandia, ma comunque importante da non sottovalutare assolutamente, con Manuela Collazzo Alessandro Micheletto si è preparato in questo modo. Sentiamo.
2: Alessandro Micheletto, verso la sfida dei quarti contro la Finlandia, che gara ti aspetti?
3: Si alza il livello perché arriva una squadra con giocatori che hanno anche giocato in Italia, quindi giocatori di livello, giocatori che avranno il braccio sciolto perché sanno che con l'Italia non hanno nulla da perdere. Sta a noi alzare il livello ancora un po', secondo me, e accettare anche di giocare punto a punto, perché è una squadra che gioca bene.
2: Comincia secondo te un po' a sentirsi anche la responsabilità di giocare in casa?
3: Responsabilità no, ma tanta voglia di andare a Milano sì.
2: Come ti senti in questo momento dell'Europeo?
3: Meglio, questi due set che ho giocato con la Slovenia e con la Danimarca mi sono serviti per avere un po' più di ritmo e per essere anche un po' più utile, se in queste partite, che è inutile nascondercelo, saranno più decisive, più importanti, più difficili, al coach servirà un cambio, se c'è bisogno di cambiare un po' la partita. Quindi per far quello mi serviva un po' di campo, un po' di gioco, un po' di ritmo, e un minimo dai l'ho preso, quindi sicuramente non sarò al 100%, però se vengo chiamato in causa spero di dare il mio contributo.
4: Rai Radio 1 Sport.
1: Ritmo che l'Italia ha trovato, ha avuto sin dall'inizio in realtà, perché ricordando, riepilogando rapidamente il percorso degli azzurri di De Giorgi in questo torneo, ricorderete ovviamente il successo a Napoli all'esordio nonostante la pioggia, esatto. Fu una serata, diciamo, resa un po' complicata dal Giove Pluvio, ma bellissima anche dal punto di vista scenografico, la partita giocata all'aperto, per questo mi riferivo alla pioggia in Piazza del Plebiscito a Napoli, la vittoria in 3-7 sulla Svezia, poi il percorso a Modena nel girone, percorso netto, tutte vittorie, prima la Grecia, poi la Slovacchia, la Repubblica Ceca, la Slovenia, lì la qualificazione era ampiamente acquisita, anche il primo posto, anzi per il primo posto bastava sostanzialmente arrivare anche al tie-break, e proprio così andò a finire con il successo per 3-2 degli azzurri sulla Slovenia, che ora si ripresentano, come dicevamo, in questa fase finale del torneo. Oggi affronteranno il quarto contro il Belgio, e la vittoria, dobbiamo dire, poi una volta approdati a Torino per ottavi e quarti, agli ottavi contro la Danimarca, successo in 3-7. Il cammino della Finlandia è stato comunque ovviamente positivo per arrivare fin qui, soltanto con l'unico match perso al tie-break nell'ultima gara del girone contro l'Estonia, alle spalle i successi contro la stessa Danimarca, contro lo stesso Belgio, la Serbia, l'Olanda, e poi la vittoria alla tie-break contro la Grecia, con agli ottavi di finale, per approdare poi al quarto di questa sera nel corso di Zona Cesarini. Naturalmente tutti gli aggiornamenti con Manuela Collazzo. Il capitolo volley non lo teniamo lì in caldo, perché poi certo, a inizio di seconda parte, con un ex azzurro e volto, anzi voce per di più radiofonica di qualche anno fa, con un programma molto interessante, personaggio molto versatile, molto interessante a suo modo, a sua volta andremo un po' a proiettarci sulla sfida di questa sera. Tra pochissimo invece, visto che manca mezz'ora poco più al calcio d'inizio d'Italia-Spagna, mondiale under 20 femminile, con le azzurre a caccia di un ingresso in finale verso la storia soprattutto, andremo a concentrarci a presentarvi proprio questa partita, perché poi in questi giorni di nazionali anche la formazione di Matteucci ovviamente reclama il suo spazio. Tra poco.
0: Prima però ci ascoltiamo Robert Palmer con Addicted to Love.

0: siamo veramente a metà degli anni Ottanta, erano proprio 1985 quando usciva l'album Riptide di Robert Palmer e conteneva questa Addicted to Love, un altro grande successo di quel periodo. Le 14.31, il caffè di Radio 1 Sport si concentra sul calcio.
1: Sì, ma mentre gli occhi di tanti, di molti, sono concentrati sono diretti verso Coverciano, verso il gruppo di Mancini che si avvicina ormai all'antivigilia, alla sfida contro il Belgio, c'è però un'altra nazionale che già da diversi giorni è balzata davvero in primo piano, la nostra nazionale di calcio femminile Under 20, che nel mondiale in Polonia ha fatto un ottimo percorso fino a questo momento, spingendosi fino alla semifinale che sta per affrontare di qui a meno di mezz'ora, calcio d'inizio alle 15. L'avversaria è davvero complicata perché la Spagna, ma c'è la possibilità di fare qualcosa davvero di storico per le azzurre. Allora noi daremo aggiornamenti in tempo reale sulla partita nel corso della seconda ora di trasmissione dopo le 15, ma per chi volesse c'è anche il racconto televisivo che sta per partire, targato Rai ovviamente, su Rai Sport, con la telecronaca, con Gianluigi Zamponi da una parte, dall'altra una voce e un volto che conoscete perfettamente, che ritroviamo sempre con grande piacere per la sua competenza, per la sua simpatia, per la sua esperienza. Katia Serra, un abbraccio, ben trovata, ciao.
0: Ciao Katia.
2: Ciao a tutti, ben trovati a voi.
1: Grazie davvero per essere con noi, perché così come quando eri protagonista in campo sono i minuti del riscaldamento anche per una telecronaca, naturalmente, ovviamente per concentrarsi per gli ultimi dettagli, quindi in poco ti chiediamo, io lo preannunciavo, intanto bisogna provare a ribaltare il pronostico, dicono praticamente tutti, però le ragazze di Matteucci hanno la possibilità davvero di fare la storia, perché diciamo in epoca FIFA, sotto l'egida FIFA, mai nessuna nazionale femminile, neanche la maggiore, è arrivata, può arrivare davvero alle porte, alle soglie di una finale mondiale.
2: Sì, esatto, anche perché appunto già all'esordio battendo gli Stati Uniti abbiamo scritto la storia, perché anche lì mai erano state sconfitte le americane, perché comunque avevamo fatto solo un gol e adesso siamo già 10, no, rispetto all'ultima partecipazione. Insomma, di motivi per continuare, no, a scrivere la storia ce ne sono tanti. Poi è ovvio che si conosce, no, la Spagna a livello maschile e femminile negli ultimi 10 anni vince sempre, ovunque, però ogni tanto viene anche sconfitta, e allora perché non dire che oggi potrebbe essere l'occasione? È chiaro che serve la partita perfetta contro una grandissima squadra.
1: Sì, una grandissima squadra che, visto che ricordavi, Katia Serra, un po' le cifre del percorso delle azzurre, la Spagna ha un percorso mostruoso, pulitissimo, nettissimo, 5 vittorie su 5, 19 gol fatti e uno solo subito, è un dato, Katia, tu mi insegni, anche un po' viziato, per così dire, da un 11-0, credo, clamoroso contro la Nuova Caledonia nel girone. Le azzurre invece, storico il successo contro gli Stati Uniti, poi un percorso che ha avuto anche le sue difficoltà contro la Cina, i rigori agli ottavi, però anche l'inerzia che nel calcio, come tu sai meglio di me, conta tantissimo, di una gara molto molto convincente ai quarti contro la Corea del Sud nel 3-1 che ha permesso alle ragazze di arrivare in semifinale.
2: Sì, ma infatti c'è la consapevolezza che la partita è ovvio, è difficile ma non impossibile, c'è la maturità di una squadra che riesce a restare in partita sempre anche nelle difficoltà. C'è una squadra che ha capacità di reazione, l'ha già dimostrato appunto all'esordio quando era andata sotto 1-0 contro le americane. C'è anche, diciamo, la strategia, no, di una squadra che fortunatamente può iniziare con un 11 e poi attraverso i cambi trovare nuove risorse per arrivare fino in fondo. Ovvio, questo vale anche per le avversarie, che anzi hanno una profondità di panchina ancora maggiore, però davvero mai come questa volta le ragazze stanno dimostrando di crederci, ma lo fanno anche con la serenità di non lasciarsi travolgere dall'emozione di una partita così delicata e così difficile, e anche nel godersi, no, quel percorso bellissimo che stanno mettendo in pratica in questa esperienza in Polonia.
1: Aggiungiamoci quel pizzico di leggerezza, anche se poi non è mai leggerezza quando si è di fronte a un appuntamento così importante, appunto di non aver nulla da perdere, perché la tradizione spagnola, lo ricordava bene Katia Serra, senza ovviamente dimenticare quella al maschile, veniamo proprio da un europeo trionfale per le Furie Rosse, ma anche a livello femminile, la Spagna che aveva vinto la penultima edizione, l'ultima è stata vinta da quella Corea del Nord, Katia, che nell'altra parte del tabellone c'è l'altra semifinale, poi Corea del Nord-Colombia, così dettaglio che incuriosiva, senza entrare ovviamente nel tecnico, nell'approfondimento, è un paese di cui si parla poco se non per motivi completamente diversi dal calcio, che però nel calcio dallo sport, che nel calcio femminile però si sta consolidando, perché soprattutto a livello giovanile ha una ottima tradizione. Sono quelle cose a volte un po' strane nello sport che ti spiazzano.
2: Ma sì, perché comunque parliamo di loro, perché ovviamente sono le campionesse, non dimentichiamoci dello stesso Giappone, no? Per certo. fare un altro esempio, che a livello giovanile e femminile vince veramente tanto, proprio perché hanno un metodo, no? Di accompagnamento del talento che non va solo sotto il profilo tecnico-tattico, ma anche attraverso una metodologia molto, diciamo, resiliente, e quindi riuscendo loro anche a pescare su numeri molto alti, poi formano sempre delle squadre competitive a livello giovanile, dove poi magari nel passaggio alla nazionale maggiore a volte un po' pagano, no? Una fisicità differente, tendenzialmente squadre sempre con giocatrici breviline, baricentro basso, rapide nello stretto, e magari che gli manca qualche centimetro in alcune occasioni,
1: certo,
2: dove
1: per fisionomia, no? Certo, sono così, assolutamente.
2: La struttura è importante.
1: Riescono però a compensare. Possiamo prendere appunti da chiunque, come ci spiega Katia Sera, perché anche guardando a orizzonti lontani, l'accompagnamento verso le nazionali maggiori, certo, deve essere fatto in un certo modo. Katia, ti lasciamo davvero alla preparazione. È giusto però ricordare che intanto in questi giorni si gioca la Champions femminile, che partirà il campionato nel fine settimana. La nuova stagione, la caccia alla Roma, comincia in questo weekend, no? Tra sabato e domenica, Katia.
2: Sì, esatto, tra l'altro la Roma è impegnata questa sera proprio in Champions. Ieri l'Inter ha già battuto l'Eken, invece la Juve ha perso all'Allianz 2-1 contro il Benfica, quindi ricordiamo anche, no, che invece la Juve ha battuto la Roma nella finale di Women's Cup sabato scorso.
1: Gara incredibile, rocambolesca al massimo.
2: Appuntamenti incredibili per una stagione esaltante, senza dimenticarci che poi a metà ottobre scenderà in campo l'Italia di Soncin per il primo spareggio andata e ritorno contro la Bielorussia, sperando di poter approdare al secondo, quello che ci qualificherebbe poi al Mondiale in Brasile l'anno prossimo. Quindi insomma una stagione veramente ricca di appuntamenti tra club e nazionali.
1: Ti posso solo chiedere davvero, andando invece sul maschile, la sensazione, al di là delle analisi tecniche, su questo tu potresti tenere una lezione, la sensazione personale con la quale guardi al nuovo corso di Mancini, proprio in un tweet, e poi ti salutiamo e ti abbracciamo.
2: Mi fido e siccome lui ha già dimostrato di essere un visionario, io credo che questo approccio e queste prime giornate stanno andando nel solco di quello che lui è, del suo DNA, e quindi penso che si gettino delle basi interessanti per costruire qualcosa di importante.
1: Anche per i nomi nuovi che stiamo vedendo, che stiamo scoprendo e che scopriremo, ci auguriamo, in campo, quell'accompagnamento, vedi, per questo aveva ragione Katia, verso la maglia azzurra, la nazionale maggiore, con Gianluigi Zamponi tra 20 minuti, poco più, Rai Sport, la telecronaca, ovviamente siamo sul versante televisivo della Rai, di Italia-Spagna, mondiale femminile Under 20, una semifinale, un appuntamento con la storia. Katia Serra, buon lavoro, buon calcio, ti abbracciamo e ti aspettiamo sempre i nostri microfoni quando vorrai.
0: Grazie.
1: Un saluto, ciao.
2: Ciao, grazie a voi e Forza Azzurre.
1: Forza Azzurre, sempre.

0: Elisa insieme a Dardas con Kintsugi, questa nuova canzone dal nuovo album di Elisa, appunto realizzato insieme a Dardas. 14:42, torniamo nel caffè di Radio 1 Sport, Guido.
1: Sì, spostandoci poi in maniera anche repentina, con una sterzata, è proprio il caso di dire, perché nel ricco weekend che arriverà oggi, e soltanto si fa per dire mercoledì, però naturalmente ci sarà spazio anche per i motori, per la Formula 1, perché si va in Azerbaigian oggi, giornata di conferenze. Hanno parlato ovviamente anche i piloti della Rossa di Maranello, che con qualche acuto in questa stagione, tant'è che insomma nel mondiale costruttori alla fine un po' si è lì, dai, questo sì, puoi concederlo, sì, ovviamente dai. C'è un dominatore e ne siamo felicissimi. Ma perché certo, Kimi Antonelli sembra davvero, per quanto il cammino sia ancora lungo, attenzione, però dopo aver guadagnato punti molto significativi nelle ultime settimane, sembra davvero destinato a scrivere una pagina importante, importantissima, e non dico altro. Però intanto la nostra Ferrari, ovviamente Charles Leclerc a tal proposito ha parlato anche di Kimi Antonelli in queste ore a Baku in Azerbaigian. Ripetiamo, insomma, sono un po' le dichiarazioni che prevedono poi l'ingresso in pista vero e proprio a partire da domani. Il segreto di Antonelli, mi piacerebbe saperlo, che sta facendo qualcosa che funziona tanto. Non è del tutto una sorpresa, però, dice Charles Leclerc, se vediamo quello che ha fatto di speciale nelle categorie inferiori. Ha sofferto nella prima stagione, ma in questa è stato perfetto, anche contro un pilota che reputo molto forte come Russell. Cioè, quindi alla fine, come vedi, Russell, insomma, il dualismo però c'è, e come, che se ne dica. Capire quale sia il segreto non lo sappiamo, è molto difficile, riesce sempre a fare il giro quando conta. E poi, a proposito di dualismi, di rivalità o comunque di convivenza di più galli nello stesso pollaio, per dirla così, ovviamente anche domande relative a Lewis Hamilton, all'altra metà della Rossa di Maranello. Ci sono dei momenti in cui a volte sono andato un po' oltre, altre volte è stato Lewis, ma il punto è parlarne, e lo abbiamo fatto perché siamo una squadra, le regole di ingaggio sono chiare tra di noi, non vogliamo che cose come accadute, come le abbiamo viste a Monza, la curva 2, ha detto proprio nello specifico, sì, il monegasco, possano accadere ancora. Ma penso che la cosa sia stata analizzata e discussa in modo esagerato, succede quando c'è di mezzo la Ferrari. Detto questo, aggiunto ancora, Leclerc, sono in Formula 1 per lottare con i migliori, Hamilton inevitabilmente, perché il suo passato, anche il suo presente, ma soprattutto il suo passato, lo dimostrano molto chiaramente, è di certo tra questi, capitolo che poi verrà sviluppato nei prossimi giorni da Manuel Codignoni. Ovviamente l'appuntamento è all'interno dei nostri GR, presumo anche, tanto per dare un'anticipazione, nel pomeriggio di domani, perché insomma poi si andrà in pista, e allora anche in diretta nel corso dei nostri spazi su Rai Radio 1 Sport si tornerà a parlare di Formula 1, di questo weekend in Azerbaigian per il Circus dei Motori e delle Quattro Ruote. Tornerei però sulla nazionale di Roberto Mancini, perché una voce particolare, molto interessante, quella che è stata raccolta in queste ore da Daniele Fortuna, uno dei nostri inviati al seguito della maglia azzurra a Coverciano. Walter Di Salvo, che per chi non lo sapesse è il responsabile dell'area prestazione, si parla di preparazione, si parla di una struttura fisica della squadra, si parla di infortuni, perché poi i club sono insomma piuttosto attenti a questo aspetto.
0: Abbastanza.
1: Con 207, poi è stato aggiornato il dato a 208 calciatori, no? Lo leggevamo ieri, delle squadre di Serie A in giro con le diverse nazionali per mezzo mondo, è un punto importante. Però, come ascolterete in coda all'intervista, al frammento dell'intervista che stiamo per proporvi, Di Salvo racconta anche una sorta di retroscena organizzativo, cioè un coordinamento che è importante proprio con i club per cercare di armonizzare il lavoro, di seguire ciascuno in maniera specifica per non riportartelo a casa rotto, perché poi è quella la cosa che in effetti dà un po' fastidio e rende a volte le nazionali ingenerosamente mal digerite dai club. Ma il discorso sarebbe più ampio. Walter Di Salvo con Daniele Fortuna, lo andiamo ad ascoltare.
2: Una squadra ben strutturata, si vede che è una squadra che ha centimetri, se la compariamo con la prima squadra di Mancini è una squadra sicuramente più alta e strutturata. Adesso speriamo che abbia anche quelle capacità tecniche che hanno avuto i vari Giorginio, Verratti, Chiesa. L'aspetto di performance, l'aspetto fisico è assolutamente fondamentale, adesso servono ragazzi che corrono, che sanno, riescono a vincere un duello. La prestazione fisica è assolutamente importante. I dati che raccogliamo dalla partita negli ultimi anni dimostrano che l'alta intensità sta crescendo notevolmente. La prima cosa è gestire la diversità all'interno di questo gruppo. Si creeranno inevitabilmente diversi gruppi all'interno che avranno necessità di fare lavoro differente. Chi ha giocato un lavoro più di recupero, chi non ha giocato un lavoro per cercare di compensare appunto la mancata partita. Per quanto riguarda la prevenzione degli infortuni, penso che noi stiamo attuando da diversi anni un metodo abbastanza importante e a volte poco sottolineato, è quello che chiediamo ai club di inviarci il programma dei loro giocatori quando vengono in nazionale, e noi supportiamo quel programma perché i club conoscono molto meglio i giocatori di noi, li allenano durante tutto l'anno. Vogliamo creare questa forte connessione con i club e far sì che creare un concetto dove al centro c'è il giocatore e noi lo supportiamo, appunto, seguendo soprattutto le indicazioni dei club.
3: Rai Radio 1 Sport.
1: Insomma, la preparazione, la rifinitura o lo scarico in alcuni casi, no? Ha spiegato bene Di Salvo, ovviamente la differenza di approccio per chi ha giocato, per chi invece è rimasto in panchina, come abito su misura studiato anche con i club. È un protocollo che effettivamente, insomma, del quale effettivamente poche volte abbiamo parlato, ma è un giusto rilievo da parte della responsabile area prestazione della nostra nazionale, intervistato da Daniele Fortuno. In tutto questo a Coverciano questa mattina, poco dopo mezzogiorno, è arrivato anche Giovanni Malagò, per la prima volta al Centro Tecnico Federale, ovviamente nella veste di presidente della FIGC. Sono certo settimane non semplicissime, lo sapete, c'è una vicenda che lo riguarda e che verrà poi chiarita da chi di dovere relativamente alla sua elezione, al mancato tesseramento. Noi ce ne siamo occupati, ma attendiamo poi quelli che saranno gli sviluppi e le decisioni di chi ha competenza in questo ambito. In ogni caso è arrivato a Coverciano accompagnato dalla capo delegazione della nazionale Diana Bianchedi, anche lei ufficializzata con tutti i crismi pochi giorni fa, e c'era anche ovviamente Claudio Ranieri a bordo campo, direttore tecnico e presidente del Club Italia. Poi due chiacchiere con il CT Roberto Mancini, ha salutato lo staff e i calciatori, ha fatto l'in bocca al lupo di rito in vista proprio di questo primissimo appuntamento, intanto dopodomani con il Belgio, ma di questi primi appuntamenti di Nations League della nostra nazionale nei prossimi giorni. A tal proposito, non abbiamo ovviamente il gioco forza, no? Sai quanto siamo appassionati, certo, dell'elenco degli arbitri della giornata di campionato, semplicemente perché per quella bisognerà aspettare ancora un po', però possiamo dirvi, scherzi a parte, che a dirigere la sfida dell'Olimpico dopo domani sera sarà il tedesco Siebert, dunque il fischietto designato per Italia-Belgio. E poi un ultimo rilievo ancora prima di lasciare la maglia azzurra e di parlare di altre maglie azzurre, in ottica sì campionato, presidente della Lega di Serie A Ezio Simonelli, un appuntamento questa mattina istituzionale, una relazione annuale proprio su temi economici legati al mondo del calcio, delle società, però ovviamente ha parlato anche di altro e ha detto su Malagò: domanda superflua, perché la Lega di Serie A ha indicato in lui la persona più adatta per risollevare il nostro calcio, 19 club su 20 lo hanno votato, si sono unite anche altre componenti, quindi la Serie A, ha detto Simonelli senza alcun tipo di esitazione, è sempre al fianco di Malagò. Poi ovviamente anche il versante nazionale, bocca al lupo, tanti auguri a Mancini, perché, e questo mi sembra il passaggio un po' più significativo, ha avuto la forza di convocare tanti giovani che militano anche in campionati stranieri, quindi io seguirò queste partite con molto interesse, perché ha fatto delle scelte evidentemente non banali, non scontate, non secondarie per aprire il nuovo corso in maglia azzurra. È un corso già ben avviato, quello dell'Italia del tennis, noi ne riparleremo in chiusura di trasmissione nella seconda parte, per tornare sul tabellone della Davis, per proiettarci sull'immediato esordio delle azzurre nella Billie Jean King Cup, ovvero la Davis femminile, il torneo che in qualche modo ha rilevato la precedente Fed Cup e nella quale c'è una tradizione, insomma, significativa abbastanza da parte delle azzurre, però intanto a sorteggio caldo del girone, del tabellone, pardon, sì, di Davis, visto che si parte dai quarti di finale, ai microfoni del canale federale, i Super Tennis, quindi diciamo fonte, sì, istituzionale, per questo possiamo in ogni caso ascoltarlo, le parole del presidente Binaghi, anche qui interessante, poi torneremo con il nostro ospite in chiusura di puntata su questo tema. Quando si è troppo abituati, poi ben abituati, sì, bisogna stare attenti, perché ora il fatto che stravinciamo ovunque non vuol dire che abbiamo la vittoria già in tasca. L'esordio sarà agevole, immaginiamo, contro la Corea del Sud, ma attenzione, Binaghi ci tiene a stemperare, come dire, gli entusiasmi troppo facili, troppo immediati. Andiamo a sentire cosa ha detto dopo il sorteggio di Davis.
4: È andata abbastanza bene, insomma, bisognava a mio parere evitare il Canada al primo turno, ci siamo riusciti, però insomma, sono le prime 8 nazioni al mondo, se sono arrivati fin qua, anche la Corea qualche cosa la sapranno fare, e quindi bisogna stare attenti, ma insomma noi abbiamo un capitano, una squadra di grande esperienza, c'è ancora tempo per capire in che forma saranno i nostri giocatori e per capire quali saranno le scelte del capitano, quindi la strada è lunga, però insomma mi sembra che ci siano buone premesse, certo. Se voi pensate ogni anno, perché vi state abituando male, che vinceremo la Coppa Davis e anche la King Cup, insomma, mi sembra che stiate esagerando. Non sarà sempre così, anche se cercheremo di fare in modo che lo sia sempre.
3: Rai Radio 1 Sport.

0: Fancy, questo è il brano più corto della storia del Britpop, composto da Damon Albarn con i suoi Blur, si intitola Song 2 e ci riporta proprio in diretta per la prima parte, la fine della prima parte del Caffè di Radio 1 Sport, mentre le ragazze sono già in campo.
1: Ci arriviamo, sì, se posso dire la mia, ci riporta in realtà a uno dei videogiochi calcistici che poi ha avuto un suo sviluppo nel corso degli anni, però nella sua edizione 1998, e questo tradisce insomma una certa età evidentemente.
0: Questa era proprio
1: la colonna sonora di quella edizione, che segnò poi per gli appassionati lo sanno bene, un po' un punto di svolta dal punto di vista della grafica, dell'innovazione, insomma degli effetti, rendere l'esperienza del gioco enormemente più realistica.
0: Molto.
1: Se lo vediamo adesso nel 2026 sembrava insomma una roba letteralmente del secolo scorso, perché lo era, però ai tempi
0: era innovativo,
1: un qualcosa di enormemente innovativo. Sì, all'Oz, dicevi bene, Gabriele Brocan, in Polonia è tutto pronto, perché anzi in questi istanti è in corso l'esecuzione del nostro inno nazionale, ricordiamo, e ne abbiamo parlato poco fa con la nostra amica Katia Serra, questa semifinale del mondiale femminile di calcio under 20, appuntamento con la storia Italia-Spagna, sfida complicatissima. Io guardavo anche un po' le formazioni mentre il monitor di servizio ci mostra le ragazze in campo, le scelte del CT Matteucci rispetto alla gara precedente, il quarto di finale vinto contro la Corea del Sud 3-1.
0: Novità?
1: Un paio di innesti significativi, di novità significative, uno in mediana, uno per quanto riguarda le centrali difensive, però insomma le ragazze sono in campo, e quindi vi daremo aggiornamenti nel corso della seconda parte del nostro caffè, che sarà dedicata poi alla pallavolo. Questa sera c'è Italia-Finlandia a Torino.
0: Sono giorni azzurri questi.
1: Sono giorni azzurrissimi, lo saranno da domani per le ragazze del tennis Billie Jean King Cup, e a novembre ovviamente in mezzo accadranno molte altre cose, le finals e non solo, per gli azzurri impegnati nella Davis di tennis. Parleremo proprio nell'ultima parte del caffè.
0: Carl Brave e Max Gazzè con Posso ci portano a segnare l'orario al CR1.
1: A tra poco.

0: 15.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio. Nuove provocazioni di Mosca. Un elicottero russo avrebbe violato lo spazio aereo polacco per 42 secondi. Lo riporta il Guardian. Il velivolo è stato intercettato dai sistemi radar polacchi, comunica Varsavia, e sono immediatamente decollati i caccia, mentre le forze di terra e i mezzi sono rimasti in stato di allerta. A New York, seconda giornata dell'Assemblea Generale dell'ONU, al centro del dibattito le principali crisi internazionali a partire da Ucraina ed Iran. All'indomani del discorso di Trump e del bilaterale con Zelensky, oggi c'è attesa per gli interventi del presidente ucraino e di quello iraniano Pezeshkian. La cronaca stasera alle 19, fiaccolata al Colosseo, organizzata dalla CGIL per la morte di Andrea Moretti, l'operaio 22enne precipitato mentre la notte scorsa effettuava un intervento ad alta quota nell'anfiteatro. Morte inaccettabile, fare piena luce il commento di Giorgia Meloni.
3: Un volo di 10 metri poco dopo la mezzanotte, Andrea Moretti, 22 anni, sarebbe stato trovato a terra con l'imbracatura indossata ma senza la fune di sicurezza agganciata. La corda sarebbe stata trovata nel luogo in cui l'operaio stava lavorando all'installazione della nuova illuminazione del Colosseo. La fune non avrebbe segni di rottura, ma anche su questo verrà eseguita una perizia che insieme all'autopsia servirà a ricostruire la dinamica della tragedia. L'operaio rocciatore di Crognaleto, in provincia di Teramo, era insieme ad altri due colleghi, tra cui il cognato, quando è precipitato. Lascia tre sorelle e i genitori arrivati qui nella notte. Il padre Fabrizio faceva lo stesso lavoro fino a 30 anni fa, quando in un incidente perse una gamba. Ad accoglierli il ministro della Cultura Giuli.
4: Abbiamo tempestivamente disposto una chiusura controllata del parco del Colosseo.
3: La procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, per ora senza indagati, in relazione alle norme di sicurezza. Questa mattina al Colosseo sono potuti entrare solo i turisti che si erano prenotati per il primo turno, poi l'anfiteatro è stato chiuso per lutto, tra lo spaesamento dei tanti arrivati fin qui che non hanno potuto visitarlo. Dal Colosseo, Roma, Simone Zazzera, GR1.
2: È stata la segnalazione di alcuni compagni a sventare l'aggressione pianificata da uno studente di 14 anni a una professoressa di una scuola di Lamezia Terme. Il giovane, fermato dai carabinieri, aveva progettato di accoltellare l'insegnante, probabilmente per vendetta dopo una bocciatura. L'azione organizzata sul social Telegram, l'arma nascosta nei bagni della scuola. Grazie agli alunni non sono stati omertosi, il commento della preside dell'istituto. Il caso del ladro ucciso a Baldissero d'Alba in provincia di Cuneo. Si attendono risposte dall'autopsia sul corpo di Giovanni Lazzari e a sparargli Roberto Mollo, autotrasportatore di 35 anni.
5: L'esame è terminato, dovrà chiarire se sia stato colpito alle spalle mentre era già in fuga, come ipotizza la procura di Asti. Nelle prossime ore dall'obitorio civico di Torino potrebbero arrivare le prime risposte. Sul corpo del 35enne albanese sono stati trovati due fori. Non è chiaro se sia stato colpito da un solo proiettile o se sia stato centrato anche da un altro colpo dei 12 sparati da Roberto Mollo, indagato per l'omicidio. In aria ha dichiarato il suo avvocato Pier Mario Morra.
6: Non ha voluto uccidere nessuno.
5: Si era introdotto con alcuni complici nel cortile di una cascina in ristrutturazione. Mollo avrebbe sparato al buio dal balcone al primo piano mentre tentavano di forzare la porta di una casa vicina, non per un furto di materiali edili. Questa è la tesi dell'uomo, che ha poi chiamato il 112. I bossoli trovati dai carabinieri sul balcone farebbero pensare però che abbia mirato verso le luci delle torce nel cortile del caseggiato. A Mollo viene contestato anche il tentato omicidio degli altri componenti della banda fuggiti dopo gli spari. I familiari di Lazzari, per voce del loro legale Roberta Sisimbro, dicono di aver fiducia nella giustizia. Altri riscontri sono attesi dalla perizia balistica nelle prossime ore. Fabrizia Ralla, GR1.
2: Sport calcio, David Alaba è sempre più vicino all'Udinese. Il difensore austriaco, svincolato dopo la conclusione dell'esperienza al Real Madrid, ha raggiunto un'intesa con il club friulano. Per chiudere l'operazione manca solo il passaggio delle visite mediche. Alaba, 34 anni, ha costruito una carriera ai massimi livelli tra Bayern, Bayern Monaco e Real, conquistando tra l'altro 4 Champions League, 2 con i bavaresi e 2 con i madrileni. Buone notizie per i fan degli Oasis. I fratelli Gallagher raggiungono una terza data a Roma. Dopo i concerti già annunciati per giovedì 29 e venerdì 30 luglio 2027, Liam e Noel saliranno sul palco dello Stadio Olimpico anche il 26 luglio. L'annuncio arriva dopo la risposta alla prima apertura delle vendite del tour Oasis Live 27, per il quale è prevista una domanda altissima in tutta Europa. Prossimo giornale radio alle 16, buon ascolto.
0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
7: Sono Luciano Violante. In questo podcast voglio raccontare le sfide che il nostro paese ha affrontato lungo il suo cammino e anche il coraggio con cui il paese e gli italiani hanno saputo superarle per diventare una democrazia viva, una democrazia solida.
0: Ascolta il podcast Italia, le ferite e il coraggio su Replay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
8: Caffè di Radio 1 Sport.
9: Il nostro caffè continua alle 15:06, sempre in diretta su Rai Radio 1 Sport, nel cuore del nostro pomeriggio, con voi fino alle 16 e poi ovviamente tutto rinviato ai tempi supplementari delle 17. Ma andiamo con ordine, perché a salutarvi sono di nuovo Guido Ardone,
10: Gabriele Brocchini,
9: con Adriano Lippi dall'altra parte del vetro c'è Danilo Gionta in regia. E quindi a 36 anni, come appena annunciato il GR1, l'ho appena ricordato, ovviamente si attendeva l'ufficialità che nella sostanza dei fatti già c'è, Alaba diventa un giocatore dell'Udinese per dare un contributo in termini di certo di esperienza rispetto a un reparto quello complessivamente arretrato, ecco, diciamo difensore, centrocampista basso, vediamo uomo davanti alla difesa, sì, che comunque ha un po' sofferto per quanto riguarda la squadra di Runjic. Il mercato non dorme mai, ovviamente qui parliamo del mercato degli svincolati, quindi ancora tutto, certo, aperto al di là della chiusura che c'è stata, il gong effettivo per le compravendite vere e proprie. Il gong di apertura è scattato da 6 minuti e 40 secondi invece in Polonia, in quel di Lodz, per la sfida della quale abbiamo parlato poi nel corso della prima ora di trasmissione, questa semifinale del mondiale under 20 femminile, Italia-Spagna, azzurre a caccia di un posto davvero nella storia, una finale mondiale traguardo mai raggiunto per tutti i livelli anagrafici delle, certo, nazionali femminili di calcio. 0-0 ancora il risultato dopo i primi ormai 7 minuti di gioco, occasionissima dobbiamo dire per la Spagna pochi minuti fa, ma insomma la gara ci vede nel pronostico, sì, sulla carta effettivamente sfavorite. Storia invece diversa quella di questa sera, sempre sulla carta a Torino, dove a essere favoriti sono gli azzurri di De Giorgi. Parliamo ovviamente di pallavolo, di questo europeo del quarto di finale che deve rappresentare la rampa di lancio verso la semifinale

0: più avanti al tennis, tra maschile e femminile, tra la Davis che sarà tra qualche settimana, novembre, nella seconda parte di novembre,
1: e la Billie Jean King Cup
0: che sarà già invece da domani, c'è Italia-Cina per difendere ancora una volta il titolo, ma tutto a suo tempo, è il tempo della musica per ripartire, Gabriele.
1: Eh sì, con Somber che dice che anche se il suo corpo non è pronto, lui è pronto con la sua voce, My Body It Isn't Ready.

0: My body isn't ready, il mio corpo non è pronto, dice Somber nella playlist di questa puntata del Caffè di Radio Uno Sport. Guido,
1: noi invece siamo prontissimi, tanto per essere un po' scontati, per proiettarci sull'appuntamento principe della serata. Intanto vi dico, tra parentesi, in una battuta, che all'Ozz in Polonia ancora 0-0 tra Italia e Spagna. Parliamo della semifinale del mondiale under 20 di calcio femminile, e continueremo a dare aggiornamenti. Questa sera invece il microfono passerà alla nostra Manuela Collazzo, voce regina del volley, perché a Torino si torna in campo, il quarto di finale per gli azzurri di De Giorgi contro la Finlandia. La strada per Milano deve essere ben chiara, perché poi è lì che bisogna arrivare. Ma andiamo con ordine, presentiamo la partita con un protagonista intanto in campo per molti anni, Modena, Milano e non solo, e poi ovviamente con la maglia della nazionale, e poi ancora come voce radiofonica, e poi come volto, come commentatore, come ambassador della come Federazione Italiana Pallavolo, come scrittore, e lo sappiamo bene perché presentammo un suo libro proprio a Trento l'anno scorso al Festival dello Sport. Insomma, la smetto qui, Matteo Piano, se no poi finisce il tempo e ci dobbiamo salutare. ciao e grazie davvero.
2: Ciao ragazzi, ma che meraviglia con questo curriculum, cioè, ma non pensavo quindi mi avete fatto un mega regalo, ma siamo più umili per adesso.
1: Il regalo
2: sono un aspirante telecronista,
1: il regalo ce

0: Lo fai tu, anzi, davvero complimenti per questo percorso anche alla seguito di questo europeo, bello, affascinante, entusiasmante, in giro per l'Italia tra Napoli, Modena, Torino e speriamo Milano. Matteo, questa sera si torna in campo contro la Finlandia, allora è un dato di fatto dire che sulla carta gli azzurri si presentano ovviamente come favoritissimi, però chi è molto più informato di me, e tu sei tra questi, considera l'avversario di questa sera come rognoso, poi è scontato dire che quando arrivi al quarto di un europeo il livello deve necessariamente alzarsi dopo la agevole, questo possiamo dirlo, successo sulla Danimarca in 3-7. Matteo Piano.
1: Esatto, no, hai detto molto bene te, nel senso che sono partite che sono da considerarsi come delle finali, quindi in partite secche la percentuale comunque di successo anche dell'avversario, tra virgolette, meno forte c'è. La Finlandia, cosa ti posso dire? È una squadra che sicuramente arriva da un... da un ottavo bello tosto, perché ha giocato una partita impegnativa che sicuramente li ha portati anche a dover testarsi bene, perché comunque è stata una partita lunga.
0: Al tie break con la Grecia, insomma, sì.
1: Contro la Danimarca, no, scusate che sono al palazzetto, c'è una musica che sembra di essere in discoteca. Adesso sono uscito e riesco a ragionare di più.
2: Ti sentiamo anche meglio.
1: Sì, l'Italia, sì, stasera la cosa bella è che ci sarà un palazzetto sold out, che questi azzurri hanno fatto un percorso bello raccogliendo tanto affetto, oltre che comunque un percorso fino a qua, possiamo dirlo, veramente di successo. Quindi secondo me può essere una bella partita e ce lo auguriamo tutti tantissimo.
0: Sì, diciamo la gara vinta al tie break con la Slovenia, l'unica un po' più in bilico, però Matteo è giusto ricordare a chi ci ascolta, ma lo sanno i nostri ascoltatori, hanno seguito tutto con la nostra Manuela Collazzo, lì la qualificazione era ampiamente in cassaforte, il primo posto praticamente nel girone solo una questione formale numerica, quindi forse soltanto lì c'è stato un minimo di concessione in più. A tal proposito ti chiedo, da Napoli 10 settembre, la Svezia, quella serata magica è un po' umida, fino alla gara ormai storia recente contro la Danimarca, come e in cosa hai visto crescere pian piano gli azzurri di De Giorgi, volendo rivedere un po' in breve il film che abbiamo alle spalle, Matteo?
1: Guarda, li ho visti abbastanza continui, forse stabilizzarsi un po' di più, prendere una bella confidenza anche man mano del sapere stare in campo e nel farlo rodandosi. Poi sai cos'è? È che siamo veramente abituati anche a uno storytelling sportivo che sarà è un lento cambiamento che già sicuramente è avvenuto.
2: Sì.
1: Io ogni tanto mi concentrerei veramente sul fatto di raggiungere alcuni obiettivi. Il fatto che si perda qualche set per strada e tutto ci può stare, nel senso, io rispetto tutti i punti di vista, mi piace ogni tanto poter essere concreto, nel senso, vinci, giochi malissimo, mai vinto a una certa, nel senso, quindi io spero che questo sia il continuo di questo cammino qua, nel senso che vada avanti l'Italia da stasera in qualunque versione, giochino benissimo, giochino meno bene, andiamo avanti, perché poi veramente è qualcosa che sai, tra tre mesi non ce lo ricorderemo neanche più forse, della qualità di alcune partite,
0: come si arriva, purché si arrivi,
1: il mio obiettivo giornaliero al meglio, ovvio, se vediamo tutti una pallavolo spettacolare e tecnicamente bella siamo più contenti.
0: Matteo Piano risultatista, forse, possiamo dirlo,
1: è la cosa più importante,
0: assolutamente, giusto, poi giusto. Su ciò che sarebbe eventualmente a Milano, insomma, su quello ci arriviamo, poi al netto della scaramanzia apriamo questo capitolo. Matteo Piano giustamente risultatista, ha ragione anche su un'altra cosa, poi questo è il bello di parlare con lui che ti allarga sempre un po' l'orizzonte. Tu dicevi lo storytelling, la narrazione, io lo sposto su un altro piano, perdonami il gioco di parole, è la narrazione di una nazionale condannata a vincere, tra virgolette. Perché lo dico? Perché noi più tardi parleremo di tennis, anche lì le cose vanno a gonfie vele da anni. Allora il presidente federale ha detto: ragazzi, calmatevi, perché non è che ogni cosa ce l'abbiamo già in tasca.
2: Esatto.
0: Nel caso delle ragazze di Velasco, nel caso dei ragazzi di De Giorgi, tu comunque hai vissuto un ciclo molto molto importante con l'azzurro, coronato da diversi podi, non è che bisogna avere per forza, come dire, la predestinazione, ripeto, la condanna al successo, Matteo.
1: Dato che ho tanti amici, no? In nazionale, alcuni sono veramente grandi, mi piace in questi anni ogni tanto parlare con loro, no? E la cosa che mi rendo conto, adesso mi viene facile, è quello che dico: in nazionale ci sono stato 8 anni, che vabbè, non sono pochi, non sono neanche tantissimissimi, ma è sempre così in Italia, cioè sempre facevamo, non so, l'Europeo del 2013 abbiamo fatto l'argento, mi pare, quello dopo è, sai, l'Europeo è, siamo l'argento, è bene, il 15 il bronzo, ma sai, facevi schifo, comunque dovevi rimetterti, quindi fai benissimo, fai veramente una roba che dici vorresti dimenticartela. Comunque si pretende sempre tanto, perché? Perché la pallavolo piace, perché l'Italia ha grande cultura pallavolistica, quindi è quello che dico io, come va va, alla fine la pressione te la mettono tutti, quindi gioca, divertiti e vivi veramente giorno per giorno, che so che è molto facile a dirsi, ma credo fortemente che sia questo qua il punto, perché io veramente in 8 anni la pressione c'era sempre, c'era sempre grande aspettativa per le nazionali italiani. Poi ovvio fai veramente pietà per 15 anni, forse ce n'è di meno, no? Non è il caso della pallavolo in Italia.
0: No, assolutamente no. Ci spostiamo su un altro ambito, su un'altra sfera di cuoio, e poi si rischia di oscillare tra il non vinciamo mai, esatto, a dobbiamo vincere sempre. Esatto. L'aspettativa, Matteo Piano, ma anche l'attesa, la voglia di, ti porto, andiamo con i nostri ascoltatori, su Alessandro Micheletto, ovviamente sappiamo cosa ha alle spalle, sappiamo che rientra pian piano sempre di più in maniera sempre più significativa, a colloquio con Manuela Collazzo, che l'ha intervistato stato in queste ore in quel di Torino, un breve frammento, sono una quarantina di secondi che andiamo ad ascoltare con Alessandro Micheletto e poi con Matteo Piano ci tuffiamo ancora in questo Italia-Finlandia di questa sera. Micheletto.
2: Si alza il livello perché arriva una squadra con giocatori che hanno anche giocato in Italia, giocatori di livello, avranno il braccio sciolto perché sanno che con l'Italia non hanno nulla da perdere, sta a noi alzare il livello ancora un po' secondo me e accettare anche di giocare punto a punto, perché è una squadra che gioca bene. Questi due set che ho giocato con la Slovenia e con la Danimarca mi sono serviti per avere un po' più di ritmo e per essere anche un po' più utile, se in queste partite, che è inutile nascondercelo, saranno decisive, più importanti, più difficili, al coach servirà un cambio, se c'è bisogno di cambiare un po' la partita, quindi per far quello mi serviva un po' di campo, un po' di gioco, un po' di ritmo e un minimo, dai, l'ho preso. Sicuramente non sarò al 100%, però spero di dare il mio contributo.
3: Rai Radio 1 Sport.
0: Allora, 25enne veterano, diciamo così, perché poi quando è l'azzurro dentro il fatto anagrafico rischia di passare quasi in secondo piano. La sensazione dall'atleta che sei stato, Matteo Piano, ora da narratore dello sport, da una parte la voglia di metaforicamente spaccare la rete, spaccare il pallone, eccetera, poi quella necessità, quella saggezza, quella maturità, e questo sia un tema, credo sia un tema anche per De Giorgi, di gestire, di rientrare pian piano per evitare passi falsi dal punto di vista fisico. Credo che siamo un po', oscilliamo anche qui un po' tra questi due poli contrapposti.
1: Sì, secondo me, guarda, penso che Micheletto, che è un ragazzo straordinario ed un giocatore di un talento, una bravura, una capacità di leggere incredibile, veramente parliamo di uno dei più forti al mondo, uno dei più forti, intendo top 3, cioè acquisirà una buona maturità attraversando questo periodo, perché secondo me è comunque un ragazzo che veramente ha ancora 25 anni, è il suo primo infortunio enorme. Penso che questo attraversamento gli possa dare veramente un quel quid in più come giocatore, come essere umano. Perché dico questo? Perché lui entra in campo adesso e riesce veramente a fare delle cose per noi tutti, me che ho giocato a pallavolo, cioè neanche tanto male, veramente incredibile, capisci? Per lui, che è di un livello eccelso.
0: Oh, forse abbiamo perso Matteo, ti avevamo perso per qualche istante, eccoti.
1: No, dicevo.
4: Dicevi, per lui che è di un livello eccelso, ti perdiamo per qualche secondo e quindi non abbiamo potuto capire il finale.
0: Vogliamo provare a richiamarlo intanto, se lui ci sente, come immagino, magari prova a spostarsi di qualche metro.
1: Voi mi sentite adesso?
0: Adesso sì. Proviamo
1: okay,
0: adesso.
1: Scusate,
0: allora,
1: ragazzi, ma siete che non prende bene al palavela. No. Dicevo che Micheletto è un po' severo con se stesso, quindi pretende tanto anche in questo momento qua, nonostante un giocatore che non tocca il campo da 9 mesi.
4: Giusto.
1: Ne ho viste poche di persone così. Quindi questo, credo che una grande maturità gli arriverà oltrepassato questo periodo, dove comunque per noi comuni mortali sta già facendo cose veramente incredibili.
4: Sì.
1: Per lui, che sa secondo me il suo potenziale, pretende di più, però è un giocatore importante a prescindere per questo gruppo, per questa nazionale, ma soprattutto per le persone, perché quando entra in campo, l'ho visto qua a Torino, qua a Modena, nella pelle d'Ocamè e tutto del palazzetto, quindi è bello essere diventati così un simbolo per le persone.
0: Assolutamente centrale, non solo dal punto di vista strettamente tecnico e tattico, ma anche perché è in grado di catalizzare appunto, no, l'attenzione. E poi speriamo che il cammino possa essere ancora lungo, perché ovviamente oltre a quella di questa sera noi ci auguriamo che siano altre due le partite fino alla fine, ma quello poi è un altro ragionamento. Matteo, restando sui nomi in breve, per ora il torneo cosa dice? Dice Yuri Romanò, miglior realizzatore per l'Italia, e poi dice anche che insomma un nome che si è imposto all'attenzione del grande pubblico solo negli ultimi giorni, ovviamente non per gli addetti ai lavori, quello di Pardomati, esatto, con i suoi 20 muri vincenti. Allora ci sono persone molto più brave di me nelle statistiche,
4: lui poi che interpreta quel ruolo,
0: appunto, è terzo in classifica in questa specialità dietro Mastrangelo e dietro un certo Matteo Piano, esatto. Poi pian piano dovrà arrivare anche dalle tue parti, Matteo.
1: Me l'hanno detto oggi ed ero molto sorridente. Devo essere onesto, ma perché è giusto che sia così. Gli europei sono cambiati, quindi cosa significa? Significa che adesso le fasi girone sono più lunghe.
0: Certo.
1: Sì. Ok?
0: E quindi ci sono più partite.
1: Pardomati, incredibile. Sì, a me piace moltissimo fare 20 muri, sono tantissimi.
4: Sì.
1: E il primo che vi detiene forse Mastrangelo può essere che li ha fatti in ancora meno partite. Okay? Quindi sempre leggere le cose.
4: Secondo me
1: Pardomati è un centrale che per l'età che ha, le qualità che ha,
4: ricordiamo,
1: ha raggiunto un
4: 2006,
1: livello veramente già alto, che può mantenerlo e fare dei passetti, però è stupendo da vedere. Per me un centrale con queste caratteristiche, una bella capacità anche di esprimere vari fondamentali, e queste da qua, cioè veramente è un bel futuro oltre che un bel presente per l'Italia. Questa cosa qua è meravigliosa, essere quelle tre già al presente dell'Italia è tanta roba. Bisogna mantenere, ma credo che lui abbia tutte le competenze e le capacità per farlo, meglio lo auguro dal profondo del mio cuore. Guarda,
4: poi giocare con Giannelli è sicuramente aiuta, no, la crescita di un centrale,
0: e non poco. Sì, facevamo i nomi dei singoli, è chiaro che quello è ineludibile, e poi assolutamente incontestabile il ragionamento matematico, certo, che faceva Matteo Piano, ma questo poi lo si deve dire quando si paragonano epoche diverse nel calcio, nel tennis.
1: Per quello, capisci, esatto.
0: No, ma assolutamente,
1: cioè, lo dico
0: così
1: solo perché guarda, io sono uno che guarda i numeri, non li ha mai guardati. E
0: i numeri vanno calati nel contesto storico,
1: robe, altre volte non vincerle,
0: certo.
1: È come dire, non so, ho vinto 100 euro giocando all'otto, ah cavolo, ma quanto giochi tutti i giorni? Grazie a cavolo, se io gioco una volta,
0: certo.
1: È un po' quella cosa, bisogna veramente essere sempre bravi anche ad aprire i numeri, perché sennò facciamo delle definizioni che sono un po' limitanti.
0: Ma
1: e lui secondo me è un centrale molto bravo, che ha già fatto un campionato in Superlega incredibile, e che sta facendo un europeo incredibile, però non è che dice oddio una sorpresa, ha fatto un campionato molto bello.
0: Le classifiche all time,
1: tantissimi, certo, in modo che vinca la classifica e si vinca anche un bel premio.
0: Assolutamente, ma le classifiche all time non tengono appunto conto del fatto che la storia di ogni singolo sport cambia, si evolve, le cose sono effettivamente diverse. A proposito di vincere, a proposito di numeri, facciamo finta, immaginiamo che insomma se dovesse andare bene, io mi tengo basso perché poi altrimenti mi rincorrono per i corridoi, poi c'è Milano e lì con le braccia belle incrociate ad attendere, dopo il netto successo sulla Romania, ci sono i due volte campioni olimpici, c'è la Francia di Gianni. A quel punto, allora sì, dire l'espressione alzare il livello, Matteo, non diventa più solo una frase di circostanza, ma un qualcosa di ben tangibile a quel punto.
1: Sì, ed è un'altra atmosfera, nel senso che poi parliamo veramente di semifinali e finali, quindi sai che hai la bellezza di giocarti un weekend. È un dentro fuori diverso, lì giochi per salire su un podio, quindi secondo me c'è anche un viverle in maniera più consapevole, secondo me, ed è bello, sì dai, arrivare a Milano è qualcosa di meraviglioso, perché vedi anche il raggiungimento del primo obiettivo, che è sicuramente quello di arrivare lì, e poi dopo si va a scegliere l'obiettivo più grande, che sarà il colore di una medaglia.
0: A Milano, nell'altra parte del tabellone, tanto per dare, Matteo, un'indicazione a chi ci ascolta, c'è già la Polonia che ieri ha battuto in 3-7 la Germania. Tra mezz'ora inizia Belgio-Slovenia. Sensazione, credo,
1: a fare la telecamera,
0: esatto,
1: infatti.
0: Quindi ti lasciamo, anzi ci lasci con una sensazione, immagino Slovenia favorita sulla carta e non solo sulla carta.
1: Ma guarda, secondo me potrebbe essere una bella partita, non mi stupirei se andasse per le lunghe, Non ho visto tantissimo, credo e spero che la Slovenia abbia godato il suo gioco rispetto al girone. Il Belgio ha quella frizzantezza forse maggiore. Guarda, non faccio mai pronostici, però oggi se devo spendere una parte forse penso che la Slovenia possa fare bene.
0: Favorita, avvantaggiata sulla carta sul Belgio per questo altro quarto di finale, per andare a raggiungere poi la Polonia. Noi ci concentriamo sugli azzurri. Matteo Piano, grazie davvero per insomma anche la tua simpatia.
1: Grazie a voi, se volete dalle 15:50 io sono con Eddie Dembinski su Rai Play, quindi
0: con molto piacere
1: ci vediamo lì.
0: Invito già esteso ai nostri ascoltatori. A tra pochissimo, grazie Matteo,
1: grazie
0: un abbraccio
1: mille, grazie mille veramente, ciao.
4: Ciao.

0: Family con il Level 42 ancora dagli anni 80, nella nostra playlist troviamo spesso questi successi che hanno appunto costellato le classifiche di quegli anni in maniera molto prepotente. Prepotenti anche le giocatrici spagnole.
1: La pressione della Spagna. Beh, diciamo intanto che all'Odds in Polonia ancora 0-0 quando siamo poco oltre la mezz'ora del primo tempo tra Italia e Spagna, mondiale femminile under 20 di calcio.
0: Dire che Elena Belli, la nostra portiera,
1: migliore in campo per ora.
0: Conferma il suo talento perché
1: anche
0: purtroppo
1: se capitola proprio in questo istante con la Spagna che va in vantaggio al 32esimo minuto, però insomma andando a coronare con Alba Serrato una pressione praticamente a senso
0: dall'inizio.
1: Unico, come era, ripetiamo, un po' il copione scritto di questa gara. Noi ve l'abbiamo presentata nella prima parte di trasmissione, avversario difficilissimo in questa semifinale mondiale. D'altra parte il livello è quello che è già un grandissimo percorso, quello fatto fino a questo momento dalle ragazze del commissario tecnico Matteucci, però intanto va bene, la gara è ancora
0: lunga,
1: tutta da vivere. Siamo al 33esimo minuto del primo tempo, la Spagna si è appena portata in vantaggio sull'Italia in questa semifinale mondiale femminile under 20, si gioca all'Odds in Polonia. Tanto come diversivo, e poi approderemo al tennis prima di salutarvi, ancora prima delle 16, a proposito di grandi talenti, stelle nascenti, no, già nate, però gli appassionati di nuoto tengono sott'occhio davvero la cinese Yu Zidi, 13 anni, 14 il prossimo 16 ottobre, quindi tra 3 settimane praticamente, talento ultra precoce perché ai giochi asiatici di nuoto che sono in corso, quindi competizione continentale, ha conquistato il terzo oro e il terzo record, peraltro tutte in discipline, in specialità, estremamente complicate, tecniche, oltre che molto dure, perché dopo l'oro nei 200 farfalle e nei 200 misti, oggi ha vinto in grande scioltezza anche quello nei 400 misti in 4:28 e 56, migliorando il vecchio record della competizione dei giochi di 4 secondi e mezzo,
0: mostruosa,
1: quindi polverizzandolo. È chiaro che si tratta di una distanza medio-lunga. Il monitor di servizio però ci apre una speranza, perché è in corso una revisione VAR relativa al gol del vantaggio della Spagna. Dunque torniamo a questa semifinale del mondiale femminile under 20, forse per un'azione fallosa
0: viziata da un
1: che
0: fallo
1: ha portato allo sviluppo dell'azione nel tentativo di riconquistare la palla. Una delle calciatrici spagnole in sostanza
0: ha
1: poi
0: alzato un po' forse il braccio,
1: ha spuntecchiato col piede una delle azzurre, evidentemente. Ora il monitor non ci dà la quasi, praticamente laterale più che on, diciamo beside, quindi potrebbe essere annullato evidentemente il gol.
0: Vediamo.
1: In questo momento c'è la revisione arbitrale, poi seguirà l'annuncio, ma nei studi radiofonici naturalmente deve comandare il silenzio, quindi dalle immagini, un po' da un incerto labiale, ancorché non in italiano, cerchiamo di capire quello
0: labiale
1: che
0: labiale dice after review,
1: quello sicuramente perché il format ormai lo conoscete nel nostro calcio già da diversi anni, e crediamo che la rete sia stata annullata proprio per un'azione fallosa. Quindi tutto fermo sullo 0-0, per cui vale il ragionamento che facevi fino a poco fa, no? Gabriele Brocani
0: in
1: questo momento,
0: in campo.
1: Elena Belli regge ancora, mantiene lo 0-0 nonostante un bel po' di sofferenza della nazionale azzurra contro la Spagna. Andando a un'altra nazionale, ma al maschile, chiamata a due appuntamenti molto importanti per la qualificazione all'europeo di categoria, l'under 21, anche lì a Tirrenia, dove si radunano gli azzurrini di Baldini, sono giornate di dichiarazioni, e in queste ore quelle che colpivano un po' di più, insomma almeno oggi, era il turno di Costantino Favasoli, ex Catanzaro, adesso al Napoli. Una delle notizie comunque positive in questa fase un po' ancora incerta per la formazione di Allegri, anche lui era impredicato di essere coinvolto nel progetto della nazionale maggiore di Roberto Mancini, però, e ne parlavamo proprio ieri, molti azzurrini, molti under 21 sono stati lasciati, per così dire, a disposizione proprio di Baldini, perché la doppia sfida, non tanto e non solo l'Armenia, soprattutto quella con la Polonia all'ultima curva, rappresenta proprio la gara decisiva per approdare agli europei, e ricordiamo che dagli europei passa anche la strada poi che porta alle Olimpiadi, che troppe volte abbiamo disertato in queste ultime edizioni. Mi sono ritrovato da un momento all'altro in Champions League, l'anno scorso ero in Serie B, ricordando la stagione comunque positiva per lui personalmente con il Catanzaro. Il calcio è bello per questo, insomma c'è stata una crescita piuttosto repentina nel suo cammino, essere al Napoli è un sogno ma per me è un punto di partenza, e poi l'esperienza di Catanzaro è stata importantissima, così come anche quella con l'Under 21, con la nazionale maggiore, con lo stesso Baldini che, come ricorderete, in questa fase estiva in cui l'azzurro che ci riguarda era un po' in secondo piano perché c'era un mondiale che però non ci coinvolgeva, e Baldini in questo suo interim aveva di fatto convocato i suoi ragazzi dell'Under 21 in nazionale maggiore, e Favasulli ha fatto parte di questo temporaneo progetto, il mister è stato coraggioso a decidere di portarci
0: Vero.
1: Tutti in nazionale a giugno. Per noi farebbe di tutto, il nostro punto di forza, è un uomo incredibile, oltre a essere un grande allenatore, questo lo dice Favasoli, io aggiungo oltre a essere molto schietto a volte,
0: esatto.
1: Perché insomma hanno fatto sorridere e discutere, ma in positivo, le sue dichiarazioni su Frosinone Como,
0: esatto.
1: Ha detto io ti favo per il Frosinone,
0: ma giustamente ne ha 5 del Frosinone,
1: non solo, ma poi perché era un modo per dire io cerco di sostenere,
0: ma
1: guardo
0: certo.
1: Con maggiore interesse alle squadre che hanno più italiani.
0: Ma massimo rispetto per il Como, però detto, ovviamente io vedo il Frosinone più comune.
1: Sono altre scelte, certo. Magari in Spagna guarderanno con molto interesse al Como, perché poi ovviamente
0: Vero.
1: Le scelte di Fabregas vanno in quella direzione, però è chiaro che il ragionamento di Baldini era fate giocare i ragazzi, poi magari un Palmisani da un giorno all'altro
0: Frosinone
1: finisce nel mirino della Juventus,
0: certo.
1: Visto che
0: oppure
1: poi
0: va in Spagna.
1: Speriamo di no, speriamo di tenerlo ovviamente nel nostro paese per il bene del nostro calcio, il bene del nostro tennis non ha bisogno insomma del nostro supporto, perché le cose vanno in quella direzione, ne parleremo tra la Davis che sarà e la Billie Jean King Cup già praticamente tra poche ore, ne parleremo tra pochissimo
0: dopo Luna Araba.

0: Progetto tutto siciliano, questo con Colapesce di Martino, Carmen Consoli, Luna Araba, alle 15.41. Torniamo in diretta qui nel caffè di Radio 1 Sport. Aggiorniamo, anche se.
1: Sì, anche se stiamo per dedicarci al tennis, però giusto dire che intanto sì. Lodz in Polonia è passata questa volta sì in vantaggio la Spagna dopo l'annullamento del precedente gol. Parliamo della semifinale del mondiale femminile under 20, diciamo un po' un concorso di colpa, anche sì. Un pizzico di sfortuna su un tiro cross. Prima la sporcatura nel tentativo di contrastare l'avversario di Azzurragallo e poi Elena Belli, che finora aveva salvato il risultato sullo 0-0, non ha potuto fare altro che evitare, insomma non ha potuto evitare che la palla si insaccasse con una traiettoria velenosissima. Spagna sì. Avanti, credo che ci sia una Spagna anche nel tennis, mi sembra sì. Di ricordare, scherzi sì. A parte ovviamente,
0: con due giocatorini niente male,
1: con un paio di giocatorini, insomma ieri poco prima delle due, attorno alle 12 è stato diffuso, ufficializzato quello che sarà il calendario, il tabellone della prossima Coppa Davis, storia bolognese di novembre. Ben più imminente invece il capitolo femminile, Billie Jean King Cup, le azzurre contro la Cina in Cina, e ne parleremo a mettere tutto insieme la nostra voce di ubitennis.com, sito sempre aggiornatissimo. Giovanni Pelazzo, ben trovato davvero.
0: Ciao Giovanni.
2: Buon pomeriggio, spero tutto bene.
1: Tutto grazie bene a noi, speriamo lo. No, noi siamo noi a ringraziare benissimo, te per il grazie. Contributo che dai. Peraltro, proprio su ubitennis c'è una tua analisi di quello che sarà il primo avversario, evidentemente non proibitivo per gli azzurri. Poi magari sentiremo anche un frammento di Binaghi da Super Tennis, diciamo dai microfoni federali. È chiaro che, Giovanni, lo dico io banalmente, in una finale a 8 di Coppa Davis il livello deve essere altissimo. Però è chiaro che come primo assaggio di Bologna per gli azzurri di Volandri, insomma, non poteva andare meglio rispetto a quello che è stato stabilito poi, ovvero la Corea del Sud.
2: Direi proprio di no, cioè, possiamo dire tranquillamente che ci è andata molto bene. La Corea del Sud è una nazionale, diciamo, rivelazione, però sicuramente nulla a che vedere sulla carta con la nostra Italia, anche se l'Italia dovesse poi eventualmente presentarsi a Bologna magari decimata, magari senza Sinner, chissà se con o senza magari Musetti, Berrettini, questo poi lo scopriremo, no? tra un mesetto, quando ci saranno le prime convocazioni. Però insomma è una nazionale che indubbiamente non può fare paura alla nostra Italia, tre volte campionessa in carica, insomma è un impegno tra tutti quelli che si potevano scegliere sicuramente il migliore,
1: diciamo un rodaggio interessante, esatto,
2: andare avanti un pochettino, come no, tabellone,
1: certo.
2: Quella che potrebbe essere la semifinale contro magari la Repubblica Ceca, chissà. Perché comunque Mensik e Leesta sono due singolaristi di tutt'altro spessore rispetto a Kwon e Chung, sempre parlando con il massimo rispetto, però dati alla mano e classifica alla mano sono due giocatori temibilissimi, soprattutto indoor, e quindi sarebbe eventualmente una bella sfida, senza dimenticare comunque che il Canada con Ozea, Yassin e Shapovalov resta un nazionale di assoluto rispetto.
1: Quindi è chiaro che il passaggio successivo alle semifinali, ipotizzando ovviamente, auspicando che gli azzurri non avranno alcuna difficoltà contro il primo avversario, inevitabilmente già andrà a un livello più alto. A questo punto, Giovanni Pelazzo, per la completezza che ti e ci contraddistingue, poi c'è anche l'altra parte della griglia, Gran Bretagna, Germania e Austria-Spagna. Anche qui non voglio dire cammino già scritto, ci mancherebbe, poi molto dipenderà anche in questo caso dalle presenze, dalle assenze, dalle combinazioni, perché per i due big, tu ce lo insegni, la stagione è stata a dir poco travagliata e incostante, poi se ne è avvantaggiato Zverev, al quale arriveremo ovviamente, infatti anche questo è proprio il grande nodo e il tema nel tema di quell'altra parte del tabellone, no?
2: Sì, purtroppo è diventato ormai veramente difficile fare un po' i conti senza l'oste, perché è chiaro che se si potesse contare su una nazione, cioè se tutte le nazionali potessero contare su un roster al completo, tendenzialmente a rigor di logica la finale dovrebbe essere Italia-Spagna. Certo, bisognerà vedere se ci sarà Sinner, se ci sarà Alcaraz, se ci sarà Zverev, se ce ne saranno due su questi tre, se non ce ne sarà nessuno. È difficile, dipenderà probabilmente anche da come andranno le finals di Torino, che sono comunque la settimana prima. È sempre difficile parlarne a una distanza così abbastanza importante nel tempo. Certo, ipotizziamo che ci siano tutti, un eventuale semifinale tra Spagna e Germania sarebbe davvero divertente.
1: Da scintille, senza ombra di dubbio. Sì. Allora si proietta su questo.
2: Entrano in gioco anche i doppi.
1: Certo, è chiaro, assolutamente. Però, come giustamente ha spiegato Giovanni Pelazzo, senza le carte in tavola è complicato avventurarsi in qualunque tipo di previsione. Lo sa bene, naturalmente, non potrebbe essere diversamente. Anche il presidente federale Angelo Binaghi ha a sorteggio fatto i microfoni di Super Tennis, riflessione sì sulla Davis, riflessione più generale. No, prima parlavamo Gabriele Brocani con Matteo Piano del momento d'oro della pallavolo, di quell'essere condannati a vincere. Allora, siamo tutti molto, molto, molto tranquilli e ascoltiamo cosa saggiamente ha detto il presidente Binaghi, e poi ovviamente torniamo dal collega firma di Ubitennis Giovanni Pelazzo. Sentiamo Binaghi.
3: È andata abbastanza bene, insomma, bisognava a mio parere evitare il Canada al primo turno, ma ci siamo riusciti. Però insomma, sono le prime 8 nazioni al mondo, se sono arrivati fin qua, anche la Corea qualche cosa la sapranno fare, e quindi bisogna stare attenti. Ma insomma, noi abbiamo un capitano, una squadra di grande esperienza, c'è ancora tempo per capire in che forma saranno i nostri giocatori e per capire quali saranno le scelte del capitano. Quindi la strada è lunga, però insomma mi sembra che ci siano buone premesse, certo. Se voi pensate ogni anno, perché vi state abituando male, che vinceremo la Coppa Davis e anche la King Cup, insomma, mi sembra che stiate esagerando. Non sarà sempre così, anche se cercheremo di fare in modo che lo sia sempre.
4: Rai Radio 1 Sport.
1: Giovanni Pelazzo, stai esagerando, capito bene?
0: Ce l'avevo con te.
2: È colpa mia.
1: È colpa nostra che obiettivamente, giornalisticamente, poi finiamo per impostare le cose sempre con obiettivo minimo, vincere. Sì, ma non è così. È banale ricordarlo, ma è anche doveroso, Giovanni.
2: No, è chiaro che poi il presidente Binaghi porta un po' l'acqua al suo mulino, però è evidente che se una nazionale vince 3 volte di più alla Coppa Davis, poi è la chiara favorita anche
0: più che al mulino la mette sulla butta sul fuoco.
2: Non sarà fallimento se non dovesse arrivare un altro successo, però insomma che siamo favoriti lo siamo una delle nazioni favorite, magari non in assoluto, però questo sarà sempre il campo poi a stabilirlo, no?
1: Ricordavi benissimo, Giovanni Pelazzo, ovviamente per chi ci ascolta, che ancora prima della Davis la storia è lunga e anche particolarmente intensa, perché andando a ritroso, ancora in Italia, a Torino naturalmente, le finals, e poi risalendo ancora la corrente ci saranno gli ultimi 2 Masters 1000 della stagione in ordine inverso, sempre partendo dalla coda a Parigi, ancora prima a Shanghai, incombe la Cina e anche il Giappone. E allora in tutto questo le sensazioni, almeno le notizie che possiamo dare rispetto al rientro di Jannik Sinner, ora Davis a parte, perché quello è un altro capitolo, e perché l'Italia ha dimostrato di saper vincere anche senza il suo numero uno assoluto, però è chiaro che poi lì subentrano altri ragionamenti legati ovviamente proprio dal profilo individuale all'Alto Atesino, tuttora sempre ovviamente numero uno del mondo. Giovanni?
2: Allora filtra poco, come sempre, poco nulla dall'entourage Sinner, dall'ambiente Sinner. È chiaro che noi lo vediamo poco, ma lo vediamo, e comunque è tornato ad allenarsi in campo. Ieri Flavio Cobolli ha postato una foto di un allenamento loro insieme a Monte Carlo, però oltre a questo abbiamo poche informazioni. Certo, il 500 di Pechino, cui comunque Sinner è iscritto, comincia la settimana prossima, quindi il fatto che ancora non sia arrivato in Cina presumibilmente potrebbe
1: essere un indizio,
2: far scattare qualche pensiero, però può essere anche magari voglia sciogliere le ultimissime riserve ancora in questi giorni. Quel che è certo, secondo me, è che non forzerà la mano, anche perché da qui a fine stagione credo che l'unico vero obiettivo possano essere le ITF Finals. Il numero uno penso sia solo una conseguenza dei risultati, e se insomma continuerà come fatto nella prima metà del 2026, anche nel 2027 sarà solo una formalità riprendersi il numero uno. E per tutto il resto credo che davvero tornerà in campo solo se si sentirà pronto e al 100%. Non credo avrebbe senso forzare la mano per, certo, insomma, quel che resta di questa stagione,
1: per evitare,
2: che poi chiaramente fa sempre piacere, certo, il Master che gioca in casa, sì, però insomma credo che non porterà nulla se non si sentirà in grado di farlo.
1: La gestione sul lungo periodo è diventata, come dire, molto più attenta, molto più oculata. Poi voglio dire, situazioni, sì, del passato per Sinner, in realtà anche per Alcaraz, se ci pensate, hanno portato a sviluppi molto molto più negativi. Però qualcuno te l'ha rivelato, io leggevo una bella tua intervista su Ubitennis, Giovanni Pelazzo, ma qui il numero uno di fatto è Zverev, attenzione, ma come mai, come funziona questa storia, spiegaci.
2: Ma allora, no, in realtà non era mia, ma erano parole sicuramente più autoritarie, quelle più autorevoli, sì, quelle di Rusevski, ex numero 4 del mondo, che giustamente dice attualmente il numero uno, anche se non ufficiale, però è Alexander Zverev, che incredibilmente ha vinto due slam quest'anno, davvero impronosticabili anche solo un anno fa. E chiaramente è in questo momento, come ha detto anche lo stesso Alcaraz, ha detto, in questo momento è il miglior giocatore del mondo, e lo testimonia anche il fatto che sia lui il leader della race, cioè la classifica che tiene conto solamente dei punti fatti nel 2026. Certo, c'è una parte della scorsa stagione, il finale della scorsa stagione, che influisce ancora sulla classifica delle 52 settimane, motivo per cui Sinner formalmente è ancora il numero uno. Però oggettivamente Zverev è quello che ha avuto la miglior stagione negli slam, e poi anche il fatto di non farsi mai male, di non infortunarsi mai, è una grandissima nota di merito, soprattutto in un tennis che diventa sempre
1: così
2: più
1: logorante, certo,
2: sempre più importante, sì, no? Sì, a livello fisico, anche quella è una qualità, come saper fare la bella smorzata o saper tirare il dritto fortissimo.
1: Sì, sì. E è al pari di una componente tecnica la tenuta, sì, fisica. Giovanni, trascinati come sempre dal piacere di chiacchierare con te, l'unico problema è che mi sono io ridotto davvero a un minuto o poco più per chiederti in Cina per le ragazze, e lì anche lì ci sono dei titoli da difendere per la Billie Jean King Cup. Non sarà un inizio, anzi sarà un inizio comunque molto
2: a differenza dei maschietti,
1: esatto,
2: decisamente più complicato contro le padrone di casa come l'anno scorso, ma quest'anno la Cina conta su Qin Wenzheng, ritrovata allo US Open, ex finalista all'Australian Open, però allo US Open si è ritrovata, ha superato le qualificazioni ed è andata lontanissimo. E insomma sarà una sfida sicuramente proibitiva, devo dire, secondo me l'Italia non parte così vinta. Se come sempre, secondo me, si aggrapperà un pochettino a Jasmine Paolini, che in caso di successo in singolare potrebbe poi essere chiamata al doppio sforzo con Sara Errani poi in doppio. Certo, Non sarà facile, però vedremo, le nostre ragazze comunque sono pronte, vedremo come starà, immagino, Elisabetta Cottarezzo, che credo sia la seconda singolarista, però vedremo quelle che saranno le scelte di Tatiana Garbin, anche loro chiamate a difendere il doppio titolo.
1: Sì. E allora questa è la storia ovviamente di Shenzhen per quanto riguarda la Davis femminile, la Billie Jean King Cup. Grazie davvero, ubitennis.com, Giovanni Pelazzo, è sempre un piacere, buon tennis e buon lavoro a te, ti abbracciamo.
2: Grazie a voi, buon lavoro e un abbraccio, a presto.
1: Grazie, salutiamo Giovanni Pelazzo, vi diciamo che alla fine del primo tempo la Spagna è sempre avanti sull'Italia,
0: sì, diciamo.
1: Semifinale del Mondiale Under 20
0: di
1: calcio.
0: Anche se negli ultimi minuti del primo tempo l'Italia si è fatta un po' vedere.
1: Aveva tirato un po' fuori la testa dopo una partita prevalentemente difensiva, ma c'è tutto il secondo tempo ovviamente, se ne riparlerà nel corso dei tempi supplementari. Giorgio Germanò, Mario Pezzolla, invece noi salutiamo e ringraziamo Adriano Lippi alla parte tecnica, Danilo Gionte in regia, Gabriele Brocani, domani il caffè, io e te ci ritroveremo tra qualche giorno. Sempre pronti a incrociare i nostri microfoni.
0: Grazie a te, Guido Ardone. Ascoltiamoci gli Enjoy the Silence di Depeche Mode prima del GR. Ciao.

0: ore 16.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Alice Andreoli, gelo di Mosca sull'appello lanciato a New York all'Assemblea Generale dell'ONU da Trump per un cessate il fuoco, almeno parziale. Varsavia intanto rende noto che un elicottero russo ha violato il confine polacco, uno sconfinamento di 42 secondi che ha comportato l'immediato decollo dei caccia. E alla seconda giornata di lavori al Palazzo di Vetro, attesa per i discorsi anche di Peseschian, ci aggiorna in studio Davide Maggiore.
4: Sì, la serie degli interventi all'Assemblea Generale dell'ONU è ricominciata intorno alle 15 italiane con l'intervento del presidente siriano al-Shara. Proprio in questi minuti è previsto che prenda la parola Peseschian, il presidente iraniano, arrivato a New York proprio nelle stesse ore in cui il suo ministro degli esteri Araghchi ha ribadito le linee rosse di Teheran per una riapertura di Hormuz, fine degli attacchi statunitensi e del blocco americano dello stretto, scongelamento dei beni iraniani. Toni forti nelle scorse ore sono stati usati anche da Donald Trump, che torna a mettere la Repubblica Islamica davanti alla alternativa o un accordo che lui giudica possibile dopo il voto di midterm o l'annientamento, ma allo stesso tempo il capo della Casa Bianca considera positivi i contatti tra i suoi inviati Witkoff e Kushner e la delegazione iraniana a New York. Più tardi nella giornata prenderà la parola il presidente ucraino Zelensky, che ha già incontrato a sua volta Trump. Il presidente americano è ottimista anche sulla pace tra Russia e Ucraina, ma come accennavi il Cremlino ha fatto sapere che non ne vede i presupposti, questo proprio mentre il ministro degli esteri russo Lavrov sta incontrando il segretario di Stato americano Rubio.
3: Sulle minacce incrociate tra Stati Uniti e Iran risale la quotazione del greggio. Per gli aggiornamenti ci colleghiamo in diretta con Milano, dove c'è per noi Federico Simonelli.
5: Sì, innanzitutto le borse europee restano sotto la parità dopo l'apertura negativa di Wall Street, Milano 0,1%, negli Stati Uniti in rosso tutti gli indici, con il petrolio che, lo dicevate, interrompe la più lunga serie di ribassi dell'anno e torna a salire leggermente sopra i $100, 100,61 il Brent in questo momento. Attenzione anche all'incontro Trump-Xi di giovedì, con all'ordine del giorno tra i vari temi quello della sicurezza e dell'intelligenza artificiale, a Piazza Affari lente tra gli altri ai titoli delle banche e a quelli del lusso. Linea Roma.
3: Stasera alle 19 fiaccolata al Colosseo, organizzata dalla CGIL per la morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni, originario di Crognaleto nel Teramano, precipitato da 10 metri durante i lavori notturni per l'installazione del nuovo impianto di illuminazione. L'anfiteatro Flavio è stato chiuso, l'imbracatura non era legata alla fune, fa sapere la Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo contro ignoti. E un morto sul lavoro anche in provincia di Bergamo, a Corte Nuova, nel parcheggio di un'azienda. Un 66enne è stato colpito da una trave in acciaio. È stato denunciato alla Procura dei minorenni di Catanzaro lo studente di 14 anni che aveva pianificato di accoltellare la sua insegnante di italiano in una scuola di Lamezia Terme. L'azione è organizzata sul social Telegram, l'arma nascosta nei bagni della scuola. Il tentativo di aggressione è stato sventato da alcuni compagni. Grazie agli alunni non sono stati omertosi, il commento della preside dell'istituto. Un segnale enorme, secondo Andrea Strippoli, la designazione del suo film L'Estranea per rappresentare l'Italia agli Oscar. La pellicola è stata scelta dall'Associazione Italiana del Cinema al termine di una selezione tra 21 candidature. Penso che siano tantissimi anni che non viene proposto qualcosa che gioca con il thriller, con l'horror, ha commentato il regista. Un altro aspetto che rende questa scelta molto inaspettata e coraggiosa. Sport, europei di volley maschile, quarti di finale stasera a Torino, Italia impegnata contro la Finlandia. Chi vince trova in semifinale la Francia, si gioca alle 21, seguiremo l'incontro in diretta sulla nostra rete nel corso di Zona Cesarini. Azzurri favoriti, ma anche per questo l'avversario non va sottovalutato, come spiega lo schiacciatore Alessandro Micheletto.
6: Si alza il livello perché arriva una squadra con giocatori che hanno anche giocato in Italia, quindi giocatori di livello, giocatori che avranno il braccio sciolto perché sanno che con l'Italia non hanno nulla da perdere. Sta a noi alzare il livello ancora un po', secondo me, e accettare accettare anche di giocare punto a punto, perché è una squadra che gioca bene.
3: Ed è tutto per questa edizione, prossimo giornale radio alle 17.
0: Rai Radio 1 Sport. Tutto il calcio minuto per minuto. Puntata del 10 maggio 2003. Primo tempo.
7: Tutto il calcio minuto per minuto. A cura di Marco Martegani.
8: Gentili ascoltatori, buon pomeriggio dagli studi di Radio 1 a Saxa-Rubra. Terz'ultima giornata del campionato di Serie A, ancora al sabato, e così sarà sino alla conclusione del torneo. Campo principale di tutto il calcio minuto per minuto oggi, il Delle Alpi di Torino, per quella che potrebbe essere la partita a scudetto. A Riccardo Cucchi la cronaca di Juventus e Perugia, e da Giuseppe Bisantis gli interventi da bordo campo. A seguire nell'ordine i collegamenti per Inter e Parma, Piacenza, Regina, Bologna, Lazio, Empoli, Atalanta, Brescia, Milan e Roma, Torino. Le altre due partite, Como, Chievo e Udinese, Modena, saranno seguite da studio per gli aggiornamenti con Filippo Corsini, pronto a fornire agli ascoltatori di Radio 1 ogni variazione di punteggio. Ed ora in linea Riccardo Cucchi per Juventus e Perugia dal Delle Alpi di Torino.
9: Si gioca da 50 secondi, naturalmente il punteggio è fermo sullo 0-0, completo blu per il Perugia che attacca verso destra, sul versante opposto invece gli attacchi della Juventus con la casacca tradizionale a strisce verticali bianconere, calzettoni e calzoncini neri. Dirige il signor Bertini, i suoi collaboratori sono Cenicola e Lanciano. Io effettuerei subito un primo collegamento con il bordo campo, con Bisantis, che potrà sicuramente raccontarci meglio l'atmosfera che si sta vivendo in queste battute iniziali della partita. A te la linea.
10: Sì, buon pomeriggio. Anche se non c'è il pienone, come ricordavi tu in apertura, Riccardo Cucchi, il pubblico è molto rumoroso, crede in questo 27esimo scudetto ormai a un passo. Condizioni climatiche, piove dall'inizio della partita, anzi fino a qualche minuto fa anche in maniera incessante, quasi un segno del destino ogni volta che c'è il Perugia contro la Juve in una partita decisiva per lo scudetto c'è la pioggia. Chiaramente ci riferiamo a due anni fa e i tifosi della Juventus possono fare gli scongiuri. Comunque sembra che stia attenuando in questo momento. Terreno di gioco in condizioni buone nonostante la pioggia, la palla rimbalza molto bene, ci sembrano i bianconeri molto ma molto motivati.
9: Di Maio è stato fermato nel frattempo mentre cercava lo scatto, ma c'è anche l'intervento da parte di Bertini che ravvisa un'irregolarità e assegna un calcio di punizione in favore della Juventus per un intervento falloso da parte di Soliano. La palla viene collocata all'altezza del vertice basso dell'area di rigore, c'è Davids sul punto di battuta mentre il Perugia arretra a piano organico e a protezione della propria area di rigore. Davids sta fissando in campo la posizione dei propri compagni mentre Kalac dà indicazione ai suoi, parte lo spiovente, tenta Kalac l'uscita, la palla rimane in area di rigore, poi ne esce adesso inseguita dai difensori del Perugia che hanno dunque per questa occasione, in questa occasione sono riusciti a evitare guai peggiori da questo calcio di punizione e si propongono adesso in attacco con Miccoli. Seguiamo questa azione all'altezza del limite dell'area di rigore, prova il cross e Miccoli, la palla sotto misura, sbaglia clamorosamente, l'ultimo tocco Vrizas ed è il primo

0: fatto il punteggio 0-0 e la linea va a Milano.
1: Si gioca da due minuti a San Siro, 0-0 il punteggio. Inter completamente trasformata nella sua fisionomia, soprattutto in attacco, con un tandem veloce di movimento, Callon e Martins, sulle fasce con Sessao e Guli. Xavier Zanetti rinuncia al record delle 50 presenze sedendosi in panchina. In mezzo, come già detto, Dalma e Cristiano Zanetti. Attacca il Parma, sfuma però questa iniziativa di Emanuele Filippini, quindi l'Inter può ripartire a sinistra con Guli, palla sull'esterno destro, se la lascia strappare da Nakata e quindi ancora il Parma con Bonera, lancio troppo lungo per Adriano che poi scivola in coppia simultaneamente con Carlos Gamarra. Stiamo dicendo, nell'Inter in mezzo agiscono Dalmai e Cristiano Zanetti, nel Parma ha recuperato Paolo Cannavaro, mentre Brighi in mezzo al terreno di gioco sostituisce Lamusci. I due capitani oggi sono Cordova e Junior. Adesso Toldo fuori dall'area di rigore con l'interno destro in avanti per Callon, manca l'impatto con il pallone, Ferrari riesce a svettare più in alto di lui, quindi il gioco dell'Inter che si sviluppa a sinistra. Pasquale l'appoggia all'indietro per Gamarra, in fase di impostazione si fa vedere Callon, viene anticipato a un colpo di testa di Emanuele Filippini, riprende però il pallone dal Maca, barbiamente lo difende Cristiano Zanetti, ancora si accendra Pasquale, un po' di difficoltà nell'Inter nell'azionare questa manovra. Comunque 0-0 al terzo minuto, linea Piacenza.
2: Dove si gioca da un minuto e mezzo, su un calcio di punizione a favore del Piacenza, lungo l'out di destra nel tre quarti campo della Regina, lo batte Maresca, parte il tiro, palla che soprattutto lo specchio della porta, vigila il portiere Regino Belardi, lascia scorrere il pallone oltre la linea di fondo, oltre i tabelloni pubblicitari. Completamente nera la divisa della Regina e completamente rossa quella del Piacenza, bel colpo d'occhio con il campo verde. Non c'è il grandissimo pubblico qui allo stadio Garilli, gli spettatori sono aumentati negli ultimi minuti ma non raggiungono le 10.000 unità. Partita che riprende con una rimessa dal fondo operata dal portiere calabrese Belardi, palla nella tre quarti campo della squadra padrona di casa, c'è colpo di testa a seguire di Bonazzoli, interviene poi Maresca a rubare palla, cerca di invitare ancora Bonazzoli, il tocco indietro per Mangone, sulla sinistra si sposta per il terzino Cristante, in profondità per l'esterno del centrocampo Marchioni, il tocco centrale per Baiocco, lancio di Baiocco lungo, troppo lungo per Di Francesco, palla che termina in fallo laterale. 2 minuti e 15 secondi, 0-0 tra Piacenza e Regina, linea Bologna.
3: A Bologna si gioca il terzo minuto, 0-0 fra Bologna e Lazio, sta piovendo al Dall'Ara anche se non con molta intensità e per la terza volta la Lazio adesso si fa vedere proprio sul filo di fuorigioco. Nelle precedenti azioni l'assistente di linea Babbini aveva fermato i giocatori biancocelesti. Scende Oddo sulla destra, va al cross, cross raso terra che viene deviato da un difensore del Bologna ma recupera la Lazio, rembante in questa fase di gioco. Lopez in possesso di palla che si è spostato sul settore di destra, palla all'indietro per Castroman che si lascia però sfuggire il pallone viscido fra le gambe, poi ancora lo scambio con Lopez. Castroman avanza, viene attaccato in questo momento da Locatelli che prova a retrocedere su di lui e ha buon esito il pressing da parte del numero 20 del Bologna perché è andato a soffiare il pallone ai giocatori biancocelesti che poi però proprio in questo momento lo hanno recuperato con il passaggio all'indietro di Oddo all'indirizzo di Favalli. Si gioca da 3 minuti e 45 secondi il primo tempo, 0-0 fra Bologna e Lazio, la linea a capo che segue.
4: Brescia.
5: Siamo arrivati al settimo minuto a Brescia. Brescia e Milan sono sullo 0-0, in maglia rossonera il Milan, in casacca azzurra, in numerazione in bianco il Brescia, che manovra da sinistra verso destra rispetto al nostro punto di osservazione. Occhiata agli assetti tattici, mentre il Brescia in questo momento va alla conclusione con Seric che dal settore di sinistra aveva cercato di sorprendere la difesa avversaria con un traversone raso terra sul quale nessuno degli attaccanti è stato in grado di intervenire. Dicevamo, quanto agli assetti tattici, 4-4-2 elastico nel Milan con Rivaldo qualche metro più indietro rispetto a Tomasson che è la punta centrale, corsie laterali presidiate da Brocchi e da Serginho, Redondo il playmaker davanti alla difesa. In cronaca due sole azioni da segnalare: al terzo minuto dai 25 metri destro di Roberto Baggio con palla finita abbondantemente oltre la traversa, la risposta del Milan al sesto con un diagonale insidioso di Serginho bloccato con sicurezza dal portiere Sereni. 7 primi e 15 secondi, ancora 0-0 la linea all'Olimpico.
6: Dove siamo al sesto minuto, Roma e Torino sono sullo 0-0, Roma in maglietta rossa, bordi gialli e calzoncini bianchi, Torino con maglietta bianca e calzoncini rossi, una Roma vicinissima al gol già al secondo minuto. Tommasi, servito da Candela, si è presentato in area di rigore, ha girato Sorrentino in uscita, indirizzato nella porta vuota, è andato a salvare sulla linea Galante. Poi ancora al terzo minuto, dopo un'azione partita dal piede di Cassano, è andato al tiro dal limite il giovane De Rossi con palla al lato. Ancora qualche istante fa una punizione di Candela con Samuel che ha colpito di testa sotto rete, palla però colpita debolmente, facile la parata di Sorrentino. 6 minuti 40 secondi, Roma 0 Torino 0, la linea allo studio.
4: Dobbiamo cedere la linea per qualche secondo anche a

0: che prima avevamo saltato. Repice.
1: I minuti di gioco sono 10 nel corso del primo tempo, 0-0 ovviamente il punteggio. C'è l'Empoli in attacco, potrà usufruire adesso di un calcio d'angolo, attacca da sinistra verso destra, la formazione di casa, va capitan Cappellini ad occuparsi del tiro dalla bandierina con battuta al piede destro, traiettoria ad uscire rispetto alla porta difesa da Taibi, parte la rincorsa di Cappellini, il pallone al centro dell'area di rigore, Cribari di testa anticipato da un avversario, poi la difesa dell'Atalanta in qualche modo riesce ad allontanare. Minuti di gioco 10 in questo istante nel corso del primo tempo, Empoli 0 Atalanta 0 in linea allo studio.
0: E torniamo allora al Delle Alpi a Torino per Juventus Perugia.
2: Decimo minuto di gioco, 0-0 il punteggio, ma sta giocando molto bene Perugia che attacca con Azemaria, conclusione dei 20 metri e palla alta. Perugia che era anche passato in vantaggio esattamente un minuto fa con un colpo di testa vincente da parte di Tedesco su cross operato da Azemaria, espansione avviata molto bene da Miccoli. Gol annullato per fuorigioco del capitano della formazione perugina che poi si è rivolto nei confronti del collaboratore dell'assistente del signor Bertini indicando con l'indice no, ero in posizione regolare. Naturalmente anche in questa occasione, come facciamo ogni domenica, affidiamo al giudizio di Filippo Grassia e della sua moviola, naturalmente l'ultimo giudizio spetterà a lui per questa iniziativa del Perugia che aveva concretizzato in gol. Perugia che attacca ancora con Tedesco, vediamo Azemaria servito all'altezza della linea centrale, Azemaria che appoggia indietro l'indirizzo dei compagni del reparto difensivo, un appoggio da parte di Sogliano ancora in mezzo per Obodo il quale poi smista subito il pallone. Juventus un po' in difficoltà e Perugia che sta manovrando molto bene e detiene più a lungo il possesso del pallone rispetto all'avversario. Adesso però c'è un break della Juventus che si propone nel cerchio di centrocampo, Camoranesi servito, si accentra l'argentino, appoggia verso Davids mentre Pessotto è largo, è servito in questo istante, Pessotto aggancia con il sinistro, poi si accentra, è attaccato da Azemaria, scambia 40 metri ancora con Davids, intanto si chiude bene Perugia, Pessotto all'altezza ancora del vertice basso dell'area di rigore, non può avanzare perché è chiuso il suo movimento dalla difesa del Perugia, Davids apertura per Birindelli il quale controlla con il destro e avanza all'altezza del vertice dell'area di rigore, lascia partire poi il suo tiro che si infrange però sulle caviglie dell'avversario, si trattava di Sogliano. Palla che rimane però in possesso della Juventus che sta provando ancora uno spiovente in area di rigore. Controllo con il petto da parte di Di Vaglio che ha cercato di girare poi spalla alla porta. Palla che viene poi allontanata però dalla difesa della Perugia. E Juventus che sta cercando di reagire a un buon inizio da parte del Perugia. Sono intanto 12 minuti giocati nel primo tempo. Il punteggio ancora 0-0. Sentiremo tra pochissimo il bordo campo ma c'è ancora un'iniziativa da parte della Juventus. Vediamo questo attacco e la palla che viene crossata ma direttamente tra le braccia del portiere perugino Calacio. Dunque Bisantis a bordo campo.
3: Motivatissimo il Perugia, sarà anche per le minacce del patrono Luciano Gaucci che ha detto o raggiungete l'Intertoto oppure riduciamo le ferie estive, ma il Perugia sta facendo una partita vera e in occasione del gol annullato a Tedesco tutta la panchina con in primis Serse Cosmi è scattata in campo per protestare contro l'arbitro, forse ritenevano che Tedesco fosse partito da dietro il pallone rispetto alla cross di Azemaria, azione dubbia però poi subito si è ripreso a giocare, Perugia che sta giocando su ogni pallone.
2: Ancora Juventus però che sta manovrando, seguiamo questa ultima iniziativa prima di tornare a Milano. Iniziativa che viene affidata a Camoranesi, palla in mezzo, vediamo Trezeguet cerca di farsi luce, viene fermato, però già disimpegna bene e prova l'attacco adesso con Vrisas. 0-0 il punteggio, 13 minuti giocati, linea Milano.
0: Intanto c'è il vantaggio del Chievo, a Como dunque, Como 0, Chievo 1, il marcatore Franceschini con un gran sinistro dal limite dell'area.
4: 0-0 anche a San Siro, calcio di punizione per il Parma, batte Mutu da circa 20 metri, traiettoria insidiosissima, il pallone sfiora l'incrocio dei pali alla destra di Toldo, calcio di punizione provocato un intervento di Cordova all'altezza dei 18 metri, Mutu era andato via ad un paio di difensori nerazzurri, stava per calciare verso la porta avversaria, Cordova è entrato a tenaglia, ha messo a terra il giocatore, è stato pertanto anche ammonito il colombiano dal direttore di gara Airoldi, tutto questo all'undicesimo minuto, Cordova ammonito, calcio di punizione di Mutu, battuto con grandissima maestria il pallone ha sfiorato, ha lambito l'incrocio dei pali alla destra di Francesco Toldo, adesso la replica dell'Inter con Gamarra, poi Guli ha cerchiato agli avversari, cerca spazio, lo trova, taglia il campo con un passaggio da sinistra a destra, raccolto, messo a terra il pallone con il petto da Conceição che punta con decisione l'uomo, poi ci ripensa, il raddoppio vincente di Mutu, riparte il Parma, squadre dobbiamo dire piuttosto in fotocopia almeno nella disposizione, il Parma forse più peso in attacco con Adriano, l'Inter ha più sprint con Callon e Martins che incrociano in continuazione, si gioca senza troppe preoccupazioni, a viso aperto, buono, dobbiamo dire anche il ritmo, linee difensive piuttosto alte, ma il taccuino è abbastanza scarno, al di là di quel calcio di punizione battuto molto bene, sbagliata soltanto la mira da Mutu con il pallone che ha lambito la traversa, 0-0 comunque al tredicesimo, linea a Piacenza.
5: Dove siamo giunti all'undicesimo del primo tempo, ancora 0-0, squadre molto attente a non scoprirsi, sostanziale equilibrio fino a questo momento, attacca ora il Piacenza, c'è un lancio di Maresca in avanti, intercettato dai difensori della Regina, e Paredes che mette il pallone nella metà campo del Piacenza dove non ci sono compagni di squadra, quindi facile lo stop da parte dell'argentino Campagnaro, lungo l'au di destra, triangolo chiesto e ottenuto da Maresca, torna ancora il pallone al difensore argentino del Piacenza, attende che si piazzino i compagni, si trascina il pallone in avanti, poi c'è un lungo lancio per Hubner, anticipato di testa da Franceschini che non sta mollando l'attaccante piacentino dal primo minuto, praticamente una marcatura uomo, rapido rovesciamento di fronte, Bonazzoli in avanti, pallonetto centrale, facile la parata del portiere piacentino, guarda il Ben che riprende oggi a giocare dopo un'assenza di ben due mesi per infortunio. Dodicesimo del primo tempo al Garilli, Piacenza 0, Regina 0, linea al Dallara.
6: È quasi il tredicesimo minuto al Dallara, ancora 0-0 fra Bologna e Lazio, ma tre palle gol nel periodo non collegato. Al quinto minuto, discesa di Favalli sulla sinistra, Favalli è visto libero in mezzo all'area di rigore, proprio all'altezza del dischetto, Simone Inzaghi lo ha servito in scivolata, ma è stato provvidenziale, davvero provvidenziale l'intervento a sua volta in scivolata da parte di Paramatti che ha allungato il pallone all'indietro verso Pagliuca, con Simone Inzaghi, ripetiamo, era solissimo all'altezza del dischetto dell'area di rigore. All'ottavo minuto ancora Lazio, Lopez dal vertice destro, vede libero sulla sinistra, dall'altra parte l'area di rigore Stankovic, lo serve con un cross perfetto, Stankovic però sbaglia il controllo, si allunga il pallone che finisce fra le braccia di Pagliuca. Un minuto più tardi la risposta del Bologna con Signori, un tiro dalla lunga distanza circa 25 metri che ha costretto Peruzzi alla deviazione in tuffo in calcio d'angolo proprio mentre arrivava la notizia del gol da studio del Chievo sul campo del Como, e questo è un risultato importante proprio in vista della corsa per la Champions. Adesso problemi nel Bologna, è uscito Nervo, si è infortunato Nervo, un problema muscolare per lui, al suo posto è entrato il numero 30 Frara, tutto questo quando siamo al quattordicesimo minuto del primo tempo, 0-0 fra Bologna e Lazio, ripeto, fuori Nervo, dentro Frara, seguiamo la Lazio con Stankovic, cross deviato da Castellini, conclusione al volo con palla che termina alta sopra la traversa, conclusione da parte di Favalli, ripetiamo, altra palla gol per la Lazio, la terza in questo incontro, anzi è stato Cesar a concludere con pallone alto sopra la traversa, 0-0 il punteggio fra Bologna e Lazio, linea d'Empoli.
1: Proprio nel momento in cui Di Natale va alla conclusione, deviata in angolo da un avversario che concede quindi corner, c'è da dire che il pallone stava smarcando il centravanti dell'Empoli a tu per tu in area di rigore con Taibbi, un tocco di mano di Zenoni sul quale l'arbitro ha sorvolato per la norma del vantaggio, poi la conclusione del numero 9 in maglia blu che vi abbiamo descritto in radio cronaca diretta, lo stesso Di Natale che un minuto prima aveva colpito di testa su cross di Tavano andando a sfiorare il palo alla sinistra di Taibbi, pericolosa comunque anche l'Atalanta con Doni nei primi minuti, la conclusione di poco alta, ancora il calcio d'angolo in favore della squadra di casa, parte Cappellini, il pallone sul secondo palo allontanato dalla difesa bergamasca, poi attenzione a Tavano, la conclusione dalla lunga distanza, il pallone che finisce alto sui pali della porta difesa da Taibbi, partita molto veloce, molto bella, continui ribaltamenti di fronte, squadre che vanno alla conclusione con una certa facilità, naturalmente l'Atalanta più guardinga, cerca di liberare in velocità i propri attaccanti, in particolar modo il giovane brasiliano Ignazio Pia che si dimostra in buona giornata di forma, il minuto è il 18° nel corso del primo tempo, lo stadio Castellani di Empoli, Empoli 0, Atalanta 0 in linea Brescia.
7: 18 minuti anche al Rigamonti ed anche qui Brescia e Milan sono ancora sullo 0-0, solito prolungato possesso di palla del Milan al quale il Brescia oppone qualche veloce verticalizzazione per sfruttare la stazza e la mobilità di Toni. Al nono minuto occasione sciupata da Rivaldo su cross di Calaze, il brasiliano si è trovato in posizione utile per concludere, il tiro è stato piuttosto fiacco, un difensore ha ribattuto, paura al 13° minuto quando dopo contrasto con Lau Ursen al limite dell'area di rigore avversaria, Roberto Baggio si è accasciato tenendosi il ginocchio sinistro, si è rialzato dopo le cure dei sanitari della propria squadra, ha ripreso il posto in campo un minuto dopo e dal 13° ha scodellato dalla sinistra un prezioso pallone per Toni, stacco perentorio, palla colpita con abbastanza tempismo ma conclusione imprecisa, il pallone è sfilato di poco a lato, 18 primi 25 secondi, il Brescia va a rilancio con Petruzzi, 0-0, la linea torna all'Olimpico.
8: 17 minuti, 10 secondi, Roma 0, Torino 0, una partita dal copione scontato. Finora è la Roma che tiene palla, avanza in progressione, sta assediando l'area di rigore granata. Il Torino finora è uscito dalla propria metà campo soltanto all'ottavo minuto, quando con un cross dalla sinistra ha costretto Dellas a sbrogliare la matassa e a rinviare un po' in affanno. Dopodiché solo e soltanto Roma in attacco, al decimo Ghigù al tiro, palla deviata rimessa in calcio d'angolo da un difensore, mentre seguiamo gli sviluppi di un'azione che vede ora Pelizzori andare a bloccare in uscita su Lucarelli. Vi dicevo ancora della Roma in attacco al 12° con Dell'Icardi che ha mancato la palla lasciando a Cassano la possibilità di battere dagli 11 metri, ma quest'ultimo ha perso l'occasione e non ne ha approfittato. Lo stesso Cassano al 16° servito da Tommasi ha stoppato di petto in piena area di rigore ma ha spedito di piatto al lato. Ora seguiamo gli sviluppi di un calcio d'angolo con un tocco sotto misura di Ferrante che spedisce però la palla al lato e siamo al 18° minuto. Roma 0 Torino 0, la linea allo studio.
0: E intanto c'è il raddoppio del Chievo, dunque Como 0 Chievo 2, il marcatore è Luciano.
9: Torino.
2: 21° minuto di gioco al Dele Alpi, ancora 0-0 tra Juventus e Perugia. Al 15° Davids ha cercato di scuotere i suoi, lo racconteremo dopo però perché c'è un attacco da parte della Juventus, si infrange il cross di Camoronesi al limite dell'area di rigore, c'è Vrizas che riparte ma viene fermato da Pessotto. Dicevamo, accelerazione da parte di Davids e tiro, parata in due tempi da parte di Kalac, poi Davids ha provato al 17° anche il tiro da fuori, la palla però si è alzata. Dunque Davids ha cercato di scuotere una Juventus che sembra soffrire, un Perugia che sta giocando nettamente meglio e che è sicuramente più pericoloso dei bianconeri. Al 18° in effetti Buffon deve uscire per neutralizzare un cross molto insidioso, ma sulla sua respinta arriva Zemaria che non inquadra la porta di pochissimo e Perugia che per la terza volta si avvicina dunque all'avvantaggio. Vediamo adesso la palla messa giù dai centrocampisti della formazione di Sterza Cosmi, lavora Blasi, salta un avversario, viene attaccato, finisce a terra per l'arbitro, ci sono gli estremi per un calcio di punizione in favore della squadra perugina. Approfittiamo della pausa, bordo campo Bisentis.
3: L'occasione dell'azione di Zemaria, dobbiamo dire che noi eravamo in perfetta asse con il calciatore brasiliano così come Serse Cosmi, ebbene la porta era spalancata in quanto Buffon era uscito fuori lasciando la porta sguarnita. Zemaria è andato di potenza, ha calciato male, ha colpito male, rabbia, veramente schiumava rabbia Serse Cosmi. Intanto qui ha ripreso a piovere a dirotto.
2: Zemaria intanto per il Perugia, verso il fondo, il cross troppo alto per Vrizas, troppo alto anche per Blasi, palla che viene allontanata poi finisce fuori. La Juventus soffre, ripetiamo, un gioco del Perugia che è sicuramente brillante, giocano molto il pallone, lo fanno girare parecchio i giocatori di Serse Cosmi, la Juventus è un po' in difficoltà, pare anche un po' lenta sul piano della manovra, ma adesso si ripropongono in attacco i giocatori di Lippi, vediamo Birindelli all'altezza della prova metà campo, appoggiare il pallone corto in avanti per Tacchinardi che alza la testa, lascia partire il suo cross, è un pallone profondo su quale si avventa prima Kalac e anticipa così l'attaccante della Juventus Trezeguet che si era portato al limite dell'area di rigore nel tentativo di sfruttare il cross profondo da parte del compagno. C'era stata anche una deviazione forse da parte di Divaio che cercava di testa di controllare il pallone. Sulla respinta da parte di Kalac il colpo di testa di Pessotto, palla ancora in avanti, Obodo riesce a fermare Trezeguet e la palla viene gestita adesso dai difensori della formazione perugina, ancora un lungo lancio per Vrizas, Giuliano anticipa l'attaccante perugino, la palla rimane però lì all'altezza del cerchio del centrocampo per un colpo di testa operato da Blasi, poi la Juventus chiude e riprova adesso l'attacco con Birindelli, si accentra Birindelli mentre largo c'è Tacchinardi, la palla è per lui, Tacchinardi all'altezza dei 30 metri e all'altezza del vertice alto dell'area di rigore, appoggia poi verso Camoronesi che è pronto l'avversario, si tratta di Grosso che lo ferma però in fallo laterale, dunque si ripartirà con questa rimessa con le mani affidata a Perugia, affidata, la Juventus è già giocato il pallone, seguiamo dunque lo sviluppo con Camoronesi verso il fondo, il suo cross in mezzo, finisce a terra Divaio, forse c'è una spinta, l'arbitro assegna il calcio di rigore, ci pare, e così in effetti una spinta ai danni di Divaio da parte di Sogliano, Divaio che si preparava ad raccogliere cross proveniente dal fondo da parte di Camoranesi, la spinta è un contatto tra due, finisce a terra Divaio, l'arbitro non ha alcuna esitazione, rimangono un po' perplessi per la verità i giocatori del Perugia, ma c'è calcio di rigore in favore della Juventus. Sentiamo il bordo campo e l'impressione dunque di Bisantis prima di seguire l'esecuzione in diretta.
3: Allora Bertini stava davvero a un passo dal luogo del fallo e ci sembra che Sogliano sia andato un po' a travolgere il giocatore, Cosmi infatti non ha protestato molto, la panchina della Juve adesso si è finalmente ravvivata, anche Lippi si prende anche lui la pioggia e va a parlare con Ferrara. A te.
2: Pronto tutto per il calcio di punizione, per il calcio di rigore, parte Trezeguet dal limite dell'area di rigore, tutti fuori, Bertini invita tutti a rimanere fuori dall'area, parte Trezeguet, la rincorsa del francese, la palla in rete, il vantaggio della Juventus al 25° minuto di gioco su calcio di rigore, trasforma David Trezeguet, Juventus 1 Perugia 0, linea Milano.
4: 24esimo 0-0, ma due azioni da segnalare. Innanzitutto quella del Parma, al 20esimo c'è stato un lancio lunghissimo di 70 metri, davvero incredibile, da parte di Paolo Cannavaro. Seguiamo questo calcio d'angolo per l'Inter con Cesao, gira l'intervento di Callon che sbaglia da posizione molto facile, non aveva avversario davanti a sé a circa 5-6 metri, è arrivato male, troppo sopra il pallone, ha calciato sopra comunque la traversa. Stavamo dicendo, al 20esimo questo lancio di 70 metri dalla sua area di rigore di Paolo Cannavaro, che ha raggiunto all'altezza dell'altra area di rigore l'ex Adriano, contrastato vanamente da Gamarra, è andato via Adriano, è uscito tolto, pallonetto con il sinistro, molto delicato, molto bello di Adriano, il pallone ha colpito la traversa e poi è tornato in campo con Toldo completamente superato dalla traiettoria del pallone. Seguiamo ancora il Parma in area di rigore, la respinta di Pasquale, l'Inter che potrebbe ripartire con Guli e poi con Dalmà, e poi poco fa, circa 30 secondi fa, l'opportunità, la prima di questa partita per la squadra allenata da Héctor Cupe, c'è stato un cross dopo un rimpallo favorevole di Conceição effettuato alla linea di fondo, un cross basso a mezza altezza, è arrivato prima degli altri sul pallone Callon, ha sfiorato soltanto il pallone, pallone che è arrivato sui piedi quindi di Martins, da pochissimi metri ha calciato con la punta del piede e c'è stato un mezzo miracolo dell'ex interista, del portiere del Parma Sebastian Frey, che è riuscito con la punta della mano sinistra a mandare il pallone in calcio d'angolo. Devo dire, il Parma è molto più rapido dell'Inter, è più rapido nel portarsi soprattutto sulla tre quarti avversaria, ricama invece un po' troppo l'Inter invece magari di sfruttare la velocità di Martins e Callon. Adesso c'è un calcio di punizione per la formazione allenata da Cesare Prandelli, quando siamo giunti al 26esimo, sempre 0-0 linea Piacenza.
5: Dove siamo giunti quasi al 24esimo, il gioco era sospeso, c'è stato uno scontro tra Diana e Tosto, ha riportato la peggio il giocatore del Piacenza, è colpito involontariamente al ginocchio sinistro, è entrato sul terreno di gioco la barella elettrica, vediamo il giocatore piuttosto sofferente, probabilmente ci dovrà ricorrere ad una sostituzione. Siamo al 24esimo, ancora 0-0 tra Piacenza e Regina, partita sicuramente non spettacolare fino a questo momento, c'è molta tensione in campo, molta attenzione a non scoprirsi fra le due squadre, un solo spunto di cronaca, 13esimo, un bel rasoterra da lontano di Leon è stato parato. Ora c'è un calcio di punizione appunto combinato dal direttore di gara a favore del Piacenza, lo seguiamo in posizione leggermente decentrata sulla sinistra, lo batte Maresca, palla che rimbalza sulla barriera della Regina e poi libera con un pallone a campanile Leon. 0-0 tra Piacenza e Regina, la linea va a Bologna.
6: 25esimo al Dall'Ara, 0-0 anche fra Bologna e Lazio, partita molto gradevole con la Lazio più pericolosa rispetto alle Bologna, anche se nell'ultimo periodo non collegato ci sono state due conclusioni dalla distanza da parte Bologna, ve le racconteremo, ma Lazio, ripetiamo, più pericolosa soprattutto in contropiede al 19esimo, un episodio che peraltro farà discutere perché Lopez se n'è andato via, palla al piede con una velocità impressionante in mezzo a tre avversari, è partito dalla linea di centrocampo, ha seminato tre avversari, l'unico che è riuscito a tenere il suo passo è stato Castellini, che però nel momento in cui Lopez stava per entrare in area di rigore e cedere il pallone sulla sinistra verso Cesar, Castellini è intervenuto a nostro avviso in maniera scomposta sulle gambe, prima sulla coscia e poi sulla gamba di Lopez, atterrandolo. Secondo noi ci sarebbe stato il calcio di punizione dal limite con almeno cartellino giallo per Castellini, non è stato di questo parere l'arbitro Paparesta fra le proteste dei giocatori della Lazio. Ancora Lazio pericolosa, Lopez alla conclusione, Pagliuca costretto a deviare con la mano in calcio d'angolo, deviazione con la mano destra da parte di Pagliuca che ha smanacciato il pallone sopra la traversa, però ripetiamo, nel periodo non collegato anche il Bologna si è affacciato in avanti al 22esimo con una conclusione bellissima da parte di Amoroso con il pallone che ha sfiorato l'incrocio dei pali alla destra della porta difesa da Peruzzi, e poco fa al 24esimo con una conclusione di Bellucci bloccata a terra dallo stesso portiere della Lazio. Calcio d'angolo adesso a favore della squadra di Mancini, viene deviato il pallone che dunque spiove dall'altra parte del terreno di gioco, gestito ancora dagli uomini allenati da Mancini, con Cesar che allarga il gioco sulla sinistra per Inzaghi che va al cross che viene raccolto però dai difensori di Bologna che allontanano definitivamente il pallone. Si gioca da 26 minuti e mezzo il primo tempo, partita molto bella, continua a piovere al Dall'Ara, 0-0 il punteggio fra Bologna e Lazio, la linea d'Empoli.
9: Siamo esattamente al 29esimo minuto, sempre 0-0 il punteggio tra l'Empoli e Atalanta, dobbiamo dire più Empoli che Nerazzurri nel periodo non collegato, nulla di trascendentale per carità, magari pochi tiri in porta pericolosi, ma sicuramente una pressione verso i 16 metri della squadra allenata da Finardi che adesso però cerca di farsi vedere in avanti con Bianchi, la pallone che finisce fuori, rimessa laterale assegnata proprio alla squadra ospite con Berretta che si incarica di rimettere il pallone in gioco con le mani di Natale nella squadra dell'Empoli, molto molto
1: innovativo, ha cercato con un paio di dribbling ubriacanti di farsi spazio nei minuti in cui non siamo collegati nell'area di rigore avversaria. Le sue conclusioni però non sono state vincenti. Ci prova allora l'Atalanta con Azzeroni sulla corsia di destra, viene ancora una volta fermato dalla difesa di casa. I minuti di gioco sono 30 in questo istante allo stadio Castellani. Empoli 0 Atalanta 0 in linea Brescia.
7: E mezz'ora di gioco anche al Rigamonti con Brescia e Milan ancora sullo 0-0. Il ritmo non è eccezionale, si gioca in prevalenza sulla tre quarti. Alla manovra del Milan partecipano spesso anche i difensori, ma nessun tiro insidioso ha finora impensierito il portiere del Brescia Sereni. Meglio la formazione di casa, che si è resa pericolosa al 25esimo minuto quando Seric ha spedito alto sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Baggio, e dal 28esimo minuto quando Toni dal limite è andato al tiro impegnando Dida con un raso terra piuttosto forte. Nella circostanza il portiere milanista si è leggermente infortunato ad una mano, il gioco è stato interrotto e Collina poi ha autorizzato la ripresa dopo circa un minuto. Un'azione d'attacco da parte del Brescia con Appia che ha cercato di concludere in girata a pochi metri da Dida, non riesce il tentativo del giocatore ganese. Intanto il gioco è fermo perché un altro giocatore del Brescia è finito sullo slancio a terra mentre si portava in area di rigore. 30 primi 48 secondi qui a Rigamonti. Brescia e Milan sono ancora sullo 0-0, la linea all'Olimpico.
8: 29 minuti 35 secondi, Roma 0 Torino 0, una Roma che sta un po' tirando il fiato ed è il Torino ora che sta cercando di fare la partita con una serie di azioni orchestrate da Donati e Conticchio. Proprio quest'ultimo al 23esimo, servito da De Ascentis, si è infilato in un corridoio che lo ha portato in piena area di rigore, palla al piede, ma al momento del tiro è stato anticipato in maniera nitida anche se in caduta da Zebina. Al 27esimo per la Roma, in evidenza in attacco ancora il giovane De Rossi con palla deviata in calcio d'angolo, mentre c'è ancora un'azione d'attacco con Cassano che ha perso palla nell'area di rigore, da segnalare ancora per la Roma in attacco, mentre vediamo ancora il giovane barese della Roma Cassano in azione, progressione al limite dell'area, palla che finisce al lato. 30 minuti 20 secondi, Roma 0 Torino 0, la Dino Studio.
0: Dopo la prima mezz'ora di gioco con Filippo Corsini gli aggiornamenti per quanto riguarda le altre due partite che non sono in collegamento diretto.
10: A Como, Como 0 Chievo 2, ricordo i marcatori: il primo gol di Franceschini al nono, il raddoppio del Chievo con Luciano al 19esimo. Sempre 0-0 invece tra Udinese e Modena, ma l'arbitro ha annullato un gol al Modena realizzato da Colucci.
0: Torino.
2: 32esimo minuto di gioco al Delle Alpi, Juventus in vantaggio sul Perugia 1-0, rigore di Trezeguet al 25esimo, Mirindelli a bordo campo dopo un'entrata brutta da parte di Blasi che è stato ammonito dal direttore di gara, signor Bertini. C'è il calcio di punizione in favore della Juventus, la palla crossata in area di rigore, Calo ci attenta all'uscita, palla allontanata dall'area, c'è poi la respinta definitiva da parte di Zemaria e la palla caricata nel cerchio di centrocampo con la Juventus che ne mantiene il possesso. Ancora un rilancio, l'uscita di Calaz, il cross centrale e la palla viene conquistata dalla...
8: Il gol della Roma con Antonio Cassano che va a schiacciare di testa nell'angolino su cross di Emerson. 31 minuti, Roma 1 Torino 0, la linea che stava parlando.
2: Miccoli in possesso del pallone per il Perugia, il suo passaggio in profondità intercettato però dalla difesa della Juventus e da Pessotti in particolare, mentre Birindelli si è rialzato e sta per entrare in campo nel periodo non collegato. Tacchinardi e Blasi si erano scontrati sgomitando, Bertini li ha ammoniti soltanto verbalmente senza estrarre il giallo, era il 28esimo. Al 29esimo invece Juventus vicino al 2-0, Calac respinge un tiro potente di Ferrara dall'interno dell'area di rigore, la palla rimane però all'interno dei 16 metri e sul rimpallo forse di Rivaio va a colpire il palo prima di uscire. Adesso la palla è uscita invece dal campo e ci sarà una rimessa con le mani in favore del Perugia. 33 minuti giocati, Juventus 1 Perugia 0, sentiamo ancora Bissantis dal bordo campo.
8: E la Juventus solita, spietata, ha fatto sfogare un po' il Perugia che fino alla rigore che stava giocando bene e poi adesso sta provando addirittura a dilagare, anche se il Perugia attacca e la panchina ci crede. Poco fa tutti in campo chiedono all'arbitro e ai guardialine di far rispettare il gioco corretto, visto che il Perugia dopo aver subito il gol appare un po' nervoso.
2: E Blasi è sicuramente tra i giocatori di Sterze Cosmi forse il più nervoso. Vediamo Zemaria alla testa dei 40 metri, in avanti per Vrisas, cerca il movimento, vediamo Giuliano che cerca il recupero e lo ottiene nei confronti dell'attaccante del Perugia. Disimpegno efficace da parte della Juventus, collabora anche Conte, poi la palla per Pessotto che sta scendendo lungo la corsia di sinistra, intervento in entrata irregolare da parte di Obodo, rimane a terra il giocatore della Juventus, dolorante alla caviglia destra. Bertini ha già il giallo in mano e in effetti adesso lo espone all'indirizzo del centrocampista della formazione perugina. Anche Cristiano Obodo finisce sul taccuino dell'arbitro, si sta innervosendo la partita. Siamo giunti al 35esimo e ricordiamo, la Juventus è in vantaggio 1-0, rete di Trezeguet su calcio di rigore, Pessotto è a terra, gioco fermo, Lina Milano.
4: 33esimo a San Siro, sempre 0-0, accesi i riflettori, il cielo in effetti è molto coperto, Treni ammoniti, tutti dell'Inter e tutti per scorrettezze, nell'ordine li ricordiamo Cordova, Gamarra e Cristiano Zanetti. Parma molto più pericoloso, più dinamico, Inter che preferisce aspettare per magari irretire giallo-blu, oggi tra l'altro in maglia bianca, e poi infilare eventualmente negli spazi, pochissimi però dobbiamo dire i palloni per Martins e per Callon. L'Inter ancora che manovra nella sua metà campo, è un po' calato il ritmo, Cordova in posizione centrale, diagonale a sinistra per Gamarra, scatta in sovrapposizione Pasquale, scattano in avanti in tandem sia Martins che Callon, indugia ancora Gamarra con il pallone tra piedi, una doppia finta, viene incontro al pallone con Sesao che riceve, bello lo stop con l'interno, cerca il tunnel, inutile ai danni del capitano del Parma il brasiliano Junior, quindi il retropassaggio addirittura di Cordova per il portiere Toldo, appena ai limiti dell'area di rigore, Inter che fatica ad impostare un po' la sua manovra, ci riprova ancora Cordova, preferisce poi appoggiare il pallone a Gamarra. 0-0 alla 34esimo, la linea a Piacenza.
5: 0-0 anche Piacenza quando siamo al 33esimo.
2: Il pareggio del Perugia alla 36esimo minuto di gioco, lo firma Miccoli, dunque ripetiamo al 36esimo, azione a sorpresa da parte del Perugia, gran botta da parte di Miccoli da circa 10-11 metri, niente da fare per Buffone, parità 1-1 tra Juventus e Perugia, te la linea.
5: Sì, d'accordo, riprendiamo la linea qui da Piacenza, siamo giunti al 33esimo del primo tempo, ancora 0-0, nel periodo non collegato è stato più attivo il Piacenza, più manovriero, mentre la Resina opera con lunghi lanci per l'unica vera punta che è Bonazzoli. C'è stato anche un episodio da Moviola al 29esimo minuto, una leggera trattenuta di Franceschini, i danni di Hubner, ma l'attaccante del Piacenza a mio parere ha accentuato la caduta, quindi l'arbitro ha fatto bene a non dare calcio di rigore. Ma ora c'è azione, c'è la Regina in avanti, il cross di Diana un po' impreciso, esce dai pali il portiere, guarda il ben, abbranca la sfera e con le mani imposta un tema offensivo dando il pallone a Tosto. Al 30esimo, sempre in cronaca, cross di Cristante, bella rovesciata a spalle alla porta di Ubler, con pallone che è terminato alto, adesso c'è un'azione offensiva da parte del Piacenza, Cristante, il cross, interviene in scivolata Falsini e mette il pallone in fallo laterale ad una decina di metri dalla bandierina del calcio d'angolo sull'auto di destra nella metà campo della Regina. Seguiamo ancora l'azione offensiva da parte del Piacenza con Cristante, cerca di liberarsi, parte un cross anticipato ancora una volta l'attaccante del Piacenza De Cesare, serie di batti e ribatti, si lotta con grande accanimento sul pallone, poi è Falsini che cerca di sbrogliare la matassa sul pallone, vediamo ancora Maresca, palla in faro laterale, 34esimo del primo tempo, Piacenza 0, Regina 0, linea Bologna.
6: Lazio sempre pericolosa sui rilanci dal centrocampo, anche quando gioca palla a terra la squadra di Mancini è sicuramente insidiosa rispetto al Bologna, un Bologna che sta giocando, sta cercando di controllare l'avversario del centrocampo e sta cercando di cogliere.
4: Inter in vantaggio con Callon esattamente alla 36esimo minuto, molto bella l'azione dell'Inter, tutta in profondità, pallone sul destro di Callon da pochi metri, 6 metri, aspettato l'uscita di Frey e con la punta del piede destro ha beffato l'ex portiere interista Frey, che aveva anche toccato il pallone con il palmo della mano sinistra. Dunque Inter in vantaggio, Callon lo ricordiamo alla 36esimo, linea Delfino.
6: D'accordo Gentili, calcio di punizione a favore delle Bologna dalla tre quarti di campo, signori, calcia il pallone in area di rigore, nessun giocatore riesce a raggiungerlo e si spegne oltre la linea di fondo campo, è stato Live il giocatore a tentare di colpire di testa il pallone, azione più o meno simile poco fa al 27esimo minuto con un cross di Bellucci dal vertice, Frara libero in area di rigore in mezzo a due difensori della Lazio, non ha raggiunto davvero per un soffio la deviazione di testa, poco più tardi ha ammonito Bellucci, primo e unico ammonito dell'incontro, attenzione adesso a Lopez, contropiede della Lazio, entra in area di rigore, ha il pallone sul destro e dunque preferisce portarselo poi sul sinistro, perde tempo, conclusione di Stankovic bloccata a terra da Pagliuca, ancora una volta Lazio pericolosa e circa la quinta sesta azione del genere che la Lazio costruisce ma che non riesce a concretizzare, per il Bologna invece fino a questo momento due tiri dalla lunga distanza con Signori, deviazione di Peruzzi in calcio d'angolo e Bellucci, e palla, anzi Amoroso scusate, con palla che ha sfiorato l'incrocio dei pali, più Lazio dunque che Bologna in zona gol, ma il risultato ancora fermo sullo 0-0 quando siamo giunti al 36esimo minuto e mezzo mezzo nel corso del primo tempo. La linea va ad Empoli.
1: 2 minuti di gioco sono 39. Pochi istanti fa Tavano ha sfiorato il vantaggio per l'Empoli, si è liberato bene all'interno dell'area di rigore estremo, settore di sinistra, esploso il tiro in due tempi. Taibi insiste però, la squadra di casa, pallone al limite dell'area, allontanato dalla difesa dell'Atalanta. Nulla di particolarmente importante da segnalare nel periodo non collegato, fatta eccezione per una munizione comminata all'Atalantino da Bo, che comunque non era difilato, potrà regolarmente essere in campo nel prossimo turno di campionato. Ricordiamo che l'Atalanta deve fare a meno di Rossini, squalificato appunto, un'assenza che si sta facendo sentire e come nel reparto avanzato della formazione ospite, che adesso può soffrire di un calcio di punizione all'altezza della linea mediana, cerca di mettere ordine nelle proprie file. Capitan Doni chiama a raccolta i suoi, si tratta di un match fondamentale per le residue speranze dell'Atalanta di rimanere in Serie A. È pronto Siviglia a battere il pallone quasi al limite dell'area avversaria, così è infatti. Doni completamente libero, stoppa il pallone con il petto, ha di fronte a sé un avversario, si tratta di Giampieretti che lo ferma, può ripartire l'Empoli in azione di contropiede. Attenzione adesso a Rocchi, fermato regolarmente secondo il direttore di gara. 40 minuti di gioco nel primo tempo ad Empoli. Empoli 0, Atalanta 0, linea Brescia.
0: Il vantaggio del Modena, Udine, Udinese 0, Modena 1, il marcatore Camara.
7: Siamo arrivati al 41esimo minuto a Brescia. Brescia e Milan viaggiano sempre sullo 0-0, nulla di nuovo. Il Milan si distingue per la migliore qualità del palleggio, ma tira poco in porta. Nei trequartisti sono veloci negli inserimenti, incide poco Rivaldo. In tutto questo c'entrano anche i meriti del Brescia, che al 37esimo minuto, con una magistrale punizione di Roberto Baggio, è andato vicinissimo al gol. Il pallone ha sfiorato l'incrocio dei pali, dando a molti l'illusione ottica del gol, si è invece infranto contro l'esterno della rete. Adesso un'azione d'attacco del Milan con palla finita oltre la linea dell'out, alla rimessa laterale è andato Brocchi e poi c'è l'anticipo di Dainelli ai danni di Rivaldo. 41 minuti nel primo tempo, Brescia e Milan sono ancora sullo 0-0, linea all'Olimpo.
0: Il terzo gol del Chievo, Como 0, Chievo 3, ancora Franceschini il marcatore.
8: Riprendo la linea dall'Olimpico, dove sono 39 minuti e 40 secondi, Roma in vantaggio sul Torino per 1-0, Cassano, Antonio Cassano, sempre lui protagonista almeno in questa fase della gara, nel bene e nel male, l'autore del gol, una splendida schiacciata di testa in girata su cross dalla sinistra di Lima. Cassano ammonito perché ha voluto davvero esagerare per festeggiare alla maniera di Battistuta, si è presentato sulla bandierina del calcio d'angolo, ma ha fatto una cosa che il regolamento non consente, la sfida in questo caso, anzi è proprio prevista l'ammonizione, cosa che ha fatto l'arbitro Pieri di Genova. Ora poderosa progressione di Emerson, palla in mezzo e Cassano in scivolata non riesce ad agganciare proprio sotto porta. 40 minuti 20 secondi, Roma 1, Torino 0, la linea allo studio.
0: Per questi ultimi minuti dei primi tempi delle partite del campionato di Serie A, interventi più brevi da parte dei colleghi, la linea subito a Torino per Juventus Perugia.
2: 42esimo minuto di gioco nel primo tempo, parità dunque tra Juventus e Perugia, è una partita vera. Il pareggio di Perugia al 36esimo, Zemaria cross al centro, di prima Miccoli batte con un tiro potente il portiere bianco-nero Buffon. Al 37esimo il Perugia va addirittura vicino all'avvantaggio, un minuto dopo il gol dunque Buffon salva prima su Vrizas di piede e poi su Tedesco deviando in angolo. Al 38esimo Montero nella Juventus rileva Birindelli che non ha recuperato dopo il fallo di Blasi. Al 41esimo ancora Perugia vicinissimo all'avvantaggio e Vrizas mette di testa sul fondo, anzi alto oltre la traversa, un cross preciso da parte di Grosso. La Juventus cerca di reagire ma il Perugia quando attacca lo fa davvero con grande pericolosità. Tacchinardi all'altezza del vertice dell'area di rigore, poi Camoranesi che è chiuso da Grosso, cerca di superarlo, la palla esce dal campo, approfittiamo della pausa, Bissantis a bordo campo.
3: Strano ma neanche tanto il gioco del calcio, gol della Juventus nel momento migliore del Perugia, pareggio del Perugia nel momento migliore della Juventus, ma io volevo segnalare una curiosità, quando Vrizas e poi l'altro giocatore del Perugia sono visti parare il tiro da Buffon, il doppio tiro da Buffon, Cosmi è venuto proprio in contro a noi, ha appoggiato tutte e due le braccia sulle mie spalle, ha detto non ci posso credere, e in effetti è stata un'azione incredibile.
2: 2 minuti al termine del primo tempo, davvero Buffon sempre determinante, parità tra Juventus e Perugia, Trezeguet su calcio di rigore al 25esimo, Miccoli per il Perugia al 35esimo, linea Milano.
0: Il pareggio dell'Udinese, Udinese 1 Modena 1, marcatore Pizarro sul rigore al 41esimo.
4: 43esimo a San Siro con l'Inter in vantaggio per 1-0. Ricordiamo il gol al 36esimo, lancio raso terra dritto per dritto di Cristiano Zanetti. Martins sul filo del fuorigioco ha toccato ad un metro per Callon in piena area di rigore, pochi passi e tiro quasi di punta con il destro di Callon da 10 metri. Frey è battuto, l'attaccante della Sierra Leone, al suo quarto gol in campionato, dobbiamo dire l'unico vero guizzo dell'Inter, subito tradotto in pratica, subito tradotto in gol. Attenzione al Parma adesso con il capitano Junior, il cross, cerca di seguire la traiettoria, ci riesce del pallone Toldo, lascia che il pallone termini la sua corsa al di là della linea di fondo, dunque sempre 1-0. Ricordiamo soltanto che è stato ammonito un minuto fa anche Paolo Cannavaro del Parma per un brutto fallo, un calcetto ai danni di Martins, dunque sono 4 gli ammoniti. Al 43esimo Inter 1 Parma 0, il gol di Callon al 36esimo, linea Piacenza.
5: Siamo giunti al 42esimo del primo tempo, sempre 0-0 tra Piacenza e Regina, ma da qualche minuto Piacenza ha preso assolutamente il comando delle operazioni, sfiorando il gol al 37esimo quando su un cross dalla sinistra di Tosto c'è stato un perfetto colpo di testa da distanza ravvicinata di Marchionni, con palla che ha sfiorato il palo destro della porta della Regina. Attenzione ancora la Piacenza in avanti, poi in cronaca munizione combinata dal difensore piacentino Cristante, e poi al 41esimo un assolo di Bonazzoli che è partito palla al piede da metà campo, praticamente solo contro tutta la difesa del Piacenza, è riuscito a calciare dal limite dell'area di rigore, ma facile la parata nell'occasione da parte del portiere piacentino Guardalben. Ora c'è una rimessa laterale da parte dei giocatori della Regina che ripartono in contropiede ancora con Bonazzoli, affrontato da addirittura 3 giocatori, cerca di conquistare spazio, quasi il 43esimo, 0-0 tra Piacenza e Regina in Bologna.
6: A Bologna adesso Mancini protesta con il quarto uomo, anche con Paparesta chiedeva il secondo giallo per Bellucci che è intervenuto su Castroman. Calcio di punizione a favore della Lazio, battuto nel periodo non collegato al 39esimo, dunque poco fa, salvataggio di Pagliuca con i piedi, una parata distinto quella del portiere del Bologna su una conclusione ravvicinata. Calcio di rigore per la Lazio, calcio di rigore per la Lazio, è stato atterrato Simone Inzaghi, protesta molto Paramatti con l'arbitro Paparesta. Paramatti sta chiaramente dicendo all'arbitro che Inzaghi si è appoggiato come fa solitamente l'attaccante della Lazio, si è appoggiato con il corpo spalle alla porta su Paramatti, che poi probabilmente lo ha anche preso per un braccio, episodio molto discutibile che sicuramente commenteremo con l'amo viola di Filippo Grassia. Sta di fatto che l'arbitro Paparesta ha deciso di decretare il calcio di rigore a favore della Lazio. Quando ci avviciniamo alla conclusione del primo tempo mancano circa 2 minuti, vi stavamo raccontando, e così inganniamo anche l'attesa perché ci sono ancora proteste al dischetto, sul dischetto andrà Simone Inzaghi come promesso, perché lo ricordiamo tra l'altro che gli ultimi 3 rigori battuti dalla Lazio in questo campionato sono stati tutti e 3 falliti da 3 giocatori diversi. Questa volta toccherà a Simone Inzaghi e dunque cercherà di sfatare questo tabù, cercherà di battere Pagliuca proprio nel finale del primo tempo per rispondere ai 3 gol del Chievo che sta vincendo sul campo del Como. È un momento importantissimo per la corsa al quarto posto, per la corsa alla Champions League. Ancora un giocatore del Bologna si deve allontanare dall'area di rigore, tutto pronto, Paparessa sta indicando a 2 uomini, esattamente Zaccardo e Stankovic, di non fare scherzi, di non entrare in area di rigore, altrimenti il rigore verrà ribattuto. Parte Simone Inzaghi contro Pagliuca, spiazzato il portiere, palla in rete, gol convalidato, Lazio in vantaggio 1-0 a Bologna quando manca 1 minuto alla fine del primo tempo. La linea va ad Empoli.
1: Squadra negli spogliatoi dopo 1 minuto di recupero con il seguente parziale, Empoli 0 Atalanta 0 in linea Brescia.
7: Siamo nel terzo minuto di recupero e si giocherà dunque ancora per poco, perché i minuti di recupero accordati da Collina sono 3, Brescia e Milan sono sullo 0-0, Milan vicinissimo al vantaggio al 47esimo, colpo di testa di Ambrosini su angolo di Rivaldo, bella respinta, pugni chiusi del portiere Sereni, 0-0, pochi secondi alla conclusione, la linea all'Olimpico.
8: 46 minuti, 30 secondi, Roma 1, Torino 0, il gol al 31esimo di Cassano, ragnatela di passaggi a centrocampo con il Torino che ora cerca di prodursi con un attacco, e Lucarelli palla in area di rigore, va Ferrante che cerca di andare al tiro, e ancora il Torino che recupera la sfera, è sempre Ferrante in una buona posizione per andare al tiro, la difesa della Roma in affanno, la battuta ancora di Lucarelli, palla al lato, Roma 1 Torino 0, 46 minuti 50 secondi, la linea allo studio.
0: Torino
2: ancora Buffon che ha respinto un tiro di Zemaria, si sta giocando 4 minuti di recupero, siamo al 48esimo, dunque mancano circa 50 secondi al termine, adesso c'è un giallo all'indirizzo di Grosso. rosso estratto dal direttore di gara, che ha visto un'entrata irregolare su Camoranesi da parte del perugino. Il punteggio parità 1-1 tra Juventus e Perugia, le reti di Trezeguet su rigore al 25esimo, il pareggio di Miccoli per il Perugia al 35esimo e calcio di punizione in favore della Juventus, un calcio di punizione che immaginiamo chiuderà il primo tempo, un primo tempo davvero sorprendente per come sono andate le cose, con un Perugia che ha giocato sicuramente meglio della Juventus. Palla collocata nell'altezza del cerchio di centrocampo, è pronta la Juventus a battere con Ferrara questo calcio di punizione, l'appoggio per Montero che è subentrato a Birindelli qualche minuto fa. Palla poi sulla sinistra, adesso è Giuliano che scende, scambia con Davids che è attaccato da Obodo, si libera dell'avversario e del pallone scambiandolo con Montero che è attaccato da Vrizas, finta da parte di Montero e dribbling danni l'attaccante del Perugia, apertura poi per Ferrara, non c'è il tempo per proseguire l'azione in questo preciso istante, il signor Bertini dichiara concluso il primo tempo, dunque squadre che vanno a riposo sul punteggio di 1-1, squadre in parità e perfetto il risultato che stiamo tornando a Milano per l'Inter, al momento Juventus 69 Inter 63, non c'è ancora scudetto aritmetico, linea Milano.
4: È finito il primo tempo a San Siro con l'Inter in vantaggio per 1-0, ricordiamo l'autore del gol Callona al 36esimo, primo tempo che si è concluso con una palla d'oro per Martins completamente solo davanti a Fred dopo un passaggio smarcante di Consesao, interno sinistro del nigeriano, proprio a piazzare il pallone Fred con i piedi ha intercettato, tra l'altro Airoldi non ha permesso all'Inter di battere un calcio d'angolo con Consesao, è stato molto fiscale, era proprio in quell'istante terminato il primo tempo, non ha permesso a Consesao di battere il calcio d'angolo, comunque 1-0 per l'Inter sul Parma, linea a Piacenza.
5: Siamo giunti al 47esimo e attendiamo da un secondo all'altro il fischio del finale del primo tempo del direttore di gara che aveva decretato 2 minuti di recupero, cosa che avviene in questo momento. Devo segnalare però che nel periodo non collegato Bonazzoli ha malinteso un passaggio di un compagno, era in posizione regolare, pensava di essere in fuorigioco, fosse scattato si sarebbe trovato in area di rigore praticamente a tu per tu con il portiere avversario, sfumata un'azione offensiva da parte della Regina, una delle pochissime azioni offensive della squadra calabrese nel corso di questo primo tempo. Dunque al termine dei primi 45 minuti 0-0 tra Piacenza e Regina e la linea va a Bologna.
6: A Bologna squadre negli spogliatoi, la Lazio va a riposo in vantaggio per 1-0, gol contestato su calcio di rigore realizzato proprio in finale di tempo da Simone Inzaghi, linea d'Empoli.
10: A Empoli abbiamo già il finale del primo tempo 0-0, andiamo direttamente a Brescia.
7: Squadre al riposo anche a Brescia, Brescia e Milan 0-0.
10: Roma.
8: Squadre negli spogliatoi dopo 2 minuti di recupero, Roma in vantaggio sul Torino per 1-0, gol al 31esimo di Cassano.
10: I finali di tempo delle altre 2 partite che non sono in collegamento diretto, Filippo Corsini.
0: Riposo anche a Udine Como, Udinese Modena 1-1, Como 0, Chievo 3.
11: Rai Radio 1 Sport.

0: Ore 17.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani, secondo giorno dell'Assemblea dell'ONU a New York. Poco fa al Palazzo di Vetro è intervenuto il presidente iraniano Pezeshkian, ci aggiorna in studio Davide Maggiore.
3: Sì, dal presidente iraniano è arrivata una risposta netta alle parole di Trump, che ieri aveva messo la Repubblica Islamica davanti all'alternativa accordo o annientamento. Pezeshkian si presenta sul podio del Palazzo di Vetro con due fotografie, quella dell'Ayatollah Ali Khamenei ucciso nel primo giorno di guerra e quella di alcune studentesse morte nel bombardamento di una scuola in quelle stesse ore. E Pezeshkian respinge le accuse statunitensi di terrorismo, anzi le ribalta, dicendo che l'Iran del terrorismo è vittima. Washington sostiene non rispetta il diritto internazionale e così la delegazione americana lascia la sala, come aveva fatto ieri quella di Teheran durante l'intervento di Trump. Pezeshkian, che accusa anche Israele, inoltre nega che la Repubblica Islamica stia cercando di ottenere la bomba atomica, ma rivendica: abbiamo bisogno di energia nucleare. Promette infine resistenza a oltranza, ma non chiude del tutto al dialogo. Di Iran parla anche il segretario di Stato americano Rubio, dice che un accordo, se ci sarà, richiederà molto lavoro, e dopo il suo incontro con il ministro degli esteri russo Lavrov afferma che sia la Russia che l'Ucraina vogliono la tregua del grano e dell'energia. C'è attesa per l'intervento più tardi di Zelensky.
2: Nuovo intervento del ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti sul deficit e PIL durante il question time alla Camera. Abbiamo preso atto dei dati Istat, ma siamo in linea con quanto preventivato, ha spiegato Giorgetti, aggiungendo che l'uscita anticipata dalla procedura di infrazione sarebbe stata un servizio alla Repubblica Italiana e non al governo. Via libera definitiva del Senato alla legge delega sul nucleare sostenibile, già approvata dalla Camera. Il provvedimento affida al governo il compito di riscrivere la normativa per il ritorno dell'energia atomica in Italia, dalla costruzione degli impianti alla sicurezza, alla gestione dei rifiuti. Il ministro dell'Ambiente Pichetto punta a varare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. Anticipata alle 18 la fiaccolata al Colosseo organizzata dalla CGIL per la morte di Andrea Moretti, l'operaio 22enne precipitato dall'anfiteatro Flavio mentre era impegnato nell'installazione della nuova illuminazione. Al vaglio le telecamere del monumento, che è stato chiuso al pubblico per fare piena luce sul tragico incidente, che potrebbe essere stato provocato da un errore umano o da un malore. L'imbracatura non era legata alla fune, fa sapere la procura che indaga per omicidio colposo contro ignoti. La tentata aggressione a una docente di una scuola di Lamezia Terme da parte di uno studente 14enne, un accoltellamento sventato grazie alla segnalazione dei compagni, come spiega la dirigente dell'istituto Maria Angela Bilotti nel servizio di Lorenzo Gottardo, che ha raccolto anche la testimonianza dell'insegnante.
4: All'inizio non ci volevo credere, e poi col passare delle ore ho realizzato insomma quello che poteva succedere, che per fortuna non è successo.
5: Quando sono arrivati i carabinieri non ci potevo credere, racconta per telefono l'insegnante che in questa scuola di Lamezia Terme ha rischiato di essere accoltellata da uno dei suoi alunni, un ragazzo di appena 14 anni, e solo pochi giorni dopo quanto accaduto a Centocelle. Il coltello nascosto in bagno, l'aggressione pianificata nei minimi dettagli e poi condivisa sui social in cerca di sostegno. Alcuni compagni di classe però se ne sono accorti e hanno lanciato l'allarme.
6: Dobbiamo vedere la parte positiva di tutto questo, perché c'è stato l'intervento di alcuni ragazzini che magari hanno riferito il tutto a degli adulti.
5: Una tragedia sfiorata. Chi indaga per ora vuole capire se dietro il gesto ci sia una regia più ampia, forse un sistema che proprio sui social network arruola giovani ragazzini pronti a tutto e che la legge non può punire.
2: La campagna elettorale non sacrifichi la coesione sociale, lo ha detto il segretario della CEI, Monsignor Giuseppe Baturi, in conferenza stampa a Roma a conclusione dei lavori dell'Assemblea dei Vescovi Italiani. Siamo preoccupati, sarebbe bello se vi fosse convergenza su alcuni punti come la scuola e la lotta alla povertà, ha aggiunto Baturi, richiamando la necessità di riconoscere l'altro come interlocutore, seppure in una differenza dialettica. Con questo è tutto, prossimo GR1 alle 18. Buon proseguimento d'ascolto.
7: Direzione, radio digitali specializzate e podcast. L'America ha raccontato attraverso i suoi personaggi gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Rai Radio 1 Sport. Tempi supplementari.
8: Sono le 17.05, un cordiale benvenuto a Tempi Supplementari da tutta la redazione sportiva, al microfono Giorgio Germanò, accanto a me Mario Pezzola. Ciao Mario.
9: Ciao Giorgio, ben ritrovato.
8: Il primo nostro pomeriggio assieme. Naturalmente la nostra regista Ombretta Conti, che ci segue in tutto, e il collega che si occupa oggi della parte tecnica Adriano Lippi. Benvenuti, benvenuti, ben trovati, perché è la settimana in cui ha ripreso l'avvio la programmazione di Rai Radio 1 Sport. Vi ricordo sempre due appuntamenti quotidiani, il primo dalle 14.05 per due ore, il secondo comincia alle 17.05 fino alle 19. Ospiteremo naturalmente, come negli scorsi anni, anche le dirette, la diretta della Nazionale Under 21, dirette di basket, calcio femminile, tutto quello che c'è in contemporanea. Ovviamente sarà una finestra nostra obbligata, o tramite i risultati o addirittura con i nostri inviati, e naturalmente tutti pre partita degli impegni europei per club, stagione appena iniziata, il Super Como, le altre che hanno un po', insomma, così balbettato. Ci apprestiamo anche a seguire la nostra nazionale di calcio. Già a Coverciano, già al lavoro, ci sono quattro sfide in Nations League: Belgio, due volte la Turchia, poi la Francia. Oggi per la prima volta da presidente federale Malagò è stato a Coverciano, ha parlato alla nazionale, ha detto varie cose. L'Italia ci guarda più che mai, però non ho rinunciato a mettere pressione a Mancini e ai giocatori, una pressione allegra, però, ha detto Malagò. E se è possibile vi faremo ascoltare eventualmente anche qualche voce che arriva da Coverciano, una puntata comunque che, insomma, presenta vari aspetti anche extranazionali, perché ci affacceremo in Spagna per la Liga, questo campionato così così elettrizzante. Parleremo di canoa perché domani scatta un grande appuntamento, parleremo di Serie A, il momento super della Lazio, ricorderemo ancora il grande Sandro Mazzola.
9: Benissimo, allora per cominciare io mi aspetto da te, di solito quando finisce l'estate, i successi che abbiamo, e tu qual è la canzone che hai ascoltato, le canzoni che ti sono arrivate all'orecchio durante quest'estate?
8: Tutte ti... quelle da spiaggia, però so che in genere però tu ci fai cominciare con un classico.
9: No, invece stavolta... no, cominciamo con un successo estivo. Dai, poi ne parliamo.

0: una delle canzoni che si sono ascoltate nell'arco di questa estate, tu me lo confermi, Giorgio, l'hai sentita anche tu, Cattive Abitudini di Mace, lui è il titolare.
1: Non male, no? Vero Mario? Orecchiabile con, cioè, un ritornello estivo, insomma.
0: È così. Allora, Mace è il titolare, cioè il compositore, ma il beatmaker si dice ormai, è come dire il compositore, ma più il beatmaker ha più a che fare con l'hip hop, è quello che organizza proprio il pezzo e poi è il principale artista, ma si sente soltanto come voce di sottofondo perché è Salmo, il rapper sardo, a cantare insieme a Colapesce, che noi ci ricordiamo della sua
1: senza Di Martino,
0: perché ormai da un po' che non lavorano più insieme.
1: Allora, prima ancora di fare gli auguri alla nostra nazionale di calcio, abbiamo ricordato gli appuntamenti ravvicinati della Nations League, facciamo l'in bocca al lupo alla nostra nazionale di tennis femminile. Le ragazze di Tatiana Garbin sono in Cina, domani alle 11 italiane a Shenzhen c'è il primo incontro, dovrebbe essere quello fra Jasmine Paolini e Qin Zheng, che insomma è stata numero 4 del mondo, è una giocatrice fortissima, la cinese ha avuto un periodo di appannamento, poi l'abbiamo vista a New York agli ultimi US Open in grande spolvero. Le ragazze azzurre, il solito gruppo, c'è anche Tyra Grant, la 18enne romana, grande speranza del nostro tennis. Poco fa ha parlato in conferenza stampa Sara Errani, leggenda ovviamente della nostra racchetta femminile, lei che insomma ha vinto tutto e adesso è una delle doppiste insomma più temute nel circuito, un'eterna ragazza. Sara ha detto: nella Billie Jean King Cup l'Italia trova sempre energie speciali, è stata questa di preparazione una settimana molto speciale, lo sarà anche quella che insomma sta per chiudersi, perché affronteremo la Cina, naturalmente un impegno durissimo, però noi con

0: Vengo da una terra del sottosuolo, Down Under, questo vuol dire, dicono così, Man at Work, sai qua, questa canzone risale all'80, niente
1: io
0: di
1: la
0: meno.
1: Ricordo.
0: Sono passati anni e questa canzone proprio all'inizio di quest'anno gli autori non hanno dato il permesso per una manifestazione che portava questa canzone durante la manifestazione. Poi bisogna stare attenti a queste cose, perché sembra facile dire cantiamo questa canzone, bisogna stare attenti perché l'autore può dirti non sono d'accordo,
1: tutelato da una legge apposita, certo. Forse che garantisce la sua ultima parola,
0: la sua più ferma disapprovazione per l'utilizzo in questo caso.
1: Parliamo dei mondiali donne under 20. Sfuma il sogno delle azzurrine di raggiungere la finale all'Oz, nell'atto che precede la finale, appunto la semifinale. Italia battuta 2-0 dalla Spagna, la Spagna che insomma è la favorita a questo punto per il titolo. Le giovanissime calciatrici iberiche sono forti da sempre, però quest'anno insomma hanno fatto vedere di essere molte di loro pronte anche per la nazionale maggiore. Noi restiamo in Spagna, andiamo a Barcellona, andiamo a salutare un nostro grande amico Raffaele Riverso. Buenas tardes, Raffaele, grazie, ciao.
2: Ciao Giorgio, buon pomeriggio a voi.
1: Come stai? Andata bene
2: spagnole,
1: l'estate?
2: Gli spagnoli vanno sempre alla grande, dovunque.
1: È l'ennesimo anno della Spagna, dai, alla fine ste furie rosse funzionano in qualsiasi declinazione.
2: Sì, ormai la verità è che è proprio il movimento che sta attraversando un'epoca d'oro.
1: Allora,
2: hanno lavorato bene nelle giovanili, alla fine quello.
1: Vale sia per gli uomini che per le donne, se non si lavora dai settori giovanili è difficile raggiungere risultati importanti, e da quelle parti lo sanno fare molto bene, lo hanno dimostrato negli ultimi 30 anni, direi, insomma una supremazia europea assoluta. E la Liga è iniziata nel segno del Barcellona, dalle tue parti gol a raffica, primi in classifica, punteggio pieno, c'è la volta in cui i gol sono 4, qualche volta 7, qualche volta 3, ma insomma il Barcellona non ha questo tipo di problemi, Raffaele.
2: No, ma poi che bella squadra, che bel gioco, che bello spettacolo, cioè alla fine uno si riconcilia anche con un calcio che ormai viviamo 12 mesi l'anno, non ci sono più le pause come una volta, c'è un overdose di calcio che alla fine qualcuno si potrebbe anche annoiare e qualcuno si annoia. Ebbene, andare al Camp Nou o anche in trasferta dove gioca questo Barcellona riconcilia veramente i tifosi con questo gioco, che alla fine quello è un gioco, e la Barcellona, così come ha fatto la Spagna al Mondiale, lo interpreta in un modo che piace alla gente.
1: A proposito di echi dal mondiale, insomma un po' diverso il destino ed il presente degli attaccanti del Barcellona. Qualcuno è andato via, insomma ha detto non si poteva dire no a Luis Enrique, qualcuno insomma si gode il titolo come Yamal, qualcuno invece è alla ricerca di rivincite, perché insomma Rafinha con il Brasile non ha avuto una bella estate, non solo perché il Brasile di Carlo Ancelotti non è andato fino in fondo, ma anche perché lui a causa di un infortunio è scomparso quasi subito dalla scena mondiale.
2: Ma sì, è stato sfortunato anche perché arrivava da una stagione incredibile dove immeritatamente sia i titoli dei giornali che i premi individuali lo hanno assolutamente sottovalutato e messo fuori gioco, quando invece è stato uno dei più grandi protagonisti, così come si sta vedendo anche quest'anno, perché nulla poi succede per caso. Ed è vero che Rafinha sta letteralmente ribaltando gli equilibri della Liga, perché sì, è vero, Lamine Yamal, ormai un genio, ormai non si può più chiamare un campioncino, ormai stiamo parlando di uno dei migliori calciatori al mondo, se non il più bello da vedere. Va bene Rodri, che cioè, l'arrivo di Rodri ha dato al Barça probabilmente l'unica cosa di cui aveva bisogno la squadra di Flick, che era l'equilibrio, cioè vedere giocare Rodri e vedere dominare il centrocampo, non solo il suo ma anche quello degli avversari, quasi senza toccare la palla, è davvero qualcosa di brillante. E poi c'è lui che si è arrivato Lamine, lui esterno d'attacco destro, l'irruzione di Lamine lo sposta a sinistra, ebbene fa fraceli a sinistra. Quest'anno va via Lewandowski, il Barça ha bisogno di un attaccante, di un centravanti, dice perché non proviamo con Rafinha da falso 9, e di falso non ha nulla, mi sembra di capire, tutti i gol che sta segnando, sta davvero interpretando il ruolo alla perfezione.
1: Lui peraltro ha un gran tiro, oltre le caratteristiche di dribbling, di essere insomma anche un assist man. Il Barcellona ovviamente è a questo punto il favorito del campionato, sia per la forza intrinseca sia perché insomma tutto sta andando per il meglio, e anche perché comunque le rivali non hanno avuto un avvio di campionato così folgorante. Raffaele, parliamo delle due squadre di Madrid che peraltro si sono affrontate nel solito infuocatissimo derby di cui parleremo a breve. Ti chiedo però insomma intanto una sintesi: effettivamente Real e Atletico hanno qualcosina in meno rispetto al Barcellona, sempre sulla carta parliamo, perché poi un campionato come la Liga può ribaltare tutto.
2: Oh sì, è chiaro che l'Atletico Madrid ha rinnovato un po' quello che era il suo 11 iniziale dell'anno scorso, però ora anche basta di parlare di Atletico come terzo incomodo, perché negli ultimi anni, nelle ultime estate, i colchoneros hanno speso come e più di Barça e di Real Madrid, e non parlo di 2-3 anni ma di più. Quindi a questo punto Diego Pablo Simeone è chiamato davvero a dare un passo al fronte, e non ti parlo anche di vincere titoli, perché poi la linea sottile che c'è tra la vittoria e la sconfitta è molto molto sottile davvero, però di lottare fino alla fine non può più permettersi di arrivare a 10-15 punti dalla vetta. Per quanto riguarda il Real Madrid invece non lo so, poi magari i fatti e quello che verrà mi smentirà o ci smentirà se la pensate anche come me, ma richiamare Mourinho destava e dei dubbi molto importanti, cioè se il Real Madrid non vince da 2 anni e ha un digiuno di 2 anni, Mourinho ce l'ha da più di 2 anni, cioè qui bisognava chiamare uno che aveva vinto da poco, uno che era in grado di capire cosa fare. Invece sembra più che Florentino Perez fosse preoccupato di portare qualcuno che potesse difendere il Real Madrid più fuori dal campo che non dentro.
1: Allora Raffaele, poco fa è arrivata nel circuito italiano, probabilmente anche nella tua postazione di lavoro, un'agenzia, una ADN Kronos, e insomma parla proprio di Mourinho, dice 4 esoneri consecutivi, Manchester United, Tottenham, Roma e Fenerbahce, più un'ultima stagione al Benfica da fra virgolette 0 titoli, le ultime stagioni di Mourinho con molte ombre, e adesso secondo i bookmakers, almeno così riferisce ADN Kronos, insomma ci sono già le quote per un esonero di Mourinho entro Natale. Secondo i bookmaker inglesi si gioca questa possibilità addirittura a 4, che non è una quota altissima.
2: Quindi non è altissima.
1: E insomma, certo, forse prematuro parlare di un addio di Mourinho. Lui insomma qualche settimana fa, dopo la partita di Champions contro l'Inter, quando gli chiesero come mai, perché insomma Florentino ha deciso un po' a sorpresa di richiamarlo, lui ha detto evidentemente c'erano dei grossi problemi in seno al Real Madrid, e allora quando i problemi sono grossi vengo chiamato io. E questi problemi probabilmente erano relativi anche ad uno spogliatoio, insomma, con qualche intemperanza. Un allenatore, quello precedente scelto all'inizio, che non aveva subito stabilito un feeling importante con la squadra. Ricordiamo anche, ne avevamo parlato assieme, di una lite tra Valverde e Tchouaméni, schierati peraltro assieme nel centrocampo dei Blancos nell'ultima uscita. Allora ti chiedo, al di là poi di ipotizzare se Mourinho possa essere sonero, perché quello dipende dai risultati, da tante cose, ti chiedo se a tuo avviso comunque José abbia provato a risolvere qualche problema interno e se ci sia riuscito.
2: No, guarda, sul fatto dell'esonero sicuramente prima di Natale no, già l'anno scorso quando si parlava di Xavi Alonso via, sicuramente prima di che in gioco ci sia un titolo non ci sarà nessun tipo di stravolgimento, e così è stato. Xavi Alonso è stato mandato via dopo la sconfitta in Supercoppa. Per quanto riguarda Mourinho però entra in gioco qualcosa in più, questo rapporto privilegiato, questa relazione privilegiata che ha con il presidente e questo ruolo proprio di difensore degli interessi della Real Madrid fuori dal terreno di gioco. Parliamo di Negreira, il caso Negreira, e di tutte le polemiche che possono essere state portate avanti in questi ultimi anni in Spagna. Quindi da questo punto di vista dovrebbe succedere proprio qualcosa di imponderabile per pensare che Mourinho possa essere esonerato prima di Natale. In questo sicuramente la vedo molto difficile. Quando guarda lo spogliatoio, è chiaro che ora a Madrid stanno apprezzando ancora di più il lavoro fatto da Carlo Ancelotti fino al suo addio, perché alla fine l'unico che è riuscito a far rendere al massimo del proprio livello sia Mbappé che Vinicius è stato proprio lui. L'anno scorso con Xavi Alonso Mbappé andava bene, Vinicius no, con Arbeloa Vinicius sì e Mbappé no. Ora era proprio questo uno degli esami più importanti cui Mourinho era chiamato a superare. Finora la bocciatura è clamorosa, perché Vinicius non solo non è al suo massimo livello, ma in questo momento non meriterebbe nemmeno di stare nell'undici titolare. Poi sai, Mourinho è uno che fa quadrato quando ha la possibilità di costruire il proprio spogliatoio. In questo momento invece lui si è ritrovato in uno spogliatoio che, come ben dicevi, di cocci da raccogliere ne aveva tanti, a colpi di pugno sono stati rotti questi cocci. Quindi alla fine non so se il suo profilo così sempre molto divisivo può essere d'aiuto. Di certo non si discute il suo spessore, la sua esperienza e la sua possibilità di poter tenere in mano le redini dello spogliatoio, ma in questo momento il Real Madrid non deve pensare né a Negreira né a nient'altro, deve pensare a giocare, perché il Real Madrid non gioca a nulla.
1: Chiudiamo, Raffaele, ti volevo chiedere in modo rapido, per quest'estate la Juventus pare fosse stata vicinissima all'ingaggio di Sorloth dell'Atletico Madrid, adesso frenato da qualche problema, abbiamo visto in panchina contro il Real. Ti chiedo se questa trattativa è ancora in piedi. E poi una curiosità, nel campionato italiano, da quando insomma il designatore arbitrale è cambiato, c'è meno ricorso al VAR, la tecnologia meno invasiva, meno presente. Ti chiedo se in Spagna invece è tutto come l'anno scorso.
2: No, qui per il momento è ancora tutto come l'anno scorso, comprese le polemiche che comunque difficilmente cambieranno finché anche chi è da questa parte del VAR, ovvero noi, non solo noi giornalisti ma anche i tifosi, capiranno che l'errore zero, la partita perfetta non esiste, tutti sbagliano davvero e l'arbitro, anche il VAR sbaglia. Ora bisogna capire se sbaglia perché è stato preparato male, allora lì sì che bisogna intervenire. Chiaramente escludiamo tutti la malafede a cui nessuno vuole credere, così come invece è stato paventato più volte dalla Real Madrid, che poi è questo quello che infastidisce di più l'ambiente qui in Spagna, quello di mettere in discussione quella che è la regolarità di quello che alla fine, dopo la Premier, è il campionato più importante al mondo. Quindi, sai, da questo punto di vista il VAR entra in un meccanismo che sta diventando quasi di accusa alla regolarità della Liga, e chiaramente in questo gioco è meglio non entrarci. Per quanto riguarda Sorloth invece, di certo l'arrivo dello stesso Jonathan David, che sta facendo così bene, mandato qui dalla Juve, potrebbe aiutare proprio il club bianconero a fare un secondo assalto, un secondo affondo all'attaccante norvegese, che potrebbe decidere di cambiare aria se da qui a Natale Simeone non dovesse contare su di lui.
1: Bene, grazie Raffaele, noi ringraziamo Raffaele Riverso, è sempre un piacere chiacchierare con te, insomma sei fortunato ad assistere a quello che forse in questo momento è il campionato più bello d'Europa. Grazie, grazie Raffaele e buon pomeriggio.
2: Grazie a voi, buon pomeriggio e tanti saluti a tutti. Ciao.
1: Grazie, saluti a te.

0: E questo è il titolo, ma ce lo ricordiamo: Shout to the Top, cioè gridare al massimo, urlare, possiamo dire, traducendo in modo più rapido, gli Style Council di Paul Weller, che poi avrebbe fatto da solo, e ci ricordiamo anche tutta la sua attività. Gli Style Council,
1: solista, un eccellente solista
0: inglese, Mario, come no. Il gruppo non esiste più, hanno tirato avanti fino a 7 anni fa, e poi è finita la loro attività.
1: Prima di questo brano eravamo in collegamento con Barcellona, e invece adesso passiamo da un mare calmo, quello della Playa Barcellonese, alle rapide della Dora Baltea, uno dei percorsi tecnici più difficili, più impegnativi del panorama internazionale canoa. Domani un grande appuntamento, iniziano i campionati europei di canoa slalom, e allora cosa meglio che parlarne con un campionissimo olimpico. Buon pomeriggio a Giovanni De Gennaro. Ciao Giovanni, grazie.
2: Buon pomeriggio a tutti, grazie a voi.
1: Siamo pronti?
2: Ma direi di sì, le ultime gare sono andate molto bene. Abbiamo finito la Coppa del Mondo chiudendo al primo e al secondo posto noi italiani, quindi tanta roba. E adesso abbiamo questa gara qua in casa. Non ci sembra vero, dopo tutto l'anno a girare il mondo, essere in Italia. E siamo felici e speriamo vada bene.
1: 184 atleti, 28 nazioni, ovviamente un campionato continentale, però direi che per il livello si può parlare di un quasi mondiale, è vero Giovanni? C'è il meglio della disciplina.
2: Sì, siamo uno sport principalmente europeo, quindi è un appuntamento che noi cerchiamo proprio in rosso a inizio stagione, il campionato continentale, e quindi diciamo sarà una bella sfida, sarà dura, però abbiamo questo vantaggio appunto di conoscere molto bene il fiume Dora Baltea, e quindi speriamo di sfruttarlo.
1: Tu quando entri in acqua, Giovanni?
2: Io inizio domani mattina alle 11 col primo obiettivo di entrare nella top 30, che è la nostra prima qualifica, diciamo, e nel pomeriggio abbiamo già in palio la prima medaglia con la gara a squadre, quindi il team event. E poi continueremo venerdì con la gara individuale, con la fase delle semifinali e delle finali, e sabato con il kayak cross in notturna. Sarà un evento molto particolare, appunto non è molto comune gareggiare sotto le luci, i riflettori, sembra quasi di essere allo stadio, e quindi anche quello sarà decisamente bello e innovativo.
1: Chissà, Giovanni De Gennaro, con la scaramanzia del caso, domani più o meno a quest'ora in questa trasmissione potremmo raccontare del primo podio italiano. Sarà più o meno questo l'orario, no? Forse tra le 4 e le 5, quando finirà la gara?
2: Sì, la gara a squadra è prevista per quest'ora mi sa che avremo le premiazioni, quindi speriamo di arrivarci.
1: Vi faremo caso mai, parlo con i nostri radioascoltatori, ascoltare l'inno italiano dal podio di Ivrea. Come ti sei preparato, Giovanni, dal punto di vista fisico ma anche da quello psicologico?
2: Diciamo dal punto di vista fisico arriviamo da una stagione molto lunga, il penultimo appuntamento stagionale, quindi bisogna essere molto bravi a gestire le energie. Ci arrivo in forma personalmente, le ultime gare sono andate davvero bene, sono riuscito a ritrovare la forma, la miglior forma che ricordi dalle Olimpiadi proprio in questi ultimi mesi, e quindi sono molto contento a livello
1: ci
2: psicologico.
1: Ci rassicuri allora, dai, tu insomma sei indiziato di vittoria
2: ferro,
1: anche da non
2: ferro.
1: In forma, però se sei al top fisico, dai, è una bella garanzia per la canoa italiana. E l'atmosfera in seno alla nazionale azzurra?
2: Beh, l'atmosfera è bellissima, c'è un sacco di entusiasmo sia da parte della squadra ma anche dagli organizzatori e dai volontari. Ci aspettiamo un sacco di gente, quindi sarà un evento davvero importante per la canoa italiana, quindi per chi può venire vi aspettiamo numerosi, sarebbe davvero un piacere incontrarvi, e ci vediamo allo stadio della canoa di Ivrea, vi aspettiamo lì.
1: Parliamo un po' di questo percorso completamente diverso ovviamente da quello di Parigi, dove hai fatto insomma esultare lo sport italiano 2 anni fa ormai.
2: Beh, il percorso è molto più veloce, è molto ripido, quindi c'è tanto dislivello. Bisogna essere molto bravi a sfruttare la corrente a proprio favore, appunto perché c'è tanta velocità. La caratteristica è sicuramente questa, quella di domare le rapide, domare i salti, domare le onde il più possibile. Non è tanto uno sforzo fisico in cui bisogna ricercare accelerazioni, ma bisogna essere molto precisi e molto molto efficaci nello scivolamento della barca.
1: Temete un po' il caldo di questo settembre toripiemontese?
2: Allora, in realtà a noi farebbe quasi comodo, perché se ci fosse un po' di caldo e si va ancora a alzare il livello della Dora, per noi sarebbe buono, perché conosciamo tutti i livelli d'acqua e quindi per noi italiani sarebbe un vantaggio. E poi, perché no, goderci l'ultimo caldo prima di tornare a battere i denti e congelarsi le mani quest'inverno. A me personalmente farebbe piacere, ecco.
1: Perché poi cominciano gli allenamenti ed è tutta un'altra storia, ovviamente un inverno in canoa per prepararsi poi ad un'altra successiva stagione, ma intanto c'è questa da chiudere. Chi sono gli avversari più temibili, Giovanni?
2: Ma nella mia categoria sicuramente campione del mondo Jakub Krejci. E il vice campione olimpico.
1: Lui è sloveno, cos'è Krejci? Che nazionalità?
2: Krejci è Repubblica Ceca. E Castric è francese. Poi ci siamo noi italiani, che quest'anno abbiamo fatto davvero davvero bene in Coppa del Mondo, anche i mondiali, è arrivato un mio bronzo, quindi siamo competitivi ed è giusto non nasconderci. Chiaramente i giochi sono pronti e bisogna tenere, diciamo, giocarsela bene, mettere le carte giuste.
1: Senti, a Ivrea tu hai vinto un campionato italiano, uno dei tuoi tanti, all'epoca era il quarto titolo, in un anno particolare, no? Quello della pandemia, il 2020.
2: Sì, beh, diciamo che Ivrea in realtà è sempre stato un campo che mi ha portato bene. Sia anche quando ci furono i campionati europei nel 2021, è arrivato un argento che per me è stato molto importante. Diciamo che ultimamente ho un po' perso il feeling con questo percorso e le ultime gare non sono andate benissimo, però abbiamo fatto un lavoro questi ultimi giorni per ritrovare il ritmo, per ritrovare l'atteggiamento giusto da portare in gara, e speriamo che paghi per questa settimana, per questo weekend.
1: Allora Giovanni De Gennaro, nel ringraziarti per averci insomma fatto compagnia in una vigilia così importante, perché lo ricordiamo, alle 11 tu entri in scena, e grazie per averci insomma dedicato questa chiacchierata, grazie per essere stato con noi. Ti chiedo un po' per la curiosità nostra al microfono e dei nostri radioascoltatori di raccontarci, certo, in sintesi cosa farai da adesso, da quando chiudi il telefono con noi a domani alle 11, insomma, come questa vigilia. Immagino che segua, diciamo, un canovaccio simile per tutti gli atleti, ma la tua in particolare, ecco, cosa fai da adesso, a che ora vai a dormire, cosa mangerai questa sera per cena, le ultime telefonate, i rituali, insomma, facci stare un po' con te fino a domani, quando poi entri in canoa.
2: Adesso devo correre perché abbiamo la cerimonia d'apertura e quindi devo ricongiungermi alla squadra. Dopodiché faremo chiaramente la sfilata per la città di Ivrea, faremo una cena di squadra e chiaramente poi dalle 8:30 si ritorna in camera e si inizia a preparare la gara, ci si rilassa. In particolare la sera faccio una routine di stretching e di meditazione che mi rilassa e mi prepara al sonno e soprattutto mi fa ascoltare il mio corpo, quindi ascolto i feedback che mi dà il mio corpo.
1: La sveglia domani? A che ora?
2: Sveglia domani il più tardi possibile, quindi spero di arrivare alle 8:30, ma solitamente ci svegliamo prima. L'ideale è svegliarsi più di 3 ore prima della gara, ma non troppo da...
1: E cosa c'è? Un caffè, una piccola colazione prima di affrontare le ripide? Sì.
2: Ma diciamo che almeno 3 caffè, diciamola così, dalla sveglia alle 11 almeno 3 caffè, e si fa una colazione in realtà non troppo leggera, cioè leggera ma abbastanza sostanziosa, perché dopo 3 ore diciamo della colazione bisogna performare, quindi è giusto mettere degli zuccheri in corpo e bilanciarli con delle proteine. Quindi la mia tipica colazione è dei fiocchi d'avena o con qualche affettato dopo a seguire.
1: Giovanni, non diciamo niente, come si fa nello sport, solo buon divertimento, insomma.
2: Grazie.
1: A presto, alla prossima, grazie
2: mille.
1: Ciao.
2: Grazie a tutti, buona serata.
1: Ciao, buona serata.

0: Hai riconosciuto questa voce, quella di Malika Ayan? Beh, si riconosce, poi lei è un personaggio famoso. E da pochi giorni è stato pubblicato il suo 7° album, che si intitola Cicale, dentro il quale c'è questo pezzo che abbiamo appena ascoltato detto tra noi, ma anche Animali Notturni, che lei ha presentato
1: Sanremo,
0: a Sanremo.
1: E ha avuto un buon successo, sì. È stata una canzone apprezzata, originale, particolare, con un testo interessante. Allora, dal ritiro della nazionale di canoa a Ivrea, torniamo al ritiro della nazionale di calcio a Coverciano. Ombretta Conti ci dice che è già possibile ascoltare uno stralcio delle dichiarazioni pubbliche del neo presidente federale, possiamo dire così, al suo primo appuntamento agonistico. Ha scelto l'allenatore, insomma, con un percorso, con un iter un po' travagliato, prima Pirlo, poi il cambio di rotta, la scelta che, insomma, ha visto Mancini tornare alla guida della nazionale azzurra. E allora sentiamo Giovanni Malagò, presidente della Federcalcio.
2: Che non è che necessariamente uno deve lanciare un'agenzia se non c'è un evento, un'occasione, se uno non gli fa una domanda. Io stesso, insomma, voi mi conoscete molto bene, se non è proprio causa di forza maggiore, quando capita c'è da fare domande, sempre con l'educazione uno risponde. Certo, mi ha fatto molto, molto piacere leggere cose che onestamente sapevo, anche perché poi presidente Serie A li ho visti e sentiti, insomma, non so se tutti, ma quasi tutti, nei giorni scorsi. Questo è poco ma sicuro.
3: Presidente, la sua prima volta
2: una cosa alla volta, sì.
3: Qui è la sua prima volta qui a Coverciano come presidente della FIGC. Le chiedo se è emozionato e se ha un pensiero per la nazionale in vista di venerdì.
2: Onestamente ti devo smentire, perché sono venuto già una volta, ho fatto un blitz, chiamiamolo così, con gli amici dell'AIAC. C'era tutto un discorso che riguardava il settore tecnico, sono stato un pomeriggio con loro, mi sono confrontato, ho sentito quello che sono tematiche, esigenze, problematiche, così come nella giornata di oggi ho dedicato 2 ore per vedere tutta una serie di progetti, investimenti che vorremmo, uso il plurale maestatis, fare qui a Coverciano. Oggi in questa giornata è tutto veramente bellissimo e penso che è tutto bellissimo, però penso anche che nel tempo c'è necessità di uniformarsi a quello che sono oggi delle esigenze, per quello che vogliamo che sia sempre di più un'eccellenza del calcio italiano, che deve essere un punto di riferimento non solo nel nostro paese ma in assoluto. Tutto questo passa anche logicamente con degli investimenti mirati, pianificati, che non devono essere sbagliati, ma che vanno incontro a quello che sono delle necessità tecniche. Ho avuto un lunghissimo incontro con lo staff e ovviamente con chi insomma ci lavora qui tutto l'anno, e penso che, insomma, a breve faremo una riunione specifica. Peraltro molti di questi progetti sono stati già individuati nel tempo con le competenze locali, quindi comune, provincia, regione, sovrintendenze, e credo che sia una cosa che possa dare anche lavoro qui per la comunità della città e secondo me in prospettiva per quello che sono le potenzialità di Coverciano.
4: È più dispiaciuto, presidente, per la situazione che si è creata o per le persone che hanno creato questa situazione?
2: Ah, questa è una bella domanda. Beh, è un bel combinato disposto, devo dire la verità. Diciamo che una mi è dispiaciuto, A o B. Diciamo che A senza B non sarebbe successo a questo punto, per cui appunto, come ho detto, sono 2 cose che tristemente vanno abbastanza, diciamo, in parallelo.
5: Queste situazioni che, insomma, sono un po' in sospeso, che la riguardano Bianchetti, pensa che possano pesare o influenzare questo momento anche di avvicinamento alla prima partita dell'Italia?
2: Sì, credo che sia, ci sia un po' di confusione, non credo che ci sia nessun tipo di analogie sulla posizione di Diana sotto alcun punto di vista, sono tematiche completamente diverse. No, non penso che possano influenzare nel modo più assoluto, anzi secondo me, almeno in questa fase, sono da stimolo per certi versi.
6: Rai Radio 1 Sport.
1: E insomma, Malagò ha affrontato un discorso in generale, l'organizzazione della Federcalcio, prima ancora di addentrarsi su questo impegno della nazionale in Nations League. Ovviamente noi seguiremo quotidianamente la vigilia del primo impegno con i nostri inviati, ascolterete le voci, le interviste anche di Daniele Fortuna nei prossimi giorni, di Francesco Repice. Mario Pezzolla, noi adesso ci fermiamo perché siamo in addirittura di GR, però torniamo con tempi supplementari a breve, fra pochissimo.
0: Perfetto, allora sai che facciamo? Ci arriviamo con la voce di, arriviamo al GR1 delle 18 con la voce di Paolo Nutini.
1: Bene.

0: ore 18.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Giorgio Schiavoni. Al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite a New York si susseguono sul podio i relatori della seconda giornata dell'Assemblea Generale. Atteso in serata il discorso del leader ucraino Zelensky. Poco fa, uno degli interventi più attesi, quello del presidente iraniano Pezeshkian.
4: Trump ieri ci ha definiti terroristi, ma noi siamo vittime del terrorismo, dice Pezeshkian. Il nostro leader supremo è stato assassinato senza alcuna base legale né motivo, afferma il presidente iraniano, con in mano una grande foto dell'Ayatollah Ali Khamenei, e ricorda la scuola bombardata il primo giorno dell'attacco statunitense sull'Iran, mostrando un'immagine delle piccole alunne. Al capo della Casa Bianca, che ieri aveva dato un out-out a Teheran, o accordo o annientamento, il presidente iraniano risponde rivendicando il diritto del suo paese a difendersi. Siamo pronti al dialogo, ma non accettiamo la forza. Pezeshkian poi attacca Israele, lo accusa di aver massacrato oltre 70.000 innocenti a Gaza e di possedere l'arma nucleare. Nega che la Repubblica Islamica cerchi di ottenere la bomba atomica, ma rivendica il diritto alla tecnologia nucleare per scopi pacifici. Mentre parla, la delegazione statunitense lascia la sala, come ieri aveva fatto quella iraniana durante l'intervento di Trump. A margine, il segretario di Stato americano Rubio incontra il collega russo Lavrov e annuncia di aver invitato Putin al G20 di dicembre a Miami. Cecilia Rinaldini, GR1.
3: Via libera definitivo del Senato alla legge delega sul nucleare sostenibile già approvata dalla Camera. Il provvedimento affida al governo il compito di riscrivere la normativa per il ritorno dell'energia atomica in Italia. Il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin punta a varare i decreti attuativi entro fine anno. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo dopo la morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato nella notte mentre seguiva dei lavori al Colosseo. In questi minuti la fiaccolata indetta dai sindacati. Il nostro inviato.
5: L'imbracatura che Andrea Moretti indossava al momento della caduta è stata sequestrata dai carabinieri, così come la fune di sicurezza che non sarebbe stata collegata al dispositivo dell'operaio, precipitato poco dopo la mezzanotte da una decina di metri mentre lavorava all'installazione della nuova illuminazione del Colosseo. Il materiale sarà sottoposto a perizia per capire se la corda, ritrovata integra, si sia sganciata accidentalmente o per un errore umano. All'autopsia il compito di stabilire se abbia avuto un malore. Un aiuto per chiarire la dinamica potrebbe arrivare dalle telecamere poste tra il secondo e il terzo anello dove è avvenuta la tragedia. Il 22enne lavorava con due colleghi già interrogati che però non hanno assistito alla caduta. Moretti, operaio rocciatore specializzato, era assunto dalla ditta guidata da un parente. Lavoravano in subappalto, ma non sembrano esserci irregolarità, fanno sapere dalla CGL, che insieme agli altri sindacati ha indetto una fiaccolata qui davanti al Colosseo.
6: Siamo nel sito più importante del mondo, è giusto fermarsi e fare chiarezza sull'accaduto.
5: Da metà mattinata, in segno di lutto, l'anfiteatro è rimasto chiuso. Il ministro della Cultura Giuli ha anche ordinato lo stop ai lavori.
7: Ci aspettiamo che quanto prima si faccia luce su ciò che è accaduto.
5: Dal Colosseo, Roma, Simone Zazzera, GR1.
3: È stato denunciato alla procura dei minorenni di Catanzaro il 14enne che ieri è stato fermato dai carabinieri di Lamezia Terme dopo che altri ragazzi dell'istituto Costabile Nicotera avevano avvertito delle intenzioni del compagno di accoltellare un insegnante. I carabinieri hanno trovato il coltello dentro un bagno dell'istituto e hanno sequestrato il cellulare del ragazzino per verificare i contatti avuti sulla chat di Telegram su cui ha annunciato la sua intenzione e stabilire se vi possa essere stato qualcuno che ha istigato il 14enne. Si attendono risposte dall'autopsia sul corpo di Giovanni Lazzari, l'uomo ucciso da un colpo di pistola domenica scorsa in provincia di Cuneo mentre entrava in una cascina con dei complici.
8: Poco più di 3 ore per provare a ricostruire con dati scientifici ciò che non è ancora del tutto chiaro. Era il giorno dell'autopsia sul corpo di Giovanni Lazzari, 36 anni, rimasto ucciso nella notte tra sabato e domenica a Baldissero d'Alba, mentre insieme ad altre persone stava probabilmente tentando di introdursi nel cantiere di una cascina in ristrutturazione. Il proprietario di quella cascina, Roberto Mollo, ha sparato 12 colpi con la sua pistola, è indagato per l'omicidio di Lazzari e il tentato omicidio dei suoi complici, ma voleva solo spaventarli, dice il suo avvocato. A Torino, obitorio civico, i medici legali Valentina De Biasio e Giovanni Amato per la procura e Lorenzo Varetto per la difesa hanno provato a stabilire il numero di colpi che hanno raggiunto la vittima mentre, a quanto pare, si stava allontanando dalla cascina. Non ci sono informazioni ufficiali, ma secondo indiscrezioni il colpo sarebbe soltanto uno, con un foro di entrata vicino alla base del collo e uno di uscita. Un dettaglio, tutto da confermare, che andrà incrociato con gli esiti della perizia balistica balistica disposta per definire distanze, traiettorie e angolazioni dei proiettili, elementi che potrebbero modificare l'accusa nei confronti di Roberto Mollo. Torino, Maurizio Licordari, GR1.
3: Sport calcio, si ferma in semifinale la corsa dell'Italia femminile ai mondiali under 20 in Polonia. All'Oz le azzurrine si sono arrese alla Spagna per 2-0. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Rai Radio 1 Sport. Tempi supplementari.
0: 18.05, rieccoci con voi per la seconda parte di Tempi supplementari. Giorgio Germanò, Mario Pezzolla, Ombretta Conti, Adriano Lippi. Abbiamo parlato di calcio, siamo stati a Barcellona per tutti i temi della Liga, la massima serie calcistica spagnola. Abbiamo parlato di un grande appuntamento internazionale attesissimo, l'europeo di canoa, che prende il via domani a Ivrea. E adesso torniamo in tema calcio, stavolta parliamo del nostro campionato dopo la parentesi nazionale, perché vi ricordo la nazionale azzurra è in ritiro a Coverciano. Poco fa abbiamo ascoltato il presidente federale Giovanni Malagò. 4 sfide in Nations League, però insomma c'è anche l'attualità di una Serie A iniziata da poco che insomma ci appassiona. Equilibrio, sorpresa in vetta, ne parleremo.
2: Allora, questa seconda ora la cominciamo con un pezzo che ha appena compiuto 50 anni. È stato un grande successo di Elton John, 76, insieme a Kiki D.

0: Questo è stato un grandissimo successo del 76. Elton John insieme a Kiki Dee, una cantante molto famosa in Inghilterra, questo neanche a dirlo, vabbè, poteva anche avere un successo suo personale, ma questo è il suo top quando ha cantato insieme a Elton John.
1: Torniamo alla nostra nazionale di calcio. Abbiamo detto poco fa, in ritiro a Coverciano, oggi la prima visita di Giovanni Malagò da quando è presidente federale. Lo abbiamo ascoltato alla fine della prima parte di Tempi Supplementari, lo riascoltiamo adesso con il suo messaggio alla squadra, al gruppo. Sentiamo cosa ha detto il presidente federale.
2: Sono discorsi che ho fatto tante volte nella mia vita, tante volte, ovviamente non sempre gli stessi, a seconda del momento, del contesto, dello sport, della squadra. Sai, una volta se tu interloquisci con uno sport individuale, una cosa è se appunto è uno sport di squadra, una cosa è se sei a ridosso di una partita secca, a eliminazione diretta, e una cosa è se sei in un grande torneo. Situazioni anche per certi versi estive o invernali, però se c'è qualcosa che penso mi venga riconosciuto è saper parlare anche alla pancia o forse anche al cuore degli atleti. Il presidente Gravina mi fece un onore, non so chi di voi c'era o chi se lo ricorda, quando l'Italia vinse, insomma, se non altro è, e poi sono scaramantico al contrario, figuratevi, chi lo è molto magari non la direbbe questa cosa, ma io ho nessun problema a sostenerla. Mi invitò alla Cocetosa perché inaugurammo il campo intitolato a Gianluca Vialli. L'Italia stava preparando lì per l'Europeo che poi vinse. Gravina mi disse, ero presidente del CONI, parla te a nome di tutti. Mi ha sorpreso, lo ringrazio per quella opportunità e mi uscirono delle parole che spero e penso, diciamo, siano state sicuramente siamo stati fortunati, è andata bene. Però qualcosa di diverso rispetto a quello che magari si aspettano di sentire i calciatori, penso di averlo fatto anche oggi. Ho parlato molto di responsabilità, di valori, ho parlato che siamo tutti nella stessa barca, non è che siamo, diciamo, su imbarcazioni diverse, e ho parlato di fiducia, ho parlato di ottimismo, di positività, e ho parlato di quello che sono le aspettative. Poi nello sport non sempre ovviamente si riescono a ottenere i risultati prefissi, però è indispensabile avere la consapevolezza, per certi versi anche se vuoi, io mi sento di dire che ho anche messo pressione, però una pressione, consentitemi di dire, allegra, spensierata, e cioè l'Italia ci guarda più che mai, dobbiamo fare come hanno fatto altri sport che magari erano molto indietro. Noi oggi non solo dobbiamo dimostrare che una certa fiducia che ci viene data, che non è certo una fiducia all'infinito, va meritata, e che loro sono al centro di questo discorso.
3: Le piace quest'Italia di esperti e giovani?
2: Sarei un pazzo se dicessi di no, sinceramente, anche perché mi sembra, poi ognuno ha le sue opinioni, mi sembra che più o meno, insomma, sono delle persone che uno poteva immaginare, sapendo anche come ragiona il commissario tecnico, qualcosa di consolidato e qualcosa in prospettive. Sai, noi giochiamo fra 2 anni, ovviamente, risultati permettendo, un europeo, fra 4 anni, insomma, un mondiale, risultati permettendo, e fra 6 anni abbiamo un europeo in casa, almeno quello siamo qualificati di diritto, pigliamola, facciamola come battuta, diciamo così. E quindi tu devi guardare tutto in prospettiva di questi 6 anni. Sarebbe da incoscienti, da irresponsabili se non si facesse, ma al tempo stesso devi guardare all'oggi, forse anche allo ieri sera. Ecco perché, insomma, secondo me devi un po' mediare.
4: Presidente, a proposito di europei nel 2032,
2: sì.
4: Entro il 1 ottobre c'è la deadline per la consegna dell'elenco degli stati possibili per la candidatura.

0: quella dei cinque stati. Chiedo se ci sono una settimana di distanza idee chiare da questo punto di vista e se ha avuto notizie di aggiornamenti anche da città possibili candidate.
1: D'accordo anche con l'UEFA. Ho mandato una lettera alle amministrazioni comunali, che sostanzialmente sono i proprietari degli impianti, o in quei casi, vedi Torino, vedi Milano, vedi Roma con l'Olimpico, in cui ci sono soggetti proprietari diversi dai comuni. Adesso non vorrei essermi scordato qualcuno. E ho detto: siete in questa griglia, mi fate sapere se dal 30 di luglio è successo qualche cosa, c'è stato qualche nuovo passaggio formale, qualche nuova delibera, qualche conferenza di servizi, qualche situazione che va integrata alla documentazione. E adesso io non posso svelare nulla, però almeno in un paio di casi ci sono state delle novità oggettivamente in positivo. Però siccome qualcuno ha anche promesso che da qui al 30 di settembre, deadline, ci dovrebbero arrivare altri documenti, noi li dobbiamo integrare per completare il percorso.
2: Un calciatore, Cagliode, ha detto che la nazionale di calcio italiana è pronta a fare come hanno fatto le nazionali di pallavolo e atletica, cioè essere definitivamente multietnica.
1: È un dato di fatto, è assolutamente un dato di fatto, mi sembra che questo sia inequivocabile. Sicuramente pallavolo, atletica, ma mi sembra anche insomma la pallacanestro, cioè oggettivamente è così. Non mi sembra che abbia detto, se voi vedete anche oggi mentre stavo parlando con loro, capisci perfettamente di che cosa sto parlando. Poi certo, gli sport individuali la situazione è leggermente migliore, perché c'è un singolo, magari una specialità molto tecnica, forse non proprio diciamo praticata da tutti i cittadini del mondo, allora lì magari sei un po' più aiutato che non prendere magari un singolo giocatore e lo inserisci in un contesto diciamo più locale.
3: Rai Radio 1 Sport.

0: Questo è il titolo della canzone che abbiamo ascoltato da Fulminacci, che si fa apprezzare sempre di più, vero? Ha partecipato al Festival di Sanremo scorso, quello di febbraio, con Stupida Sfortuna, e questa Maledetto Me la troviamo nello stesso album, che si titola Calcinacci. Fulminacci, Calcinacci.
1: Noi torniamo invece a parlare di calcio, e allora della nazionale abbiamo detto tutto, quasi tutto, abbiamo parlato della Liga, siamo stati a Barcellona per commentare l'avvio del massimo campionato spagnolo. Ora, caro Mario, torniamo a casa nostra, la nostra Serie A, con questa testa della classifica, insomma, un po' ingolfata per fortuna degli appassionati neutrali. Insomma, c'è varietà. Ogni anno si dice: quest'anno la lotta per lo scudetto si protrarrà fino a maggio, fino a giugno. Negli ultimi 10 anni non è quasi mai accaduto, c'è sempre una squadra che si stacca al di là delle sorprese. Quest'anno la Lazio, Mario, so che per te, insomma,
0: no, tu puoi dire niente, cosa?
1: va bene così, sì, vero? No. E allora ne parliamo,
0: è troppo presto.
1: Ne parliamo con un amico, con un collega laziologo in qualche modo, Antonello Sette, firma del Foglio, però ospite fisso a Lazio Stile, che è l'emittente
2: Style Radio, Lazio Style Radio.
1: Style Radio. Ciao Antonello.
2: Sì, Style Radio, buonasera.
1: Allora, noi scherzavamo con Mario, no? Perché lui è sportivo, lui, insomma, ovviamente segue il campionato e tutte le squadre meritano ovviamente il proscenio quando vanno bene, e anche quando bisogna, da giornalisti, da cronisti, affrontare eventuali crisi. Allora Antonello, intanto buon pomeriggio e grazie.
2: Buon pomeriggio a voi. Grazie
1: quando
2: a voi.
1: Tu hai cominciato quest'estate a dire, appunto, per radio, qualche volta sui giornali, che la Lazio poteva essere la sorpresa di questo campionato, insomma, sei stato, se non deriso, quantomeno, insomma, criticato, troppo così, troppo avventata. Sembrava questa previsione, eppure, insomma, hai colpito, hai centrato.
2: Non mi potevo certo accodare ai contestatori che volevano la Lazio in crisi, addirittura in Serie B, addirittura in lotta per la Serie B, addirittura in Serie B, insomma non mi potevo certo accodare. Ho pensato subito che Gattuso fosse l'allenatore più giusto, perché serviva uno che spazzasse via le ombre di Da Formelle, i veleni, tutto quello che avevano caratterizzato gli ultimi anni, in particolare l'ultimo. Poi naturalmente non mi potevo aspettare questa sontuosa campagna acquisti, che è stata una cosa clamorosa, perché all'inizio abbiamo cominciato con Apparte Frattesi, quello chiamavano Apparte Frattesi perché il resto non c'era niente. Poi è arrivato Woodson, è arrivato Pinamonti, sono arrivati i signori giocatori.
1: Era parlato e si parla ancora di Mauro Icardi
2: difensivi. Sai, Icardi era una trattativa chiusa, soltanto che Gattuso ha pensato che avrebbe dovuto sacrificare Pinamonti e Nostri, in cui credeva molto, e quindi ha scelto, anche per il bene del gruppo, ha rinunciato a Icardi. Diciamo, a noi ci è un po' dispiaciuto, però ci è anche piaciuto anche l'atteggiamento di Gattuso.
1: Antonello, però, insomma, giocatori che hai citato, bravi, mobili, talentuosi, anche giovani, parliamo
2: i centrali
1: di
2: centrali difensivi.
1: Sì. No, gli attaccanti, Pinamonti, Noslin,
2: gli attaccanti però
1: insomma, stanno funzionando, anche se nelle loro peculiarità non c'è proprio quel senso del gol da centravanti vero alla Pippo Inzaghi.
2: Ti posso smentire in maniera clamorosa, ti smentisco.
1: Dai.
2: Allora, Noslin, che per me è un giocatore con una tecnica straordinaria, se giocasse l'80% dei minuti disponibili, farebbe 15-18 gol. Certo che se gioca 4 partite all'anno, 8 partite all'anno, non li può fare 18 gol. Allora facciamo giocare titolare e vediamo che succede.
1: Però
2: adesso
1: certo,
2: ha fatto due partite di Olari, due gol.
1: Io sempre, insomma, faccio l'avvocato di parte contraria in questo caso. Certo, Miro Klose era una senza andare a chinaglia Giordano. Sapevi che avevi un centravanti con il gol nei piedi, nelle vene, e questi, insomma, sono bravi, dici tu, se giocano sempre alla fine vanno in doppia cifra, è così.
2: In doppia cifra ci vanno sicuro, quindi siccome si parla sempre della distinzione fra quelli in doppia cifra e non doppia cifra, Nostrin è ampiamente la doppia cifra. E quindi ampiamente la doppia cifra, quindi perché è un giocatore che ha tecnica, che fa salire la squadra, che fa dei gol bellissimi, forse non fa i gol stupidi, ma i gol bellissimi li fa tanti.
1: Dicevi,
2: quindi poi
1: invece,
2: abbiamo sì, scusa, dimmi.
1: Dei centrali difensivi,
2: i centrali difensivi sono come nel loro complesso sono rimasti i livelli nazionali, non solo. Pensa tu che Sutalo era partito di Duchi, ha giocato benissimo, si è fatto male, è entrato Sutalo, ha giocato una partita strepitosa, non esce più. Per non parlare di Belaian, e poi ci sono i giocatori recuperati, Belaian, Tavares.
1: Parliamo di centrocampisti, però Belaian e Tavares. Belaian, insomma, lavoro oscuro, però c'è sempre, pur non essendo un gigante.
2: Sarri gli ha preferito adattare un terzino, adattato un terzino pur di non farlo giocare. Quindi, quindi queste cose assurde sono finite, c'è più logica, c'è più meritocrazia.
1: Gattuso ha dichiarato che Tavares è un giocatore da Real Madrid, ha esagerato, l'ha voluto caricare, davvero un campione?
2: Allora, lui è un grandissimo campione. Il problema è che l'anno scorso, a parte quando non giocava, aveva questa situazione psicologica, si faceva male, cadeva, non finiva male partite. Adesso, facendo gli scongiuri dell'assiale, si alza sempre, prende i calci, si rialza sempre e gioca 90 minuti, quindi è un Tavares diverso. Questo Tavares qua è del Real Madrid, sicuramente.
1: Dai, e allora i difetti della Lazio, così insomma riequilibriamo questo entusiasmo.
2: I difetti non lo so, cioè a destra Floriani deve ancora confermarsi, potrebbe essere un minimo l'incognita, ma vedrai che anche Lazzari sarà recuperato. Non lo so, difetti non lo so, sono giocatori che più o meno seguivano con alcune eccellenze, non ci sono proprio difetti, è una squadra abbastanza omogenea che fa gruppo, che gioca corto, che gioca tutti gli uni per gli altri. Io penso che questo continuerà, poi naturalmente ci sono tre squadre che sono fortissime sulla carta, perché ci sono le tre grandi, il Como, il Napoli e la Roma, ahimè. E quindi sono sei squadre che sono tutte e sei sicure di andare in Champions. Pensi che c'è qualcuno in queste squadre che pensa di andare in Champions? Nessuna. E quindi naturalmente teoricamente sei la settima, però basta inserirsi e l'Europa League potrebbe non essere un sogno proibito.
1: Senti, a proposito di Europa League, Gattuso dopo la partita con il Milan, però insomma una frecciatina alla società l'ha riservata, perché ha detto il nostro direttore generale, direttore sportivo, penso si riferisse a Fabiani, ha detto quest'anno minimo una qualificazione in Europa, però così si fa del male alla squadra, dobbiamo fare un lungo percorso, insomma voleva raffreddare gli entusiasmi.
2: Tu puoi raffreddare, però allora a questo proposito, questa dichiarazione è stata ampiamente propagandata, è arrivata anche a te, a me, a tutti. Il problema è che c'è un'altra dichiarazione invece che non è stata propagandata da solo, è stata nascosta. Gattuso ha ringraziato il presidente e il direttore sportivo per i giocatori che gli ha messo a disposizione. Questo è importantissimo, naturalmente questa cosa non si può dire, perché siccome la contestazione,
1: dice la nostra regista che l'ha detto in diretta ai nostri microfoni, proprio questo ringraziamento.
2: No, perché tu stai benissimo, la contestazione si basava soprattutto su questo, sul ridimensionamento della squadra. Invece obiettivamente questa campagna acquisti è una campagna acquisti forse secondo me la migliore della solito titolo. Ricordiamoci che quando arrivò Milinkovic non era nessuno, tanto che stava a Firenze a firmare, e poi siccome la moglie, la compagna, disse no, è meglio Roma di Firenze, che è un po' particolare perché pure Firenze a brutta non è, è arrivato qui, e quando arrivò Luis Alberto c'aveva delle crisi di panico e voleva abbandonare il calcio, quindi non è che storia, l'unico vero campione arrivato nella storia del calcio era Hernanes, sì, e anche Klose, sì, però fine carriera. quando arrivò Immobile, quando arrivò Immobile, la terza scelta dopo Pavoletti, dopo Pavoletti e la Padula, è la terza scelta, perché era reduce da due campionati disastrosi all'estero, come sta. E quindi posso dire, io penso che non so dove arriveremo, però intanto giochiamo bene, ci divertiamo, la squadra c'è, l'allenatore è molto, molto umano, oltretutto è una bella persona.
1: Però non tutti credevano in Gattuso, perché il suo curriculum, a parte insomma l'ombra dell'eliminazione dalla corsa al mondiale, no, di cui lui è stato insomma il protagonista, solo finale.
2: Aveva recuperato un'identità nazionale, l'hanno riconosciuto anche i giocatori, aveva recuperato la gioia e la voglia di andare in nazionale, poi se Bastoni si fa espellere non è penso colpa di Gattuso. Senza quell'espulsione noi saremmo andati ai mondiali, Gattuso non sarebbe venuto alla Lazio, quindi è meglio così.
1: Antonello, lasciamo la Lazio perché insomma ci incuriosisce leggerti sempre sul foglio, perché fai dei ritratti pregevoli di giocatori del passato, una serie che insomma ci fa andare nella macchina del tempo. Qual è stato l'ultimo campione che hai intervistato e quale sarà il prossimo?
2: Il prossimo sarà Prusso. L'ultimo è stato Chiaruggi. E devo dire che poi però in questo momento voglio ricordare l'ultima intervista a tutto tondo a Sandro Mazzola. Ho avuto l'onore di parlare con Mazzola di tutta la sua carriera e la cosa che voglio ricordare con simpatia è che lui ha la domanda: ma tu eri meglio te o Rivera? Mi ha risposto: non c'è partita, onestamente meglio io.
1: Noi parleremo e ricorderemo il grande Sandro a breve. E allora Pruzzo, e ovviamente insomma
2: dovrebbe uscire già sabato,
1: esce sabato sul foglio?
2: Sì, esatto, dovrebbe uscire sabato sul foglio.
1: Però un centravanti che insomma nei derby è stato un po' un incubo della Lazio, anche se poi non è che abbia segnato tantissimi gol nei derby, Pruzzo.
2: Sì, abbiamo parlato di tante cose, anche naturalmente loro hanno ancora l'incubo della finale Champions, in cui Pruzzo incredibilmente uscì alla fine del primo tempo per un problema fisico non ben indeterminato, cosa mai successa in tutte le partite che ha giocato il Lido. Mai uscito alla fine del primo tempo, e quindi naturalmente abbiamo ricordato anche quella partita maledetta, la storia, come è cambiato il calcio. Lui diceva non in meglio secondo lui, e quindi insomma è stata un'intervista a tutto campo a cui tengo, se vi capita leggetela.
1: E chiudiamo con la nazionale, perché insomma adesso in ritiro a Coverciano, 4 impegni di Nations League, una scelta travagliatissima del nuovo condottiero, un passo indietro, prima Pirlo, adesso il ritorno di Mancini, un nuovo presidente federale, tanti giocatori nuovi, molti provenienti da altri campionati. Dai, il momento azzurro, Antonello.
2: Non lo so, io è una grande incognita. Certo che ci sono alcuni dei giocatori tipo Zaccagni che non ho ancora capito, ma non perché sono laziale, lo so, è un'esclusione abbastanza incomprensibile. E staremo a vedere, è una squadra, io penso che ci siano proprio a livello assoluto, noi siamo inferiori a 8-10 squadre al mondo, e quindi non siamo comunque, non sottonderemo comunque la Canna Italia che abbiamo, cioè, cui siamo abituati. Secondo me è comunque una nazionale che arranca intorno al 10º-15º posto al mondo. Certo, meriterà di andare ai mondiali, però non penso che sia in qualche modo paragonabile a alcune squadre, dalla Norvegia alla Spagna, alla Francia, all'Argentina. Penso che sia molto indietro, manco i talenti, manco i grandi giocatori.
1: Mancini è un ex Lazio, però
2: Mancini è uno che non solo un ex Lazio, ma da calciatore è stato decisivo. Lui ci ha insegnato a vincere, sai, come Maradona ha insegnato a vincere in Napoletania, lui ci ha insegnato a vincere. Ci fu quel famoso derby in cui noi rimanemmo con fatti espulsioni, Favalli in 10. Nella storia della Lazio, quando rimane un derby in 10, preghi Dio di fare pareggio. E lui invece fece un gol strepitoso e vincemmo 3-1 all'ultimo minuto, con un gol strepitoso che ha fatto lui, e quindi ci ha insegnato poi a vincere. È stato decisivo per lo scudetto. Come allenatore insomma lascia meno entusiasmante.
1: Può essere giudicato, per chiudere Antonello, insomma, negativamente o in modo indifferente, perché alcuni dicono no, cioè il professionismo può essere etichettato per la scelta della, dell'addio alla nazionale, la rabbia, i soldi, eccetera.
2: Una cosa assurda, uno lascia la Ciara d'Agosto in difficoltà, lascia, per i soldi e l'Arabia, scelta professionista legittima, discutibile ma legittima, puoi tornare, puoi allenare qualunque altra squadra, ma non nazionale, questa è la mia teoria, perché quando senti l'inno nazionale e lui canterà l'inno nazionale, ricorderemo, non sarà impossibile non ricordare la fuga, perché la fuga c'è stata.
1: Ma la gol, l'uomo giusto per riaprire finalmente, insomma, un po' di normalità, un ciclo normale.
2: No, ci voleva un rinnovamento a tutto tondo che non c'è stato. Ma la gol è un politico, nel conico è più semplice, ci sono tante discipline, devi calcio, e quella è una cosa che sta lì, è una cosa che appassiona tutti, che grandi, più grandi tensioni. La scelta di Mancini, oltretutto compagno di club alla Galantia di Aniene, francamente mi lascia perplesso.
1: Grazie ad Antonello Sette, appuntamento con il Foglio di sabato per chi vuole leggere l'intervista a Roberto Pruzzo, mito della Roma. Grazie Antonello.
2: Grazie.

0: Allora, questa è una dei grandi successi di Bonnie Tyler. La ricordiamo, la cantante gallese, perché lei se n'è andata quest'estate, aveva programmato un tour estivo e invece è stata l'estate fatale per lei, se n'è andata un mese dopo aver compiuto 75 anni. Bonnie Tyler, gallese.
1: 32.000 biglietti a 48 ore dal fischio d'inizio di Italia-Belgio, lo abbiamo detto, il primo incontro degli azzurri nel girone di Nations League si gioca venerdì, radio cronaca diretta ovviamente su Radio 1 alle 20.45, Stadio Olimpico di Roma, già stanno terminando, anche se ci sono varie promozioni per le famiglie, tariffe agevolate per gli under 12, gli under 18, gli over 65 e persino gli studenti universitari. Insomma, un olimpico che si preannuncia pieno per questa partita degli azzurri. Speriamo che davvero inizi nel miglior modo possibile il cammino della nuova Italia. Ha parlato anche Ignacio, è uno dei volti nuovi della nazionale, gioca nella Borussia Dortmund, è figlio d'arte, figlio di Ignazio Pia, che ricordiamo nella nostra Serie A, e ha detto: mi voleva il Brasile, ho scelto l'Italia perché mi sento italiano.

0: Wild Stare, cioè lo sguardo selvaggio dei Giant Rooks, che sono, cantano in inglese ma sono tedeschi, vengono dal centro della Germania. Qui li abbiamo ascoltati in questa canzone che avevano prodotto e pubblicato poco prima del Natale del 2018. Da poche sono passate le 18:45, quindi meno di un quarto d'ora alle 19.
1: Giusto il tempo per un ennesimo particolare omaggio a Sandro Mazzola. Andiamo a Milano, Alberto Figliolia con noi. Grazie Alberto, buon pomeriggio.
2: Buonasera a tutti, grazie per l'invito, sempre graditissimo.
1: Non solo il mondo interista ha avuto una settimana insomma malinconica, ma tutti quanti hanno una certa età, tutti quanti amano il calcio in Italia, vero Alberto?
2: Sì,
1: a parte gli episodi, quelli che insomma poi insomma si è discusso, ma insomma lì si entra in un altro campo. Noi preferiamo insomma rimanere nei canoni di chi sa vivere in un qualche modo.
2: Beh, nel caso di Sandrino possiamo parlare di un giocatore generazionale e non solo per quelli della mia generazione. È stato uno dei non plus ultra del calcio, ma al di là delle barriere temporali, per quello che ha saputo fare, per quello che è stato, per la bellezza del gesto tecnico, di lui si ricordano dei gol meravigliosi come quello contro la Svizzera, con tutti quei palleggi volanti senza mai far toccare terra al pallone, il gol col dribbling infinito contro il Vaso a Budapest in Coppa dei Campioni. Insomma, gli aneddoti e fotogrammi, le immagini sono tante di questo campione che sapeva anche essere garbato, ironico, che comunque non si negava mai all'affetto dei tifosi. È stata una grave perdita, ma il suo patrimonio non sarà disperso, non solo per i tifosi interisti ma per tutti coloro che amano davvero il calcio.
1: Sandro Mazzola peraltro intervenuto insomma in uno degli eventi dedicati ad un tuo libro 190esimi, le 100 partite indimenticabili del calcio italiano. Che ricordo hai di quel pomeriggio?
2: Ho avuto anche il piacere e l'onore di incontrarlo varie volte, la prima volta a Oreno, e c'era anche Pierino Prati, altro grandissimo giocatore scomparso, a rappresentare comunque la milanesità a 360 gradi. Poi ho avuto modo di incontrarlo alla Comuna Baires e durante la presentazione del libro che avevo scritto con Mauro Raimondi e Davide Grassi, 190esimi, 100 partite e 100 partite indimenticabili del calcio italiano, e lui era ben presente anche ahimè in quella triste finale di Coppa dei Campioni contro il Celtic nel 67, finita 1-2, in cui lui però segnò il rigore. Io a Mazzola ho dedicato anche una poesia in un mio libro di poesie sportive. Lui insomma faceva
1: una
2: parte
1: bellissima
2: di
1: poesia, Alberto. Io ce l'ho davanti qui in redazione, l'abbiamo letta e apprezzata. L'incipit: che dribbling, Sandro, lo zigzagare di un fulmine, lo scorgi un attimo e nulla più, di nuovo il buio e il roboante tuono dopo. I tuoi gol erano un lampo con i difensori abbagliati, ciechi eccetera. Era proprio così, un giocatore dalle movenze imprevedibili, elegantissime, in un qualche modo anche un giocatore potente a dispetto di un fisico apparentemente gracile.
2: Sì, diciamo che lui era magro, però era comunque 1,79 m, aveva il piede piccolo e si dice che i campioni col piede piccolo siano agevolati. Aveva comunque un tocco felpato, andandolo a rivedere si nota la grazia, la gentilezza del gesto, però aveva anche questo tiro secco, fulminante, questo dribbling in velocità che allora non era di quasi di nessuno, è arrivato solo dopo George Best, ma nella prima metà degli anni 60 quel controllo di palla in velocità ce l'aveva solo lui probabilmente. È stato un giocatore epocale, qualche volta forse anche tra virgolette leggermente sottovalutato, perché poi lui sapeva giocare da centravanti, da falso 9 come si dice oggi, da mezzala, e giocò anche bene da ala in un mondiale, l'ultimo mondiale in cui poté giocare, quello del 74. Pasolini, che se ne intendeva di calcio, diceva che Mazzola era un poeta, quindi possiamo, detto da un poeta, insomma è un gran bel complimento.
1: Una storia particolare, ovviamente, storia familiare legata a Superga, e poi insomma non era riferito a lui, a Sandro, però anche Altafini in Brasile veniva soprannominato Mazzola con una Z in omaggio alla dinastia
2: di Argentina.
1: Sì.
2: Il soprannome di José Altafini in Brasile era per l'appunto Mazzoli, in onore del grande Valentino, che secondo me era stato il più grande calciatore italiano, probabilmente dopo Meazza. E Sandrino con umiltà diceva che suo padre era stato più forte di lui. Valentino era un tuttocampista. Devo dire che il talento di Sandro comunque era immenso, ma coltivato anche con un assiduo esercizio, con tenacia, perché il talento senza tenacia, costanza, applicazione non serve a nulla, e lui aveva anche questo nel suo bagaglio.
1: Alberto, Mazzola, anche amico di Radio 1, da questi microfoni più volte ha commentato le vicende dell'Inter, della Nazionale, sempre con uno stile particolare, perché alla fine niente a caso, chi ha stile in campo ce l'ha anche nella vita. Proviamo a raccontarlo anche un po', il Sandro Mazzola in borghese, il Sandro Mazzola fuori.
2: Sì, era come dici, come hai detto giustamente, era un giocatore di grande stile, di grande raffinatezza stilistica, che trasferiva anche fuori dal campo. Era apprezzato e amato da tutti coloro che gli stavano vicino, era adorato nel paese dove aveva deciso di vivere, a Redano all'Ambro, e anche come commentatore sportivo si distingueva per garbo, senza mai essere oltranzista, anche se era chiarissimamente un interista, ma sempre con obiettività e con pertinenza, con dovizia di particolari tecnici. Me lo ricordo la domenica sportiva, e lo si ascoltava con grande piacere. Non urlava, non si stizziva, sapeva inquadrare una partita e il gioco in maniera esemplare. Ce ne vorrebbero tanti di commentatori sportivi così.
1: Chissà perché non ha fatto l'allenatore, non lo ha fatto neanche Rivera, non lo ha fatto neanche Riva. Oggi un po' tutti i giocatori appeso il classico scarpino vanno in panchina. Anche questa è una differenza un po' epocale, è vero, c'erano anche all'epoca i tecnici che venivano da un trascorso da giocatore, però meno di adesso.
2: Beh, lui comunque come dirigente è stato eccezionale, non dobbiamo dimenticarci che aveva addoppiato Platini, anche se poi Platini sarebbe finito la Juve, ma lui l'aveva individuato ben bene quanto a classe e utilità. Poi a un certo punto anche Falcao sarebbe stato dell'Inter, poi finì alla Roma per altre scelte. Ci fu Rummenigge, intravide il talento di Bergomi. Come dirigente aveva un occhio tecnico, non era un mero amministratore di conti, ma sapeva valutare i giocatori per quello che valevano, per il peso che avrebbero potuto assumere in una squadra. Quindi anche se non scelto di fare allenatore, come dirigente aveva uno sguardo tecnico molto, molto acuto, che sapeva guardare oltre.
1: Alberto, il tuo prossimo libro in meno di un minuto è già in cantiere?
2: Il prossimo, in questo momento sto lavorando molto sulla poesia, però il libro di poesie sportive che avevo scritto alcuni anni fa, Ceri di Gloria, lo implementerò con altre poesie, per cui penso il prossimo anno di poter dare alle stampe questo libro ulteriormente arricchito con altri personaggi, altri eroi dello sport, nell'immaginario collettivo, insomma, che ci rende la vita anche più bella.
1: Grazie, grazie ad Alberto Figliolia.
2: Grazie a voi,
1: presto,
2: sempre.
1: Buon pomeriggio, è sempre un
2: grazie,
1: piacere parlare di calcio e non solo con te. Grazie Alberto.
2: Grazie allora, a voi, grazie a tutti, buona serata.
1: Buona serata a te. Mario, ci siamo davvero.
0: Siamo in chiusura,
1: torniamo domani, fra l'altro.
0: Certo.
1: Stesso orario, stessi microfoni, stesso studio.
0: Esatto, ringraziamo Bretta Conti, che è la nostra regista, e anche Adriano Lippi alla guida tecnica, e ci lasciamo con la nuova canzone di Ligabue, che tra l'altro è stato sicuramente un tifoso di Mazzola, perché è interista.

0: potesse cambiare in un giorno migliore per te.
1: Ore 19.
2: GR1.
3: A New York parola al nemico di Trump, Pezeshkian all'assemblea ONU Teheran, vittima di terrorismo. Il presidente iraniano mostra le foto dei bambini uccisi nei raid della delegazione statunitense, abbandona l'aula. Violazione dei cieli, elicottero russo sconfina in Polonia, si alzano i jet. Il segretario di Stato americano Rubio annuncia: abbiamo invitato Putin al G20 di Miami. Sì al nucleare sostenibile, via libera definitivo del Senato al disegno di legge delega. Giorgia Meloni, promessa mantenuta, scelta coraggiosa e di buon senso. L'OCSE alza la stima di crescita nel nostro paese per il 2026. Giorgetti, conti tengono. Obiettivo della prossima manovra, tagliare ancora le tasse al ceto medio. Le opposizioni, economia in ginocchio. Andrea, morto al Colosseo, sequestrate fune di sicurezza e l'imbracatura indossata dall'operaio di 22 anni, precipitato da 10 metri in serata, piaccolata con i lavoratori. C'è vita su Marte, scoperto un sistema di antichi laghi e acque idrotermali, dati forniti dal rover della NASA sul pianeta rosso. L'estranea corre per l'Italia agli Oscar. Il regista Paolo Strippoli, decisione inaspettata. Il film sarà nelle sale l'8 ottobre. Sorpresa Oasis, nuova data a Roma il 26 luglio, altri concerti anche in Germania e Regno Unito. Europei di pallavolo, quarti di finale, in campo gli azzurri contro la Finlandia. Giorgio Schiavoni in studio a New York, seconda giornata dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Atteso in serata l'intervento del leader ucraino Zelensky. Dal Palazzo di Vetro il presidente iraniano Pezeshkian ha replicato alle parole di Trump. Discorso molto duro quello dell'Iran, dice il ministro degli esteri Tajani. Il corrispondente.
4: Il presidente americano ci ha descritto come terroristi, ma noi siamo le vittime del terrorismo. Il tono di sfida è di Masoud Pezeshkian, il presidente iraniano che dal podio delle Nazioni Unite ricorda l'uccisione del leader supremo Khamenei e mostra le foto delle vittime civili delle bombe americane e israeliane, dice. Non ci pieghiamo, prosegue il presidente della Repubblica Islamica, non cerchiamo l'egemonia, la forza militare ci serve solo per difenderci e l'energia nucleare solo per il progresso economico. L'unico delegato americano presente in aula esce all'inizio del discorso, mentre Pezeshkian attacca l'insopportabile bullismo di Washington. E bulli del Medio Oriente, Trump aveva definito ancora ieri gli iraniani, sempre all'ONU, annunciando di essere a un bivio: trovare un'intesa o annichilire Teheran, che non potrà mai avere d'atomica. Oggi in primo piano anche il dossier Ucraina. Zelensky interverrà al Palazzo di Vetro, mentre Kaya Kallas, alto rappresentante per la politica estera dell'Unione, si dice preoccupata dall'escalation russa contro i civili ucraini. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
3: A margine dell'Assemblea Generale ONU, l'incontro tra il segretario di Stato americano Rubio e il ministro degli esteri russo Lavrov, la corrispondente.
5: Da un lato del tavolo i russi, dall'altra gli americani. Non è sembrato di vedere grandi sorrisi, l'atmosfera è molto cambiata. Negli ultimi giorni russi e americani si sono scambiati parecchi colpi. Washington ha adottato un ampio pacchetto di sanzioni contro Mosca, il primo da quando Trump è tornato alla Casa Bianca. A Mosca rispondono confiscando la sede russa di una grande azienda americana e gli USA ribattono non dando il visto al viceministro degli esteri russo che doveva arrivare a New York con Lavrov. Ora Rubio dice che ha invitato ufficialmente Putin al G20 di Miami, spera che accetti, al momento sembra molto irrealistico. Rubio dice anche che una tregua non risolverebbe la guerra, ma può sempre accadere. Lavrov si dice disponibile alle trattative, ma punta prima a ristabilire relazioni bilaterali. Nelle stesse ore Putin faceva il punto con il governo dopo le elezioni, il voto ha detto è un voto per i soldati, si è detto sicuro che tutti gli obiettivi dell'operazione militare in Ucraina saranno raggiunti. Stamattina il suo portavoce Peskov diceva che Putin è sempre pronto a incontrare Trump, quanto a Zelensky può venire a Mosca quando vuole, ma non ci sono ancora i presupposti per un negoziato. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
3: Fin qui le relazioni diplomatiche, ma il conflitto tra Russia e Ucraina prosegue senza tregua. In questo scenario Varsavia rende noto che un elicottero di Mosca ha violato il confine polacco, uno sconfinamento di 42 secondi che ha comportato l'immediato decollo dei caccia. Non ci sono però state conseguenze. Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge delega sul nucleare sostenibile, già passato alla Camera lo scorso giugno. Si avvicina così l'autonomia energetica dell'Italia per il ministro dell'Ambiente, Pichetto Fratin.
2: Oggi è una giornata storica per l'Italia. Il nucleare sostenibile insieme alle rinnovabili renderà l'Italia un paese sicuro, indipendente, un paese competitivo. Avrà più energia per le famiglie e più energia per le imprese. È la direzione che stanno prendendo i principali paesi nel mondo.
6: A parlare il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin. Il nucleare torna ufficialmente dunque nell'agenda energetica italiana e quindi la riapertura delle centrali chiuse dopo il referendum del 1987. Il provvedimento dà al governo la delega di disciplinare la materia con la costruzione delle nuove centrali e la produzione di energia elettrica. I reattori di terza generazione hanno un livello di sicurezza molto alto. Resta comunque il fatto che anche questi richiedono lo stoccaggio del combustibile esausto, quindi ora il primo passo è il coinvolgimento dei comuni. Lorenzo Opice, GR1.
3: E al via libera definitivo del testo sul nucleare plaude la Premier Meloni, che parla di scelta di buon senso.
7: Dopo quasi 40 anni l'Italia torna ad avere un quadro di regole per produrre energia nucleare, una scelta coraggiosa e di buon senso. Già da queste prime righe affidate ai social è evidente la soddisfazione di Giorgia Meloni per l'approvazione definitiva in Senato del disegno di legge. Per la Premier si tratta di un altro impegno preso in campagna elettorale con gli italiani e mantenuto, un tema spesso inserito nei suoi discorsi ai vertici internazionali e in sede europea, definito un ambito strategico per l'Italia. E da oggi la nuova legge servirà a cambiare le cose, spiega la Presidente del Consiglio, ricordando che ora importiamo elettricità da centrali di nazioni vicine, ma non possiamo produrla. Giorgia Meloni annuncia che il governo scriverà le norme attuative in tema di sicurezza, gestione dei rifiuti e rapporto con i territori ed elenca i vantaggi che avranno famiglie e imprese all'insegna di più sicurezza energetica e meno dipendenza dall'estero, compresa la minore esposizione alle crisi internazionali che gli italiani hanno pagato in bolletta, scrive. Sarà una risposta concreta alla domanda di elettricità che aumenterà con data center e intelligenza artificiale, aggiunge la Premier, rassicurando che si tratta di tecnologie di nuova generazione e non delle vecchie centrali. Carla Macrellino, GR1.
3: E commentando il DDL nucleare, Forza Italia parla di una scelta strategica. Una battaglia della Lega da anni, dalle parole passiamo ai fatti, dice Matteo Salvini. Di tutt'altro parere le opposizioni, con l'eccezione di Azione. I 5 Stelle accusano il governo di vendere promesse sul nucleare che non potrà mantenere. E d'Alleanza Verdi Sinistra, Angelo Bonelli parla di una follia economica. Giorgia Meloni dice: fa pagare agli italiani i suoi fallimenti. Siamo all'economia, l'OCSE rivede al rialzo le stime di crescita dell'Italia per il 2026. Lavoriamo per tagliare le tasse al ceto medio, dice il ministro Giorgetti.
8: A garantire stime di crescita OCSE migliori del previsto sono due fattori: da un lato i consumi delle famiglie, dall'altro gli investimenti anche legati al PNRR, abbastanza trainanti da garantire una crescita allo 0,9% rispetto allo 0,6% previsto. La crescita globale è al 2,9%, con incognite pesanti che fanno da sfondo: la crisi energetica di Hormuz, i dazi, i dubbi collegati all'intelligenza artificiale. Uno scenario complesso in cui i conti italiani reggono, dice al Question Time della Camera il ministro dell'Economia Giorgetti.
9: E naturalmente questo non ci pone in coda in Europa, perché ci sono altri paesi che, le assicuro, stanno in condizioni assai peggiori in un contesto internazionale assolutamente sfavorevole.
8: Poi le riflessioni sulla prossima legge di bilancio. Puntiamo a tagliare ancora le tasse al ceto medio, ha detto Giorgetti, con l'allargamento dello scaglione al 33% anche sopra i 50.000 euro. Sull'eliminazione del bollo auto per le auto di piccola cilindrata, stabile nel tempo la misura. Paola Nania, GR1.
3: I temi economici, ma anche le nuove norme sulla scuola, sono al centro del confronto tra maggioranza e opposizioni.
10: Stop le classi ghetto, l'obiettivo per Fratelli d'Italia è una scuola che serva ad una vera integrazione tra gli studenti. Parla di norma di buonsenso Forza Italia, che poi sul fronte economico esclude lo scostamento di bilancio. Con noi dicono meno tasse. Il tetto agli alunni stranieri in aula, una battaglia storica della Lega, ricorda Matteo Salvini, che poi rilancia sulle norme contro l'integralismo islamico.
11: Se adesso in tanti sostengono la battaglia della Lega, bene, a noi interessa arrivare al risultato, non mi interessa avere la medaglietta del primo partito.
10: Dal centro-sinistra il PD con la segretaria Liz Schlein attacca Giorgia Meloni, tira il presidente Mattarella per la giacchetta, non ha senso dello Stato. Pensiero condiviso da 5 Stelle che rincarano, non ha capito quanto sottolineato dal capo dello Stato. Sulla scuola Verdi-Sinistra parlano di attacco sconsiderato a Mattarella e Riccardo Maggi più Europa.
12: Mattarella da ministro aveva lavorato per l'inclusione di tutti gli studenti, oggi Meloni lavora per la segregazione, anziché dare alle scuole gli strumenti per fare quello che devono fare.
10: Opposizioni che bocciano il governo anche sulle scelte economiche. L'esecutivo non è riuscito a portare il paese fuori dalla procedura di infrazione. Alessandro Allegra, GR1.
3: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato a Montecitorio, accolto dal Presidente della Camera Lorenzo Fontana, per assistere alla presentazione dell'edizione nazionale delle opere di Aldo Moro. Rai Radio 1 alle 19:10 minuti, la cronaca. Fiaccolata dei sindacati davanti al Colosseo per Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni, morto dopo essere precipitato mentre lavorava nell'anfiteatro. Intanto la Procura di Roma indaga per omicidio colposo. Il nostro inviato.
13: La fune di sicurezza integra la vittima, indossava l'imbragatura, ma i due dispositivi non erano collegati tra loro. Se all'origine della tragedia ci sia stato uno sgancio accidentale o un errore umano, sarà una perizia a stabilirlo. L'autopsia invece chiarirà se Andrea Moretti abbia avuto un malore. Il 22enne, operaio specializzato per i lavori in quota, stava installando

0: incidente. Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere. I carabinieri hanno acquisito le immagini insieme ai documenti relativi all'appalto. Moretti era assunto da una ditta del suo paese, Crognaleto, nel Teramano. Il titolare è un suo parente. Lavoravano in subappalto, ma non sembrano esserci irregolarità, fanno sapere dalla CGIL, che insieme agli altri sindacati ha indetto una fiaccolata davanti al Colosseo.
1: Siamo nel sito più importante del mondo, è giusto fermarsi e fare chiarezza sull'accaduto.
0: Il ministro della Cultura Giulia ha ordinato lo stop ai lavori e da metà mattinata, in segno di lutto, la chiusura dell'anfiteatro.
2: Faremo di tutto perché esca fuori la verità e non si ripeta mai più quello che è successo.
0: Dal Colosseo, Roma, Simone Zazzera, GR1.
3: Operaio, rocciatore esperto, Andrea Moretti viveva con la sua famiglia, l'abbiamo sentito, a Crognaleto, in provincia di Teramo. Il padre perse la gamba in un incidente sul lavoro.
4: Amava le montagne della sua terra, l'equitazione, il tiro con l'arco. Tutti oggi lo descrivono come un giovane solare pieno di passioni. Andrea Moretti, 22 anni appena, aveva scelto di seguire le orme del padre. Dopo il diploma si era trasferito a Firenze per studiare la scuola delle belle arti, ma poi aveva preferito lasciare gli studi e iniziare subito a lavorare. Si era specializzato in lavori in quota, un mestiere che spesso lo aveva portato lontano dalla sua Crognaleto, nel Teramano, fino al cantiere del Colosseo, di cui andava particolarmente fiero. Andrea lascia 3 sorelle maggiori, i genitori Patrizio e Silvana, che nella notte hanno raggiunto subito Roma dopo la notizia della tragedia e a cui è toccato il terribile rito del riconoscimento formale all'Istituto di Medicina Legale. Il papà, ex operaio, anche lui anni fa aveva avuto un brutto incidente, aveva perso una gamba, una prova durissima per la famiglia Moretti, ora la scomparsa del figlio così giovane, il ricordo commosso del sindaco di Crognaleto, Orlando Persia.
5: Intera collettività di Crognaleto è sotto shock, ragazzo solare, abbiamo il sorriso in bocca, stampato in bocca. Mi piace ricordarlo così, Andrea, 22 anni è dura.
4: Il giorno dei funerali sarà lutto cittadino. Eleonora Fioretti, GR1.
3: Lamezia Terme, un 14enne, progettava di accoltellare la sua insegnante, ma i compagni lo hanno scoperto e hanno dato l'allarme.
6: Aveva annunciato su Telegram la sua intenzione di accoltellare l'insegnante d'italiano che l'anno scorso lo aveva bocciato. Ma i compagni di scuola hanno avvertito un adulto che ha poi dato l'allarme. I carabinieri hanno trovato il coltello in un bagno di un istituto comprensivo di Lamezia Terme e l'hanno sequestrato con lo smartphone del ragazzo. Ora il 14enne di origine marocchina è stato denunciato in stato di libertà alla procura di minorenni di Catanzaro. La docente, vittima designata, è in stato di shock.
7: All'inizio non ci volevo credere, ma ovviamente è da quando insomma l'ho saputo che non sto bene.
6: La dirigente scolastica ha dichiarato che il ragazzo non era considerato problematico, ma che ora va aiutato, e ha ringraziato i suoi compagni di scuola che non si sono girati dall'altra parte, evitando così un altro delitto.
8: Ha funzionato questa rete e quindi effettivamente non è successa una tragedia. Io penso ovviamente anche al ragazzo, perché ha bisogno di aiuto.
6: Giancarlo Rossi, GR1.
3: Nuovo appello del Papa in vista della giornata mondiale del migrante e del rifugiato di domenica prossima. Al termine dell'udienza generale in Piazza San Pietro, Leone XIV si è soffermato in particolare sulla tutela dei minori migranti.
9: Il mio pensiero va ai migranti, ai rifugiati, specialmente ai minori costretti ad abbandonare la propria terra. I bambini e gli adolescenti sono i più vulnerabili. Spesso vivono sofferenze indicibili, violenze, torture, sfruttamento, condizioni traumatiche. Perdono la vita lungo le rotte migratorie.
3: Troppi silenzi sul processo a carico di padre Marco Rupnik, l'ex gesuita accusato di abusi sessuali, psicologici e lavorativi. A denunciarlo sono 5 suore, presunte vittime del teologo e mosaicista. In una lettera aperta a Papa Leone XIV, l'appello arriva alla vigilia del viaggio di Prevost in Francia, che farà tappa anche a Lourdes, dove i mosaici di Rupnik sono stati coperti. Harvey Weinstein torna in carcere con una condanna a 15 anni per violenza sessuale. A New York, l'ex produttore di Hollywood è stato riconosciuto colpevole dell'aggressione all'ex assistente Miriam Hallay avvenuta nel 2006. La precedente condanna era stata annullata per vizi procedurali. Per Weinstein resta aperto anche il fronte californiano, dove è stato condannato per lo stupro di una modella italiana. Acque idrotermali e sotterranee su Marte, lo rivela un nuovo studio americano su dati forniti dal rover della NASA in un'area del pianeta rosso, che ora diventa sempre più interessante per la ricerca di tracce di vita passata.
10: La presenza in un lontano passato di acqua allo stato liquido su Marte è ormai suffragata da diverse prove. A fornire l'ulteriore conferma è un recentissimo studio americano che ha individuato in un antico cratere

0: Tere le tracce sul pianeta rosso di un complesso sistema di laghi e di fluidi idrotermali. Roberto Orosei, primo ricercatore dell'Istituto Nazionale di Astrofisica.
1: Ci dice che la storia di Marte è più complicata di come ce la siamo immaginata. Studiando la mineralogia di questo cratere, si è visto che oltre alla presenza di acqua che oramai era nota da tempo, quest'acqua non è stata sempre la stessa, ha cambiato la composizione delle sostanze disciolte, ma anche si è visto l'effetto di attività idrotermale.
0: Questa scoperta quali orizzonti apre sulla conoscenza di Marte e della sua evoluzione?
1: Calore, nutrienti, acqua. Tutto questo ci dice che è possibile che si possa trovare, se mai c'è stata vita su Marte, proprio lì dove adesso abbiamo un robot dotato di strumenti sofisticati, qualche indicazione che su Marte la vita c'è stata.
0: Daniele Morgera, GR1.
2: Cinema, sarà l'estranea di Paolo Strippoli a rappresentare l'Italia nella corsa all'Oscar per il miglior film internazionale. Nel cast Jasmine Trinca, Adriano Giannini e Valeria Bruni Tedeschi. Il film arriverà in sala l'8 ottobre.
3: Tutto quello che credi di sapere sulla storia della nostra famiglia è una bugia.
4: A Venezia, dove era in concorso l'estranea di Paolo Strippoli, aveva raccolto consensi ma senza conquistare alcun premio. Ora però la pellicola è attesa alla sfida più popolare del cinema, quella degli Oscar.
3: È così che lei è arrivata.
4: L'estranea spera di entrare nella preselezione di 15 titoli dell'Academy americana. Tra quelli verrà poi scelta la cinquina che si giocherà la statuetta del miglior film internazionale. Il comitato dell'ANICA, responsabile della candidatura italiana, afferma di puntare su un'opera di genere. Un segnale enorme, secondo lo stesso regista, che definisce la designazione come inaspettata e coraggiosa.
3: Quando ti nasce un figlio, sai che devi proteggerlo dal male.
4: Una famiglia in apparenza felice e una verità nascosta per 20 anni sono gli ingredienti di un film che si muove tra dramma, thriller psicologico e horror. Tendenze ancora poco frequentate in Italia, la sfida è aperta.
3: Tutto quello che ho fatto l'ho fatto per voi.
4: Francesco Riccardi, GR1.
2: Ed ora la musica con Settembre, il nuovo singolo delle Bambole di Pezza, tratto da 5, quinto album del quintetto rock milanese. Ne abbiamo parlato con Morgana, la chitarrista del gruppo.
5: Un astronauta che guarda lo blu.
6: Finito il tour estivo, una piccola pausa con una ballad malinconica. Morgana, chitarrista delle Bambole di Pezza.
7: Quello che vogliamo raccontare con Settembre è proprio quello, il fatto di questa malinconia, che però non è disperazione, è un po' il nostro atteggiamento, insomma, è più una riflessione, e quindi anche rispetto alla malinconia che si può avere conta quello che si ha in questo momento.
6: E per voi, dopo tanti anni di carriera, è stato un anno speciale?
7: Allora sì, questo è stato chiaramente un anno molto molto importante per noi, che ci ricorderemo per tutta la vita. Tantissime persone incontrate, delle ragazzine che venivano dopo i concerti a dirci quanto siamo state importanti per loro, per la loro vita.
6: Tutto questo grazie al festival. State pensando a un Sanremo bis?
7: Sanremo è stato un momento epico, è uno di quei momenti in cui ti chiedi ma sta succedendo davvero? Eravamo l'unica band rock del 2026, siamo convinti che ci vorrebbe un po' più di rock, e sul ritorno, perché no? Chissà, chissà, vedremo nel futuro.
6: Timiso Ara Pinto, GR1.
2: Buone notizie per i fan degli Oasis: i fratelli Gallagher aggiungono una terza data a Roma. Dopo i concerti già annunciati per giovedì 29 e venerdì 30 luglio 2027, Liam e Noel saliranno sul palco dello Stadio Olimpico anche il 26 luglio. L'annuncio arriva dopo la risposta alla prima apertura delle vendite del tour Oasis Live 27, per il quale è prevista una domanda altissima in tutta Europa. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento d'edizione Francesca Giannini, in regia Gianluca Liberati e Massimiliano Savino. Ora c'è lo sport, da Giorgio Schiavoni l'augurio di un buon proseguimento di serata.
8: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
9: Sono Gianmarco Tamberi.
10: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
9: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
10: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
8: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Family Market, Italmark, Gala, Superpan e Ali.
11: Prova, prova. Ok, registriamo. solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
12: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta fatta fuori.
13: Solo da un euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
14: Dettagli in negozio, tane tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
15: GR1 Sport.
16: Buonasera anche da Jacopo Barlotti e dalla redazione sportiva. In primo piano la pallavolo, perché stasera tornano in campo gli azzurri agli europei per i quarti di finale a Torino alle 21.05. La seguiremo qui su Rai Radio 1 all'interno di Zona Cesarini. C'è Italia-Finlandia, la nostra inviata.
17: 13 partite disputate agli europei contro la Finlandia, 13 successi azzurri. Tradizione e pronostici sono dalla nostra parte, ma quella allenata da Kunnari è una nazionale solida e con delle buone individualità. L'opposto, Jokela, e i due schiacciatori, i fratelli Martila, il più grande, Luca, conoscenza del nostro campionato, qualche anno fa compagno di squadra a Monza, di Gianluca Galassi.
18: Con la Finlandia ci aspettava una partita tosta, è comunque una partita dentro fuori, dobbiamo rispettare i nostri avversari e mettere tutto quello che abbiamo in campo.
17: Galassi, uno dei veterani di una nazionale capace, pur cambiando uomini e rinnovandosi, di rimanere ai vertici. La maglia azzurra è speciale per chi, come il centrale di Piacenza, ha attraversato momenti difficili, la malattia e poi l'atteso ritorno, ancora Galassi.
18: Era una cosa a cui tenevo molto, una cosa che subito dopo aver sistemato un po' tutto avevo pensato, avevo detto che mi sarebbe piaciuto, no, godermi questo europeo in casa, solo gratitudine e gioia per quello che sto vivendo, quello che sto facendo.
17: Vincere stasera significherebbe regalarsi una semifinale da brividi contro i campioni olimpici della Francia. Torino, Manuela Collazzo, GR1.
16: Calcio, la nazionale a Coverciano prosegue la preparazione degli azzurri di Roberto Mancini verso la gara di Nations League di venerdì col Belgio. Il nostro inviato.
19: Tra i reduci di Zenica, ferita ancora aperta, dice Davide Frattesi, ha cambiato tutto per ripartire. La scelta della Lazio, anche quella di Gattuso, lo ha premiato finora. 3 gol, il primo posto con Roma e Inter. Adesso c'è la nazionale con i giovani, con il ritorno di Roberto Mancini che ha fatto debuttare Frattesi. Divertire, imporre il gioco, i propositi sono gli stessi.
20: È il Mancini che avevamo lasciato, no? Con quell'idea lì.
19: Mancini, le dimissioni di 3 anni fa, l'Arabia Saudita, l'opinione di Frattesi.
20: Ma io sono molto contento che sia ritornato perché, ma come penso tutto il gruppo, anzi, sono sicuro perché ne abbiamo parlato. Poi la verità è che non sono cose nostre alla fine e credo che neanche si debba fargli una colpa, perché poi alla fine la gente, la verità è che parla, ma voglio dire quante persone non ebbero fatto così.
19: D'azzurro esperto, Frattesi ha buone sensazioni sui nuovi convocati. Inacio lo ha colpito come Romano che accosta a Matic. Romano, possibile debuttante dall'inizio venerdì sera contro il Belgio. Firenze con Luciano Pecoraro, Daniele Fortuna, GR1.
16: E oggi a Coverciano c'era anche il presidente federale Giovanni Malagò per il sorteggio della Unity Eurocup, quinta edizione del torneo calcistico europeo per l'inclusione sociale organizzato da UEFA e Agenzia ONU per i rifugiati. E sempre per il calcio, 2 volti nuovi in Serie A che arrivano da svincolati: il portiere Neto, che torna alla Juventus dopo l'infortunio del secondo portiere Grabara, operato oggi, e l'austriaco Alaba, ex Bayern e Real, che sarà tesserato dall'Udinese. Per entrambi manca solo l'ufficialità. Con questo è tutto per lo sport, buon proseguimento di ascolto.
21: Radio 1, un mondo da sentire.
22: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
23: Sono Gianmarco Tamberi.
24: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
23: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
24: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
22: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Sì con te, Cadoro, Elite e Il Gigante.
0: così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
0: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti, entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash. Uno per tutti.
4: Tutti per Eurocash.
5: Alitosi? Gengive che sanguinano e denti che si muovono? Non aspettare, sperando che passi. In IMI EDN, grazie alla nostra ricerca scientifica e a un innovativo protocollo personalizzato, trattiamo la parodontite alla radice, senza estrazioni e interventi invasivi. Non rinunciare ai denti migliori che potrai mai avere. I tuoi. Chiama all'800 090 106 o vai su imiedn.com. IMI EDN è un marchio di PES SRL. Direzioni sanitarie e autorizzazioni su imiedn.com.
25: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
26: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
27: Subaru.
28: Verde, viaggiare informati.
29: 19:27 minuti, una buona serata da Lucio Giordano. Sulla 4 la Milano-Brescia continuano ad aumentare le code per un veicolo in fiamme a causa di un incidente avvenuto tra Agrate e Monza in direzione Milano. In carreggiata opposta ci sono code per Curiosi. Sulla 7 code allo svincolo per Binasco, sulla 10 coda tratti per lavori tra Orcofellino e Finale Ligure in direzione della Francia. Sulla Venezia-Trieste continuano ad esserci 5 km di coda per un incidente avvenuto tra San Giorgio e la Tisana. Chiudiamo con la A14, ci sono coda tratti tra...
28: RAI Radio 1 Sport. Extra Time, puntata del 9 marzo 2025. Extra Time, lo sport si racconta.
30: Doppio Axel, molto bene. Sequenza di passi, godiamocela. Attenta alle due trottole.
31: Sì! Grazie Carolina Kostner! Ha fatto un libero straordinario!
2: È il programma libero che vale l'oro ai mondiali di pattinaggio artistico sul ghiaccio del Palais des Expositions a Nizza nel 2012. La grande affermazione di Carolina Kostner, che dopo la gara riceve anche i complimenti di un'altra Carolina, la principessa di Monaco. Una finale da favola con due principesse sulla scena, una per nobiltà di famiglia, l'altra per nobiltà di stile e movenze, la pattinatrice azzurra, che spinta dal pubblico si libra elegantemente sulla lastra bianca del Palais. Carolina Kostner è tecnica e presenza scenica, la prima italiana, campionessa del mondo nel singolo in oltre 100 anni di pattinaggio di figura femminile, scivolando sul ghiaccio di record in record per diventare la prima italiana di sempre a salire sul podio olimpico individuale, due anni dopo, sotto i cinque cerchi di Sochi.
32: Triplo tolo, doppio tolo. triplo salto. Triplo salto, doppio tolu, doppio tolu.
6: Fantastica, Amen. Carolina Costner. Festeggiamo lo splendido risultato di Carolina Costner, conquista l'unico podio che le mancava, il podio olimpico. Carolina Costner è medaglia di bronzo.
7: Sulle note del bolero, le evoluzioni sul ghiaccio di Carolina Costner, che a Sochi nel 2014 vince anche la medaglia olimpica, il successo che le mancava, altro fiore all'occhiello di una carriera splendida. Buongiorno Carolina.
8: Buongiorno, mi hai fatto commuovere solo ad ascoltare la copertina, grazie.
7: Ma si è commossa anche Arianna Secondini, che raccontava i tuoi successi, e l'abbiamo sentita con la voce rotta dall'emozione. Questa è stata una delle tue qualità, catturare l'occhio di chi ti guarda, pubblico, giornalisti, addetti ai lavori, e trasmettere emozioni. Poi ti portavi dietro il pubblico che faceva il tifo per te, come è successo ai mondiali di Nizza. Ma tu la sentivi questa interazione con il pubblico? Ti arrivava questa vibrazione di ritorno?
8: Assolutamente sì, che per me il pattinaggio è sempre stato non solo sport, non solo gesto tecnico, ma soprattutto arte. Quindi è il racconto delle mie emozioni, di liberarle in quel momento, no?
7: Il pattinaggio artistico, appunto, come dice, è un mix, no? Di sport e di arte, e tu hai detto in passato che ti rappresenta perfettamente come DNA familiare, perché nella tua famiglia c'è tanto sport, ci sono tanti sportivi di altissimo livello, anche soprattutto da parte di famiglia paterna, però c'è anche una tendenza artistica che si rispecchia di più nella famiglia materna. Tua mamma, oltre ad essere stata pattinatrice di livello nazionale, è stata anche un'insegnante di arti geometriche, giusto?
8: Esatto, mio nonno è stato direttore dell'Accademia di Arte di Ortisei per tantissimi anni, e quindi proprio la vena artistica è stata tramandata da mio nonno, tante anche opere di terracotta che ha fatto lui, ce le abbiamo in casa, mia mamma ci racconta spesso, quindi si è parlato sia di sport che di arte tantissimo.
7: E questo tu l'hai messo tutto insieme nel pattinaggio artistico, e si vede, no? Perché scivolavi elegantemente sul ghiaccio, elegante e leggera, però è impossibile pensare che in quel gesto non ci sia anche fatica fisica, che non sia necessario avere forza. Allora come si fa a combinare così mirabilmente questi aspetti diversi, la grazia e la forza?
8: Ma diciamo che io ho avuto la fortuna di avere due cose che mi hanno guidato sempre. Una è la visione di avere un obiettivo, di quello che io immaginavo in testa mia che volessi fare, non tanto dal punto di vista dei risultati, ma di come io volevo vedermi se dovessi poi rivedere un video, no? E avevo degli obiettivi altissimi, ero anche molto puntigliosa con me stessa. E d'altro canto bisogna avere quella, chiamiamola testardaggine, quella tigna di non fermarsi al primo ostacolo, cioè di credere nella propria visione oltre alle difficoltà che incontri, i sacrifici che fai dall'età scolastica al dire di no agli amici quando vanno a mangiare il gelato, piuttosto che poi le feste di compleanno, le prime uscite a mangiare la pizza insieme il sabato, certo. Tante cose ci devi proprio rinunciare, ma tieni presente quello che poi hai la fortuna di poter vivere oltre allo sport, i viaggi che ho avuto la fortuna di fare, le amicizie che poi ho fatto con le mie colleghe giapponesi, canadesi, americane, italiane, e le esperienze di vita, le grandi emozioni, anche solamente, ecco, ricevere i complimenti della principessa Caroline, sicuramente un'emozione grandissima, sapendo che è anche una grande appassionata di arte, di balletto, conoscere Roberto Bolle, ammirare, cioè tante cose che poi ho avuto la fortuna di vivere, che poi io porto con me e cerco di trasmettere nelle mie prestazioni.
9: E adesso è il momento di Carolina Costner, 16 anni, il nome importante del nostro pattinaggio.
10: Ha eseguito una bellissima combinazione con una semplicità.
9: Dà un'idea di grande leggerezza.
10: È molto leggera, è leggerissima, elegantissima.
9: la ritroviamo dopo un quarto posto agli europei, dopo il decimo posto ai mondiali. È cresciuta, è maturata,
11: sa dove vuole arrivare, si allena con tantissima costanza e impegno. Io l'ho vista crescere perché era una bimba quando mi scriveva letterine di complimenti quando io e Maurizio abbiamo vinto, e so che vuole fare molto in questo sport, non solo come risultati, ma proprio ama tantissimo pattinare, lo fa con l'anima veramente.
7: È una giovanissima Carolina Kostner, appena sedicenne, che incanta già, incanta tutti al Galà del Ghiaccio di Bolzano nel 2003. Carolina, quella che abbiamo sentito è la voce di Barbara Fusarpoli, sì. Che ti descrive elegante, leggera, e racconta soprattutto di quando gli scrivevi le letterine. È vero? Che gli scrivevi?
8: Sì, sì, io scrivevo, ecco, quando loro hanno vinto il mondiale, gli ho scritto una lettera di complimenti, perché ovviamente tutti li abbiamo visti in televisione, abbiamo fatto il tifo e sofferto insieme a loro fino all'ultimo, e per me erano delle linee guida, perché diciamo erano i nostri capitani della nostra nazionale, e quindi ecco, insieme a mia mamma gli abbiamo fatto i complimenti, e è emozionante sentire le sue parole perché oramai è passato tanto tempo,
7: sì.
8: No?
7: Carolina, tu peraltro hai una tecnica di pattinaggio particolare perché sei mancina, quindi fai parte, sì, della minoranza di pattinatrici che saltando eseguono le trottole in senso orario, ma sì, questo, sì, questo ti ha avvantaggiato o ti ha svantaggiato o comunque ti ha reso particolare?
8: Beh, diciamo che ho in qualche modo sempre pattinato in contromano. un po' mi faceva sentire speciale, nel senso che mi sentivo diversa dagli altri. Eravamo in poche nella mia generazione che pattinavamo in senso orario, e quindi nei 6 minuti di riscaldamento, in cui hai 6 minuti, ci sono 6 ragazze in pista, a volte fai difficoltà perché vai proprio effettivamente in contromano, ma con il passare del tempo io mi sono abituata, nel senso che ho sempre conosciuto il modo, questo modo, anche se da piccola mi divertivo anche ad allenare l'altra direzione per coordinazione, per divertimento, il che ha sicuramente fatto grande scuola al controllo motorio, no? Perché da noi nel pattinaggio è importantissimo quel controllo che si ha in aria, cioè di sapere dove sei, in che parte dello spazio ti trovi per atterrare nel punto perfetto, sulla lama perfetta.
7: Senti Carolina, questi esercizi che fate hanno dei nomi bellissimi solamente a pronunciarli. Il triplo Salchow, che tu eseguivi già all'età di 11 anni, un doppio Axel che facevi già a 12 anni. Allora, non ti chiedo di spiegarcelo tecnicamente perché immagino che sia complicato, ma ti chiedo qual è l'esercizio che ti è risultato più difficile, il movimento che ti è risultato più difficile, quello che invece, sì, ti è sempre venuto naturale, che ti piace di più.
8: Allora, il salto che mi ha sempre un po' messo in difficoltà era il triplo Lutz, perché aveva proprio bisogno di una forma fisica perfetta per avere anche la forza e la precisione tecnica di riuscire a farlo senza troppe preoccupazioni, no? Perché devi sempre pensare che saltiamo e in tempo di poco più di mezzo secondo facciamo 3 giri in aria, atterriamo scivolando, no? Come se niente fosse. Invece quello che è sempre stato il mio punto di forza, forse le combinazioni col triplo Tollup. Il triplo Tollup in combinazione è stato anche quel salto che io da giovanissima, con cui io da giovanissima ho dato un po' fastidio ai miei grandi idoli, che diciamo, venendo dalla categoria juniores, eravamo io e delle ragazze giapponesi che abbiamo introdotto queste combinazioni triplo-triplo, che prima erano più rare, solo singole atlete erano riuscite ad eseguirle in gara. Invece con la mia generazione abbiamo proprio fatto questo salto tecnico, che poi ci ha permesso, ecco, di anche avere questa carriera di spodestare un po' chi era lì prima di noi.
7: Carolina,
12: centesimo sul ghiaccio, bellissima!
6: Sì, è bellissima, veramente straordinaria Carolina Costner, è la regina del ghiaccio, davvero ci ha saputo regalare delle emozioni, sembrava di vedere suonare il pianoforte con lei che ci scorreva sopra, la tastiera veloce ed era Carolina, gli applausi, il sorriso, Carolina lo sa, e lei la regina d'Europa.
7: Carolina Costner che vola sulle note del pianoforte disegnando figure sul ghiaccio del trionfo europeo di Sheffield nel 2012, un oro europeo, il quarto di cinque totali che precede la vittoria del mondiale che arriverà nello stesso anno a Nizza, l'abbiamo ricordato nella nostra copertina. Carolina, è stata una strada lunga quella tua nel pattinaggio, ma nel vero senso della parola, perché da giovanissima hai lasciato Ortisei per andarti ad allenare ad Oberstdorf in Germania, ma per un motivo molto semplice, molto pratico, perché c'è stata una frana che ha reso inagibile il palazzetto di Ortisei, giusto?
8: Esatto, sì.
7: E quindi
8: sì,
7: andavi
8: sì,
7: a 4 ore di distanza da casa, 4 ore di macchina per
8: esatto,
7: allenarti.
8: In teoria il primo anno ci siamo spostati sempre da Ortisei a sia Bolzano che Bressanone che Merano, ma diciamo eravamo sempre gli ospiti nelle piste, anche trattati benissimo, accolti benissimo dai nostri compagni di pattinaggio, ma ho avuto la fortuna di essere invitata in questo centro estivo a Oberstdorf e io mi sono innamorata, proprio la qualità e la dinamica degli allenamenti che io non avevo mai visto, che mi allenavo col campione tedesco, la campionessa tedesca che avevano già fatto gli europei e quindi per me era stato, mi ha aperto proprio gli occhi e io non mi ero neanche azzardata di chiedere ai miei genitori di poter rimanere lì perché era una cosa in realtà impensabile. E poi si vede che l'allenatore che mi ha assistito quelle 2 settimane in estate ha espresso un interesse nei miei confronti di volermi eventualmente accogliere nel suo gruppo d'allenamento e così è stato. La bravura e il coraggio dei miei genitori anche di prendere questa decisione avendo solo 13 anni, essendo anche molto determinati di trovare la soluzione che io possa continuare il percorso scolastico, che a 13 anni ovviamente io iniziavo le superiori e era importantissimo non lasciar perdere, dare importanza anche all'educazione, alla scuola. E Oberstdorf forse un po' per fortuna, poi sicuramente
7: è stato un po'
8: è stato facile.
7: Il tuo posto del cuore, perché poi hai tentato anche di andare negli Stati Uniti, ma sei tornata poi ad Oberstdorf perché credo sia proprio il tuo luogo ideale. Abbiamo finito il tempo, Carolina. Io ti ringrazio per essere stata con noi.
8: Guarda, io ti ringrazio tantissimo, davvero è stato un grande piacere.
7: A risentirci presto, è stato un piacere anche per noi.
8: A presto, un saluto a tutti, buona domenica.
7: Grazie quindi a Carolina Costner, Extra Time, a cura di Massimiliano Graziani, si chiude qui con la regia di Ombretta Conti, con Emanuele Granelli, Andrea Boccia e Tony Tisi in redazione, Fabio Cardinali alla realizzazione tecnica. L'appuntamento è per domenica prossima. Se volete riascoltarci c'è ovviamente il podcast su Rai Play Sound. Da Massimiliano Graziani buona giornata, buon proseguimento di ascolto.
13: Rai Radio 1 Sport.

0: danna, ciò che ami poi t'ammazza. Fumo nero, dama bianca, rete 4, pasta, grappa. Ma entro in stanza, lei già calda, via la gonna, maglia, tanga, suda, grida, birra,
1: gonna.
0: Guerra vinta,
1: gonna.

0: Rai Radio 1 Sport. Storie di sport. Sprofondo azzurro, prima parte. L'esonero di Spalletti e l'arrivo di Gattuso. Di Francesco Repice e Daniele Fortuna.
1: Cosa potrà essere successo? Cosa avrà potuto far precipitare in poche ore e soprattutto, in poche parole, una situazione già di per sé precaria? Di certo, le notti di Oslo e quella dopo non avranno portato consiglio, bensì scoramento, rabbia e alla fine rassegnazione.
2: Sarò sollevato dall'incarico di CT della Nazionale. Io non avevo nessuna intenzione di mollare. Devo prenderne atto, anche perché devo prendere atto di quello che è stato il percorso, di quello che sono stati i risultati.
1: Ora però qualche passo indietro. Coverciano, esterno giorno, si prepara la partita con la Norvegia, si lavora e si parla.
3: Domenica 1 giugno la Norvegia si avvicina, l'Italia si è ritrovata il giorno prima senza i giocatori dell'Inter, tutti insieme a vedere la finale, la disfatta, un presagio a guardare tutto a ritroso, parla Spalletti, apre il ritiro.
2: Da questo livello di partite qui che viene fuori poi che campione sei, che uomo sei, che forza hai, quella proprio di reagire a queste situazioni qui, quelle che di che livello sei, lo dicono le reazioni a queste partite qui. Ora naturalmente a loro gli crolla tutto addosso e noi faremo leva sul fatto che abbiamo la possibilità di rimettere a posto molte cose con questa partita qui. Ecco, mi riterrei fortunato ad avere la possibilità di rigiocare per qualcosa di così straordinario o di così stupendo come quello di portare la qualificazione ai mondiali di una nazione come quella dell'Italia.
3: È inutile negarlo, la partita di Oslo vale già quasi la qualificazione diretta al mondiale.
2: In Norvegia, è bene parlarsi chiaro, non è una partita della qualificazione. In Norvegia ci giochiamo molto sul fatto se parteciperemo al mondiale oppure no.
3: Il ritiro però è cominciato male, defezioni una dopo l'altra. Vicario, buongiorno, la difesa alla quale manca già Calafiori nei guai, e Acerbi, invocato come un salvatore, l'antidoto a Haaland, non arriverà.
2: A questo punto c'è da fare una precisazione, purtroppo, che Acerbi non ha risposto alla convocazione, è una cosa di stamani, prendiamo atto e si va avanti. Ha ripensato a quello che è successo intorno a lui. Io naturalmente lo avevo convocato proprio per questo motivo qui, perché più volte ho detto io devo stare attento a quello che propone il campionato essendo l'allenatore dell'Italia, e soprattutto per questo motivo qui, per quello che lui aveva fatto vedere in questo periodo.
3: Acerbi attraverso Instagram accuserà Spalletti di avergli mancato di rispetto per un riferimento alla sua età, 37 anni, non il clima ideale, insomma. Come dice il commissario tecnico, si va avanti, si tenta di farlo.
2: Acerbi, quando lo incontrerò, mi parlerà di questa mancanza di rispetto e chi ne ha avute meno l'uno o l'altro.

0: Ed è proprio da qui che si comincia a percepire il senso di solitudine attorno a Luciano Spalletti. La Federcalcio, per bocca di Gabriele Gravina, si esprime su Acerbi, ma non con la durezza su cui il CT avrebbe magari potuto far sponda per consolidare la sua autorevolezza all'interno di uno spogliatoio, evidentemente perplesso da ciò che sta accadendo a poche ore da una partita a dir poco importante.
1: Sicuramente ci avrebbe fatto comodo avere Ace qui con noi, però penso che ognuno è responsabile delle proprie azioni e chi viene qua sa che deve dare tutto. È un orgoglio far parte della nazionale, far parte del mondo Italia, perché da quando sei bambino penso che la cosa più importante che sogni è indossare la maglia azzurra, quindi chi è qua sa che indossare la maglia azzurra è un orgoglio incredibile che deve dare tutto per questa maglia.
2: Così il capitano Donnarumma, stremato dopo la vittoria della Champions con il Paris Saint-Germain, ma sicuro anche lui che i reduci dell'Inter reagiranno.
1: La verità è che ho fatto anche fatica a godermi al massimo la vittoria della Champions, perché dall'altra parte c'erano dei miei fratelli con cui condivido tanto, ho sempre lottato con loro, quindi ho fatto un po' di fatica, però c'è stato un abbraccio con loro veramente stupendo che mi ha fatto tanto piacere. Poi qui la verità è che non abbiamo parlato di partita, neanche qualche battutina, c'è stato solo la forza che dobbiamo mettere in campo queste due partite per dare tutto insieme.
2: L'Italia perde altri giocatori per infortunio, Locatelli, un altro difensore come Gabbia, sempre più complicato. Spalletti chiama Rugani, una stagione in prestito all'Ajax, non a Mancini della Roma o Romagnoli della Lazio, una scelta che farà discutere, che il commissario tecnico però rivendica. Aveva seguito e apprezzato Rugani, che si stava allenando con la Juventus per il mondiale per club. Migliore condizione fisica, sembra di capire. Alla vigilia della partenza si ferma anche Ken, infortunio muscolare. L'attacco perde il giocatore in grado di trascinare alla rimonta l'Italia a marzo con la Germania a Dortmund. Ma i giocatori provano a crederci, sfoggiano ottimismo. Raspadori ha visto in allenamento una squadra brillante. Tonali allontana il pessimismo.
3: Secondo me la condizione è ottima. Quando arrivi in nazionale, anche se si senti stanco, le energie tornano veramente in automatico, perché la gioia di vestire questa maglia ti porta a tirar fuori sempre quel qualcosa in più, quindi io ho visto tutti molto, molto felici di essere qui, molto carichi e molto determinati per affrontare queste due partite.
4: Ma forse noi siamo più positivi di tutto l'ambiente Italia, perché dentro il campo noi troviamo sempre positività, ci siamo allenati bene, abbiamo avuto sì delle difficoltà, degli imprevisti con gli infortuni, ma è il calcio, non possiamo pretendere e partire in 26 e finire con 26, gli imprevisti ci sono. Siamo stati un po' sfortunati con tanti infortuni, però dobbiamo subirli e andare avanti. Abbiamo le possibilità anche di giocarci le nostre carte anche con gli infortunati, quindi non ci siamo buttati giù di morale, non siamo negativi, ma siamo assolutamente positivi.
5: Tu lo chiami solo un vecchio sporco imbroglio, ma è uno sbaglio, è petrolio.
0: Poi però c'è il campo, e il campo parla con la lingua dei norvegesi, sconosciuta ai nostri, per 90 più minuti in cui 11 maglie azzurre arrancano al ballo inseguimento di 11 furie scandinave che ne fanno 3 nel solo primo tempo e rischiano addirittura la quarta rete sul palo clamoroso colpito da Berg nella ripresa. E l'Italia? 0, come i gol fatti, con un debuttante assoluto Coppola, niente meno che alla guardia dello straripante Haaland. Nel post partita, Spalletti e Donnarumma alzano bandiera bianca e non provano nemmeno ad abbozzare una giustificazione per la batosta subita.
6: Una sconfitta netta, perché non siamo riusciti ad imbastire niente che potesse mettere in discussione il risultato, e soprattutto a livello individuale siamo stati troppo fragili. Con il fiato tirato ci siamo arrivati, lo sapevamo che era un po' così. Poi se però ci si mette la perdita di palle banale, ci si mette che non si va a lottare su quello che sono le corse degli avversari, sulla qualità degli avversari, mettendoci tutto di noi stessi, diventa difficile, perché poi negli atteggiamenti siamo stati troppo permissivi. bisogna per forza fare qualcosa di più e vado avanti con questo gruppo qui.
7: Mi aspettavo una squadra più aggressiva, una squadra con voglia di fare il risultato qui. Purtroppo ci è mancato un po' tutto e dovevamo fare un mea culpa perché la strada è in salita, però mancano tante partite, noi dobbiamo solo cercare di fare più punti possibili e cercare di andare a mondiali diretti. Poi dopo si faranno i calcoli, l'importante adesso è restare lì, vincere tutte le partite e poi guardare la fine. Siamo molto delusi da noi perché sappiamo che dovevamo e potevamo fare meglio, però adesso è inutile piangerci addosso, stare lì, domani a mente fredda faremo il punto e cercheremo soluzioni sicuramente con il nostro mister perché siamo sicuri che ci tirerà fuori da questa situazione.
2: Il ritorno notturno verso Firenze è silenzioso, ma Spalletti e Gravina hanno cominciato a parlare. Come Buffon con i giocatori, si cerca di capire se andare avanti, come. Sabato 7 giugno di sera Gravina comunica l'esonero al commissario tecnico. La mattina successiva il presidente della FIGC è a Parma. Di fronte alle domande non conferma Spalletti, ma non rivela nulla. E allora è il commissario tecnico a dire cosa è successo alla stampa nella conferenza della vigilia della sfida contro la Moldova, in cui si parla di tutto tranne che della partita. Spalletti ringrazia la federazione, i dirigenti, si commuove.
8: Tu comunque ti senti tradito? Ti sei sentito no. Tradito e da qualcuno, da qualcosa?
9: Dai,
8: che gruppo, che Italia lasci?
9: Perché secondo no, ma l'ho detto ora, io Gravina, Giancarlo, Marco, Mauro, Roberto, Emiliano.

0: ma poi in un secondo momento fa capire che è stato lui a decidere di annunciare in modo irrituale l'esonero per una questione di giusta trasparenza, quando la federazione avrebbe preferito rinviare la comunicazione al giorno dopo la partita.
1: Reggio Emilia, magari non l'ultima spiaggia per gli azzurri, ma l'ultima fermata e l'ultima panchina per Luciano Spalletti, sicuramente sì. L'ormai ex commissario tecnico, accontentato dai suoi ragazzi non certo al termine di una prova entusiasmante contro gli onesti lavoratori del Pallone Moldavi, ma se non altro capaci di salutare il loro ex condottiero con una vittoria. Il modo migliore per dirsi addio, al di là della prestazione, del risultato, della classifica, del girone e al termine di due anni avari di risultati, ma ricchi di saliscendi emotivi che faremo fatica anche noi ad archiviare nei meandri della memoria azzurra.
2: Ce l'ho con me e basta, perché ho fatto male il mio lavoro questa volta. Altre volte no. La lascio come quando l'ho presa. Perché? Perché quando l'ho presa era tale e quale. Ma siccome la dovevo migliorare e non l'ho migliorata, ho fatto male il mio lavoro. Ma la lascio come quando l'ho presa, uguale.

dalla Norvegia alla Norvegia, dall'estate all'autunno, da Oslo a Milano, la parabola azzurra discendente verso una playoff dagli esiti incerti, un percorso che ha segnato la fine dell'esperienza Spalletti e l'inizio dell'era Gattuso.

0: A seguire i soliti processi, lo sconforto diffuso dei tifosi. Il muro eretto dal presidente Gravina in difesa di una federazione attaccata da ogni lato dello scibile pallonaro e, finalmente, l'attribuzione di scelte e responsabilità a chi quel pallone lo ha giocato davvero, ricoprendo d'oro se stesso e la maglia azzurra. Gianluigi Buffon, a lui di fatto la decisione sull'uomo da mettere sulla panchina più scomoda d'Italia dopo il no cortese ma senza appello di Claudio Ranieri, in ben altre faccende giallorosse affaccendato. Il numero uno dei numeri uno ci pensa, anche se di tempo ce n'è assai poco, riunisce tutti i suoi uomini più fidati al suo fianco, avversari di una carriera a dir poco luminosa, amici veri. Il prodotto del summit non può che partorire Gennaro Gattuso, Ringhio come lo conoscono tutti, e da allora il nostro capo delegazione comincia già in quel torrido mese di giugno a mettere i puntini sulle i, a spiegare a tutti, una volta per tutte, che le etichette sono l'alibi dei semplificatori di professione. Per intendersi, oltre al Ringhio, il Rino Gattuso c'è di più, e sta proprio a Gigi Buffon a spiegarlo, esattamente come avrebbe fatto Gigi Riva, il suo eterno punto di riferimento nello spogliatoio azzurro.
1: Che Rino abbia avuto questo, e ce l'abbia ancora, questo tratto distintivo così predominante, no? Perché è la sua natura di essere un generoso, di essere un determinato, di essere un combattivo, nessuno glielo toglierà mai e glielo deve negare. Però è un signore che allena da 12 anni, ha fatto esperienze in tutta Europa, e quindi significa che ha avuto e ha sentito anche il desiderio di migliorare, di evolversi, perché secondo me quando noi mettiamo un'etichetta a qualcuno, principalmente vogliamo dire che non vogliamo approfondire, cioè non vogliamo andare realmente a conoscere chi è questa persona. Con l'etichetta l'abbiamo sistemato, l'abbiamo relegato in un angolino, e per noi questo rimarrà.
2: Quando dico che non è così
0: è tempo di cominciare, di tornare a presentarsi al grande pubblico della nazionale. Rino e la notte di Berlino. Le montagne da scalare possono essere altissime, mai abbastanza però per un uomo del mare di Calabria, che con la vita ha cominciato a fare a cazzotti da bambino. Il coraggio, se non ce l'hai, non te lo puoi certo dare, diceva qualcuno. Ma di che coraggio parliamo se non si mette in conto la paura, che c'è e non la puoi nascondere, la puoi sfidare però, partendo da pensieri più dolci.
3: È un sogno che si avvera, sicuramente spero di essere all'altezza, so che il compito non è facile, però di facile nella vita non c'è nulla.
4: Rai Radio 1 Sport.

0: Pasta italiana delle patate.
1: GR1.
2: Buonasera da Francesca Giannini. L'assemblea dell'ONU a New York è in primo piano e scontro tra Stati Uniti e Iran. Dopo le minacce di Trump, il presidente iraniano Pezeshkian mostra le foto dei bambini uccisi dalle bombe americane e avverte: siamo pronti al dialogo, ma non ci pieghiamo ai bulli. La delegazione degli Stati Uniti lascia l'aula. Sul fronte ucraino, il segretario di Stato Rubio vede il ministro degli esteri russo Lavrov e annuncia che gli Stati Uniti hanno invitato Putin al G20 di Miami a dicembre. E poco fa a New York l'intervento di Zelensky. Putin deve essere fermato, ha detto il presidente ucraino. Le sanzioni ci rafforzano. Nuovo allarme intanto in Polonia, dove un elicottero russo ha violato lo spazio aereo per 42 secondi. Varsavia ha fatto alzare in volo i suoi caccia. E proprio rivolgendosi alla Global Partnership for Education, alle Nazioni Unite, Giorgia Meloni rilancia il piano Mattei per l'Africa. In un videomessaggio la Premier sottolinea che lo sviluppo non può essere imposto dall'esterno, va costruito insieme. Meloni commenta poi l'approvazione in Senato del disegno di legge delega sul nucleare, una scelta coraggiosa e di buon senso, dice la Premier, che dopo quasi 40 anni restituisce all'Italia un quadro di regole per produrre energia nucleare. L'OCSE rivede al rialzo la crescita italiana, PIL allo 0,9% nel 2026 contro lo 0,5% stimato a giugno e allo 0,6% nel 2027. L'economia ha resistito meglio del previsto, ma per l'organizzazione le risorse che hanno attutito lo shock energetico si stanno esaurendo. Il ministro Giorgetti: stime migliorate, non siamo in coda all'Europa. E sul deficit al 3,1%. Siamo in linea con le previsioni. La cronaca fiaccolata dei sindacati davanti al Colosseo per Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto dopo essere precipitato mentre lavorava nell'anfiteatro. Prorogata domani la chiusura al pubblico del sito in segno di lutto e vicinanza alla famiglia e a tutti i lavoratori del parco archeologico. La Procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo.
3: Quando è precipitato da un'altezza di 10 metri, i suoi colleghi si trovavano dall'altra parte delle mura. Hanno sentito un tonfo e hanno lanciato l'allarme, ma all'arrivo del 118 per Andrea Moretti non c'era più niente da fare. È morto a 22 anni mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. È stato trovato con l'imbracatura ma senza fune agganciata, secondo le indagini coordinate dalla Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento contro ignoti. Forse si è staccata accidentalmente o al contrario non era stata collegata in modo corretto. Sarà la perizia disposta sull'attrezzatura a chiarirlo. In attesa dell'autopsia, i carabinieri stanno raccogliendo ogni elemento utile a chiarire le cause della tragedia. Sono stati ascoltati gli altri due operai, tra cui il cognato della vittima. La ditta in cui era impiegato il giovane lavorava in subappalto e non sarebbero state riscontrate irregolarità.
4: Esther Maria Lorido per il GR1.
2: Genova, avvertenza Ericsson, nuovo tavolo al Ministero dei Trasporti il 5 ottobre dopo lo sciopero, il blocco della viabilità cittadina di questa mattina. Il servizio di Marica Dell'Acqua.
5: Continua la protesta dei lavoratori per i 131 esuberi annunciati dall'azienda nella sede degli Erzelli. Stamattina la mobilitazione sindacale si è spostata nel centro di Genova, sotto il palazzo della prefettura, in concomitanza con uno sciopero di 4 ore. Alle 9.30 era previsto un tavolo istituzionale cruciale tra i rappresentanti dei lavoratori e i vertici aziendali collegati da remoto. L'incontro è però slittato alle 10, una mezz'ora di ritardo e di attesa forzata che ha fatto immediatamente scattare la rabbia della piazza. Circa 150 dipendenti in presidio hanno così improvvisato un corteo che ha paralizzato il traffico del centro. Al tavolo l'azienda ha ribadito la sua totale chiusura e un netto no agli ammortizzatori sociali. Ora l'obiettivo dei sindacati resta quello di spingere il governo ad attivarsi con urgenza.
2: Oggi è la giornata nazionale della pasta alla norma, tipico piatto della cucina siciliana, oggi celebrato in un incontro con produttori e chef al Senato. Signora Saridda, chista è una vera norma. Era il 1920 quando Nino Martoglio, poeta e buon gustaio catanese, pronunciò queste parole durante una cena davanti a un piatto di pasta, paragonandolo all'opera lirica capolavoro di Vincenzo Bellini. Da allora la pasta alla norma è uno dei simboli della tradizione gastronomica siciliana e oggi è celebrata in una giornata nazionale come simbolo di identità culturale e di eccellenza italiana. Lo chef catanese Sebi Sorbelli.
0: Per la Sicilia la pasta alla norma rappresenta una delle grandi tradizioni sia culinarie legate all'arte. Oggi è celebrata perché la norma è diventato un piatto nazional popolare che rappresenta i grandi colori e i grandi profumi della Sicilia.
2: Allora, qual è la vera ricetta della pasta alla norma?
0: È una salsa di pomodoro fatta con olio extravergine d'oliva, aglio, pomodoro fresco siciliano. Alla fine della cottura viene aggiunto questo basilico fresco, viene mantecato con la melanzana fritta. Dopo viene cosparsa di ricotta salata, asciugata con il sale e con il sole di Sicilia.
2: Maria Cristina Cusumano, GR1.
6: La linea va ora a zona Cesarini, prossimo GR1 alle 22.
7: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
8: Sono Gianmarco Tamberi.
9: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
8: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
9: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
7: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Maxi, Il Centesimo, Oasi, Tigre, Galassia e Gross.
10: Così questa è la nuova Volvo X60.
11: Che ne dici? 100% elettrica.
10: Bellissima, ma giusto un limite.
11: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
10: È vero, ma il prezzo?
11: Come la tua ibrida.
10: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
11: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
10: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
12: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per far tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
13: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
14: Ciao Fede, non è vero!
15: Mi preparo come se fosse l'ultimo giorno della mia vita.
16: Per me non hai realizzato che è l'ultimo anno.
17: Nessun copione, prima che tutto cambi.
18: Siete quasi alla fine di un viaggio durato 5 anni. C'è il tuo ricordo
19: che si attacca. Non voglio che finisca questo momento della mia vita.
17: FOMO, Fear of Missing Out. Giovedì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
20: Fino al 27 settembre alla Coop con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
21: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
22: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di farla fuori.
23: Zona Cesarini.
24: 21:09, ben trovati da Nico Forletta che vi parla, Ombretta Conti in regia, Andrea Di Marco la parte tecnica e Tony Tisi in redazione. Una zona Cesarini consacrata questa sera alla pallavolo perché c'è il quarto di finale, l'ultimo quarto di finale dell'Europeo maschile con Italia-Finlandia, e però c'è anche prima un risultato, quello delle semifinali del Mondiale femminile under 20 di calcio, A Lodz in Polonia le azzurrine hanno perso con la Spagna parità 2-0, l'altra semifinale Corea del Nord-Colombia è finita 3-0 per la Corea del Nord, così il titolo mondiale del calcio femminile Under 20 se lo giocheranno Spagna e Corea del Nord. Ma adesso noi andiamo a Torino da Manuela Collazzo per sapere se la squadra di Fefè De Giorgi potrà proseguire questa sera il suo cammino verso la conquista, il tentativo di conquista del titolo continentale. Manuela Collazzo, ben trovata. Italia-Finlandia.
1: Ben trovati dal Palavela. Gremito per Italia-Finlandia, l'ultimo quarto di finale. Subito la situazione, inizio sfida, l'attacco al centro di Sanguinetti, l'Italia avanti 4-1 sulla Finlandia, l'Italia che cerca la terza semifinale europea consecutiva, sarebbe la sedicesima. L'Italia che a livello europeo anche in termini di vittorie è seconda solo alla Russia, considerata anche come Unione Sovietica. Dunque anche i precedenti agli europei tra Italia e Finlandia, 13 prima di questa partita, tutti a favore dell'Italia, dicono che la nostra nazionale, la nazionale campione del mondo in carica nonché vice campione continentale, è la grande favorita stasera contro la Finlandia, che torna a giocare ai quarti di finale di un europeo dopo 13 anni. Nel 2013 fu battuta proprio dall'Italia, che poi perse la finale per loro contro la Russia. La Finlandia seconda nel proprio girone, una sola sconfitta nella fase a gruppi, quella con l'Estonia al quinto set. Negli ottavi di finale ha superato proprio al quinto set in rimonta la Grecia. Attacca adesso al centro la formazione finlandese, non riesce a chiudere, arriva poi sul tentativo di Jokela il muro della nostra nazionale, tocco vincente quindi di Daniele Lavia, quinto punto della nostra nazionale, due sono i punti della Finlandia. L'Italia che si schiera con la formazione tipo almeno in questi europei, dunque Giannelli è il palleggiatore, Romanò è l'opposto, Bottolo e Lavia sono gli schiacciatori, Sanguinetti e Mati sono i centrali, libero è Balaso. La situazione è inizio set 5.

0: più calde naturalmente, per introdurre anche un altro discorso. Dicevamo prima della nazionale di calcio femminile under 20 che si è fermata ai mondiali di categoria alla semifinale, battuta dalla Spagna per 2-0, ma c'è un'altra nazionale, quella maggiore maschile, che riparte, anzi sta per partire, il Mancini Bis, il nuovo ciclo con Roberto Mancini come commissario tecnico. Il debutto venerdì con il Belgio in casa, poi ci sono quattro impegni di Nations League, sappiamo tutti come il massimo campionato di Serie A sia in stand-by per tre settimane, come tutti i massimi campionati di calcio. Prima il Belgio in casa, poi la Turchia in trasferta, poi la Francia in trasferta e poi ancora la Turchia in casa tra il 25, venerdì 25 e lunedì 5 ottobre. A seguirla per noi la coppia composta da Francesco Repice e Daniele Fortuna, e proprio con Daniele ci andiamo a collegare dal ritiro della nazionale. Daniele, buonasera, ben trovato. Che aria tira nel ritiro?
1: Ciao, buonasera, con l'assistenza tecnica sempre di Luciano Pecoraro. Allora, diciamo che la nazionale di calcio parecchio indietro rispetto a quella di pallavolo, ultimamente le cose stanno andando in maniera diversa, direi di sì. E tra l'altro, appunto, dicevi questi quattro impegni, beh, i tifosi delle squadre di club non è che siano tutti quanti così felici per questa pausa lunga, e nemmeno gli allenatori. L'abbiamo sentito anche domenica dalle voci di alcuni di loro, per esempio Maurizio Sarri dell'Atalanta. Qui sembra esserci una certa spensieratezza in questi giorni con questo nuovo gruppo, con vocazioni molto allargate, ma è inevitabile, a 34 addirittura, perché sono 4 le partite, ripetiamo, e dunque ci sarà da ruotare, qualcuno riposerà, non riposerà, ma forse all'inizio sì, non dovrebbe partire dal primo minuto contro il Belgio Davide Frattesi, che ritrova l'Olimpico, e speriamo rispetto alle partite con la Lazio in casa per la protesta dei tifosi contro l'Otito ci sia più gente. Per ora non ce n'è tantissima, perché i biglietti venduti sono stati 32.000, dunque Olimpico mezzo vuoto, però mancano ancora 2 giorni, e poi ci saranno anche i ragazzi delle scuole calcio. Speriamo che ci sia una bella atmosfera per questo ritorno dell'Italia all'Olimpico contro il Belgio, che è una nazionale che ha cambiato commissario tecnico, perché adesso c'è l'olandese Mark Van Bommel in panchina. Belgio che però agli ultimi mondiali è andato con Rudy Garcia ed è stato eliminato soltanto alla fine dei quarti di finale con la Spagna, che poi ha vinto il titolo. Insomma, quindi il primo impegno non è semplice, e invece è stato abbastanza semplice l'inizio del campionato di Davide Frattesi, che aveva tanta voglia di rilanciarsi. Oggi ha parlato in conferenza stampa il centrocampista della Lazio, è un destino che lo accomuna anche a Rino Gattuso, perché tutti e due erano in Bosnia a marzo. Frattesi ha giocato soltanto alla fine, sono ripartiti appunto dalla squadra biancoceleste, uno in panchina, Frattesi in campo, già 3 gol nelle prime 5 giornate di campionato, il primo posto in classifica dopo una stagione molto travagliata con l'Inter, ha ritrovato i tempi migliori, e con l'Inter lo scudetto, il gol nella semifinale di Champions contro il Barcellona, anche i tempi del Sassuolo. Sentiamo che cosa ha detto oggi pomeriggio Frattesi.
2: Io dico sempre che in un posto stai benissimo solamente se poi alla fine giochi, quindi è questa la verità. Adesso son felicissimo perché mi sono tornato a divertire, no? che è una cosa che mi è un po' mancata l'ultimo anno, l'anno scorso, però questo penso che faccia parte della carriera di un calciatore, quindi chiaramente si va a periodi, e sono contento che adesso insomma sia tornato il divertimento che c'era da bambino e che c'è stato anche a Sassuolo, e in maniera diversa e con alti e bassi anche all'Inter.
0: Allora, andiamo un po' al rimbalzo in questa fase di zona Cesarini. Daniele Tralla, azzurro con i piedi, quello del calcio, e quello con le mani, quello vincente, stravincente, quello della pallavolo. Rimane con noi Daniele Fortuna dal ritiro della nazionale. Torniamo a Torino da Manuela Collazzo per un aggiornamento.

0: aggiornamento su Italia-Finlandia, quarto di finale degli europei maschili. Manuela.
1: Eccoci, ci chiami Nico proprio quando arriva l'ace della Finlandia di Luca Martila. Dunque la Finlandia accorcia le distanze, si porta sul meno uno, 9 Finlandia, 10 Italia. Luca Martila, un giocatore che conosciamo perché ha giocato nel nostro campionato, ex Monza, tra l'altro giocano due fratelli Martila, il più giovane è Noah e l'altro è Luca, che prova a difendere adesso l'attacco vincente però della nostra nazionale. E dunque grazie al primo tempo di Sanguinetti, l'Italia si porta sull'11-9 nel primo set, ma è una Finlandia a cui bisogna prestare attenzione, particolarmente aggressiva al servizio, toccano anche molti palloni a muro i finlandesi e bisogna rimanere sempre concentrati. 11 Italia, 9 Finlandia, siamo nel primo set, la gara è appena all'inizio. A te Nico.
0: Allora, torniamo da te tra poco, Manuela, adesso ritorniamo da Daniele Fortuna, sempre la nazionale, come diceva Daniele, all'Olimpico. Daniele, tu dicevi venduti soltanto 30.000, poco più di 30.000 biglietti, sarà un caso secondo te? Oppure c'è, inizia a sentirsi la disaffezione degli italiani nei confronti di una nazionale di calcio che, ricordiamo ancora una volta, ha fallito per la terza volta consecutiva, e chi se lo scorda, la qualificazione ai mondiali, ma più che altro deve ritrovare una sua identità, una sua forma, definiamola così, va?
2: No, deve trovare risultati, ma certo comunque pesano i mondiali senza Italia, tutto quello che è successo. Dobbiamo anche dire una cosa, e poi adesso poi lo dice Frattesi, perché Frattesi da un altro punto di vista, il ritorno di Mancini non è stato ben visto da tanti tifosi per quello che era successo 3 anni fa, per le dimissioni in mezzo all'estate, poi l'incarico da commissario tecnico con l'Arabia Saudita, insomma. Però mancano soprattutto i risultati, questa è la verità. I mondiali senza Italia, quindi ci vuole slancio, ci vuole entusiasmo. Proprio di Mancini ha parlato Frattesi, lui, rispetto appunto ai tifosi che si sono sentiti traditi, ha un'idea diversa, è comunque contento che Mancini sia tornato. Le idee di gioco, quelle su un gioco divertente, un gioco dominante, sono sempre le stesse, ha detto Frattesi, ascoltiamolo.
3: È il Mancini che avevamo lasciato, no? Con quell'idea lì. Non dobbiamo guardare alla settimana prossima, bisogna guardare un po' più lontano, quindi anche diciamo sbagliando, però l'importante è che ci si provi, perché poi alla fine quando le partite poi diventeranno pesanti, solo avendo sbagliato si può fare qualcosa di bello. Ma io sono molto contento che sia ritornato, perché, ma come penso tutto il gruppo, anzi sono sicuro perché ne abbiamo parlato, e poi la verità è che non sono cose nostre alla fine, e credo che neanche si debba fargliene una colpa, perché poi alla fine la gente, la verità è che parla, ma voglio dire quante persone non avrebbero fatto così, quindi le chiacchiere per quanto riguarda stanno a zero e siamo tutti contentissimi di riaverlo qui con noi.
0: Chiacchiere a zero e vediamo i fatti a quanto arriveranno da qui a, certo non a venerdì, perché bisognerà dare un po' di tempo, più di un po' di tempo a Mancini. Rimane con noi Daniele Fortuna, torniamo a Torino, la pallavolo, Manuela Collazzo, Italia-Finlandia.
1: Primo set, attacca la Finlandia che ottiene il cambio palla, perché sull'attacco finlandese, finito fuori in realtà, c'è stato il tocco del muro azzurro. Dunque la Finlandia rimane lì, attaccata al parziale, solo 2 i punti di vantaggio della nostra nazionale a quota 13-11, quelli della nazionale finlandese. A proposito di calcio e di un palavela gremito, ci sono anche rappresentanti del mondo del calcio in questa serata. Abbiamo visto prima, accanto al presidente della Federazione Italiana Pallavolo Giuseppe Manfredi, Antonio Conte, ha annunciato anche Giorgio Chiellini, Cambiaso, la famiglia Scirea, insomma una sfida questa tra Italia e Finlandia che ha accolto anche il mondo del calcio e che ha accolto soprattutto molti spettatori in una palavela che ne può contenere oltre 8.000. Nel frattempo la Finlandia è sempre lì, a meno 2, Finlandia 12, Italia 14 nel primo set. Ancora a te Nico.
0: Grazie Emanuele. Allora Daniele Fortuna, hai sentito, no? Ad assistere
2: palazzetto
0: Italia,
2: pieno
0: e poi palazzetto sì, pieno, e poi Sugli spalti c'è Antonio Conte, il cui nome è stato fatto per il dopo Gattuso, prima che venisse scelto Mancini dopo l'affair Pirlo. Insomma, vedi, calcio, pallavolo, azzurro, insomma, il filo conduttore è questo colore, e poi da una parte ci sono le gioie e dall'altra i dolori.
2: Sì, allora per quel che riguarda Mancini, tornavo per chiudere anche poi, allora va un po' controcorrente rispetto al sentire comune Davide Frattesi, e beh, io non sono in disaccordo, cioè la questione economica, però della questione economica forse doveva parlare direttamente Roberto Mancini, non c'è nulla di male, e probabilmente poi c'è un altro aspetto, cioè il tempismo, la tempistica di quelle dimissioni lì in mezzo all'estate, perché il rapporto era certamente logoro, quello con la nazionale italiana, forse anche con la federazione, poi l'ho ricordato anche Mancini adesso al momento della sua presentazione, però insomma andava detto, andava chiarito prima. Poi forse il commissario tecnico di una nazionale, è vero che si è tutti professionisti, calciatori anche in altri ambiti, però forse ha anche un altro ruolo, però secondo me è stata più che altro una questione di chiarezza e di tempismo, ecco, senza andare a parlare poi di tradimento, di soldi, però poteva essere fatto tutto quanto in maniera diversa e forse in maniera migliore, ma lo sa bene, lo ha ammesso anche Roberto Mancini.
0: Adesso stavo pensando, no, a quello che dicevi, e c'è anche una cosa che accomuna Roberto Mancini e Antonio Conte, che adesso è lì a Torino a guardare Italia-Finlandia di pallavolo. Quando dici è stata questione di tempo, di tempistiche, nell'abbandono di Mancini per quanto riguarda la panchina azzurra, ma fece la stessa cosa con la panchina della Juventus su per giù Antonio Conte, no?
2: Sì, sì, è vero, però Conte in alcuni momenti i tifosi della Juventus lo rivorrebbero, e come, perché poi è stato il ritorno allo scudetto della Juventus nel 2012 dopo Calciopoli, ne sono arrivati altre due di seguito, lì per lì non era stato apprezzato. Però una cosa è la nazionale, poi con la nazionale lì si preparava a degli impegni ravvicinatissimi in mezzo all'estate, quindi con un commissario tecnico da trovare, e lì la questione fu diversa, no? Ti ricorderai, Nico, perché poi invece Allegri non fu accolto bene dai tifosi della Juve, certo, perché arrivava dal Milan, insomma, va bene.
0: Dopo la polemica del gol di Muntari, figuriamoci, andiamo avanti.
2: Sì, sono situazioni che sono comunque passate, appunto, di allenatori. Invece Gattuso si è di fatto dimesso subito dopo la notte di Zenica in Bosnia, e però si è ritrovato con Frattesi, anzi ha voluto con forza che Frattesi lo seguisse alla Lazio, e insomma la Lazio come occasione di rivalsa, di rivincita per entrambi, e questo ha detto Davide Frattesi oggi pomeriggio.
3: Col mister sei in un periodo dove comunque anche nazionale non giocavo tanto, perché giustamente non giocavo nel club, ho sempre sentito di avere la sua fiducia, no? Mi chiamava molte volte, quindi quando mi ha richiamato quest'estate non ci ho pensato due volte, anche perché lo stimo ancorché prima da allenatore come uomo, quindi era una situazione un po' particolare, e a me piacciono anche questo tipo di sfide, quindi sono fatto un po' come lui, quindi ci siamo trovati subito.
0: Allora, Daniele Fortuna, prima di chiudere il set con te, prima ancora che si chiuda il primo set tra Italia e Finlandia, so che hai un altro frammento riguardante Frattesi in azzurro. A questo punto lanciamolo subito, così poi chiudiamo il collegamento con te e ti lasciamo libero di andare anche a cena. Pensa quanto siamo magnanimi. Vai.
2: Benissimo. Vai. No, siamo comunque, ascoltiamo e guardiamo anche la pallavolo. Ecco, dobbiamo confessare questa cosa. E va bene. È una questione molto interessante. Ecco, i mondiali senza Italia e la differenza con le altre nazionali. Frattesi è sempre stato sincero, anche in altri tempi vedeva sempre una differenza con le nazionali migliori, con la Francia, con le sudamericane, è stato ancora più perentorio oggi pomeriggio nella conferenza stampa, e questo ha rivelato a proposito dei suoi mondiali da spettatore.
3: Io onestamente non ho visto manco una partita, manco la finale. Io bugie non ne dico, quindi la differenza c'è. Perché comunque sia, prendiamo esempio la Francia c'ha una terza squadra che rischia anche quella di vincere il mondiale. Quindi adesso come adesso la differenza c'è e non è neanche piccola. Ritmo, perché poi tecnicamente non è che non ci sappiamo passare la palla o fare tiri. Cioè in questo momento secondo me gli altri vanno più forti di noi.
0: Ce ne siamo accorti un po' tutti che gli altri vanno più forte di noi. Daniele Fortuna, io intanto ti ringrazio a nome di tutti, ringrazio a te Luciano Pecoraro che ti assiste per quanto riguarda la parte tecnica. Ci sentiamo domani naturalmente.
2: Certamente, no? Grazie a te, grazie certo. A voi, buona serata.
0: Grazie a Daniele Fortuna e Luciano Pecoraro. Torniamo da Manuela Collazzo. Manuela, facciamo un flash di aggiornamento sul risultato perché poi andiamo all'Onda Verde e torniamo da te per il resto per il finale del set. Vai.
1: È un set assolutamente equilibrato, 17 pari tra Italia e Finlandia. La Finlandia a servizio adesso dopo l'attacco vincente di Luca Martila. A te la linea.
0: Un equilibrio che è una notizia. Andiamo alle notizie dalle strade Onda Verde.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
5: E una buona serata da Lucio Giordano, sono le 21:28 minuti e a proposito di notizie ce ne sono davvero poche sulle strade del nostro paese. Traffico insolitamente regolare a quest'ora e non è da escludere che l'assenza di criticità per quanto riguarda il traffico possa derivare anche dal forte aumento del prezzo dei carburanti. E allora le uniche due notizie, anzi tre, presenti al momento sulla rete stradale italiana: sulla 4 code per lavori tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia, diramazione per la via Salaria, rallentamenti tra Fiano Romano e Passo Corese, siamo nei dintorni della capitale. E poi c'è da segnalare qualche rallentamento allo svincolo per Sabaudia sulla statale Pontina in direzione di Terracina. Per il momento è davvero tutto. Da Lucio Giordano, un buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS. Zona Cesarini.
0: 29 minuti 30 secondi con Andrea Di Marco, la parte tecnica c'è anche Massimo Vasciaveo e c'è sempre Manuela Collazzo a Torino, Italia-Finlandia, quarto degli europei di pallavolo maschile. Sentiamo il boato, scommetto punto per gli azzurri.
1: Esattamente, bravo Nico, due muri consecutivi, 21 Italia, 18 Finlandia, crediamo entrambi di Mati, il più giovane del gruppo, e dunque due muri consecutivi di Mati ed è un break importante questo dell'Italia con la Finlandia che chiama time out, il secondo time out finlandese in questo primo parziale. La Finlandia che ci aveva rifilato un parziale di 3-0 pareggiando i conti a metà set. Abbiamo un po' subito in ricezione, abbiamo subito sul servizio dei fratelli Martila, i due schiacciatori, e l'Italia non è poi riuscita a ottenere un cambio palla fluido e dunque il set è stato riaperto dalla Finlandia. Però nel momento cruciale, nel momento importante, forzando anche al servizio, l'Italia è riuscita poi a mettere in affanno anche l'attacco della Finlandia. Dunque due muri consecutivi di Mati portano gli azzurri sul 21-18 e questo è un allungo importante in un set che aveva viaggiato quasi sempre sull'equilibrio. Nonostante un avvio importante da parte dell'Italia, comunque mai gli azzurri erano riusciti a piazzare un allungo così importante nel set. E allora si torna in campo dopo il time out della Finlandia, si torna in campo ancora con il servizio di Giovanni Sanguinetti. Sarà proprio importante continuare a forzare da 9 metri, laddove l'Italia ha trovato anche qualche errore nel parziale, forzare da 9 metri per continuare a mettere in affanno la ricezione finlandese, che adesso però è buona a attacca Noa Marti, la tiene però il nostro muro, possiamo ricostruire con la via, contrattaccare, scambio lungo, c'è Luca Martila sulla linea dei 9 metri, poi però la Finlandia non riesce ad attaccare con il suo opposto Io, che la pasticcia un po' la formazione di Kunnari, e dunque l'Italia si invola sul 22-18. La Finlandia è una squadra che punta molto sul servizio ma anche su un gioco corale che però si basa molto sugli attaccanti di palla alta, dunque sull'opposto Jokel e proprio sui fratelli Martila. 22 Italia, 18 Finlandia nel primo set. Ancora il propizio turno al servizio di Giovanni Sanguinetti per i nostri colori. Sanguinetti, futuro centrale di Perugia, Modena fino alla passata stagione, questa volta sbaglia, manda in rete il suo servizio concedendo alla Finlandia il 19esimo punto. 19 Finlandia, 22 Italia nel primo set dell'ultima sfida dei quarti di finale, già definita la prima semifinale sarà tra Polonia e Slovenia. La Slovenia che nella gara del pomeriggio ha battuto 3-1 il Belgio in quella che era una sfida azzurra in panchina, la Slovenia di Soli e il Belgio di Zanini. Nel frattempo break finlandese, perché con l'errore in attacco della nostra nazionale di Romano nello specifico, la Finlandia ottiene il 20esimo punto e dunque la Finlandia si riavvicina ancora pericolosamente, soprattutto pensando ai eventuali turni al servizio che potrebbero mettere in affanno la nostra ricezione. Non è così però adesso, la via riceve bene, Giannelli chiama ancora l'attacco di Romano che dopo aver sbagliato il colpo non fallisce adesso, stringe il colpo e riesce a conquistare il 23esimo punto per l'Italia, 20 punti della Finlandia. Romano che è il miglior realizzatore della nostra nazionale e a proposito di calcio, grande appassionato proprio di calcio e grande tifoso dell'Inter. Romano, il suo servizio, dotato di un servizio particolarmente potente, lo fa vedere mettendo a terra il pallone che vale il 24esimo punto. Due ace nel set per Romano, 4 palle set per la nostra nazionale. Proviamo a sfruttarla subito, sempre con Romano da 9 metri, 24 Italia, 20 Finlandia. Romano proverà naturalmente a forzare nuovamente, ha già trovato due ace in questo primo set, ancora potente su Romano, verticalizza il libero della Finlandia, poi l'attacco da seconda linea crediamo vincente di Martila, Luca Martila, il maggiore dei fratelli Martila, l'ex schiacciatore di Monza, riesce ad annullare la prima palla set alla nostra nazionale. 21 Finlandia, 24 Italia nel primo parziale. Aspetta in semifinale la Francia di Andrea Giani e noi esultiamo perché sbaglia il suo servizio Jokela mandando in rete, l'opposto della nazionale finlandese manda in rete il suo servizio e l'Italia vince il primo parziale 25-21. L'Italia avanti sulla Finlandia 1-0. Studio.
0: Bene, allora, tutto secondo pronostico nel primo set, anche se con un po' di fatica, come ci ha raccontato di difficoltà, mettiamola così, come ci ha raccontato Manuela Collazzo, con la quale ci ricollegheremo tra pochissimo per il secondo set di questa Italia-Finlandia, quarto di finale, ultimo quarto di finale per quanto riguarda gli europei maschili di pallavolo. Poi lo ricordava Manuela, come essendo questo l'ultimo quarto di finale, la prima semifinale sia già stata stabilita, è quella tra Slovenia e Polonia, e poi la vincente tra Italia e Finlandia andrà a giocarsi l'accesso in finale con la Francia. Direi adesso musica e poi torniamo alla musica dei ragazzi di Fefè De Giorgi.
6: Small.

0: Dal Jamiroquai di Virtual Insanity torniamo alla Real Collazzo a Torino, Italia-Finlandia, pallavolo, quarto di finale degli europei maschili.
1: È cominciato il secondo set tra Italia e Finlandia, prima il muro subito da Bottolo, lo stesso Bottolo prova a colpire in pallonetto, non ci riesce, arriva il secondo punto della Finlandia nel secondo set. I numeri del primo parziale dicono di un'Italia con alte percentuali in attacco nonostante una ricezione non sempre perfetta, tre muri punto degli azzurri, importanti due consecutivi di Mati che hanno spaccato il set a favore dell'Italia. Bene, è più efficace l'Italia nel cambio palla e nel muro difesa. Romanò, il miglior realizzatore degli azzurri nel primo set con 8 punti, gli stessi di Luca Martila per quanto riguarda la Finlandia, che prova adesso a murare il primo tempo di Sanguinetti. Arriva però il primo punto degli azzurri in questo secondo set, 2 punti della Finlandia. Giannelli al servizio per la nostra nazionale, finora il miglior palleggiatore dell'europeo, almeno in termini anche di efficienza al palleggio, anche come crediamo qualità del gioco espresso, davvero grande il nostro capitano fin qui. 1 Italia 2 Finlandia, secondo set, ribadiamo la situazione dopo il primo, 25-21 per la nostra nazionale che ha approfittato alla seconda occasione utile di un errore a servizio di Jokela, l'attacca la Finlandia, prova ad attaccare al centro, c'è la difesa dell'Italia, allunga, allora pallone ancora nella metà campo finlandese, stringe il colpo Luca Martila e riesce a chiudere ottenendo il terzo punto per la nazionale finlandese con Sanguinetti che non arriva a muro, dunque il muro dell'Italia risulta fuori tempo, muro a uno sostanzialmente di Martila contro Romanò. 3 Finlandia 1 Italia nel secondo set, la ricezione di Balaso che indirizza verso Giannelli, il primo tempo di Sanguinetti, Giannelli prova a variare il gioco cercando di chiamare in causa tutti i suoi attaccanti, incrocia il colpo adesso Sanguinetti ottenendo per l'Italia il secondo punto, 3 punti della Finlandia, non dare punti di riferimento al muro avversario, questa deve essere anche la missione del nostro capitano e palleggiatore Giannelli, secondo punto dunque conquistato da Sanguinetti, 3 punti della Finlandia in questo secondo set, la nazionale italiana ha già vinto il primo, adesso al servizio con Bottolo dotato anche lui di un servizio particolarmente potente, qualche affanno per la ricezione finlandese che però poi riesce a chiudere il proprio attacco grazie a Jokela e a ottenere il quarto punto per la nazionale della Finlandia, 4

Finlandia 2 Italia nel secondo set sulle mani alte del muro azzurro, il colpo di Jokela e si confermano gli attaccanti di palla alta, i punti di riferimento proprio per il gioco della nazionale finlandese che ritrova un quarto agli europei 13 anni dopo l'ultima volta. Bel colpo lungo linea adesso di Romano, il nostro opposto colpisce con un attacco in parallela in intrarotazione dopo una difesa ancora non eccezionale dell'Italia, questa volta con Bottolo, poi però Giannelli ha chiamato il colpo del nostro bomber, l'opposto Romano, con la difesa di Martila nella circostanza forse un po' troppo interna rispetto al colpo alla parallela di Romano. Terzo punto azzurro, 4 punti della Finlandia, Sanguinetti al servizio per la nostra nazionale, buona ricezione finlandese, poi il colpo al centro, la nazionale italiana difende con Bottolo, contrattacca in diagonale con la via, scambio lungo, prova a chiuderlo per la Finlandia Jokela e riesce effettivamente a giocare contro le mani del muro azzurro di Lavia, crediamo, che poi spedisce il pallone sull'asticella e dunque la Finlandia conserva il break di vantaggio, il 5-3, il più 2 dunque in questo secondo set, con l'Italia avanti 1-0 nel conto dei parziali. L'Italia che agli ottavi ha avuto la meglio in soli 3 set sulla Danimarca, verticalizza molto bene Bottolo per Giannelli che poi chiama il colpo di Mati e riesce a chiudere il nostro centrale che anticipa molto il colpo conquistando per l'Italia il quarto punto, 5 punti della Finlandia, bravo Mati nella circostanza, fuori tempo il muro della Finlandia e l'Italia si porta sul meno 1 cercando adesso di approfittare del turno al servizio di Romano che però non forza, trovando parzialmente impreparata la ricezione della Finlandia, poi con una mano Ivanov, il palleggiatore finlandese, prova ad aggiustare il colpo per il suo attaccante, il numero 11 Apaniemi, centrale, che però manda fuori il suo attacco e allora adesso arriva la parità per la nostra nazionale, 5-5, c'è ancora Yuri Romano al servizio, nastro e poi metà campo avversaria, ancora l'attacco finlandese con Jokela, tocca il muro azzurro, non riesce poi a difendere la nostra nazionale e la Finlandia ottiene il cambio palla, muro nella circostanza assolutamente non perfetto, con Jokela che è passato sull'attacco in parallela, era quasi un muro a uno quello di Lavia perché non è arrivato Mati e dunque sesto punto della Finlandia, Giannelli chiama l'attacco al centro di Mati, vola il libero della Finlandia a recuperare in difesa, poi Jokela riesce a conquistare il punto per la Finlandia perché il suo contrattacco colpisce l'incrocio delle linee, lungo lo piazza, bravo Jokela, settimo punto della Finlandia. Dopo dobbiamo dire una buona difesa da parte di Valima, il libero della nazionale finlandese che conserva il più 2 a questo punto del parziale, ma siamo appena all'inizio, adesso approfittiamo dell'errore al servizio dei nostri avversari di Noah Martila, il più giovane dei fratelli Martila, classe 2005, Luca ex giocatore di Monza, ex schiacciatore di Monza, classe 2003. La situazione nel secondo set, Italia 6, Finlandia 7, Italia avanti 1-0 nel conto dei parziali, ribadiamo c'è la Francia, aspetta in semifinale, semifinali e finali si giocheranno a Milano al Forum di Assago per la precisione, attacca in lungo linea Jokela, tiene la difesa di Balaso, poi si ritrova il pallone Giannelli per attaccare, esplode il palavela perché il colpo del palleggiatore è decisamente una rarità, ma dopo la difesa di Balaso sull'attacco lungo linea di Jokela il pallone è finito a Bottolo che lo ha alzato per il suo capitano, Giannelli ha colpito, ha scavalcato il muro avversario e dunque è andato a conquistare il settimo punto per la nostra nazionale, il punto della parità, 7-7 nel secondo set, Daniele Lavia al servizio per la nazionale di De Giorgi, sempre efficace il servizio azzurro ma buona nella circostanza la ricezione finlandese e poi
Filippo Iochela a chiudere per la nazionale di Cunnari, sempre a colpire le mani alte del muro avversario, del muro azzurro dunque, che non è particolarmente invadente, molto alto sì, con Mati soprattutto e poi con Bottolo, però poco invadente. E allora ancora Finlandia in vantaggio 8-7 nel secondo set. La Finlandia non forza a servizio, prova a ricevere la via, si accorge però che il servizio di Apaniemi è lungo e fa bene a spostarsi, perché è un errore quello del centrale finlandese, e dunque ancora parità 8-8. Pardomati al servizio per la nostra nazionale, Mati che pian piano nel corso della fase a gironi ha conquistato il posto da titolare, indimenticabile per lui la serata contro la Slovacchia, 22 punti sono un'enormità per un centrale. Adesso brutto lancio di palla da parte del giocatore di Modena e manda in rete il suo servizio. Diversi errori di Mati da 9 metri in questa sfida, anche nel primo set. 9 Finlandia, 8 Italia, secondo parziale appunto, 1-0 il conto dei set a favore dei nostri, che provano a ottenere subito il cambio palla. Buona la ricezione di Balaso, attacco al centro, anzi una 7, quella di Sanguinetti, che ottiene ancora il punto della parità, 9-9. Lo avevano detto gli azzurri alla vigilia di questo quarto di finale, dobbiamo abituarci con la Finlandia anche a gestire il punto a punto, perché la Finlandia è una squadra, lo ha dimostrato anche contro la Grecia, capace di rimanere spesso attaccata ai set, una squadra che non molla, aggressiva al servizio come dicevamo, sostanzialmente organizzata, e lo diceva proprio ieri Romano, non bisogna cadere nella trappola di innervosirsi, perché comunque i finlandesi rispetto alla nostra nazionale giocheranno con il braccio libero, consci del fatto che nulla hanno da perdere contro la nazionale che gioca in casa agli europei, la nazionale campione del mondo in carica. Adesso Luca Martila riesce ancora una volta a conquistare un punto contro il muro azzurro, sempre alto ma non particolarmente invadente, 10° punto della nostra nazionale, ancora a mani fuori dei finlandesi, 10 Finlandia, 9 Italia, 11 adesso i punti della Finlandia, perché arriva l'ace di Luca Martila che aveva fatto male dai 9 metri anche nel primo parziale. Lo dicevamo, la Finlandia è una squadra incisiva, aggressiva al servizio, e adesso il nostro CT De Giorgi ferma subito il gioco per evitare che i finlandesi possano, con il turno al servizio dell'ex schiacciatore di Monza, che possano in qualche modo allungare nel set, un parziale che li ha visti sempre avanti, seppur di pochissimo, 11-9. La situazione dunque nel secondo set, con l'Italia che insegue in questo secondo parziale, che ha vinto per il primo 25-21, che ha attaccato con percentuali molto alte nel primo set, nonostante una ricezione non sempre eccezionale, anzi nelle percentuali anche inferiore, peggiore rispetto a quella finlandese, ha comunque tenuto un cambio palla piuttosto efficiente, bene nella fase muro difesa, bene Romano, nostro punto di riferimento in attacco soprattutto nei momenti più complicati, 8 punti per lui e 8 punti nel primo set quelli di Luca Martila, che dopo il time out torna dai 9 metri, ha piazzato un ace, lo aveva trovato anche nel primo set, uno lo aveva messo a terra anche il fratello Noah Martila, dunque gli attaccanti di palla alta si confermano particolarmente efficaci, quelli della Finlandia, ma adesso per nostra fortuna proprio Luca Martila sbaglia il servizio, dunque ha fatto bene De Giorgi a chiamare time out spezzando il ritmo, il turno al servizio della Finlandia, e l'Italia ottiene il 10° punto del secondo set, 11 punti della Finlandia, dunque un set apertissimo che la nostra nazionale ha tutte le possibilità di portare a casa, a patto che non si sbaglino però i servizi, come invece accade adesso a Bottolo. Un altro momento del set, come era accaduto nel primo parziale, non particolarmente esaltante, con qualche errore sia da una parte sia dall'altra, da 9 metri soprattutto, 12 Finlandia, 10 Italia, e adesso tunisma per la Finlandia dai 9 metri. Nastro e poi metà campo azzurra, va alto la via a cercare di colpire il pallone, riuscendoci ottiene il punto grazie a un attacco in diagonale, la via
il leader silenzioso di questo gruppo ha ritrovato la forma migliore nel momento che più contava per la nazionale dopo il gravissimo infortunio dell'anno scorso che lo ha costretto a saltare i mondiali. 11 Italia dopo l'attacco vincente in diagonale di Lavia, 12 Finlandia in questo secondo set. Giovanni Sanguinetti al servizio per la nazionale italiana che è avanti 1-0 in quello che è l'ultimo quarto di finale degli europei. Sbaglia Sanguinetti lungo il suo servizio, dunque ancora un errore da 9 metri per i ragazzi di De

Giorgi, De Giorgi che prende appunti e guarda attentamente quello che stanno dimostrando in campo i suoi ragazzi. Ha naturalmente anche delle possibilità importanti in panchina, mentre adesso sbaglia anche la nazionale finlandese da 9 metri con Jokela, concedendo all'Italia il 12° punto, 13 punti della Finlandia. Dicevamo delle possibilità in panchina, una su tutte, panchinaro non è ovviamente, ed è Alessandro Micheletto, però reduce da un infortunio, una ripresa lunga, un problema alla schiena per lui, sta pian piano ritrovando la forma migliore e dunque De Giorgi lo ha usato con il contagocce in questi europei. Ancora Jokela a colpire per la nazionale finlandese, si era visto meno nel primo set rispetto a questo secondo parziale in cui il palleggiatore Ivanov lo sta cercando molto di più e Jokela, l'opposto della Finlandia, non sta sbagliando, andando sempre a cercare il mani fuori. 14 Finlandia, 12 Italia, momento del set non particolarmente esaltante, tanti errori al servizio, gioco molto spezzettato, ma set sempre particolarmente in equilibrio perché un solo punto divide le due squadre, 13 sono i punti dell'Italia, 14 sono quelli della Finlandia, la via al servizio per la nostra nazionale, schiacciatore dell'Itas Trentino, vediamo se è un ace il suo, è proprio un ace, sì, si abbassa il libero della nazionale finlandese Köka, ma il servizio di la via crediamo lo colpisca anche, ma anche se non l'avesse colpito arriva proprio nella metà campo della nazionale finlandese. Dopo l'ace di Lavia arriva anche la parità nel set da parte della nazionale italiana. Ancora Lavia sempre potente dai 9 metri, ricezione lunga da parte della Finlandia, poi tocco di seconda di Ivanov, fischia un fallo di accompagnata l'arbitro, protestano anche i giocatori finlandesi, c'è anche Kunnari, loro CT, peraltro ex schiacciatore, ha giocato 5 europei anche diverse volte contro l'Italia, ma nulla da fare, fallo di accompagnata fischiato al palleggiatore della Finlandia Ivanov e arriva sul sorpasso azzurro 15-14 dell'Italia il time out chiamato dalla Finlandia, il primo in questo set, uno è stato chiamato anche dal nostro CT Fefe De Giorgi. 15 Italia, 14 Finlandia nel secondo parziale, 1-0 il conto dei set a favore della nazionale italiana che in termini di precedenti non soltanto agli europei ma anche complessivamente in tutte le manifestazioni è nettamente avanti rispetto alla Finlandia, basti pensare che soltanto negli europei nei 13 precedenti l'Italia ha sempre vinto, sempre vittoriosa, e peraltro questo è il terzo incrocio ai quarti tra le due formazioni, l'ultimo nel 2013, quello fu proprio l'ultimo quarto di finale giocato in un europeo dalla Finlandia, in quell'occasione l'Italia vinse, poi perse la finale per loro contro la Russia, l'Italia che è solo dietro alla Russia in termini di vittorie agli europei, anche in termini di medaglie conquistate, questo la dice lunga sulla storia azzurra a livello non soltanto continentale anche mondiale e sulla differenza ovviamente nel blasone, nella tradizione, nei precedenti anche nei confronti della Finlandia che però è lì, attaccata al set, anzi soltanto con un fallo fischiato ai finlandesi l'Italia è riuscita a conquistare il vantaggio 15-14, adesso Jokela attacca ma non passa, poi è murato anche Martila ma murato fuori perché non indirizza bene le mani il nostro muro sull'attacco di Martila e arriva il punto della parità della Finlandia nel parziale 15-15, muro a 3 degli azzurri, toglie le mani forse Romano, in ogni modo il pallone va a colpire, no, toglie le mani Giannelli, il pallone va a colpire le mani alte del muro di Bottolo che non indirizza bene e dunque mani fuori della Finlandia all'ennesimo in questo set, 15 pari la ricezione di Lavia, Romano potente in diagonale va a colpire profondo e quando c'è bisogno di piazzare i colpi importanti va sul sicuro Giannelli affidandosi al suo bomber all'opposto della nazionale Iuri Romano, suo colpo in diagonale uno dei suoi preferiti, passa tra le mani del muro avversario conquistando il 16° punto per la nazionale italiana, 15 punti della Finlandia, Mati al servizio, ricezione così così della Finlandia che però riesce in qualche modo a chiudere il punto e a conquistare dunque la nuova parità 16-16 ed è un punto a punto in questo secondo set, Ivanov al servizio per
la nazionale finlandese, lui che ha giocato in Germania.

0: Italia fino alla passata stagione e che giocherà in Cina dalla prossima. Parziale assolutamente in equilibrio, 16-16 tra Italia e Finlandia, il secondo set dei quarti di finale, l'Italia è avanti 1-0. Balasso indirizza il pallone verso Giannelli, dunque buona ricezione azzurra, colpisce da seconda linea alla via e riesce a trovare l'incrocio delle linee in zona 1 e dunque il 17° punto, 17 Italia, 16 Finlandia. La via riesce a trovare il punto anche approfittando di una difesa, crediamo non perfettamente piazzata da parte della Finlandia, ma bene così, 17 Italia, 16 Finlandia nel secondo set. Simone Giannelli al servizio per la nostra nazionale, il servizio potente del nostro capitano, buona la ricezione finlandese, l'attacco al centro della Finlandia, la difesa lunga dell'Italia, poi ancora pallone nella nostra metà campo, esplode il palavela perché di prima intenzione Juri Romanò non si lascia intimidire e va a colpire e ottenere il più 2 per l'Italia, 18 Italia, 16 Finlandia. Nei momenti importanti c'è il nostro posto Juri Romanò, che sta, lo ha detto lui stesso, crescendo molto nelle sue esperienze all'estero, in Russia fino alla passata stagione e in Polonia dalla prossima, in Polonia dove gli appassionati lo sapranno, la pallavolo è davvero sport nazionale. 18 Italia, 16 Finlandia nel secondo set, ancora il servizio del nostro capitano Simone Giannelli, l'Italia ha vinto il primo parziale, non forza Giannelli, vediamo la scelta del palleggiatore della Finlandia, sempre su Jokela che va a chiudere il colpo in diagonale, ottenendo il 17° punto per la Finlandia. Non arriva un muro Sanguinetti, sostanzialmente un muro a uno, quello di Bottolo contro l'attacco di Jokela, che ha vita facile. 17 Finlandia, 18 Italia nel secondo set. C'è Luca Martila al servizio per la formazione finlandese, attenzione al suo servizio, colpito Balasso, qualche affanno nella ricezione azzurra, poi arriva staccato da rete Bottolo, non riesce a chiudere il colpo, sbaglia Bottolo, un errore gratuito della nostra nazionale che spreca il più 2, sempre in difficoltà sul servizio di Luca Martila. 18 pari la situazione dunque in questo secondo set, sempre Luca Martila dai 9 metri, 18 pari nel secondo parziale.
1: Manuela,
0: l'Italia sì.
1: GR1
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Come porti i capelli, bella bionda.
4: In mezzo al mare ci stancano in che fumano.
5: Avvistamenti,
6: veleggiate,
5: ancoraggi.
6: Radio di bordo.
5: Dal 26 settembre ogni sabato alle 10 su Radio 1 e Rai Play Sound.
6: Con Germana Brizzolari.
7: Sue storie.

0: Ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Francesca Giannini. Seconda giornata dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York. Il presidente iraniano Pezeshkian avverte: siamo pronti al dialogo, ma non accettiamo la forza. E il leader ucraino Zelensky lancia l'appello: Putin non può vivere senza guerra, va fermato.
3: È lui il paziente zero, colui dal quale questa idea di guerra continua a diffondersi e che ovunque arrivi porta solo dolore e nuove crisi. Bisogna fermarlo, dichiara Zelensky riferendosi al presidente Putin. Le sanzioni contro la Russia ci rafforzano, mentre chi continua a commerciare con Mosca non fa che concedere più tempo a questo conflitto, dice ancora il leader ucraino. Zelensky ribadisce che questa guerra poi torna sui continui attacchi russi sulle infrastrutture energetiche ucraine. Questo inverno potrebbe essere molto duro per noi e potremmo non avere altra scelta che renderlo duro anche per la Russia. Il presidente ucraino insiste sulla necessità di una de-escalation prima che arrivi il freddo e avverte: arriviamo alla pace prima che l'intelligenza artificiale si sviluppi al punto tale da decidere lei cosa accade sul campo di battaglia. L'altro intervento clou della giornata, quello del presidente iraniano Pezeshkian, che mostra le foto delle bambine uccise nel bombardamento di una scuola il primo giorno dell'offensiva statunitense, e dichiara: sì al dialogo, ma basta forza. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: A margine dell'Assemblea ONU, l'incontro tra il segretario di Stato americano Rubio e il ministro degli esteri russo Lavrov, dopo il riacutizzarsi delle tensioni tra i due paesi per le sanzioni contro Mosca adottate dagli Stati Uniti e la risposta con la confisca della sede russa di una grande azienda americana. Rubio ha formalizzato l'invito per Putin al G20 di dicembre a Miami. La Russia è pronta a negoziare, ha affermato Lavrov, ma le ostilità, ha aggiunto, non verranno.

0: saranno sospese. E rivolgendosi alla Global Partnership for Education alle Nazioni Unite, Giorgia Meloni rilancia il piano Mattei per l'Africa. In un videomessaggio la Premier sottolinea che lo sviluppo non può essere imposto dall'esterno, va costruito insieme. Meloni commenta poi l'approvazione definitiva in Senato del disegno di legge delega sul nucleare, una scelta coraggiosa e di buon senso che dopo quasi 40 anni restituisce all'Italia un quadro di regole per produrre energia nucleare. Siamo alla cronaca, tragedia sul lavoro al Colosseo. Un operaio di 22 anni, Andrea Moretti, è morto dopo essere precipitato da circa 10 metri mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. Il giovane aveva l'imbracatura, ma la fune non sarebbe stata agganciata. Sospesi i lavori e chiuso il Colosseo anche domani. Nella notte sul posto il ministro della Cultura, Alessandro Giuli.
1: Abbiamo piena fiducia nel lavoro degli inquirenti e ci aspettiamo che quanto prima si faccia luce su ciò che è accaduto. Abbiamo tempestivamente, nottetempo, disposto una chiusura controllata del Parco del Colosseo, perché abbiamo subito deciso di rendere solenne questa tragedia.
0: Meteo, in arrivo una corrente di aria fredda sul nostro paese. Nelle prossime ore il tempo resterà prevalentemente stabile, ma è previsto qualche rovescio al centro-nord. Da venerdì poi una perturbazione del centro Europa determinerà un netto calo delle temperature su settentrione e settore adriatico. Le condizioni miglioreranno poi nel fine settimana. E in chiusura il cinema, sarà L'estranea di Paolo Strippoli a rappresentare l'Italia nella corsa all'Oscar per il miglior film internazionale. Nel cast Jasmine Trinca, Adriano Giannini e Valeria Bruni Tedeschi. Il film arriverà in sala l'8 ottobre.
2: Tutto quello che credi di sapere sulla storia della nostra famiglia è una bugia.
3: A Venezia, dove era in concorso L'estranea di Paolo Strippoli, aveva raccolto consensi ma senza conquistare alcun premio. Ora però la pellicola è attesa alla sfida più popolare del cinema, quella degli Oscar.
2: È così che lei è arrivata.
3: L'estranea spera di entrare nella preselezione di 15 titoli dell'Accademia americana. Tra quelli verrà poi scelta La Cinquina, che si giocherà la statuetta del miglior film internazionale. Il comitato dell'ANICA, responsabile della candidatura italiana, afferma di puntare su un'opera di genere. Un segnale enorme, secondo lo stesso regista, che definisce la designazione come inaspettata e coraggiosa.
2: Quando ti nasce un figlio, sai che devi proteggerlo dal male.
3: Una famiglia in apparenza felice e una verità nascosta per 20 anni sono gli ingredienti di un film che si muove tra dramma, thriller psicologico e horror. Tendenze ancora poco frequentate in Italia, la sfida è aperta.
2: Tutto quello che ho fatto l'ho fatto per voi.
3: Francesco Riccardi, GR1.
0: Ed è tutto per questa edizione, la linea torna a Zona Cesarini. Buon ascolto.
4: Zona Cesarini.
5: 22:05 minuti, subito a Torino da Manuela Collazzo per il finale del secondo set tra Italia e Finlandia, quarto di finale degli europei maschili di pallavolo. Manuela.
6: Ultimi punti del secondo set, l'Italia è sotto 23-22 per la Finlandia, la difesa di Lavia prova a ricostruire la nostra nazionale che pasticcia un po' in mezzo al campo, attacca Micheletto, appena entrato in campo, 23° punto dell'Italia sul 22 pari, l'ingresso in campo di Micheletto al posto di Bottolo, si lamentano adesso i finlandesi sul 23 pari, vorrebbero forse un fallo da parte di Giannelli, un eventuale fallo di accompagnata che non c'è e dunque è confermato il punto per l'Italia, arriva anche un giallo all'indirizzo di Jokela, in ogni modo è un tiratissimo secondo set, 23 pari, un parziale che l'Italia ha in qualche modo anche compromesso nel momento in cui l'aveva rimesso decisamente in piedi, ma poi subito un parziale di 4-1 sempre con qualche imprecisione dai 9 metri e adesso in qualche imprecisione in ricezione sul servizio della Finlandia, adesso mossa al servizio di De Giorgi, fuori Mati dai 9 metri che ha sbagliato molto dobbiamo dire, proprio in battuta, dentro Sbertoli il secondo palleggiatore azzurro che la mette dentro, 23 Italia 23 Finlandia, la Finlandia prova ad attaccare con Luca Martila, un pallone un po' telefonato che è murato dai nostri, poi si ritrova però Sbertoli, pallone addosso sul secondo tentativo di Martila che in diagonale colpisce e conquista il set point per la nazionale finlandese. 24 Italia, anzi no, scusate, 24 Finlandia, 23 Italia in questo secondo set giocato per molti.

0: questi aspetti e frangenti punto a punto, la battuta della Finlandia, la ricezione di Lavia e poi Sanguinetti riesce a colpire al centro grazie a Giannelli che gli dà fiducia e gli cede palla. 24 pari, attacco al centro di Sanguinetti che incrocia il colpo in intrarotazione, annulla così la palla setta alla Finlandia portando il parziale ai vantaggi. 24-24, lo avevano detto gli azzurri alla vigilia, ci sarà da stare attenti nei momenti complicati, reggere e lottare nel punto a punto, perché la Finlandia è una nazionale che da questo punto di vista è brava a giocare. Attacca al centro però e intercetta, capisce tutto Sanguinetti, crediamo il primo muro punto del nostro centrale, vale la palla set per l'Italia, 25 Italia, 24 Finlandia e time out il secondo chiamato dal CT dei finlandesi, Kunnari, muro azione di Sanguinetti sull'attacco tentato al centro da Tunisma e dunque muro davvero efficace e importantissimo perché significa palla set per la nazionale italiana che ha annullato dunque l'occasione agli avversari e adesso ha la possibilità di chiudere a proprio vantaggio il secondo set. 25 Italia, 24 Finlandia, la Finlandia lo ricordiamo ha battuto agli ottavi in rimonta la Grecia che era avanti 2-1, ha battuto al quinto set la nazionale greca soltanto 15-13, dunque col minimo scarto, una sfida molto combattuta, dunque una nazionale che sa stare proprio nel punto a punto, sa mettere in difficoltà gli avversari, ma questa sera gli avversari sono i campioni del mondo, dunque dall'Italia deve per forza rispetto alla Finlandia venire fuori qualcosa in più, quel qualcosa in più che adesso prova a mettere intanto dai 9 metri Giannelli, il nostro capitano, si torna in campo dopo il time out finlandese, palla set per la nostra nazionale, 25 Italia, 24 Finlandia, l'Italia ha la possibilità di portarsi sul 2-0, forza Giannelli e buona la ricezione finlandese, l'attacco di Jokela, mani fuori e l'opposto della Finlandia ritardando il colpo con un mani fuori riesce a conquistare il 25esimo punto e ad annullare la palla set alla nazionale italiana, una palla set per parte, un parziale che prosegue vantaggi 25-25. Attenzione adesso a Luca Martila al servizio potente su la via, Giannelli chiama l'attacco al centro di Sanguinetti, ancora lui, l'extra rotazione chiude 26esimo punto, 25 i punti della nazionale finlandese in questo secondo set e ancora Sanguinetti regala la seconda possibilità all'Italia per chiudere il parziale. C'è Alessandro Micheletto dai 9 metri, Micheletto è stato inserito sul 22 pari al posto di Bottolo, lo avevamo detto, reduce da un infortunio molto lungo e anche piuttosto complicato alla schiena e pian piano sta ritrovando la forma migliore, naturalmente servirà anche in momenti come questi. Seconda palla set a disposizione della nostra nazionale, il servizio dello schiacciatore dell'Itas di Trento, miglior giocatore dei passati mondiali vinti dall'Italia, attacca Jokela, ancora contro il muro azzurro, è alto ma non invadente, non chiude la via, 26esimo punto della nazionale finlandese, il punto di Jokela, l'opposto della nazionale della Finlandia che porta Tunisma al servizio, 26 pari, un set lunghissimo, la ricezione della nostra nazionale con Micheletto, poi è murato Romanò, attenzione, questo è un muro che conta per la Finlandia, con Apaniemi, uno dei due centrali, una palla un po' bassa che Giannelli cede a Romanò, dobbiamo dire anche dopo una ricezione naturalmente e sostanzialmente non precisa da parte della nostra nazionale, con Giannelli staccatissimo da rete, oltre i 3 metri, palla bassa ceduta a Romanò che è stato murato, ancora la ricezione di Micheletto, ci riprova Romanò, ancora murato, pallone nella metà campo finlandese che riesce a concludere con un mani fuori di Noa Martila e a pareggiare i conti perché conquista il secondo set al Palavela, 28 Finlandia, 26 Italia, 1-1 la situazione tra Italia e Finlandia. Te Nico.
1: Bene, grazie Emanuela Collazzo, e questo 1-1 effettivamente un minimo di sorpresa la crea. Comunque, per rimanere in tema azzurro,

compiuto 70 anni, era nato il 23 settembre del 56 a Prato, e ricordiamo la scomparsa di Paolo Rossi il 9 dicembre di 6 anni fa, era il 2020. Paolo Rossi nel cuore di tutti quanti noi, soprattutto di chi l'ha visto giocare e soprattutto di chi l'ha visto giocare in quei mondiali dell'82. Musica.

0: Laura Pausini nell'immenso, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, una cover, l'avete riconosciuta tutti, gran bell'arrangiamento questo, bisogna vedere Manuela Collazzo come arrangerà il terzo set d'Italia, un set pari con la Finlandia a Torino nell'ultimo quarto di finale di questo europeo maschile di pallavolo, a 21 chiuso in favore degli azzurri il primo, ai vantaggi hanno vinto a 28 a 26 finlandesi. C'è un minimo di sorpresa oppure no?
1: C'è un minimo di sorpresa di senz'altro, è sempre un quarto di finale, comunque la Finlandia ha chiuso al secondo posto il proprio girone, è una squadra, lo dicevamo, che sa stare bene in campo, però nel secondo set ci sono stati molti errori finlandesi, 9, addirittura 7 al servizio, l'Italia non è riuscita ad approfittarne, l'Italia che ha ricevuto peggio rispetto al primo set, ha anche abbassato le percentuali in attacco, la Finlandia ha giocato meglio nella fase muro

0: difesa, ma soprattutto ha giocato contro le mani alte del muro avversario, non ha chiuso sostanzialmente i palloni, ha approfittato del muro alto dell'Italia, spesso non invadente, alcune volte anche in ritardo, e dunque da lì sono nati poi i punti della Finlandia, 10 nel parziale da parte dell'opposto Jokela. Lo avevamo detto che gli attaccanti di palla alta sono i punti di riferimento in attacco per la nazionale finlandese, dunque fratelli Marttila è proprio l'opposto Jokela. Diciamo che era un set ampiamente alla portata dell'Italia e diciamo anche che l'Italia ha concesso un po' troppo anche in ricezione e soprattutto non ha approfittato davvero dei tanti errori avversari. 7 errori al servizio, quindi 7 errori sostanzialmente senza azioni di gioco, sono tanti, e gli azzurri hanno perso ai vantaggi. Non è la prima volta in cui in questo europeo perdono un set. Certo, era successo nella fase a gironi, una fase a gironi in cui anche perdere magari qualche punto non comprometteva, diciamo così, l'esito poi del gruppo, però nella fase eliminazione diretta, quando le sfide cominciano a diventare importanti, non bisogna concedere troppo, come nella circostanza ancora Jokela, muro aperto dell'Italia. È cominciato così il terzo set con il punto dell'opposto finlandese, 1 Finlandia 0 Italia, 1-1 la situazione. Come ricordava anche Nico Forletta, il conto dei set: il primo vinto a 21 dall'Italia, il secondo perso dalla nostra nazionale ai vantaggi 26-28. La ricezione di Lavia, palla in testa a Giannelli che cede il pallone a Bottolo, ma questi non sono palloni che Bottolo riesce a chiudere alla perfezione, molto attaccato a rete, subisce il muro della Finlandia, e Bottolo è un giocatore che va molto d'anticipo, anche molto veloce. Nella circostanza non è riuscito a chiudere il colpo e dunque ha subito il muro avversario, e la Finlandia si porta sul 2-0. Ancora Bottolo, questa volta lo richiama in causa Giannelli anche per dargli fiducia. Siamo solo a inizio set. Bottolo con un mani fuori riesce a conquistare il punto, il primo dell'Italia nel terzo set. Sono due punti della Finlandia. Crediamo che i ragazzi di De Giorgi fossero preparati a una sfida di questo tipo, perché ieri alla vigilia lo hanno confermato in molti. Bisognerà stare attenti ai loro momenti positivi, ai momenti positivi della Finlandia, che effettivamente nel secondo set sono arrivati, e cercare di rimanere compatti nei momenti di difficoltà nostri, e in effetti ci sono stati, soprattutto in ricezione. Il muro dell'Italia sull'attacco della Finlandia che ci riprova con Jokela, e ancora riesce a passare Jokela, perché in difesa sono un po' fermi gli azzurri. La difesa della Finlandia è buona, arriva il contrattacco di Jokela, il muro azzurro ancora in ritardo, fermi in difesa i nostri a partire da Bottolo. Terzo punto della Finlandia, un solo punto degli azzurri, diventano due grazie all'errore al servizio di Apaniemi, centrale finlandese, e dunque l'Italia insegue in questo terzo set appena cominciato. C'è Sanguinetti, 6 punti per lui nel secondo set, punti anche importanti che hanno regalato possibilità all'Italia per chiudere il parziale sia in attacco sia a muro. Dunque è positivo il secondo parziale del centrale ex Modena e futuro centrale di Perugia. Il servizio dell'Italia, 2 Italia 3 Finlandia nel terzo set, 1-1 il conto dei set. Attacca al centro la nazionale finlandese, con Tunisma riesce a chiudere e a ottenere il quarto punto per la Finlandia. 4 Finlandia, 2 Italia, ancora una nazionale un po' ferma, quella azzurra, e dunque prova ad approfittarne la Finlandia. C'è Jokela al servizio, Giannelli chiama l'attacco di Lavia, tiene nella fase muro difesa ancora la Finlandia, e prova a chiudere il colpo da seconda linea Luca Marttila, riuscendoci. 2 Italia, 5 Finlandia, invasione della nostra nazionale, e dunque ne approfitta la Finlandia, invasione di Mati, e momento di difficoltà nella sfida per l'Italia. Chiama time out De Giorgi, perché la Finlandia a inizio terzo set è avanti 5-2 sulla nostra nazionale. Studio.
1: Bene, grazie Emanuela. Allora ricordo intanto che chi vince questa sfida poi andrà a giocare la semifinale con la Francia. L'altra semifinale, lo abbiamo detto già prima, come sia già stata stabilita, è quella tra Slovenia e Polonia. Certo è che Italia-Francia, speriamo a questo punto, sarebbe una gran bella sfida, ma è un classico dello sport nazionale, continentale, anche mondiale, ma sta diventando un classico anche nella pallavolo. Bisogna vedere se viene confermato. Intanto bisogna pensare a battere la Finlandia, che evidentemente Emanuela Collazzo si sta in qualche maniera dimostrando osso molto più duro da rosicare.
0: Assolutamente, te lo confermo, si torna in campo, il muro della Finlandia sull'attacco dell'Italia, muro opzione del centrale Tunisma sull'attacco di Mati, molto bravo a leggere il gioco di Giannelli, fuori Mati adesso, dentro l'esperienza di Gianluca Galassi al centro per l'Italia. 6 Finlandia, 2 Italia, dicevi di Italia-Francia, non ci portiamo avanti naturalmente perché bisogna vincere questa gara, ma sarebbe, se così dovesse, come ci auguriamo essere. Intanto arriva il primo punto di Galassi, pronti via. Giannelli gli dà subito fiducia al centro e Galassi lo ripaga con un bell'attacco. 3 Italia, 6 Finlandia. Italia-Francia era stata anche semifinale nel 2023, oltre ad essere stata semifinale olimpica nel 2024, e anche Polonia-Slovenia era stata semifinale europea nel 2023 con la vittoria della Polonia, ma anche nel 2021 allora vinse la Slovenia. Insomma, sono sempre le solite note a contendersi poi le medaglie, e ci auguriamo che l'Italia riesca a svegliarsi un po', perché non ha cominciato molto bene questo terzo set. È arrivato anche l'errore a servizio di Romanò, è arrivato così il settimo punto della nazionale finlandese, 3 i punti dell'Italia, fuori Mati che è il più giovane del gruppo e dentro Galassi che ha senz'altro più esperienza anche nel giocare questo tipo di gare. Ricezione lunga di Balaso, prova ad approfittarne Martila, c'è la buona difesa di Bottolo, però poi non arriva la possibilità per l'Italia, per la via nella fattispecie di chiudere il contrattacco azzurro. Si riuniscono in cerchio i ragazzi di De Giorgi perché capiscono che questo è forse il primo vero grande momento di difficoltà in questi europei. 8 Finlandia, 3 Italia, siamo nel terzo set, 1-1 il conto dei parziali, la Finlandia al servizio, gli azzurri si aspettavano una squadra che nulla ha da perdere, lo aveva detto Romanò, giocheranno col braccio libero e lo aveva ribadito anche Micheletto, e così è infatti, a tutto braccio, a attacca Luca Martila, non arriva in difesa Balaso, e davvero questa è una brutta Italia, possiamo dire, è un'Italia in difficoltà, tanto che ferma nuovamente il gioco De Giorgi e dunque chiama sul 9-3 per la Finlandia il secondo time out di questo terzo parziale, 9 Finlandia, 3 Italia. Nel frattempo ci sono, non lontani dalla nostra postazione, commentatori finlandesi che esultano in maniera evidente, si sentono i punti della Finlandia in un palavela gremito. Non abbiamo ancora il numero esatto degli spettatori, ma è un impianto polifunzionale che può contenere oltre 8.000 persone, e davvero non ci sono molti posti vuoti, tutt'altro. Gremito il palavela che prova a spingere la nazionale italiana. De Giorgi ha esaurito i cambi in questo terzo set, dunque qualsiasi altro momento in questo terzo set, quindi qualsiasi altro momento di difficoltà nel parziale, gli azzurri dovranno gestirlo da soli.
1: D'altronde Emanuela, credo che questo sia il momento cruciale, perché sotto di 6 all'inizio o cambiano adesso oppure perdono pure questo di 6.
0: Assolutamente, lettura molto semplice Nico, ma efficace. Ancora brutta ricezione lunga, questa volta di Lavia, prova ad approfittarne Jokela e ci riesce, e tutto parte da lì, una brutta ricezione, l'avevamo un po' mascherata nei primi due parziali, ma sta emergendo in tutta la sua difficoltà, proprio l'affanno in seconda linea nel fondamentale della ricezione. Gli azzurri davvero non riescono a cambiare passo e massimo vantaggio della Finlandia 10-3. Fuori la via nel frattempo, dentro Luca Porro, cambio di schiacciatori, vediamo che se con Luca Porro riusciamo a avere qualche percentuale migliore in ricezione, più 7 della Finlandia, il servizio ancora di Martila, di Noa, il più giovane dei due fratelli, che questa volta sbaglia, manda in rete e dunque concede all'Italia il quarto punto. Un'Italia un po' cambiata rispetto ai primi due parziali, c'è Galassi al centro al posto di Mati, c'è Luca Porro come schiacciatore al posto di Lavia, e proprio Luca Porro dai 9 metri, lo schiacciatore di Modena, il secondo di tre fratelli, tutti giocano a pallavolo, tutti giocheranno nella prossima Superlega. C'è il primo arbitro dell'incontro che chiama il nostro capitano Simone Giannelli sotto al suo seggiolone per forse riprenderlo di qualche, crediamo forse per qualche atteggiamento dei nostri, in ogni modo non riusciamo a capire, siamo piuttosto lontani dal campo, ma si gioca e quello è l'importante, un lancio di palla non eccezionale da parte di Luca Porro che poi aggiusta tutto con un buon servizio, pallone nella nostra metà campo, Giannelli chiama l'attacco di Bottolo che chiude il colpo in diagonale e arriva un break importante per l'Italia, 5 Italia 10 Finlandia nel terzo set grazie a Bottolo, ancora Luca Porro al servizio, qui anche bravo Giannelli a smarcare Bottolo mandando fuori giri il muro avversario, ancora Luca Porro dai 9 metri, sempre potente, qualche affanno nella ricezione finlandese, poi attacca Martila e arriva il muro del nostro capitano Simone Giannelli, esplode il palavela, parziale di 3-0 per l'Italia, a questo punto a chiedere il time out è il CT della Finlandia, Olli Kunnari, ex schiacciatore, da giocatore 5 edizioni degli europei. La nazionale finlandese è stata anche allenata da un italiano, Berruto, dal 2005 al 2010, nel 2007 fu quarta agli europei e quello rappresenta tuttora il miglior risultato nella competizione per la Finlandia che ferma il gioco, primo time out finlandese in questo terzo parziale, non l'è ancora perduto naturalmente, a patto che gli azzurri ritrovino l'efficacia al servizio ma soprattutto una fluidità di gioco che è mancata all'inizio del terzo set ma anche per certi versi nei momenti importanti del secondo parziale. Nel frattempo lo speaker del palazzetto sta indicando proprio quelli che sono gli ospiti d'eccezione, se così li possiamo chiamare, del Palavela, tra i quali proprio Antonio Conte, Giorgio Chiellini, Andrea Cambiaso, poi anche la centrale della quindi giocatrice di pallavolo Marina Lubian, la famiglia Scirea, insomma tutti accorsi a sostenere gli azzurri insieme, crediamo, agli oltre 8.000 del Palavela. Si torna in campo dopo il time out chiesto dalla Finlandia, l'Italia deve recuperare 4 punti, non forza questa volta Luca Porro, la mette in campo, poi arriva il tentativo di pallonetto da parte di Jokela, qualche pasticcio nella nostra metà campo, Bottolo prova a chiuderla, scambio lungo, ancora Jokela, la buona difesa di Balaso, Giannelli, pallone in testa per lui, lo serve a Romanò che non chiude, di seconda intenzione Martila, scambio lungo, Bottolo ci prova ma è murato. Scambio lungo e questo fa male, la Finlandia se lo aggiudica grazie al muro, crediamo, di Ivanov su Bottolo, 11 Finlandia, 6 Italia nel terzo set, parziali 1-1, questo è il conto dei set nel quarto di finale, l'ultimo di questi europei, la Francia attende, Polonia-Slovenia, l'altra semifinale già definita, il servizio della Finlandia che ancora controlla in maniera piuttosto netta il set 11-6 nei confronti dei campioni del mondo, il servizio finlandese su Luca Porro, Bottolo ancora chiamato da Giannelli, fase muro difesa della Finlandia che funziona, poi contrattacco per nostra fortuna di Luca Martila, ex schiacciatore di Monza, che non trova questa volta le nostre mani, le mani del muro azzurro, e dunque approfittiamo di un errore di Martila per portarci su sul 7-11. Ancora un cambio per Fefe De Giorgi, fuori in prima linea Bottolo, ancora dentro Micheletto. C'è bisogno anche del suo apporto, c'è bisogno di ritrovare il miglior Micheletto. Lui stesso ha detto: non sono al 100% della forma, ma miglioro sempre più, e quindi il contributo che dovrò dare ci sarà da darlo anche nei momenti di difficoltà. Come questo set arriva proprio il punto di Micheletto, arriva il muro dello schiacciatore dell'Itas sull'attacco tentato dai finlandesi, e dunque la buona ricezione della Finlandia, la grande lettura di gioco però di Micheletto, che ha stoppato Apaniemi, invadente il muro azzurro, il muro di Micheletto. Così deve essere, 8 Italia, 11 Finlandia in questo terzo set. Non forza Galassi al servizio, attacca Luca Martila, questa volta trova le mani del muro azzurro, ed è una costante, abbiamo visto per tutta la sfida finora il tentativo riuscito soprattutto nel secondo e nel terzo set degli attaccanti della Finlandia di trovare il mani fuori, e quindi le mani alte del muro azzurro. Ivanov, il palleggiatore della nazionale finlandese, al servizio con la Finlandia avanti 12-8 nel terzo set, sfida in parità. La ricezione di Micheletto non perfetta, in accosciata Giannelli per lo stesso Micheletto, ha fischiato un fallo, un'invasione brutta davvero questa azione da parte della nostra nazionale, che sostanzialmente regala un punto alla nazionale finlandese. 13 Finlandia, 8 Italia, prosegue il turno al servizio di Ivanov, un servizio non particolarmente potente ma che ha messo in affanno, e non è la prima volta che il servizio anche non potente della Finlandia in questa sfida mette in affanno la nostra ricezione. Indirizza Luca Porro il pallone verso Giannelli, che chiama l'attacco di Micheletto, mani fuori, il muro finlandese è alto ma non indirizza perfettamente le mani verso il campo azzurro, e dunque ne approfitta Micheletto, essendo anche molto alto riesce a schiacciare contro il muro avversario, addirittura sul braccio, sull'avambraccio del giocatore che componeva il muro finlandese, e l'Italia ottiene il nono punto. Attacca Martila, è murato fuori, e dunque arriva il 14° punto per la nazionale finlandese, una costante. Martila non chiude un colpo, trova sempre e soltanto le mani del muro azzurro, le mani alte del muro azzurro. 14 Finlandia, 9 Italia, c'è proprio lui, Luca Martila, al servizio per la nazionale finlandese in questo terzo set di difficoltà per gli azzurri, che osservano il pallone servito da Martila sfilare via con potenza, ma per fortuna è fuori. Dunque 4 punti da recuperare, 10 Italia, 14 Finlandia. Alessandro Micheletto al servizio per la nazionale di De Giorgi, che adesso in piedi segue con attenzione il gioco dei suoi ragazzi, che devono recuperare, devono inseguire in questo terzo set. Micheletto sbaglia il servizio, manda fuori, errore dai 9 metri, 15° punto della nazionale finlandese, 10 i punti dell'Italia. Per la Finlandia al servizio uno dei due centrali, Apaniemi, la Finlandia controlla il set, ci sembra anche in maniera piuttosto comoda, e adesso per nostra fortuna c'è ancora un errore al servizio dei finlandesi, davvero di poco fuori il servizio di Apaniemi, ha lasciato però sfilare il pallone Balaso, lo aveva giustamente battezzato fuori. 11° punto dell'Italia, qualche errore, momento di stanca del set, errori da 9 metri da entrambe le parti. 11 Italia, 15 Finlandia, sono sempre 4 punti da recuperare. Giovanni Sanguinetti, 6 punti per lui nel secondo set, non riesce a trovare la metà campo avversaria, manda in rete il suo servizio, ancora un errore da 9 metri, e un errore significa un punto per i nostri avversari. 16 Finlandia, 11 Italia. Jokela al servizio per la nazionale finlandese, l'opposto che ha giocato in Turchia fino alla passata stagione, che giocherà in Romania dalla prossima. Non forza su Micheletto, Giannelli chiama l'attacco di Romanò, che deve tornare a far punti. L'ha cercato poco in questo set Giannelli. Romano riesce a chiudere in diagonale. Romano aveva anche subito un muro nel momento più difficile della nostra nazionale. Adesso c'è bisogno dell'apporto del nostro bomber sopra le mani del muro finlandese, poi non arriva in difesa Jokela e arriva invece il colpo vincente di Romano, il 12° punto dell'Italia, e sono 16 invece quelli della Finlandia. Non forza particolarmente da 9 metri Romano, arriva l'attacco da seconda linea di Luca Martila e con un cambio palla fluido, costante, la Finlandia conserva un vantaggio davvero enorme in questo momento del set. Bisogna che arrivi un cambio di ritmo da parte dei nostri, per ora non sembra esserci. 17 Finlandia, 12 Italia, siamo nel terzo set. Per nostra fortuna sbaglia il servizio la Finlandia e dunque possiamo rimanere in qualche modo agganciati al parziale, a patto che però l'Italia ricomincia anche a fare qualche punto, ma soprattutto a essere incisiva dai 9 metri, a mettere in difficoltà l'attacco avversario. 13 Italia, 17 Finlandia. Luca Porro al servizio per la nostra nazionale, ennesimo errore dai 9 metri, cominciano a diventare davvero troppi. 18 Finlandia, 13 Italia, questa è la situazione nel terzo set. Tionisma al servizio per la nazionale finlandese, centrale sulla Finlandia, con la Finlandia che è nettamente avanti nel terzo set, con l'Italia che prova a ottenere il cambio palla. Brutta ricezione di Micheletto, poi lo stesso Micheletto vuol trovare, non riuscendoci, le mani alte del muro finlandese. Un cenno alla panchina, non c'è nessun tocco da parte del muro finlandese, c'è semplicemente l'errore di Micheletto e a questo punto lo schiacciatore dell'Itas trova nuovamente la panchina e cede il posto a Bottolo. Stiamo faticando anche con gli attaccanti di palla alta in questo set. 19 Finlandia che usufruisce dei tantissimi errori azzurri, 13 Italia, la ricezione di Bottolo ancora molto staccato da rete Giannelli per Romano che è murato. Possiamo considerare ormai chiuso questo set a meno di miracoli. Non ci sembrano in grado gli azzurri di recuperare, molto in affanno in ricezione, quindi Giannelli ha davvero difficoltà nella gestione del gioco. Esce anche Romano, evidentemente De Giorgi, il nostro CT, pensa anche al set successivo, cercando di concedere un po' di riposo. Entra Riklitsky, secondo opposto, proprio Riklitsky attacca, si insacca il pallone, comincia così la sfida dell'opposto ex Trento tra le altre. 14 Italia, 20 Finlandia. Galassi dai 9 metri per la nazionale italiana che ha cambiato molto in questo terzo set, un set compromesso, e quindi forse De Giorgi sta anche pensando di concedere un po' di riposo ai ragazzi che hanno cominciato dall'inizio, la nazionale italiana che è cambiata molto. Galassi piazza il pallone dai 9 metri, poi attacca Jokela a lungo linea, non c'è Galassi a difendere in proprio in seconda linea, quindi arriva il 21° punto della nazionale finlandese. 14 punti dell'Italia contro la rovescia per la fine di questo parziale, poi bisogna resettare e pensare ai prossimi. È la prima volta nel torneo che l'Italia si trova sotto e crediamo appunto il primo grande momento di affanno della nazionale di De Giorgi. 14 Italia, 21 per la nazionale del servizio, ossia la Finlandia. Luca Porro cede palla a Giannelli, Riklitsky è murato. 22 Finlandia, 14 Italia, impensabile forse alla vigilia un terzo set di tale portata con l'Italia alla quale non riesce nulla. Murata il tentativo d'attacco, murato il tentativo d'attacco di Riklitsky, non c'è una grande vena nella metà campo azzurra, c'è soltanto forse la voglia di resettare e pensare al quarto set. 22 Finlandia al servizio adesso, 14 Italia, attacca con Sanguinetti la nazionale azzurra, cercano di reagire i ragazzi di De Giorgi anche pensando soprattutto ai set che rimarranno da gestire in una maniera diversa senz'altro, concedendo meno errori e cercando anche di migliorare in ogni fondamentale. 15 Italia, 22 Finlandia, siamo nel terzo set di un quarto di finale complicato per la nostra nazionale. 1-1 il conto dei set. Giannelli al servizio, buona la ricezione finlandese, l'attacco di Jokela passa tra le mani del muro azzurro, colpo in diagonale dell'opposto della Finlandia che ottiene il 23° punto, 15 punti della nostra nazionale. Un set da incubo, un muro ancora in ritardo, scomposto, non arriva Sanguinetti, passa tra le mani del muro azzurro Jokela, 23° punto della nazionale finlandese che al servizio con Luca Marti, la Giannelli chiama la pipe di Luca Porro, tiene il punto Luca Porro, 16 Italia, 23 Finlandia. C'è bisogno di chiudere questo set anche con un atteggiamento e con una voglia diversi rispetto a quello che stiamo vedendo in campo in questo terzo parziale, in modo tale poi da andare a giocare il quarto set con davvero un altro piglio. Bottolo al servizio per la nostra nazionale, non sbaglia questa volta dai 9 metri lo schiacciatore della Lube Civitanova, ma non sbaglia anche Jokela, l'opposto della Finlandia che con un attacco lungolinea riesce a concedere alla nazionale finlandese il 24° punto e dunque la prima di 8 occasioni per chiudere il terzo set e portarsi avanti, portarsi sul 2-1. Cambio dai 9 metri, Savon Salmi al servizio per la nazionale finlandese, 24 Finlandia, 16 Italia, siamo nel terzo set, Italia in difficoltà, 1-1 il conto dei parziali, Luca Porro, brutta ricezione, pallone nella metà campo finlandese che può subito chiudere il parziale e ci riesce con Tunisma. Dunque 25 Finlandia, 16 Italia, impensabile forse alla vigilia di questa sfida, la Finlandia ha dominato il terzo set e conduce sull'Italia 2-1. Studio.
1: Beh, leverei il forse a questo punto, è davvero impensabile quello che sta accadendo a Torino con questo blackout prolungato, anzi si è andato aggravando il blackout degli azzurri di Fefè De Giorgi, sotto 2-7-1 in questo quarto di finale con la Finlandia, l'europeo maschile di pallavolo. Saremo a vedere. Intanto io direi musica e poi torniamo.

0: Crash gli editors dalla frenesia, dalla fretta, dalla corsa degli editors a quella che dovrebbe tornare a pervadere le maglie azzurre della nazionale di Fefe De Giorgi nel quarto e a questo punto io direi decisivo set della sfida con la Finlandia nel quarto di finale agli europei maschili a Torino. Torniamo da Manuela Collazzo tanti saluti.
1: Esatto. 2-1 della Finlandia, ribadiamo la situazione, la Finlandia che ha dominato gli azzurri nel terzo set 25-16, 5 muri punto finlandesi, 62% in ricezione, 60% in attacco, percentuali altissime per i nostri avversari. Le percentuali di ricezione e di attacco dell'Italia sono state molto inferiori. Italia che comincia con un punto questo quarto set che diventa determinante. Galassi mette il pallone a terra, primo punto dell'Italia. Galassi è rimasto in campo al posto di Mati, questo rispetto alla formazione iniziale è l'unico cambio che ha confermato De Giorgi. Per il resto sono in campo coloro che avevano cominciato la sfida anche bene, vincendo il primo set 25-21, però vi abbiamo raccontato il secondo set perso ai vantaggi e soprattutto il terzo perso malamente. 1 Italia, 0 Finlandia, 2 Italia, perché arriva il muro, finalmente un muro punto, dobbiamo dire, dell'Italia di Galassi e Giannelli su Martila, sul tentativo d'attacco dello schiacciatore ex Monza arriva il tocco decisivo del nostro palleggiatore che va a chiudere la traiettoria in diagonale a Martila, secondo punto dell'Italia, 0 punti della Finlandia. Serviva questo avvio, Romano al servizio potente, ma è buona la ricezione della nazionale di Cunnari. Dobbiamo dire la ricezione è stata buona nel terzo set e anche nel momento in cui in seconda linea i finlandesi non sono riusciti a ricevere con efficacia, sono poi riusciti a comunque chiudere i propri attacchi, ma sempre sfruttando il mani fuori. E quindi anche meglio poi i finlandesi nella fase muro difesa rispetto all'Italia. Per nostra fortuna Luca Martila sbaglia il suo servizio, prova a piazzarlo e trova però l'errore, manda infatti in rete e concede all'Italia il terzo punto del quarto set, un solo punto per la Finlandia. Bisogna anche un po' spegnere l'entusiasmo dei finlandesi e certo con questo servizio la via non riesce senz'altro, perché è un bruttissimo lancio di palla dello schiacciatore dell'Itas, peggiore anche poi il colpo sul pallone, va sulla rincorsa a provare a sistemare la situazione, ma esce fuori un servizio in rete pessimo. Adesso l'Italia pasticcia, non riusciamo a chiudere il colpo con Bottolo, poi la nazionale finlandese trova per nostra fortuna un errore in contrattacco con il minore dei fratelli Martila, Noah. Dobbiamo cercare di approfittare anche degli errori avversari per provare a rimettere in piedi questa sfida. Qualche piccolo problema per Simone Giannelli, abbiamo un po' trattenuto il respiro, un uomo fondamentale per noi, pestata sul piede del nostro capitano da parte di Galassi, colui che è al servizio adesso, nulla di che, tutto ok, è regolarmente in prima linea Giannelli. 4 Italia, 2 Finlandia, questa è la situazione nel quarto set con l'Italia che deve inseguire nel conto dei parziali. Non forza Galassi dai 9 metri, poi Noah Martila non riesce a chiudere, gli viene anche fischiato un fallo di accompagnata e dunque arriva il quinto punto dell'Italia. È stato un buon avvio anche mentalmente sul pezzo gli azzurri dopo il brutto terzo set, e lo abbiamo ribadito più volte, la Finlandia, e lo avevano detto anche gli azzurri, gioca senza alcun problema, senza la necessità e soprattutto quasi l'obbligo di vincere, cosa che invece spetta agli azzurri campioni del mondo. Arriva l'attacco di Jokela dai 9 metri, molto buono, va a colpire la mano sinistra di Bottolo, di Romanò, e chiude il colpo in diagonale Jokela. Questo è un buon attacco da parte di Jokela, ma ancora sfruttando un muro che scorre troppo, quello azzurro. 3 Finlandia, 5 Italia, non dobbiamo far rientrare migliore in partita, soprattutto l'opposto della Finlandia, che per nostra fortuna non trova l'Eis all'incrocio delle linee, ma forse per centimetri se non millimetri. 6 Italia dopo l'errore al servizio di Jokela, 3 Finlandia nel quarto set. Insegue la nostra nazionale nel conto dei parziali, la prima volta, per la prima volta sotto in questi europei. Giannelli dai 9 metri, il nostro capitano forza, ancora buona la ricezione della Finlandia, che poi attacca con Jokela andando ancora a trovare un mani fuori. Il muro alto dell'Italia non invade, non riusciamo a tenere in difesa e arriva il mani fuori, crediamo l'ennesimo, dell'attacco finlandese con Jokela nella circostanza. 4 Finlandia, 6 Italia nel quarto set, il minore dei fratelli Martil al servizio per la nazionale finlandese, palla spinta di Giannelli verso Sanguinetti, errore di Sanguinetti che chiude troppo il colpo e dunque errore gratuito dell'Italia e la Finlandia è lì, meno 1, 5 Finlandia, 6 Italia, errore della nostra nazionale e ancora turno a servizio di Noa Martila in questo quarto parziale. La ricezione di Balaso non buona, ancora Giannelli lontano, staccatissimo da 9 metri, l'Italia non riesce a chiudere il colpo, poi è invadente il muro di Sanguinetti e mettiamo una pezza, dopo però uno scambio ancora non all'altezza. Tutto parte da una ricezione di Balaso non precisa, Giannelli costretto ad alzare in bagger, staccatissimo da rete, fuori dai 3 metri, l'Italia non riesce ad attaccare, poi pasticcia la Finlandia, per nostra fortuna Sanguinetti è attento sotto rete, più 2, 7 Italia, 5 Finlandia nel quarto set. Bottolo al servizio, servono i suoi servizi, questo lo mette dentro ma verticalizza Martila che poi va ad attaccare e la Finlandia riceve meglio di noi in questo momento della sfida, semplicemente questo. 6 Finlandia, 7 Italia nel quarto set. Tunisma, uno dei due centrali al servizio per la nazionale di Cunnari, che è sempre lì attaccata al quarto set e soprattutto è avanti 2-1 nel conto dei parziali dopo aver dominato il terzo 25-16. Brutta ricezione ancora una volta di Balaso, prova ad attaccare la via, la rigioca la nostra nazionale, Giannelli sceglie ancora la via, c'è la difesa della nazionale svedese, Sanguinetti, ancora la nostra nazionale prova a giocarla ma tiene la difesa della Finlandia, poi senza muro attacca la nazionale finlandese, staccato da rete, Romano non chiude il colpo, Martila sempre staccato da rete, abbatte praticamente Balaso, ci prova la via e finalmente fa esplodere il palavela perché l'Italia riesce ad aggiudicarsi con la classe di la via uno scambio lungo, ma quanta fatica. 6 Finlandia, 8 Italia, la Finlandia difende tutto, anche a questo erano preparati gli azzurri, lo avevano detto, era stato così contro la Grecia, la Finlandia aveva rimontato una sfida che stava perdendo 2-1, in questa circostanza invece avanti 2-1 sulla nostra nazionale, non bisogna perdere la pazienza e bisogna rimanere lì attaccati punto a punto, capaci di gestire il punto a punto, questa deve essere anche la forza degli azzurri. 8 Italia, 6 Finlandia, siamo nel quarto set, Sanguinetti al servizio, l'Italia deve rimontare per volare in semifinale, Sanguinetti forza, trova l'Eis su Noa Martila, 6 Finlandia e soprattutto 9 Italia dopo l'Eis di Sanguinetti, si abbracciano gli azzurri, serve anche la spinta del palavela, serve anche una scossa psicologica, arriva il time out della Finlandia, serve anche l'Eis da parte dei nostri, ne sono arrivati pochi ma soprattutto non è arrivato finora un servizio incisivo in grado di mettere in difficoltà, come è accaduto adesso con Sanguinetti, la ricezione avversaria, la situazione, time out chiamato da Cunnari, il CT della Finlandia, 9 Italia, 6 Finlandia, l'Eis di Sanguinetti ha portato l'Italia a quota 9 dobbiamo dire che gli azzurri hanno comunque reagito nonostante qualche errore piuttosto bene al contraccolpo psicologico di secondo e terzo set, il secondo set perso i vantaggi ma perdendo davvero tante occasioni per portarsi sul 2-0, e il terzo set gli azzurri lo hanno praticamente guardato, perché sono usciti completamente dal campo. Non ha funzionato quasi nulla nella metà campo azzurra, tanti cambi poi da parte di De Giorgi, che aveva già capito quale fosse l'andamento del parziale, concedendo quindi anche un po' di riposo a coloro che stanno giocando titolari in questo europeo. L'unico cambio, ribadiamo, in questo quarto set rispetto alla formazione iniziale è quello al centro, c'è Galassi, serve anche la sua esperienza rispetto alla gioventù di Mati, forse meno abituato a giocare questo tipo di partite da dentro fuori. Attacca Jokela lungo linea, che l'opposto della Finlandia riesce a chiudere, non arriva la difesa azzurra di Bottolo nell'occasione, ma non arriva neanche il muro azzurro, in realtà sempre molto aperto, in ritardo nell'occasione Galassi. Settimo punto di Jokela, 9 punti dell'Italia nel quarto set. Il servizio di Ivanov, il palleggiatore della nazionale finlandese, non forza su la via, staccato da rete Giannelli per Romano, va altissimo Romano e finalmente chiude il colpo il nostro opposto, un po' uscito dal campo anche lui come tutti gli azzurri d'altra parte nel terzo set. Adesso arriva l'attacco in diagonale potente, un attacco dei suoi, 10 Italia 7 Finlandia nel quarto set, e serve anche l'apporto di Romano anche dai 9 metri, lancio di palla molto alto, poi colpisce con potenza il pallone, la buona ricezione finlandese, si insacca il pallone attaccato da Jokela, Galassi staccato da rete, 8 Finlandia, 10 Italia nel quarto set, che diventa decisivo perché la nazionale deve vincerlo se vuole cercare di conquistare la semifinale europea. Luca Martila al servizio per la Finlandia, che è a quota 8 nel parziale, 10 punti dell'Italia, 11 adesso. Arriva adesso più forte il sostegno del Palavela, arriva il punto dell'Italia dopo l'errore al servizio di Martila, che aveva ancora una volta però provato a forzare trovando la rete. 11 Italia 8 Finlandia nel quarto set. Daniele Lavia al servizio per la nostra nazionale, De Giorgi segue gli azzurri a bordo campo, forza la via, ma ancora c'è la buona ricezione finlandese, poi non riesce a chiudere il proprio attacco la Finlandia, ci prova e ci riesce invece Jokela, passa sempre Jokela, passa sempre, colpo in diagonale, 9 i punti della Finlandia, che è decisamente lì attaccata al set, 11 i punti dell'Italia. Apaniemi, uno dei due centrali al servizio per la nazionale finlandese, muro azzurro soprattutto su Jokela, sempre aperto, più 2 dell'Italia il servizio finlandese, ancora brutta ricezione azzurra con la via, non riusciamo a chiudere il colpo con Bottolo, poi proviamo a murare il contrattacco di Jokela e questa volta ci riusciamo. Jokela poi anche astuto nel giocare contro il muro avversario, break della Finlandia, pericolosissimo perché la Finlandia si porta sul meno 1, 10 Finlandia, 11 Italia, è arrivato il muro su Jokela, poi Bottolo un po' ingenuo sul secondo tentativo d'attacco dell'opposto finlandese, che trova dunque il mani fuori, riceve malamente Bottolo in palleggio, subisce l'ace la nostra nazionale, questo è davvero un punto che fa male perché è una bruttissima ricezione quella dell'Italia, peraltro su un servizio non particolarmente potente, e arriva l'ace di Apaniemi, 11 Italia, 11 Finlandia, questa è la situazione nel quarto set, 2-1 il conto dei parziali a favore della Finlandia. Studio
0: GR1
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 23.
1: GR1.
2: In studio Valerio Penna, mentre Zelensky parlava all'Assemblea dell'ONU a New York, a Kiev un attacco russo ha colpito l'edificio che ospita la sede del suo partito. Dal palazzo di vetro il presidente ucraino ha accusato Putin di essere il paziente zero da cui la guerra continua a diffondersi e ha chiesto di fermarlo. All'ONU anche il presidente iraniano Pezeshkian, che ha risposto alle minacce di Trump, pronti al dialogo, ma non accettiamo il linguaggio della forza. In Etiopia si teme la ripresa di una guerra su larga scala dopo che i ribelli del Tigray hanno accusato il governo federale di aver invaso il nord del paese e si sono impadroniti del principale aeroporto della zona. Il corrispondente.
3: Le forze del Tigray hanno preso il controllo dell'aeroporto di Mekelle. Lo scalo della capitale regionale è stato occupato. I poliziotti federali che lo presidiavano disarmati. Ethiopian Airlines ha sospeso tutti i voli non solo su Mekelle, ma anche su Aksum e Shir. È il segnale più evidente di una crisi che sta precipitando. Da una parte c'è il governo del premier Abiy Ahmed con l'esercito federale. Dall'altra le forze del Tigray legate al Tigray People Liberation Front, protagoniste della guerra civile conclusa nel 2022. Ma oggi con una novità. I tigrini si sono alleati con altri 6 gruppi armati, compresi Fano Amara e l'Oromo Liberation Army, nemici fino a poco tempo fa, con l'obiettivo dichiarato di rovesciare il governo di Addis Abeba. Ed è nel Tigray che l'escalation accelera. Ieri ad Alamata, nel sud del Tigray, una serie di attacchi con droni ha colpito anche 2 scuole. Il sindaco parla di almeno 14 civili uccisi e 22 feriti. Addis Abeba non ha rivendicato i raid. Da settimane l'esercito federale e le forze del Tigray concentrano uomini e mezzi lungo le linee di contatto. Sono ripresi scontri e bombardamenti, mentre Addis Abeba sostiene che quasi 300 combattenti tigrini si siano arresi. Da Port Sudan, Valerio Cataldi, GR1.
2: La cronaca: è stato segnalato alla procura dei minori di Catanzaro, ma in libertà il ragazzo di 14 anni che aveva annunciato di voler accoltellare una insegnante a Lamezia Terme.
4: Voleva assalirla con un coltello nascosto quella mattina stessa in un bagno della scuola. Era questo il piano di un 14enne di Lamezia Terme, proprio come raccontato in un gruppo Telegram. L'incubo di qualsiasi insegnante che rischia di trasformarsi in realtà. E solo pochi giorni dopo i fatti terribili di Centocelle. Alcuni compagni di classe però non hanno mantenuto il segreto e hanno raccontato tutto. Non può essere stata una vendetta per essere stato bocciato in passato, racconta per telefono la docente.
5: Andava male in tutte le materie, non è stata una mia decisione. All'inizio non ci volevo credere e poi col passare delle ore ho realizzato insomma quello che poteva succedere, che per fortuna non è successo.
4: E forse oltre il rancore c'è di più, un mondo sommerso che sui social network arruola ragazzini pronti a tutto e li spinge a commettere azioni da cui non c'è ritorno. È questa una delle piste d'indagine battute ora dai carabinieri. Il telefono del giovane sequestrato in cerca di chat e messaggi. Lorenzo Gottardo, GR1.
2: È stato un solo proiettile a uccidere Jovalin Lasri a Baldissero d'Alba nel Cuneese domenica notte dopo essersi introdotto in una cascina per un furto. Questo è il primo riscontro dell'autopsia. L'esame dovrà chiarire se era già in fuga. Accusato dell'omicidio Roberto Mollo, che ha sparato diversi colpi di pistola e al quale è contestato anche il tentato omicidio dei complici della vittima. Ascoltiamo parte della telefonata di Mollo ai carabinieri.
6: Ho tutti i ladri in casa, io sono armato, mi sono difeso. Se c'è una persona a terra, non so se è morto, se guardi, non so cosa dire. Guardi.
7: Sì, ma gli ha sparato?
6: Sì, si sono armati, io gli ho sparato, mi sono difeso, abito qua da solo, c'è una cascina, poi
7: sì, tranquillo, stia tranquillo che le mando subito la pattuglia.
6: Mi posso passare, guarda, io non so cosa dirmi, poi ho rubato
7: allora,
6: tutto.
7: Stia tranquillo.
6: Questo qua è incappucciato, è chiuso, però io... era un cuore nel cortile, io gli ho tirato perché non mi sono spaventato.
2: Tragedia sul lavoro al Colosseo, dove Andrea Moretti, operaio di 22 anni, è morto precipitando da circa 10 metri mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo. Il ministro della Cultura Giuli ha disposto la sospensione dei lavori e la chiusura del monumento. Intanto il paese del Teramano, dove viveva Andrea, si prepara a proclamare il lutto cittadino. Chiara Galeazzo torna dal vivo con nuova luce. Il tour al Via a novembre, che ripercorre il suo repertorio con nuovi arrangiamenti tra quartetto d'archi ed elettronica, al centro i 6 brani dell'omonimo EP. C'è anche l'ultima canzone del mondo insieme a Due respiri e Nessun posto è casa mia. 7 le prime date annunciate, debutto il 20 novembre, mentre a Roma Chiara arriverà il 17 dicembre. È tutto, la linea torna a zona Cesarini.
0: Zona Cesarini.
1: 23, 5 minuti, torniamo subito a Torino da Manuela Collazzo per questo.
0: RAI Radio 1 Sport.

0: Lino al G20 di Miami. Al Palazzo di Vetro anche il discorso di Pezeshkian, il presidente iraniano mostra le foto dei bimbi uccisi nei raid. La delegazione americana lascia l'aula. L'Italia verso il ritorno al nucleare, via libera definitivo dal Senato. Giorgia Meloni, scelta coraggiosa e di buon senso. Le opposizioni, follia economica che ricade sui cittadini. Caduta fatale, tragica morte di un operaio precipitato da 10 metri al Colosseo. La fune di sicurezza non era agganciata alla sua imbragatura. Si indaga per omicidio colposo. Matrimonio rock, Damiano David e Dove Cameron si sposano. Due giorni di festa in Val d'Orcia, location da sogno, massimo riserbo e lista degli invitati top secret. Le cicale di Malika Ayane, nuovo disco per l'artista che al GR1 racconta è il mio modo di guardare le cose. Dal 1 novembre tour nei teatri. Delusione Eurovolley, azzurri sconfitti 3-2 dalla Finlandia ed eliminati a sorpresa ai quarti di finale. Buonasera da Sonio Ranges. A Washington il presidente americano Trump accoglie l'omologo cinese Xi Jinping alla sua prima visita ufficiale negli Stati Uniti da 11 anni. A New York, seconda giornata dell'Assemblea Generale dell'ONU, Pezeshkian replica duramente a Trump, Zelensky accusa Putin e chiede di fermarlo. E proprio mentre il leader ucraino parlava al Palazzo di Vetro, a Kiev un raid russo ha colpito la sede del suo partito. Due morti e 43 i feriti. L'inviata Rai.
1: Per prima cosa, davanti ai delegati di tutto il mondo, Volodymyr Zelensky ricorda che l'Ucraina è da 5 anni che resiste e fa il parallelo fra guerra e pandemia. Putin è il paziente zero e va fermato.
2: Ukrainians understand that this winter could be very harsh for us.
1: Gli ucraini sanno che quello che sta per arrivare potrebbe essere un inverno duro e non abbiamo altra scelta che renderlo duro anche per i russi. Annuncia il lancio di un programma di difesa antiballistica insieme ad alcuni paesi partner, fra questi anche l'Italia. Traduce il conflitto in numeri, in 8 mesi, 2000 missili contro l'Ucraina. Ma è stato anche il giorno dell'Iran. Il presidente Pezeshkian si presenta in assemblea con alcune foto. La prima, la guida suprema, Ali Khamenei, ucciso nell'attacco congiunto di Stati Uniti e Israele. Le altre, le bambine della scuola di Minab, distrutta dall'aviazione di Washington, e dice: Trump ci ha definiti terroristi, siamo noi vittime del terrorismo. E poi è Israele ad avere armi di distruzione di massa, eppure siamo noi ad essere sanzionati. Alla fine lascia intravedere la possibilità di una soluzione negoziale e dice: siamo pronti al dialogo, ma no al linguaggio della forza. Da New York, Francesca Romana Elisei per il GR1.
0: Nella notte italiana interverrà all'Assemblea Generale dell'ONU anche il ministro degli esteri Tajani. Prima al Consiglio di sicurezza ha denunciato le crescenti minacce ibride della Russia alla sicurezza europea, ribadendo però la necessità di evitare un'escalation. L'Italia non è in guerra con Mosca, ha detto, e sull'Iran Tajani ha commentato così le parole di Pezeshkian.
3: Lavoriamo per una soluzione diplomatica, l'Iran deve usare toni diversi, credo che bisogna sempre usare toni meno duri anche qui, anche per difendere le proprie posizioni. L'Iran deve rinunciare al percorso della costruzione dell'atomica.
0: E a margine dell'Assemblea dell'ONU, faccia a faccia tra il segretario di Stato americano Rubio e il ministro degli esteri russo Lavrov. Intanto torna l'allarme in Polonia, dove lo sconfinamento per 42 secondi di un elicottero russo ha fatto scattare i caccia di Varsavia. Da Mosca Putin rivendica i risultati dell'invasione dell'Ucraina e il Cremlino ringrazia Washington per l'invito al G20. La corrispondente.
4: Putin si è rivolto ai soldati, ha detto: le elezioni hanno dimostrato che il paese è con voi, sono convinto che gli obiettivi militari saranno raggiunti. A New York intanto c'è stato l'incontro tra la delegazione russa e quella americana, guidate dai rispettivi ministri degli esteri Rubio e Lavrov. L'atmosfera è molto meno cordiale da quando pochi giorni fa Washington ha adottato un ampio pacchetto di sanzioni contro Mosca, il primo da quando Trump è tornato alla Casa Bianca, e Mosca ha risposto confiscando la sede russa di una grande azienda americana. Alla fine il segretario di Stato Rubio ha invitato Putin al G20 di Miami a dicembre e ha detto: spero si possa raggiungere un cessate il fuoco. Lavrov poco dopo ha escluso che la Russia fermi i combattimenti, ma non la possibilità di trattative, e in serata è trapelato che il Cremlino starebbe mandando il suo inviato, l'economista Dmitriev, negli USA per colloqui con l'amministrazione Trump. Intanto in Ucraina escalation da parte dei russi, mentre Zelensky risponde lanciando l'operazione Vivaldi, la controffensiva delle forze di Kiev. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
0: Rai Radio 1, 00:05. Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge delega sul nucleare sostenibile che aveva già ricevuto l'ok della Camera a giugno scorso.
5: Sul fronte energetico nazionale è un passo storico. Il provvedimento affida al governo il compito di definire, attraverso decreti attuativi, le regole per il ritorno dell'energia nucleare, quindi la riapertura delle centrali chiuse dopo il referendum del 1987. Il ministro dell'Ambiente, Pichetto Fratin.
6: Il nucleare sostenibile insieme alle rinnovabili renderà l'Italia un paese sicuro, indipendente, un paese competitivo. Avrà più energia per le famiglie e più energia per le imprese.
5: L'obiettivo è rafforzare la sicurezza energetica, ridurre la dipendenza dall'estero e contribuire al percorso di decarbonizzazione previsto dall'Europa entro il 2050. Si guarda alle nuove tecnologie come piccoli reattori SMR, molto più sicuri rispetto alle centrali tradizionali. La delega riguarda anche la gestione del combustibile nucleare, dei rifiuti radioattivi, la sicurezza degli impianti, i controlli e il sostegno alla ricerca sulla fusione. Secondo gli esperti, le nuove centrali nucleari saranno attive entro il 2034. Lorenzo Opice, GR1.
0: E al via libera definitivo del testo sul nucleare plaude la Premier Meloni.
7: Una scelta coraggiosa e di buon senso, scrive Giorgia Meloni, spiegando che dopo 40 anni l'Italia torna ad avere un quadro di regole per produrre energia da centrali sul proprio territorio. Una promessa mantenuta, evidenzia la Premier, annunciando che ora il governo farà le norme attuative, comprese quelle su sicurezza e gestione dei rifiuti. Poi elenca i vantaggi che avranno famiglie e imprese, a partire dalla minor dipendenza dall'estero e dall'esposizione alle crisi internazionali che gli italiani hanno pagato in bolletta, spiega. Sarà una risposta concreta alla domanda di elettricità che aumenterà con data center e intelligenza artificiale, aggiunge Presidente del Consiglio, rassicurando che si tratta di tecnologie di nuova generazione e non delle vecchie centrali. Alle sinergie con l'Africa è invece destinato il videomessaggio inviato ad un evento a margine dei lavori ONU. Lo sviluppo non può essere imposto dall'esterno, lo dobbiamo costruire insieme, dice Giorgia Meloni, ricordando lo spirito del Piano Mattei e l'importanza di investire sull'istruzione dei giovani. Carla Macrellino, GR1.
0: Il via libera definitivo alla legge sul nucleare incassa il plauso della maggioranza. Fratelli d'Italia parla di autonomia energetica e sovranità, Forza Italia di una scelta storica per la competitività del paese. La Lega rivendica una battaglia condotta da anni, a favore anche Azione. Dall'opposizione, PD e 5 Stelle accusano invece il governo di propaganda e promesse irrealizzabili. Per Bonelli di AVS è una follia economica che ricade sui cittadini. L'OCSE incrementa le stime di crescita dell'Italia per il 2026. Rimangono però incerte le prospettive globali condizionate dalla crisi energetica.
8: La buona notizia, dice il capo economista dell'OCSE Stefano Scarpetta, è che il sistema italiano si è mostrato resiliente. Nonostante gli scossoni geopolitici ed energetici, la ricchezza prodotta è migliore del previsto. Le stime per il PIL 2026 sono in rialzo, dallo 0,5 allo 0,9%. Hanno pesato in modo favorevole i consumi e gli investimenti, soprattutto quelli del PNRR. Un buon risultato in uno scenario difficile, tra crisi di Hormuz, dazi, incognite dell'intelligenza artificiale e con le risorse usate per rispondere allo shock petrolifero che secondo l'OCSE si stanno esaurendo. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti durante il question time alla Camera.
9: L'OCSE riconosce e aggiorna le previsioni. Naturalmente questo non ci pone in coda in Europa, perché ci sono altri paesi che stanno in condizioni assai peggiori in un contesto internazionale assolutamente sfavorevole.
8: Poi qualche riferimento alla manovra. Puntiamo a ridurre le tasse al ceto medio con l'aliquota del 33% sopra ai 50.000 euro. Sull'eliminazione del bollo auto si lavora per rendere stabile nel tempo la misura. Paola Nania, GR1.
0: I dati economici sono anche al centro del confronto tra i partiti.
10: La Lega con Matteo Salvini chiede una manovra coraggiosa che scommetta sulla crescita. Giusto cercare investimenti, ma sempre nel rispetto della finanza pubblica, sottolinea Forza Italia, che aggiunge: con noi meno tasse. Linea condivisa da Fratelli d'Italia, che rivendica i dati OCSE per il paese, nonostante la difficile congiuntura internazionale, e che assicura: resteremo accanto alle famiglie. Partito della Premier che poi tira dritto sul tetto agli alunni stranieri in Italia. Augusta Montaruli.
11: Quando era al governo la sinistra voleva il tetto agli studenti che non parlano italiano. Ora attacca solo perché a proporlo è Giorgia Meloni.
10: Dal governo una misura propaganda che discrimina, replicano le opposizioni, critiche anche sulle politiche economiche dell'esecutivo. Il PD parla di misure inadatte a sostenere la crescita economica e rincara il paese fermo e famiglie e imprese pagano il caro carburanti. Chiara Braga.
12: Il governo usa il Parlamento per farsi una legge elettorale su misura. Invece di occuparsi delle vere emergenze degli italiani, pensano solo a blindare il proprio potere per paura di perdere.
10: Dal governo solo tagli, austerità e crescita zero per il Movimento 5 Stelle. Sullo scostamento di bilancio assistiamo a un siparietto nel governo. Se Salvini vuole fare una scelta coraggiosa, tagli le spese militari, la ricetta di Verdi Sinistra. Alessandra Allegra, GR1.
0: Resterà chiuso anche oggi il Colosseo in segno di lutto per la morte di Andrea Moretti, l'operaio precipitato l'altra notte mentre lavorava alla nuova illuminazione dell'anfiteatro. Il ministro della Cultura Giuli dice: faremo di tutto perché ciò che è successo non si ripeta mai più.
13: Quando è precipitato dal terzo al secondo anello del Colosseo, Andrea Moretti indossava il caschetto e il corpetto, ma la fune di sicurezza, ritrovata integra, non era assicurata alla sua imbragatura. L'attrezzatura, all'apparenza correttamente omologata, è stata sequestrata dai carabinieri. Ai periti il compito di ricostruire se la corda si sia staccata accidentalmente o se il 22enne, descritto da tutti come un operaio esperto, oltre che specializzato nel lavorare a grandi altezze, non l'avesse assicurata come previsto. Sull'altra ipotesi, quella di un malore, si dovrà attendere l'esito dell'autopsia. L'inchiesta aperta dalla Procura di Roma è per omicidio colposo, al momento senza indagati. I due operai che con la vittima lavoravano alla nuova illuminazione dell'anfiteatro non hanno assistito alla tragedia. Hanno solo sentito un tonfo nella notte dopo un volo di una decina di metri. Inutile l'intervento del 118. I carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere interne al Colosseo e i documenti relativi all'aggiudicazione dei lavori. La ditta per la quale Moretti lavorava, specializzata in edilizia acrobatica e diretta da un suo parente, se li era aggiudicati in subappalto. Simone Zazzera, GR1.
0: La sicurezza non è un lusso, hanno ribadito i sindacati riuniti davanti al Colosseo per Andrea Moretti, sconvolti i suoi concittadini. A Crognaleto, nel Teramano, il giorno dei funerali sarà lutto cittadino.
14: L'intera collettività di Crognaleto è sotto shock. Un ragazzo solare, con il sorriso stampato in bocca, 22 anni e dura.
15: Solare e appassionato, così ricorda Andrea Moretti il sindaco di Crognaleto Orlando Persia. Tutto il paese nel Teramano, di cui era originario il 22enne, stretto attorno alle tre sorelle e genitori.
16: Non si può morire così giovani, è una cosa ingiusta.
17: L'ho visto crescere, era un bambino tranquillo.
15: Amava le montagne, l'equitazione, si era specializzato in lavoro.

0: hanno gridato il suo nome gli studenti radunati sotto al Colosseo a poche ore dall'incidente. La sicurezza non è un lusso, cita uno degli striscioni del presidio dei sindacati insieme in una manifestazione spontanea per chiedere prevenzione. I numeri delle morti sul lavoro restano allarmanti, 595 solo nei primi 7 mesi dall'inizio del 2026. Eleonora Fioretti, GR1.
1: È stato segnalato alla Procura dei Minori di Catanzaro, ma in libertà il ragazzo di 14 anni che aveva annunciato di volere accoltellare un insegnante a Lamezia Terme.
2: Sono stati i suoi compagni di classe a evitare che il 14enne di origini marocchine compisse un gesto irreparabile. Hanno avvertito un adulto e questo a sua volta ha dato l'allarme ai carabinieri, che hanno sequestrato prima il coltello e poi lo smartphone e i vestiti che il 14enne indossava quando ha registrato un video per Telegram in cui esprimeva le sue intenzioni. Ora per il ragazzo potrebbe aprirsi un percorso di sostegno, ma sarà la procura per i minorenni di Catanzaro a decidere cosa fare. Secondo l'insegnante che era la vittima designata, la bocciatura ricevuta l'anno scorso non è all'origine del piano criminale.
3: Andava male in tutte le materie, non è stata una mia decisione. All'inizio non ci volevo credere e poi col passare delle ore ho realizzato insomma quello che poteva succedere, che per fortuna non è successo.
2: La dirigente scolastica dell'istituto pensa invece al recupero dell'adolescente e ringrazia i suoi compagni di classe che non si sono girati dall'altra parte.
4: Ha funzionato questa rete e quindi effettivamente non è successa una tragedia.
2: Giancarlo Rossi, GR1.
1: Dopo una condanna annullata e 2 processi andati a vuoto, arriva la sentenza a New York per Harvey Weinstein. L'ex produttore cinematografico dovrà scontare 15 anni di carcere per aver aggredito sessualmente Miriam Haley nel 2026. Alla sua vicenda giudiziaria si lega la nascita del movimento MeToo.
5: Ottobre 2017, un hashtag diventa virale sui social rilanciando le accuse di molestie sessuali rivolte da molte attrici di Hollywood al produttore Weinstein. L'hashtag è MeToo e ben presto si trasforma in un movimento che la rivista Time incorona come persona dell'anno. Nel 2018 il Pulitzer va a 2 giornaliste del New York Times per la loro inchiesta, partita proprio dal caso Weinstein, raccontata anche in un film.
6: Mi hanno detto che i soprusi a Hollywood sono incontenibili.
5: Il fenomeno va oltre il mondo del cinema e si fa globale, portando a galla di testimonianza in testimonianza violenze e discriminazioni ai danni delle donne sui posti di lavoro. Abusi a lungo taciuti inondano la rete con forza dirompente e non senza polemiche. Ma che segno ha lasciato il MeToo? Barbara Mapelli, comitato scientifico della Fondazione Giulia Cecchettin.
7: È riuscito a innescare una grandissima attenzione. Le lezioni, gli incontri che facciamo suscitano veramente grande interesse. Non è soltanto il frutto del MeToo, evidentemente, però credo che abbia contribuito.
5: Daniele Morgera, GR1.
1: Damiano David e Dove Cameron pronti alle nozze. L'ex frontman dei Maneskin e l'attrice e cantante americana si sposano in Toscana. 2 giorni di festa in Val d'Orcia. Oggi il rito civile a Montalcino.
8: È uno degli eventi più attesi dell'anno, quello delle nozze di Damiano David e Dove Cameron. L'ex frontman dei Maneskin e l'attrice e cantante statunitense pronunceranno loro sì nel palazzo comunale di Montalcino, in provincia di Siena. Un amore da fiaba, il loro, iniziato 4 anni fa, e a gennaio la proposta di matrimonio, l'anello, un solitario incorniciato da piccoli diamanti, mostrato sui social. Per celebrare il giorno più bello, i due artisti hanno scelto le colline toscane. Il cuore delle celebrazioni sarà in Val d'Orcia, in un resort extra lusso, e nel pomeriggio il rito civile nella città del Brunello. Silvio Franceschelli, sindaco di Montalcino.
9: Sarò io a celebrare il matrimonio, ci fa piacere. Quando una coppia sceglie i nostri territori siamo sempre ben felici.
8: La curiosità per le nozze più glamour dell'anno è anche sugli invitati. Tra i più attesi, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio. La band dei Maneskin non si esibisce insieme dal 2024. Maria Cristina Cusumano, GR1.
1: La voce inconfondibile di Malika Ayane, protagonista in questi giorni dei firmacopie per presentare il suo nuovo album Cicale. La cantante dal 1 novembre sarà in tournée ai teatri. La nostra intervista.
10: Le parole che ho detto.
11: Nuovo album per Malika Ayane, Cicale.
1: E poi ciao.
11: La cicala è un animale che ha subito un po' di preconcetti.
12: La cicala è, secondo me, un animale con un

0: pessimo marketing, già è bruttina. E in più, appunto, vive pochissimo alla luce per essere poi giudicata come superficiale perché canta. Quando ho pensato a dare un titolo a questo disco, mi sono detta che dobbiamo invertire questa narrazione. Per noi tutti esseri umani, il grosso della vita è quello che non si vede.
1: Un album che non scatta una fotografia di Malika, ma è il suo modo di guardare le cose.
0: È bellissimo che tu l'abbia notato, perché la conquista più bella è proprio quella di riuscire a distaccarsi da sé e guardare le cose. Quindi invece di sentirsi, sentire, essere esattamente in quello che si sta vivendo, distaccandosi completamente da sé. Abiterei
1: con te. Arriverà poi un tour dal 1 novembre.
0: Devo finire la scaletta. È difficilissimo.
1: Marcella Sullo, GR1. Se non servisse.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, in regia Gianluca Liberati e Francesco Paradisi. A seguire lo sport da Sonia Oranges. Buon proseguimento d'ascolto.
3: GR1 Sport.
4: Buonasera anche da Jacopo Barlotti e dalla redazione sportiva. La pallavolo in primo piano, delusione azzurra agli europei. A Torino, Italia sconfitta 3-2 dalla Finlandia nei quarti di finale. Ci dice tutto in diretta la nostra inviata Manuela Collazzo.
5: Ben trovato Jacopo, ben trovati dal Palavela che si è svuotato completamente, la delusione azzurra, come dicevi, l'Italia fuori dagli europei che ospita in semifinale al Forum di Assago contro la Francia, ci va la Finlandia, l'altra semifinale sarà tra Polonia e Slovenia. Il rammarico azzurro, la delusione per una sfida che era cominciata bene, l'Italia avanti 25-21 nel primo parziale, un'Italia che non ha ricevuto al meglio fin dal primo set, ma che con le alte percentuali in attacco si è messa in mostra e con un cambio palla efficace rispetto agli avversari anche nel muro difesa, con Romano 8 punti, 3 muri punto complessivi della squadra, è riuscita a conquistare il primo parziale. Nel secondo, primo grande rammarico della serata, un secondo set in cui l'Italia ha fallito l'occasione per conquistare il parziale e portarsi sul 2-0, ancora una ricezione non perfetta, peggiore nelle percentuali rispetto al primo parziale, abbassate anche le percentuali in attacco nel secondo set dei nostri, e soprattutto l'Italia non ha approfittato degli errori concessi dagli avversari, ben 9 nel set e solo 7 dai 9 metri, ha perso il parziale ai vantaggi avendo anche avuto l'opportunità di conquistare il set. Nel terzo un blackout collettivo, la Finlandia si è imposta 25-16, gli azzurri hanno completamente perso la bussola, De Giorgi ha cominciato a inserire diversi volti nuovi, tanti cambi per un set che si è mostrato compromesso fin da subito. Nel quarto parziale il ritorno azzurro, anche una sorta di illusione con l'Italia che ha chiuso 25-20 con percentuali in attacco tornate buone, con un muro che ha funzionato meglio, 4 muri punto, un cambio palla fluido, e che si è arrivati così al quinto set, un set che l'Italia sull'11-8 pareva avere in pugno, poi ancora imprecisioni anche in seconda linea, ha subito molto la nostra nazionale oggi in ricezione, si è chiusa con il minimo scarto, la Finlandia ha battuto l'Italia 15-13 al quinto set, un attacco fuori di Romano, finisce così l'europeo dei campioni del mondo e rappresenta questa la prima vittoria agli europei della Finlandia nei confronti dell'Italia. È tutto da Torino, l'Italia torna a casa e la Finlandia va in semifinale. A te.
4: Grazie Emanuela Collazzo, noi passiamo al calcio. A Coverciano, azzurri al lavoro verso Italia-Belgio di venerdì, ha parlato oggi il centrocampista Davide Frattesi, che si è espresso così sull'ultimo mondiale.
6: Io onestamente non ho visto manco una partita, manco la finale. Io bugie non ne dico, quindi la differenza c'è, perché comunque sia, andiamo ad esempio la Francia c'ha una terza squadra che rischia anche quella di vincere il mondiale, quindi adesso come adesso la differenza c'è e non è neanche piccola. Ritmo, perché poi tecnicamente non è che non ci sappiamo passare la palla o fare tiri, cioè in questo momento secondo me gli altri vanno più forti di noi.
4: E a Coverciano c'era anche il presidente federale Giovanni Malagò per il sorteggio della Unity Eurocup, quinta edizione del torneo calcistico europeo per l'inclusione sociale organizzato da UEFA e Agenzia ONU per i rifugiati. E sempre per il calcio, in chiusura, due nuovi acquisti in Serie A che arrivano da svincolati. Il portiere Neto torna alla Juventus dopo l'infortunio del secondo portiere Grabara, e l'austriaco Alaba, ex Bayern e Real, che sarà tesserato dall'Udinese. Ed è tutto per lo sport. Buonanotte.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
7: E una buonanotte anche da Lucio Giordano, mezzanotte 23 minuti sulla 30, la Caserta Salerno, tratto chiuso per un grave incidente avvenuto circa un'ora e mezza fa tra Sarno e Nocera in direzione di Salerno. Sulla 1 la Firenze-Roma ci sono code, tratto chiuso tra Orvieto e Fabbro in direzione di Firenze. Sul raccordo Milano-Viale Certosa, code per lavori tra Viale Certosa e l'incrocio con la 4. Autostrada per Fiumicino, rallentamenti sempre per lavori in corso tra Parco dei Medici e via Isacco Newton. Sulla 16, rallentamenti per un incidente sulla Napoli-Canusa tra Avellino Ovest e Baiano. Infine, sulla via Appia, rallentamenti per incidente all'altezza di Atripalda. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS. La nota. RAI, Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Buonanotte, Erika Crispo. Poco fa l'arrivo a Washington del presidente cinese Xi Jinping, accolto da Trump, la prima visita dal 2015. Prorogata fino al 10 gennaio la tregua commerciale tra i due paesi. Intanto all'ONU a New York è proseguito lo scontro tra Stati Uniti e Iran. Il giorno dopo le minacce del presidente americano, il leader iraniano Pezeshkian ha mostrato all'Assemblea Generale le foto dei bambini uccisi dalle bombe statunitensi. Siamo pronti al dialogo, ha dichiarato, ma non ci pieghiamo ai bulli. Sul fronte ucraino, Zelensky al Palazzo di Vetro ha attaccato Putin e lui, il paziente zero, va fermato. Da Washington l'invito al presidente russo a partecipare al G20 di Miami. Grazie, valuteremo, la risposta di Mosca. Poco fa allarme missili a Kiev, udite forti esplosioni. In Italia il ministro dell'istruzione Valditara prepara il decreto per introdurre il tetto agli stranieri in classe e il divieto di burka e niqab. Partirà da quest'anno e riguarderà gli studenti appena arrivati in Italia, ha spiegato, aggiungendo che saranno previste deroghe e 14 milioni di fondi per il potenziamento dell'italiano. Il monito dei vescovi della CEI, la campagna elettorale e le radicalizzazioni non sacrifichino la coesione sociale, sulla scuola si lavori insieme. Ancora una morte sul lavoro. Andrea Moretti, 22 anni, operaio rocciatore, precipitato da 10 metri di altezza mentre stava allestendo la nuova illuminazione del Colosseo a Roma. Da una prima ricostruzione è emerso che la sua imbracatura non era agganciata alla fune. La procura indaga per omicidio colposo e acquisisce i filmati delle telecamere di sorveglianza e le testimonianze degli altri operai. In segno di lutto, il ministro della Cultura Giuli ha deciso di chiudere il sito archeologico della capitale anche per la giornata di oggi, fiaccolata davanti al monumento per ricordare il giovane. Italia verso il ritorno al nucleare dopo 40 anni. Il Senato approva in via definitiva il disegno di legge delega firmato da Pichetto Fratin, che ha lo scopo di ridare al paese una normativa sull'energia atomica e riaprire le centrali chiuse dopo il referendum dell'87. Esulta Meloni, impegno mantenuto, scelta coraggiosa. Insorgono le opposizioni.
2: Radio 1 Sport.

preghiera, una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non so il perché dovrei mentirti, e tu lo sai che io con le bugie

0: te che tu non puoi cambiare, ma nella vita hai fatto passi per poter amare. Parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro, basta oro nero.
1: Rai, Radio 1 Sport.

mette la notte su questa città. Sarà stato un appuntamento o la forza di gravità, oppure un falso movimento a scaraventarci qua.

0: artista italiano delle patate.
1: GR1.
2: Buonanotte da Erika Crispo a Washington. Il presidente americano Trump accoglie l'omologo cinese Xi Jinping alla sua prima visita ufficiale negli Stati Uniti da 11 anni. Entrambi i leader hanno definito l'incontro costruttivo, prorogata fino al 10 gennaio la tregua commerciale tra i due paesi. Intanto a New York l'Assemblea Generale dell'ONU Pezeshkian ha replicato duramente a Trump, mentre Zelensky ha accusato Putin chiedendo al mondo di fermarlo. Da Washington l'invito al presidente russo a partecipare al G20 di Miami. Grazie, valuteremo la risposta di Mosca. Nella notte missili russi su Kiev, almeno un morto e due feriti, due medici. L'inviata della RAI.
3: Per prima cosa, davanti ai delegati di tutto il mondo, Volodymyr Zelensky ricorda che l'Ucraina è da 5 anni che resiste e fa il parallelo fra guerra e pandemia. Putin è il paziente zero e va fermato.
4: Ukrainians understand that this winter could be very harsh for us.
3: Gli ucraini sanno che quello che sta per arrivare potrebbe essere un inverno duro e non abbiamo altra scelta che renderlo duro anche per i russi. Annuncia il lancio di un programma di difesa antiballistica insieme ad alcuni paesi partner, fra questi anche l'Italia. Traduce il conflitto in numeri: in 8 mesi, 2000 missili contro l'Ucraina. Ma è stato anche il giorno dell'Iran. Il presidente Pezeshkian si presenta in assemblea con alcune foto. La prima, la guida suprema, Ali Khamenei, ucciso nell'attacco congiunto di Stati Uniti e Israele. Le altre, le bambine della scuola di Minab, distrutta dall'aviazione di Washington, e dice: Trump ci ha definiti terroristi, siamo noi vittime del terrorismo. E poi è Israele ad avere armi di distruzione di massa, eppure siamo noi ad essere sanzionati. Alla fine lascia intravedere la possibilità di una soluzione negoziale e dice: siamo pronti al dialogo, ma no al linguaggio della forza. Da New York, Francesca Romana Elisei per il GR1.
2: Poco fa raid aereo contro Kandahar ha causato un incendio nella città del sud dell'Afghanistan. Risiede il leader supremo dei talebani. In Italia il ministro dell'istruzione Valditara prepara il decreto per introdurre il tetto agli stranieri in classe e il divieto di burka e niqab. Partirà da quest'anno e riguarderà gli studenti appena arrivati in Italia, ha spiegato, aggiungendo che saranno previste deroghe e 14 milioni di fondi per il potenziamento dell'italiano. Il monito dei vescovi della CEI: la campagna elettorale e le radicalizzazioni non sacrifichino la coesione sociale. Sulla scuola si lavori insieme. Il ministro dell'economia Giorgetti lancia la manovra nel question time alla Camera. La priorità è il taglio delle tasse per il ceto medio. Tra le altre misure, taglio del bollo auto e flat tax per gli aumenti di stipendio dei giovani. Resterà chiuso anche oggi il Colosseo in segno di lutto per la morte di Andrea Moretti, l'operaio caduto da 10 metri mentre lavorava alla nuova illuminazione dell'anfiteatro. Il ministro della Cultura Giuli: faremo di tutto perché ciò che è successo non si ripeta mai più.
5: Quando è precipitato dal terzo al secondo anello del Colosseo, Andrea Moretti indossava il caschetto e il corpetto, ma la fune di sicurezza, ritrovata integra, non era assicurata alla sua imbragatura. L'attrezzatura, all'apparenza correttamente omologata, è stata sequestrata dai carabinieri. Ai periti il compito di ricostruire se la corda si sia staccata accidentalmente o se il 22enne, descritto da tutti come un operaio esperto, oltre che specializzato nel lavorare a grandi altezze, non l'avesse assicurata come previsto. Sull'altra ipotesi, quella di un malore, si dovrà attendere l'esito dell'autopsia. L'inchiesta, aperta dalla Procura di Roma, è per omicidio colposo, al momento senza indagati. I due operai che con la vittima lavoravano alla nuova illuminazione dell'anfiteatro non hanno assistito alla tragedia. Hanno solo sentito un tonfo nella notte dopo un volo di una decina di metri. Inutile l'intervento del 118. I carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere